Vusima la Sela, Norman Zulu con Jive Connection. Questo era un brano registrato nel 2023, Umsala. E noi abbiamo il tempo per una notizia. Il regista Thomas Jolly, direttore artistico delle cerimonie dei Giochi Olimpici di Parigi del 2024, realizzerà uno spettacolo musicale e teatrale dedicato alla cantante Dalila, che sarà in tournée in Francia, Belgio e Svizzera a partire dall'ottobre 2027. Lo spettacolo, che si intitolerà Dalila in Paradiso, sarà nell'idea del regista un racconto della vita di Dalila come un'odissea disco e onirica in cui il pubblico possa cantare, ballare, emozionarsi ma anche commuoversi. Questo era un virgolettato. Jolly, che ha definito Dalila una figura dello spettacolo imprescindibile, vuole riportare in scena le canzoni che tutti conoscono ma anche le sue vertigini, le sue ferite e il suo immenso amore. Figura emblematica della canzone pop in Europa e in Medio Oriente, Dalila italo-francese, era nata in Egitto nel 1933 e si è tolta la vita il 3 maggio del 1987, dopo aver registrato quasi 1000 canzoni in 10 lingue e venduto, pensate, oltre 100 milioni di dischi. Dopo due anteprime, lo spettacolo sarà in scena a Parigi dal 16 ottobre 2027 al 2 gennaio 2028 e poi proseguirà la sua tournée in 13 città francesi, oltre che a Ginevra e a Bruxelles. Thank you.

0: Giovedì 15 ottobre ricorrono i 100 anni dalla nascita di Michel Foucault, sicuramente uno degli intellettuali e saggisti più importanti della seconda metà del Novecento, almeno in Europa. Disagio mentale, sessualità, potere, organizzazione dello Stato, istituzioni della pena. Sono molti temi sui quali ha lavorato nell'arco di una vita, lasciando opere tra le più citate della storia del pensiero del XX secolo. E a 100 anni dalla nascita, Alphaville torna su di lui per riflettere sull'attualità del suo pensiero. Il 12 aprile 1970 Foucault, autore di Storia della follia nell'età classica e di Le parole e le cose, viene eletto al Collège de France alla cattedra di storia dei sistemi di pensiero. Tale elezione non era affatto scontata per uno studioso che inizialmente aveva insegnato psicologia ma rifiutava ogni forma di appartenenza disciplinare e poi il cui percorso era già contrassegnato da prese di posizione dirompenti e da un forte impegno politico. E proprio in occasione del centenario della nascita di Foucault, il Collège de France, in collaborazione con la Bibliothèque Nationale de France, presenta la mostra Foucault, un'avventura intellettuale al Collège de France. Noi intanto ne abbiamo parlato con il responsabile della mostra e professore al Collège de France, Didier Fassin, cattedra di Questions morales et enjeux politiques, autore del recente saggio Ainsi pensait Michel Foucault, pubblicato da La Découverte. Enrico Bianda ha curato l'intervista e ha chiesto per prima cosa a Fassin in quale modo Foucault abbia segnato la storia del Collège.
1: Alors, je crois d'abord qu'il faut souligner que Michel Foucault est certainement le plus célèbre des professeurs du Collège de France.
2: Credo innanzitutto che si debba sottolineare che Michel Foucault è certamente il più celebre dei professori del Collège de France per quanto riguarda l'epoca contemporanea. È anche l'autore di Scienze umane e sociali più citato al mondo. Evidentemente questo lo colloca in una posizione particolare. Ma direi che il fatto di averlo eletto rappresenta in qualche modo un'apertura del Collège de France verso la società. Michel Foucault, a quell'epoca, stava diventando un intellettuale, la cui statura, allora in rapida ascesa, superava quella di Jean-Paul Sartre. Al tempo stesso bisogna sottolineare che dal momento in cui entrò al Collège de France, separò nettamente la sua attività accademica, che arrivava fino ad un certo livello di erudizione nelle sue lezioni al Collège, dalla sua attività militante, che proprio in quel periodo divenne molto intensa, ma rimase del tutto separata dal suo lavoro di professore.
1: Au Collège de France et sa vie militante qui devient à ce moment-là très active mais totalement séparée de son travail de professeur.
2: On va revenir sur cette séparation entre les deux aspects de sa vie.
3: Tra il 1970 e il 1984 Foucault insegna al Collège. Le chiedo, perché è così importante questo periodo per comprendere il suo lavoro intellettuale?
1: Alors, c'est une période très particulière. Il y a d'abord l'après mai 1968, qui était le grand mouvement social et estudiantin, auquel Michel Foucault n'a pas participé, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens.
2: Beh, questo è un periodo molto particolare. Innanzitutto c'è il periodo successivo al maggio del 68, che fu il grande movimento sociale studentesco al quale Michel Foucault non partecipò, contrariamente a quanto pensano molte persone. All'epoca si trovava in Tunisia, dove in una certa misura era impegnato al fianco degli studenti tunisini in rivolta contro il potere autoritario del loro paese. In Francia, dunque, siamo in un momento, quello successivo al maggio del 68, caratterizzato da una grande effervescenza intellettuale e politica, da manifestazioni, da un forte movimento studentesco profondamente influenzato dal maoismo e dalle mobilitazioni nelle carceri, con rivolte contro le condizioni degli istituti penitenziari. È la fine del gollismo, quindi un periodo importante degli inizi della Quinta Repubblica in Francia. E poi, in questo periodo così agitato, Michel Foucault crea il GIP, il Gruppo di Informazione sulle Prigioni, che avvierà un'importante inchiesta e una mobilitazione molto forte intorno alla questione carceraria. Successivamente arriva il periodo della normalizzazione giscardiana, cioè un ritorno all'ordine l'ordine, un ordine che non è poi così repressivo, ma che tuttavia ristabilisce in qualche modo valori più tradizionali. E infine c'è la vittoria della sinistra, 1981, per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica, e sono gli anni di Mitterrand, con l'abolizione della pena di morte, promossa da Robert Badinter, che naturalmente rappresenta un momento importante anche per Michel Foucault. Ma c'è anche in seguito il rifiuto del governo francese di sostenere il movimento Solidarność in Polonia, che è vittima, lo sappiamo, della repressione del governo di Jaruzelski. Michel Foucault, insieme tra gli altri a Pierre Bourdieu, promuove allora una petizione contro il governo socialista. È dunque un momento di grandi cambiamenti e di profonde svolte in diverse direzioni in Francia, e proprio per questo è molto interessante per comprendere anche i diversi impegni e le diverse forme di militanza di Michel Foucault.
1: C'est un moment de grand basculement dans plusieurs directions et donc très très très intéressant pour comprendre aussi les différents engagements de Michel Foucault.
2: Lire Foucault aujourd'hui.
3: Leggere oggi Foucault. In un'interessante intervista apparsa proprio sul sito del Collège, lei solleva un'inquietudine, che il pensiero di Foucault possa essere strumentalizzato da quelle che lei chiama le ideologie libertarie. Che cosa possiamo fare per preservare l'opera di Foucault in questo senso?
1: Il en est de Michel Foucault comme de Gramsci, dont la droite et l'extrême droite ont essayé de récupérer le concept d'hégémonie culturelle et donc.
2: Per Michel Foucault vale un po' lo stesso discorso che per Gramsci, del quale la destra e l'estrema destra hanno cercato di appropriarsi del concetto di egemonia culturale. Per quanto riguarda Michel Foucault, dunque, la sua critica della governamentalità, che aveva espresso nella formula non essere governati più di tanto, sembrava indicare meno Stato. Ebbene, evidentemente si tratta di idee che vengono utilizzate soprattutto negli Stati Uniti dai libertari. Credo però che non si debba esagerare questo fenomeno. Allo stesso tempo, esso mette forse in evidenza la facilità con cui Michel Foucault è cambiato nel corso degli anni. Durante i primi 42 anni della sua vita era stato totalmente apolitico, non aveva avuto alcun vero impegno politico. Poi, alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70, ha attraversato un periodo fortemente caratterizzato dalla militanza gauchista. In seguito, quando si è recato nei campus universitari statunitensi, e in particolare in quelli californiani, è stato attratto dal liberalismo americano, non nella sua forma più dura, ma comunque da quella libertà, al tempo stesso morale, politica ed economica, che vi scorgeva. E infine, negli ultimi anni, c'è questa vicinanza alla socialdemocrazia, e in particolare al sindacato CFDT, con il quale poi collabora. Dunque, Michel Foucault non è soltanto quel gauchista che è stato durante un breve periodo della sua esistenza, e può quindi essere utilizzato da correnti politiche molto diverse, anche molto lontane da loro.
1: Dans une breve période de son existence, et il peut ainsi être utilisé par des courants très différents.
2: Dans cette exposition que vous.
3: In italiano si è conclusa due anni fa con la Feltrinelli la pubblicazione completa degli insegnamenti di Foucault al Collège. In questa mostra, come avete costruito l'equilibrio tra l'intellettuale pubblico e il docente?
2: Public et l'enseignant.
1: Alors les deux dimensions, je crois, sont très présentes. Et en même temps, nous avons essayé, je dis nous car j'ai travaillé avec mon assistant Aurel Métivier au Collège de France et avec Philippe Chevalier, qui est un grand spécialiste de Michel Foucault à la Bibliothèque nationale de France.
2: Allora, credo che siano presenti entrambe le dimensioni in modo molto evidente. E allo stesso tempo abbiamo cercato, dico abbiamo perché ho lavorato con il mio assistente Aurel Métivier al Collège de France e con Philippe Chevalier, che è un grande specialista di Michel Foucault presso la Bibliothèque Nationale de France. Abbiamo cercato di tenere separati questi due elementi. Da una parte c'è l'elezione di Michel Foucault al Collège de France, che avviene di strettissima misura. Ci sono i suoi colleghi, quello che lo hanno sostenuto, ma anche quelli che lui ha sostenuto. Ci sono le lezioni, nelle quali si percepisce questa atmosfera quasi elettrica, con un'aula gremita e i microfoni che registrano. E poi c'è il periodo di Berkeley, con gli studenti che lo circondano, con i quali era molto vicino e che sono diventati alcuni dei suoi più fedeli discepoli. C'è dunque tutta questa parte, direi, della sua vita accademica. E accanto a questa lo vediamo alle manifestazioni, lo vediamo impegnato sulla questione delle carceri, lo vediamo nella difesa dei sindacalisti polacchi. Bisogna sapere anche che si è battuto per i lavoratori africani privi di permesso di soggiorno. C'è quindi questa doppia vita di Michel Foucault che egli stesso aveva voluto tenere separata e che noi abbiamo in qualche modo rispettato. È ciò che ho cercato di fare anch'io nel libro Ainsi pensait Michel Foucault, nel quale mostro come le due dimensioni potessero entrare in dialogo in qualche modo. Per esempio, a proposito delle carceri, tiene il suo corso La Société Punitive al Collège, pubblica Sorvegliare e Punire un anno e mezzo più tardi e nello stesso periodo nasce il gruppo di informazione sulle prigioni, un movimento profondamente radicato nella sinistra e nella militanza politica.
1: Ancré à gauche et dans la militance politique.
4: Pour conclure, en deux mots.
3: Restiamo in conclusione alla mostra e ai materiali esposti. C'è una sezione dedicata agli archivi sonori. Qual è l'importanza di questo aspetto per il pubblico e per gli studiosi?
4: Pour le public et pour le chercheur aussi.
1: Il y a une voix très particulière de une tonalité.
2: C'è una voce molto particolare. Una certa tonalità e anche un ritmo molto rapido, che è qualcosa che si riconosce immediatamente. Quando si è imparato a riconoscerla, anche solo un po', basta ascoltare la sua voce per 10 secondi e si capisce subito che è Michel Foucault a parlare. E poi credo che questo permetta di vedere un pensiero in movimento. Foucault ha rilasciato moltissime interviste. Basti pensare che i 10 volumi degli Dit et écrit, che riuniscono sia brevi testi che ha pubblicato sulle riviste, sia le numerose interviste che ha rilasciato, arrivano a 3.500 pagine nell'edizione francese. Era dunque un uomo dell'oralità, ma allo stesso tempo direi un professore nel senso più classico del termine, profondamente erudito e quindi anche fortemente legato alla scrittura. Aggiungo che oggi il Collège de France dispone della quasi totalità delle registrazioni delle sue lezioni e che, andando sul suo sito, è quindi possibile ascoltarlo facilmente da qualsiasi luogo ci si trovi.
1: Des enregistrements de ses cours et que donc en allant sur le site on peut facilement l'entendre d'où qu'on soit.
0: Abbiamo sentito l'intervista su Foucault di Enrico Bianda al professore al Collège de France Didier Fassin, responsabile della mostra Foucault, un'avventura intellettuale al Collège de France, che è visitabile fino al 15 gennaio. Per i 100 anni dalla nascita di questo intellettuale, che ci ha lasciato concetti ancora fecondissimi quali biopolitica, potere pastorale e regime di verità, abbiamo pensato di iniziare così. Domani prossimo appuntamento con Lorenzo Petracchi, curatore di un volume intitolato Michel Foucault, 40 anni e poi.

Sono convinto che molta, troppa musica dal secondo dopoguerra a oggi sia stata composta pensando non a chi l'avrebbe poi ascoltata, cioè il pubblico, ma a chi l'avrebbe letta in partitura, cioè i colleghi compositori e anche le commissioni selezionatrici dei concorsi. Un saluto da Giordano Montecchi a tutti gli ascoltatori e naturalmente agli eventuali compositori. E dico questo perché se qualcuno fosse curioso di scoprire nuovi modi, nuove tecniche di strumentazione e quindi nuove immagini sonore, che non chiamo effetti per non sminuirne il valore, diciamo. Bene, consiglierei vivamente la musica di Anders Hilborg, svedese, nato nel 1954. E dunque questo album, intitolato Lost Landscapes, pubblicato da Alpha Classics. Il brano che abbiamo ascoltato si intitola River of Glass e fa parte di Sound Atlas, una suite per orchestra in 5 movimenti composta nel 2018 e che esce qui su disco per la prima volta. Si rimane subito colpiti da sonorità, impasti timbrici, quindi atmosfere molto insolite. E contrariamente a quel che si potrebbe pensare, qui non c'è traccia però di strumenti né di trattamenti elettronici, solo strumenti acustici. Si potrebbe dire però che se non c'è traccia di elettronica in organico, la si riscontra invece e ben più di una traccia, secondo me, nella scrittura di questa suite e nell'immaginario sonoro che ne scaturisce. E Fiumi di vetro, il titolo, già ci anticipa quei suoni che a qualcuno avranno fatto pensare alla glass armonica. In realtà no. Si tratta del Verophone, uno strumento inventato una quarantina d'anni fa da Sasha Records. È una sorta di set di campane tubolari di vetro che sfiorate proprio come l'armonica a bicchieri producono però un suono molto più potente e molto più preciso. Anche se Hilborg, a quanto risulta, ha scritto relativamente poco per il cinema o per il video, il suo gusto però ha molto di cinematografico. E questo anche nella musica vocale, come in Strange Settings, un ciclo di liriche con orchestra commissionato a Hilborg dal soprano René Fleming nel 2012.

La malattia degli angeli non è una novità. Li ho visti brulicare come api, incapaci di volare, mordendosi la lingua senza cantare, giù alla stazione degli autobus, a vagabondare, mostrando le gambe, nascondendo le ali, trascorrendo il loro breve soggiorno sulla terra senza più sorriso, eccetera, eccetera. Era l'inizio del numero 35 di Dark Harbor, Baia Oscura, un ciclo del poeta canadese Mark Strand, scomparso nel 2014, qui affidato alla voce di Ida Falk Winland. È voce che, come abbiamo sentito, alterna un timbro di gola del tutto privo di vibrato con raddoppi strumentali insoliti a creare una timbrica decisamente aspra, inquietante, alla maniera di certo punk rock e dintorni. Ecco, Hilborg fornisce spesso la sensazione di camminare su un crinale a metà fra pop e sperimentazione. Gli influssi evidenti di Ligeti o di Xenakis o di spettralisti come Grisè nella sua scrittura sono fusi e reinventati in sonorità spettacolari dal sapore quasi pop. Ma proprio questo, a mio avviso, è per molti aspetti il destino, l'inverarsi, diciamo, di un'avanguardia che sia degna del proprio nome, cioè capace di uscire dal cenacolo, di approdare nel mondo e di restarvi imprimendovi la propria orma. Altrimenti non è avanguardia, è solo sperimentazione, magari eroica, ma sterile. Il CD si completa con un altro brano molto suggestivo per grande orchestra, dalla quale l'album prende il titolo, Through Lost Landscapes, attraverso paesaggi perduti. Composta nel 2019, anche in questo caso si tratta della prima registrazione discografica. Articolato in quattro tempi, oltre al consueto virtuosismo della dimensione sonora e coloristica, vi si coglie a tratti, a mio avviso, un'immaginazione visiva o paesaggistica addirittura. Ecstatic è il secondo movimento.

E ancora da Through Lost Landscapes chiudiamo con il terzo movimento, Gleam, bagliore, luccichio, dove gli ottavini spiccano in un inconsueto ruolo solistico mentre l'orchestra simula l'effetto di un ascolto a ritroso, seguito da Falling, discesa, declino, movimento conclusivo, nel quale troviamo un saggio di quel glissando senza fine e che, ideato nel 1968 da Jean-Claude Risset, vero e proprio guru della musica elettronica, fu tradotto in effetto orchestrale da un altro autore di culto come James Tenney e poi sfruttato anche da Xenakis, Ligeti e altri ancora, nonché da Hans Zimmer in almeno un paio di sue fortunate colonne sonore. Un saluto da Giordano Montecchi.

0: E la corrispondenza di questa mattina ci porta in Spagna, dove troviamo il nostro Francesco Fiori. Buongiorno, benvenuto, bentornato.
1: Grazie Cristiana, buongiorno a te, a chi ci ascolta.
0: Francesco, oggi ci porti a Madrid per parlarci di una mostra che riporta alla luce una pagina poco conosciuta della cultura spagnola. Raccontaci di cosa si tratta.
1: Parliamo, Cristiana, dell'esposizione Liceum Club Femminino 1926-2026, che racconta di un'associazione nata a Madrid, appunto esattamente 100 anni fa, e che arrivò a riunire almeno 721 donne tra giuriste, scrittrici, artiste, insegnanti, giornaliste. E questa mostra è stata allestita nell'antica Residencia de Señoritas, cioè la residenza delle signorine. E ricostruisce questa esperienza attraverso fotografie, le tessere delle socie, lettere, documenti privati e anche i libri appartenuti alla biblioteca del club e anche molto materiale mai esposto prima. Ma non si limita a raccontare alcune figure famose all'interno del liceo, ma cerca di ricostruire l'intera rete di donne che frequentava il liceo, e in molti casi i curatori sono riusciti a identificare i nomi e le storie delle socie che nei vecchi registri comparivano soltanto con il cognome del marito.
0: E quindi, insomma, questa mostra serve forse anche a restituire un'identità a donne che erano, insomma, in qualche modo scomparse dalla memoria collettiva, aggiungo io, come succede purtroppo troppo spesso.
1: Certamente sì, certamente sì. E serve poi anche a far capire quanto fosse particolare un luogo come questo nella Spagna del 1926. Per dare un minimo di contesto, siamo 10 anni prima dello scoppio della guerra civile, la Spagna è ancora una monarchia pura, c'è Alfonso XIII sul trono, e dal 1923 il paese è governato dalla dura dittatura militare di Miguel Primo de Rivera. E in questo contesto l'autonomia delle donne era fortemente limitata, tanto dalla legge quanto dalle convenzioni sociali, e la vita pubblica rimaneva essenzialmente in mano agli uomini, e il liceo nasce proprio per creare uno spazio diverso.
0: E quindi concretamente che cosa succedeva dentro questo club? Lo dico proprio come viene pronunciato alla spagnola, club, giusto?
1: Bravissima, bravissima Cristiana, esattamente, club. Beh, all'interno c'era una biblioteca, c'erano sale per conferenze, per esposizioni, si organizzavano incontri su letteratura, scienza, arte, diritto, e si lavorava anche su proposte pratiche di riforma legislativa. Una delle prime iniziative fu una mostra di Elena e Maria Sorolla, figlie del grande pittore Joaquín Sorolla, che erano a loro volta artiste. La mostra di oggi poi dedica spazio anche ai progetti sociali che erano nati dentro il liceo, come la Casa de los Niños, cioè una casa per i bambini, e il Comité del Libro Parasiego, cioè il Comitato dei Libri per i Non Vedenti. Quindi non era soltanto un luogo di discussione intellettuale, ma anche un'associazione pratica molto attiva sul piano educativo e sociale.
0: In apertura, quindi prima, insomma, accennavi a oltre 700 socie. E chi erano queste donne, Francesco?
1: Parlando delle più famose, diciamo, c'era la guida Maria de Maeztu, che era una delle più importanti pedagogiste spagnole del Novecento, che era proprio la direttrice della residenza de Señoritas. E poi troviamo Clara Campoamor, un'avvocata protagonista della battaglia per il voto alle donne durante la Seconda Repubblica. E poi, per esempio, Vittoria Kent, anche lei avvocata, poi deputata. Mi viene in mente anche Zenobia Camprubí, che era scrittrice, traduttrice e compagna del Nobel Juan Ramón Jiménez, o Elena Fortún, che era una delle più importanti autrici spagnole di letteratura per ragazzi. Tutte donne che negli anni successivi avranno poi un ruolo importante nella cultura e nella vita pubblica del paese.
0: Immagino, insomma, che un'associazione del genere non fosse accolta bene da tutti. In alcuni posso dubitare che potrebbe venire accolta bene anche oggi in qualche parte del mondo, insomma, com'era Allora.
1: Assolutamente sì, cioè, per una parte della società spagnola, proprio anche solo l'idea che centinaia di donne potessero discutere di politica, di diritto, letteratura e costruire relazioni professionali era quasi un affronto. Ma il liceo però era molto inserito nella vita culturale madrilegna, era un po' più progressista. Federico García Lorca, per esempio, ha partecipato, come il poeta Rafael Alberti, lo scrittore filosofo Miguel de Unamuno e José Ortega y Gasset, che era uno degli intellettuali più spagnoli più importanti di quell'epoca. Gli uomini ovviamente non potevano diventare soci, ma molti di loro, molti intellettuali, tenevano conferenze e sostenevano il liceo.
0: Quindi, insomma, non era un ambiente isolato o addirittura clandestino.
1: No, quando pensiamo alla grande cultura spagnola degli anni 20 e 30, ovviamente ricordiamo soprattutto i nomi maschili della generazione del 27, quella gloriosa. Il liceo però ci mostra che esisteva già una rete femminile molto ampia e molto attiva e non era nemmeno un gruppo omogeneo. Per esempio Clara Campoamor e Vittoria Kent ebbero posizioni opposte sulla questione del suffragio femminile, dimostrando che il liceo non serviva a mettere insieme donne che la pensavano nello stesso modo, ma a dare loro uno spazio pubblico nel quale poter discutere.
0: Francesco Fiori, poi quando arriva la guerra civile, cosa succede?
1: E dal 1936 l'esperienza del liceo viene praticamente rotta, spezzata, e molte socie vanno in esilio, altre rimangono in Spagna ma vengono allontanate dalla vita culturale e professionale. E poi nel 1941 addirittura la sede del liceo passa alla sezione femminile della Falange, cioè la sezione, l'organizzazione femminile del regime franchista. E quindi nello stesso luogo dove pochi anni prima si discuteva di autonomia, di lavoro, diritti alle donne, verrà poi promosso un modello femminile molto più repressivo, tradizionale, centrato sulla famiglia e sulla vita domestica.
0: La mostra, come ricostruisce ciò che era stato cancellato?
1: C'è un percorso espositivo, Cristiana, che è diviso in cinque sezioni. Prova a seguire tutta la storia del Liceum, proprio dalle associazioni femminili che lo precedettero fino alla sua scomparsa e alla ricostruzione di una memoria successiva. L'elemento più forte, secondo me, è proprio quello dei nomi ritrovati, perché ci permette di conoscere chi erano davvero quelle donne, ricostruire i loro mestieri, le loro attività, le loro relazioni. Riesce anzi a far riemergere una parte della modernità spagnola che per molto tempo era rimasta nell'oblio.
0: Senti, un'informazione per gli ascoltatori che intendono andare in Spagna, fino a quando si può vedere, si può visitare la mostra e dov'è?
1: La mostra è a Madrid, Cristiana, fino al 22 gennaio del 2027, quindi c'è parecchio tempo. La sede è la Fundación Ortega Marañón di Madrid, che è l'antica residenza delle señoritas di cui parlavamo, che è un luogo particolarmente significativo perché era uno dei primi centri dedicati alla formazione universitaria femminile in Spagna. E quindi porta il visitatore dentro uno spazio storico dove alcune donne straordinarie 100 anni fa stavano cercando di cambiare la cultura e la vita pubblica del paese.
0: Allora, grazie Francesco Fiori per averci raccontato questa pagina della storia culturale spagnola che molti di noi ancora non conoscevano. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a te Cristiana, una felice giornata a te e a chi ci ascolta. Hasta la prossima.

0: essere colpiti in testa da una bottiglia di birra piena o da una vuota? A far luce sui misteri della scienza ci pensano i ricercatori, che a volte ci riescono in modo astratto e difficile da comprendere. In altri casi, invece, i lavori svolti risultano divertenti, fanno sorridere e a volte anche riflettere. Ed è per questo che restano impressi nella mente delle persone. I migliori di loro, da oltre un trentennio, ricevono l'Ig Nobel. La consegna dei premi, generalmente a Boston, quest'anno si è svolta, per la prima volta, a Zurigo. Il lato comico della scienza, a cura di Emanuele Ferrari. Laser, venerdì alle 9.
1: Rete 2.

0: Il concerto.ch.
1: Bentrovate e bentrovati a questa puntata di concerto.ch. Buongiorno da Barbara Tartari. Oggi ci concentriamo sull'Orchestra della Svizzera Italiana, partendo dal secondo concerto che l'OSE terrà al LAC questo giovedì 15 ottobre. Un concerto che segna un rapporto artistico consolidato tra l'OSE e il direttore Antonello Manacorda, un direttore che ha approdato a Lugano varie volte in programmi molto diversi e che in questo caso proporrà pagine di Debussy, Respighi, Ravel e il concerto per violino e orchestra di Lino Liviabella, un autore che il nipote, il violinista Hans Liviabella, sta valorizzando attraverso vari progetti, tra cui anche l'interpretazione di questo concerto per violino. Il nostro programma di oggi parte da un concerto del 2016 in cui Antonello Manacorda dirigeva l'OSE alla Sala Teatro del LAC. Per chi ha qualche decennio sulle sue spalle, forse non sarà difficile ricordare un celebre carosello dedicato ad un amaro olandese dal gusto forte. Ogni episodio metteva in scena un grande condottiero della storia, alle prese con una battaglia o con una decisione cruciale, e la narrazione era affidata a dei suggestivi disegni in bianco e nero. A sottolineare la drammaticità della scena c'era anche la musica, carica di tensione. Ebbene, oggi forse lo considereremmo un lampante esempio di cultura patriarcale degli anni 60-70. L'amaro per l'uomo forte in casa, testuali parole. Ma chi non ricordasse questo spot, forse ricorderà appunto la sua sigla. Ecco, in questo modo l'ouverture coriolano di Beethoven, o almeno questo suo incipit, entrò nelle case e nella memoria uditiva di milioni di italiani. Naturalmente Beethoven si ispirava a Coriolano, cioè l'eroe Gaio Marcio, traducendone il dramma in una delle pagine sinfoniche davvero più potenti. L'impeto guerriero lascia gradualmente spazio poi ad una dimensione più intima e riflessiva fino alla completa estinzione di tutta la potenza eroica.

Ouverture coriolano di Ludwig van Beethoven con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Antonello Manacorda nel 2016 alla Sala Teatro del Lac di Lugano. Nel 2016, per i concerti dell'Auditorio, l'orchestra della Svizzera italiana si ritrovava anche ad essere diretta da Nicholas Milton in un bel programma che prevedeva introduzione e allegro per archi, opera 47 di Eduard Elgar. Una pagina che risale al 1905, composta per la neonata London Symphony Orchestra, che era nata dall'idea di scrivere un pezzo piuttosto brillante per orchestra d'archi che potesse utilizzare anche un tema di origine gallese che Elgar aveva annotato alcuni anni prima durante un soggiorno sulla costa del Galles. L'accoglienza fu tiepida, ma una successiva esecuzione diretta da Hans Richter ne decretò definitivamente il successo. E questa pagina diventò una delle composizioni più originali per il repertorio per archi. Perché? Perché l'opera si distingue per l'ispirazione al concerto grosso, quindi un quartetto d'archi solisti che viene contrapposto all'orchestra, che nelle mani di Elgar si trasforma in una magistrale prova di sfruttare tutte le possibilità espressive degli archi. In questo caso, Introduzione e Allegro per archi di Eduard Elgar è interpretato dall'Osi, ma con il quartetto Energie 9.

Il quartetto Energie 9 con Hans Livia Bella e Barbara Ciannamea ai violini, Ivan Vukcevic alla viola con Felix Vogelsang al violoncello, qui insieme all'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Nicholas Milton nell'interpretazione di Introduzione e Allegro per archi, opera 47 di Eduard Elgar. Ritroviamo Hans Livia Bella al violino. Qui ascolteremo il rondò dal concerto di Alfredo Casella, che scrisse questa pagina per un grande violinista ungherese, Jozef Szigeti. È una pagina prettamente neoromantica. Sappiamo come poi Casella arrivò ad unire elementi del passato, elementi neoromantici con un linguaggio più moderno, sempre tonale, ispirato al passato, ma con qualche conquista della sua contemporaneità. Ascoltiamo dunque Hans Livia Bella con l'Osi, qui diretta nuovamente da Antonello Manacorda.

rondò allegro molto vivace e scherzoso dal concerto per violino e orchestra in La minore, opera 48 di Alfredo Casella. Abbiamo ascoltato Hans Liviabella al violino, accompagnato dall'orchestra della Svizzera italiana diretta da Antonello Manacorda. Eravamo nell'agosto del 2010. Rimanendo ancora su una pagina concertistica per violino, andiamo al concerto di Sergei Prokofiev, il numero uno in re. Si tratta di una pagina giovanile. Prokofiev si confronta con una grande tradizione, ma in questo caso, in questo concerto che risale al 1916-17, mostra esplicitamente una sua originalità. Qui ribalta infatti la disposizione tradizionale dei movimenti, ponendo all'inizio e alla fine, come primo e terzo movimento, due tempi lenti. Lascia dunque al vivacissimo scherzo la posizione centrale e il compito di rappresentare un contrasto sia timbrico, perché lascia spazio ad ottoni e a percussioni, sia espressivo. Hans Liviabella al violino, Losi diretta da Alain Lombard.

Si trattava del secondo movimento vivacissimo dal concerto per violino e orchestra numero 1 in Re, opera 19, di Sergei Prokofiev. Qui Hans Livia Bella al violino con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Alain Lombard. E per finire ritroviamo ancora una volta Antonello Manacorda alla guida dell'Osi. In questo caso ci riferiamo ad un concerto all'Auditorio Stelvio Molo del 2014. Il concerto prevedeva una pagina di grande fascino, la suite per orchestra numero 1 e il sombrero dei tre spicos di Manuel de Falla. Ce lo possiamo immaginare nella versione pensata come balletto per i Ballets Russes di Sergei Diaghilev. Il cast fu straordinario. Immaginiamo Leonid Massin al ruolo di coreografo e di protagonista, scene di Pablo Picasso. Direzione d'orchestra affidata a Ernest Ansermet. La prima ebbe luogo all'Alhambra di Londra nel 1919 e il successo fu davvero straordinario. Ascoltiamo questa suite numero 1 dal Sombrero dei Tres Picos di Manuel de Falla con l'Osi diretta da Antonello Manacorda.

Il cappello a tre punte, la suite per orchestra numero 1 di Manuel De Falla. L'abbiamo ascoltata con l'orchestra della Svizzera italiana, diretta da Antonello Manacorda. Il concerto si concludeva poi con la Sinfonia in Do di Georges Bizet e noi ne ascoltiamo il finale esuberante, allegro, vivace, una pagina che sembra mostrare tutti i pregi della giovinezza di Georges Bizet.

0: Applausi, applausi appassionati per questo finale dalla Sinfonia in Do di Georges Bizet. Ascolto che chiude il nostro concerto.ch con l'orchestra diretta da Antonello Manacorda. Ringrazio Alissa Nembrini per la sua programmazione e ringrazio anche voi per il vostro ascolto prezioso da Barbara Tartari. Un saluto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Oggi nell'approfondimento di Alphaville torniamo sulle manifestazioni di protesta delle studentesse e degli studenti in Francia contro le condizioni dei loro istituti scolastici e il disinvestimento nelle politiche educative e scolastiche, problemi che emergono anche dal rapporto OCSE-PISA che mostra un calo preoccupante del sistema scolastico francese. Quella che era nata come una protesta in un liceo della periferia sud di Parigi si è trasformata nel giro di poche settimane nella più grande protesta studentesca del paese degli ultimi decenni. Si è arrivati fino a 900 manifestazioni in un solo giorno. Senza precedenti anche il numero di studentesse e studenti feriti a seguito del massiccio dispiegamento e intervento muscolare delle forze dell'ordine. Di questo oggi vogliamo parlare, ma soprattutto anche delle disfunzionalità del sistema. Perpetuazione delle disuguaglianze sociali, tagli pubblici, processi di selezioni discriminatori, problemi che non riguardano unicamente la Francia. Noi ne parliamo con Monica Mincu, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno e buongiorno al pubblico.
0: Lei è professoressa all'Università di Torino, dove insegna educazione comparata e storia dei sistemi scolastici europei, e anche all'Institute of Education dell'University College of London, ed è autrice del libro Sistemi scolastici nel mondo globale, educazione comparata e politiche educative, uscito per Mondadori nel 2020. E al dialogo partecipa anche Gabriele Felice, in collegamento dalla Francia. Benvenuto anche a lei e alla Rete 2.
2: Salve. Salve, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Lei è docente di lettere classiche alle scuole medie di Créteil, il comune francese nella periferia sud-est di Parigi, da cui sono partite le proteste. Lei è anche membro del sindacato generale dei lavoratori CGT ed è rappresentante del personale educativo e scolastico. Gabriele Felice, allora, noi l'abbiamo detto, insegna letteralmente a due passi dal liceo Saint-Exupéry, il principale motore delle manifestazioni studentesche che si sono diffuse in tutto il paese. Nell'introduzione io ho fatto soltanto alcuni accenni. Ci ricorda quali sono le ragioni per cui è nata questa protesta?
2: Allora, intanto il liceo Saint-Exupéry ha fatto sciopero già a febbraio di quest'anno e poi ha reiterato le proteste a partire dal 17 settembre, quindi a due settimane dall'inizio dell'anno scolastico. E ciò che i colleghi denunciavano era una mancanza massiccia di personale docente, oltre che di quello medico-sociale, e anche ovviamente un deterioramento delle condizioni di insegnamento e di apprendimento, visto il sovrannumero di studenti per classe. Ricordiamo che si passa facilmente dai 30 ai 40. Quindi un'iniziativa che si limitava, diciamo, al corpo insegnante si è presto estesa a quello studente. Gli studenti hanno quindi raggiunto gli insegnanti fuori dal liceo e da lì è cominciata, quindi a macchia d'olio, un'espansione del movimento. Quindi molti altri licei della banlieue parigina si sono aggregati a questo movimento, alcuni ovviamente denunciando condizioni veramente scandalose, perché si parla di fatiscenza delle strutture, mancanza di materiale, condizioni igienico-sanitarie, che dire, deplorevoli, veramente usare un eufemismo, visto che si parlava di infestazioni di ratti, di scarafaggi, fughe d'acqua che hanno causato il crollo di alcuni soffitti. Di conseguenza queste proteste, che avevano vocazione locale, si sono trasformate quindi in una vera e propria manifestazione di malcontento nazionale. Quindi c'è stata una convergenza delle proteste locali verso un quadro di rivendicazione nazionale che attacca fondamentalmente tutto il contesto delle riforme dell'istruzione pubblica.
0: E il diritto allo studio, mancanza di docenti, classi sovraffollate, poi lei ci diceva anche questi edifici completamente fatiscenti, una costante carenza di risorse allocate alla scuola che rischia di acuirsi con l'annuncio da parte del governo Macron di ulteriori misure, tra l'altro, di austerità per ridurre il deficit pubblico, così viene detto. Questo quindi dal punto di vista del budget, ma per quanto riguarda il sistema educativo, quali sono i motivi che hanno portato a questa protesta collettiva estesissima? Qualcosa ci ha già detto Gabriele Felice, vuole aggiungere qualcosa, Mincu?
1: Direi che al di là delle questioni che riguardano le risorse, che sono da sempre molto evidenti agli studenti, si tratta anche di un modello pedagogico di fondo che può essere antiquato in sistemi come quello francese, ma anche come quello italiano, dove il centralismo, la burocrazia, una certa distanza che si risente tuttora, possono risultare diciamo faticose per gli studenti, ma anche per gli insegnanti. Quindi si tratta anche di un modello di fondo che e di riforme forse che non sono all'ordine del giorno, che possano riguardare maggiore flessibilità o maggiore autonomia della scuola francese. Questo è il parere di un esperto, non so se l'insegnante possa condividere la mia analisi, però ecco, flessibilità dei percorsi e maggiore accentramento sullo studente e più diciamo cura dello studente vanno anche di pari passo con amministrazioni più morbide e con controllo delle risorse sul piano locale.
0: Gabriele Felice, magari appunto giriamo la domanda posta da Minku anche a lei, ma aggiungo anche, poi magari riesce a rispondere nello stesso momento, che fra i bersagli degli studenti liceali anche Parcoursup, la piattaforma digitale statale introdotta nel 2018 per gestire le iscrizioni all'università e i processi di selezione nei diversi atenei. Anche questo un tema che è al centro delle discussioni. L'accusa è che questa piattaforma alimenta le disuguaglianze sociali. In che modo lo fa, Felice?
2: Ma guardi, se posso riassumere in una maniera abbastanza semplice il funzionamento, lo posso riassumere in tre punti. Quindi, grosso modo, a inizio anno gli studenti possono avanzare fino a 10 domande per diciamo dei percorsi di studio, i più vari possibili, e quindi ogni facoltà riceve delle domande e fa una classifica dei candidati, guardando soprattutto i voti del liceo, e in seguito poi ricevono una risposta. Ora, il problema è che queste classifiche restano assolutamente opache, cioè quindi i criteri di selezione non sono mai stati chiariti del tutto. Tra l'altro c'è stato anche il Consiglio nazionale che ha richiesto ovviamente più trasparenza, ma il problema è che si tratta di una riforma molto più profonda, che comincia già nel 2018, quando l'allora ministro Blanquer ha cominciato, quindi con la soppressione degli indirizzi classici, quindi il BAC L, l'equivalente del classico, poi quello scientifico e questa sorta di ibrido che era l'ES, e sono stati sostituiti da un tronco comune. Quindi poi si è andato a sopprimere o comunque a fortemente ridurre l'indirizzo professionale. Quindi diciamo che si è andato a creare un criterio di selezione molto ristretto che andava ovviamente a svantaggiare coloro i quali uscivano da magari licei delle periferie. Ma questo, voglio dire, ormai è un qualcosa di abbastanza chiaro. Cioè, i sindacati sono riusciti a ottenere diciamo delle risposte, il governo dice che si sta lavorando per cercare di migliorare la trasparenza nelle selezioni, ma la realtà è che molti studenti, nonostante un percorso di studi diciamo anche di buon livello, non riescono ad accedere alle università che vorrebbero. Di conseguenza c'è un algoritmo che sceglie a partire da un foglio che viene mandato dal ministero, che si chiama Uccide alla decisione, quindi strumento di aiuto alla decisione, che analizza diciamo dei calcoli che restano tuttora abbastanza opachi. Quindi sì, ovviamente una misura molto discriminatrice che restringe di molto la scelta degli studenti, ma anche l'ingresso all'università.
0: Quindi un'opacità dei criteri di selezione della piattaforma Parcoursup, e qui si apre un altro quindi tema enorme che riguarda proprio la riproduzione delle disuguaglianze sociali a partire da un sistema, lei ci ha detto, del tutto opaco, ma forse potremmo anche dire che si basa su criteri cosiddetti meritocratici, e quindi questo è un altro tema sul quale magari poi dopo ritorniamo. Ma intanto qual è il suo commento su Parcoursup? Incu e secondariamente questo caso ha scoperchiato un problema molto più diffuso? Voglio dire, ogni paese in Europa in fondo ha i propri filtri di selezione che regolano l'accesso all'università. Sono effettivamente più neutri, più trasparenti, più equi rispetto a quello francese oppure no, Incu?
1: Allora, tanti paesi si danno degli strumenti analoghi, quindi si tratta di fare l'associazione o il matching perfetto, no, però il matching il più possibile adeguato tra competenze acquisite a scuola e percorso universitario. Possono risultare frustranti anche altrove e ovviamente un sistema di merito ma anche in parte elitario, elitistico allo stesso tempo, perché ovviamente si privilegiano certi percorsi. Direi mi stupisce in Francia non si parla del fatto che comunque esiste una doppia filière con le grandes écoles, non mi pare che queste siano messe in discussione nell'attuale protesta. Quindi è un sistema elitario per eccellenza nel suo DNA, anche con questa filière a sé stante delle grandes écoles. Poi probabilmente i meccanismi di compensazione o i meccanismi di selezione non sono sicuramente palesati, però sistemi analoghi esistono in altri contesti come la Gran Bretagna o anche in Finlandia, e qualora non ci siano diciamo piattaforme analoghe, ci sono i test di selezione, i test di ammissione in certi percorsi. Abbiamo fatto strada diciamo anche nel contesto italiano dalla liberalizzazione degli accessi universitari del 79, man mano si è passato ad avere test di selezione per diversi percorsi universitari.
0: Tutto ciò che stiamo mettendo in luce, le discriminazioni della piattaforma Parcoursup, la carenza degli insegnanti e poi il sovraffollamento delle classi e poi gli edifici fatiscenti, tracciano però una geografia disuguale, guarda un po'. Infatti colpiscono in particolar modo le banlieue, già teatro di forti disparità sociali rispetto ai centri città. Perché il sistema scolastico francese non è riuscito o non ha voluto annullare o perlomeno mitigare le disuguaglianze tra scuole del centro e quelle invece delle banlieue? Minku.
1: E questo risale ad un'impostazione diciamo di fondo che è stata ben studiata dai sociologi francesi Bourdieu e Passeron sin dagli anni 70, e si tratta della riproduzione famosa delle classi sociali in Francia, che è tuttora fortemente ancorata al come il sistema è strutturato. Però le questioni di giustizia sociale passano anche attraverso il tipo di amministrazione. Torno su un aspetto, che è quello delle riforme strutturali e sistemiche all'insegna di una scuola maggiormente autonoma, e non si tratta di un diciamo di uno slogan che spesso viene molto osteggiato da sindacati o da insegnanti stessi che magari capiscono poco diciamo cosa possa rappresentare in pratica una scuola che possa avere maggiormente autonomia a livello locale. Si tratta a tutti gli effetti, come lo dimostra anche diciamo la scuola finlandese, ma anche altri sistemi che hanno cambiato il modello da un modello accentrato ad uno decentrato, è una modalità più flessibile di gestire i fondi anche quando sono pochi localmente, mirando i bisogni che una scuola possa avere. Quindi ciò che si pensa a livello centrale, al ministero, e questo è il caso emblematico della Francia, con destinazioni di budget che sono piuttosto rigide, possono non riflettere ciò che accade in una realtà magari di provincia o di una banlieue, dove anche i rapporti tra insegnanti, dirigenza e ispettori all'esterno non riflettono diciamo una logica organizzativa funzionale. Quindi l'organizzazione della scuola come realtà funzionante dovrebbe essere ripensata al di là delle ideologie che spesso sono tirate in ballo, come il neoliberismo, managerialismo e così via. Siamo nella presenza di una scuola piuttosto diciamo, ad impostazione napoleonica, tuttora molto accentrata, e questo crea parecchie disfunzionalità.
0: E una delle disfunzionalità è stata anche la reazione alle rivendicazioni degli studenti. Il governo ha infatti risposto con un intervento massiccio e violento da parte delle forze dell'ordine. Più di 200 i feriti, di cui 4 mutilati, secondo il Ministero dell'Educazione, quasi 7.000 arresti. Numeri che, per intenderci, non si vedevano più dalle proteste contro l'Algeria francese negli anni 60. Una risposta spropositata e violenta, come sottolineato anche dall'ONU e dall'UNICEF, che ha spinto anche gli adulti, insegnanti, pompieri, genitori, avvocati a scendere in piazza. Quali sono le ragioni per cui altri gruppi sociali, e lei in primis, Gabriele Felici, sono scesi in piazza?
2: Beh, è una storia anche piuttosto lunga. Intanto, sì, anche io voglio sottolineare che si tratta comunque di rispettare un'agenda economico-politica ultraliberale, quindi che si attacca ai servizi pubblici in maniera veramente violenta, quindi privandola di fondi, dirottando i fondi pubblici verso strutture o istituzioni private che poi vanno, diciamo, a trapiantarsi laddove poi diventano carenti i servizi pubblici. Questa protesta non è qualcosa di nuovo, nato così dall'oggi all'indomani. Si tratta di un percorso di lotte che è cominciato fin dal primo anno di Macron. I Gilets jaunes sono stati ovviamente un esempio, voglio dire, di risonanza internazionale. L'agenda ultraliberale, più che neoliberale, di Macron prevede ovviamente la fine del servizio pubblico come lo si intende nella Repubblica Sociale francese, che non ci scordiamo, è una Repubblica davvero sociale. Di conseguenza è normale che poi tutte queste corporazioni che negli anni hanno manifestato, sono scesi in piazza per contro la riforma del sistema pensionistico, contro la distruzione del servizio ospedaliero, ovviamente non fanno altro che aggiungersi a questo bellissimo movimento degli studenti che finalmente scendono in piazza, e quindi diventa... Cioè, per me diventa un obbligo morale ovviamente accompagnare i miei studenti, quindi semplicemente non si sta altro che continuando una lotta che ormai è lunga un decennio, e la risposta del governo è sempre la medesima: anziché ascoltare e reprimere in maniera sempre più forte e violenta.
0: Intanto, dopo settimane in cui il governo di Macron ha tentato appunto di delegittimare studentesse e studenti, ora un primo provvedimento sembra essere arrivato. Il ministro dell'Educazione ha annunciato che entro poco tempo invierà 3.000 insegnanti supplenti nei licei più in difficoltà. Questo è un primo segnale del fatto che, insomma, una parte del messaggio potrebbe essere passata, ma cosa sarebbe importante che la Francia accogliesse di queste rivendicazioni? Quali le riforme strutturali della scuola francese davvero auspicate? Ci sono magari anche dei modelli, diciamo, positivi a cui guardare? Lei prima, Minku, faceva accenno alle scuole finlandesi.
1: Sono d'accordo con il professore che c'è una buona dose di neoliberismo, soprattutto nel taglio dei finanziamenti, ma non ci sono alcuni aspetti che potrebbero essere, di solito vengono catalogati come neoliberali, ma sono aspetti di maggiore autonomia territoriale, autonomia istituzionale, che questa in Francia non si vede. Io ho lavorato con dirigenti francesi, con personale della scuola francese che sarebbe pronto a gestire maggiore autonomia a livello della propria organizzazione scolastica.
0: E
1: la
0: qui
1: Finlandia
0: ci sono,
1: nell'arco di 30 anni
0: qui ci sono
1: ha
0: due...
1: creato una scuola maggiormente autonoma.
0: Sì, no, dicevo soltanto che ci sono evidentemente due scuole di pensiero diverse. Diceva a proposito della Finlandia, scusi.
1: Ma sulla Finlandia, ecco, hanno traghettato una scuola che assolutamente non aveva buoni risultati negli anni 60 e 70 ed era una scuola accentrata, un sistema accentrato, in una scuola della fiducia in cui il dirigente ha la possibilità di selezionare insegnanti, di formare, ha maggiore autonomia in ambito pedagogico, questa non esiste in Francia perché sono gli ispettori a controllare, diciamo, tra virgolette, l'operato degli insegnanti, quindi se la scuola non è un team nel quale ci si forma, si parla e si agisce in maniera più coerente, con maggiore coerenza, la qualità e l'equità non possono essere migliorate. Quindi maggiore potere a livello scolastico dato alla scuola e ai dirigenti e agli insegnanti anche di conseguenza, ma come gruppo, non come singoli, non come autonomia e libertà pedagogica dell'individuo, potrebbero trasformare questa scatola che rimane vecchia e rigida in un'organizzazione maggiormente a vantaggio dello studente. Questo è il caso dell'Inghilterra, dove le cose funzionano così, o dei paesi ad alta autonomia scolastica che precedono, diciamo, il neoliberismo o il liberismo. Sono modelli pedagogici virtuosi che esistono e che non sono necessariamente collegabili alle ideologie politiche. E quindi
0: Gabriele Felice, Gabriele Felice, sì, sì. Le lascio il tempo per una reazione perché purtroppo siamo quasi in chiusura di intervista.
2: Certo. Guardi, io insegno da 10 anni in Francia, quindi ho visto la fine, diciamo, della scuola ancora legata sotto Hollande a un modello, diciamo, precedente, malgrado tutti i cambi di direzione. E l'autonomia locale in realtà è una grande illusione, perché poi in realtà qui è stata introdotta parzialmente, è stata tentata di metterla in atto un po' come nei sistemi, come lei ha ben citato, inglesi o anche finlandese, più svedese che Finlandia in realtà, che poi è una scuola assolutamente deficitaria, e poi si è trasformato ancora una volta in un quadro di grande disuguaglianza, perché ovviamente l'autonomia locale che posso avere io, per esempio, in una scuola media, in banlieue, rispetto a quella che potrebbe avere una scuola pubblica come Henri IV, che si trova nel quinto arrondissement di Parigi, non è la stessa. Cioè, io letteralmente non posso concedere ai miei studenti un viaggio scolastico da 5 anni. E questo, e poi per quanto riguarda l'autonomia dell'insegnamento, in realtà io ero assolutamente libero di fare le mie lezioni senza avere il giogo dell'ispettore, che tra l'altro ancora adesso non è per forza così, poi dipende un po' dai contesti, ma non è vero che subiamo una così grande pressione degli ispettori che ci dicono cosa fare. C'è un programma ministeriale, ma all'interno di questo io rimango abbastanza libero nella scelta dei testi, o su come declinare determinati temi. Ora, qui il problema è che si sta andando a impoverire il programma, e questo non è una cosa nuova, sono 40 anni che si va ad impoverire il programma perché si è deciso che si deve fare una scuola nozionistica, quando in realtà io, e vi prego di non prenderla come, non so, qualcosa di utopistico, la scuola deve insegnare tutto quello che la vita non insegna. Ora, i miei studenti non hanno modo di scoprire la bellezza della poesia se non c'è la scuola, e questo è molto importante. Perché che il lavoro è duro, che la vita è dura, che bisogna svegliarsi la mattina per andarsi a buscare un pezzo di pane, questo purtroppo la vita ce lo insegna, mentre tutto il resto, la bellezza della filosofia per esempio, no, è la scuola che ce lo insegna. Io che vengo da un contesto operaio, e fortunatamente oggi ho 40 anni, sono riuscito a laurearmi alla Sorbonne, certo per meriti miei, ma se fossi nato nel 2007 non ci sarei mai potuto andare. E questa è una cosa molto importante da tenere presente.
0: Il mandato della scuola pubblica, la scuola, le proteste e le riforme necessarie per contrastare le disuguaglianze sociali e il disinvestimento nelle politiche educative e scolastiche. Noi siamo partiti dal caso francese che ha portato nelle piazze migliaia e migliaia di persone. Tra l'altro le presidenziali in Francia si terranno ad aprile 2027. Questo, il tema della scuola, sarà certamente un tema anche al centro della campagna elettorale. Comunque dalla Francia noi siamo arrivati a parlare di politica educativa in modo più ampio, tema di importanza radicale di cui continueremo a parlare. Lo abbiamo fatto con Monica Mincu, professoressa all'Università di Torino, dove insegna educazione comparata e storia dei sistemi scolastici europei. Grazie mille.
1: La ringrazio e grazie per una bellissima conversazione.
0: E grazie anche a Gabriele Felice, membro del sindacato e docente di lettere classiche alle scuole medie francese di Créteil. Grazie anche a lei.
2: Grazie per l'opportunità offertami e per il bel dibattito con la professoressa Minku.
0: A una prossima.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera, la finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 15.35, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno a tutte le persone che si sono già svegliate e ci stanno ascoltando. Sono le 6 in punto di martedì 13 ottobre, mentre fuori è ancora buio. Noi aspettiamo insieme il sorgere del sole alle 7:38, dando il via al programma di Rete 2. Dove ci porta il percorso radiofonico di oggi? Alle 8:18 sarà il momento del nostro secondo appuntamento con Silvia Bencivelli, giornalista scientifica, autrice, conduttrice radiotelevisiva e docente. Collabora con Radio 3 Rai e Rai Cultura, scrive per giornali e riviste, per esempio Il Venerdì e di Repubblica, Le Scienze e il National Geographic. Tra i suoi libri ne citiamo due: Eroica, folle visionaria, storie di medicina spericolata, Bollati Boringhieri 2023, vincitore del Premio Nazionale Divulgazione Scientifica Giancarlo Dosi 2024. E poi l'ultimo, fresco di stampa, Fake Land, mappa per orientarsi nel mondo delle notizie fasulle, Gallucci Editore 2026. La notizia dalla quale partiamo oggi con lei è quella di un terremoto nel mondo della matematica. Il 6 ottobre OpenAI ha pubblicato 722 lavori di ricerca su centinaia dei più difficili problemi matematici ancora irrisolti, dicendo di averli risolti o di aver fatto grandi progressi verso la loro risoluzione. E poi, qualche minuto dopo i titoli del radiogiornale delle 7, al centro della nostra attenzione saranno le montagne austriache. L'Austria è notoriamente un paese alpino con valli e vette che attirano ogni anno turisti da tutto il mondo. Noi ne parliamo andando a Salisburgo, uno dei cuori montuosi della Mitteleuropa, per scoprire un fatto curioso. Ce ne parlerà la nostra corrispondente Flavia Foradini. Intorno alle 8:05 per Stampa Nazionale ci raggiungerà il direttore della regione Daniel Ritzer, che ha scelto un articolo da approfondire insieme. Vedremo poi di che articolo si tratta. Un femminista nella Germania guglielmina. Il risveglio di primavera di Wedekind. Questo è il titolo dell'approfondimento di Thomas Benevento pubblicato sulla Balena Bianca, un pezzo che ci aiuta a riscoprire la portata di un decisivo autore tedesco, Frank Wedekind. Ci racconta tutto Thomas Benevento praticamente subito nello spazio dopo il notiziario delle 8:30, verso le 8:45 nello spazio della rubrica La Rivista. La prima ora, come sapete, è dedicata alla rassegna stampa. Io anticipo i temi, i titoli principali nei quotidiani ticinesi. La regione apre con il tram di primo grado spacca la commissione. Una maggioranza risicata favorevole a togliere la competenza generale al governo. Un articolo di Vittoria De Feo Mazzoleni che riferisce dello scontro sul tribunale amministrativo di prima istanza. La proposta di Fiorenzo Dadò, deputato del centro, è sostenuta da Cristina Maderni, deputata del Partito Liberale Radicale, e Roberta Soldati, deputata dell'UDC, per superare l'ambiguità istituzionale del doppio ruolo di governo e giudice. Mentre Alessandro Mazzoleni, deputato della Lega dei Ticinesi, obietta che gli accertamenti svolti non hanno permesso di individuare un problema concreto, chiuse virgolette. Il commento, sempre in prima pagina, della regione è a firma di Simonetta Caratti ed è intitolato La generazione Z sceglie di disconnettersi. E Caratti riflette sul distacco dei giovani dai social media, partendo da un aneddoto in Bhutan, dove, virgolettato, in quella stanza nel giro di sole 3 generazioni si erano scontrati 2 mondi. Illustra le dinamiche psicologiche della gratificazione immediata tra gli adolescenti. Attraverso le esperienze di ragazzi che scelgono di ridurre la presenza online, l'autrice sottolinea che la vera notizia è proprio questa: una generazione che comincia anche a cercare la propria via d'uscita e scopre che la cura comincia semplicemente alzando lo sguardo. Sempre sulla regione in prima pagina io vi segnalo anche un articolo in occasione della mozione interpartitica presentata da Michela Riss, deputata liberale e vice sindaca di Ascona, e un articolo di Marcello Ostinelli intitolato è opportunità o non scusate, è opportuna un uniforme scolastica, citando i progetti rivoluzionari di Louis-Michel Lepeltier, politico della Rivoluzione francese, e Robespierre, la circolare dell'ex ministro francese Jospin e il pensiero di Morin, Edgar Morin, il filosofo e sociologo, ribadisce che la via francese non mi pare interessante e promuove invece l'unità nella diversità umana. Poi il Corriere del Ticino apre con Carceri, la sezione femminile è un modello per il futuro. Un articolo di Paolo Giannazzi che poi continua a pagina 3 e ci parla della nuova sezione femminile del penitenziario cantonale La Stampa in occasione della conferenza stampa di inaugurazione. Stefano Lafranchini, direttore delle strutture carcerarie, dichiara che da una gestione securitaria passiamo ora a un sistema orientato al reinserimento. Frida Andreotti, direttrice della divisione giustizia del Dipartimento dell'Istituzione, evidenzia una nuova concezione della detenzione femminile. Mentre Norman Gobbi, il consigliere di Stato, lo sapete, sottolinea la volontà di coniugare fermezza con umanità. L'editoriale in prima pagina del Corriere del Ticino, a firma di Massimo Solari, l'FC Lugano e l'ambizione a geometria variabile. Racconta le prospettive del Football Club di Lugano in vista dell'imminente debutto in Conference League contro la Stella Rossa all'Ael Arena. Mattia Croci Torti esalta il centrocampista Uran Bislimi definendolo un uomo in missione all'interno di una rosa pronta a puntare al titolo. Nel taglio medio della prima pagina del Corriere del Ticino leggiamo l'articolo Scuole e Università, destini opposti. Dario Campione affronta il tema delle prospettive scolastiche a seguito della diffusione dei dati dell'Ufficio Federale di Statistica. Se la denatalità ridurrà gli allievi delle elementari, gli atenei vedranno crescere gli studenti del 21% entro il 2035. Gabriele Balbi, prorettore per la formazione dell'USI, sottolinea che l'Ateneo registra la maggior dipendenza dalle tasse studentesche, mentre Marina Carobbio Guscetti monitora, i fabbisogni tramite l'osservatorio docenti. Guardiamo ancora un attimo cosa ha in serbo per noi la giornata di oggi dal punto di vista meteorologico. Al mattino sul Ticino centro-meridionale qualche banco nuvoloso basso, per il resto soleggiato. Nel pomeriggio passaggio di velatura ad alta quota, estese a tratti dense. A basse quote temperatura minima attorno ai 9 gradi, massima sui 20, in Alta Engadina attorno ai 15. In montagna vento debole o moderato da nord, temperatura 2000 metri, in rialzo a 10 gradi.

Ed è proprio un bel brano, il primo che il nostro Corrado Antonini ci ha messo in scaletta, con la voce di Sting, un'interpretazione molto particolare di Matt The Knife, e chiaramente il titolo originale Mackie Messer, composto da Kurt Weill per l'opera teatrale di Bertolt Brecht. Io vi ricordo, prima di cominciare la rassegna stampa, o di continuarla perché l'abbiamo cominciata con i quotidiani cinesi prima del brano musicale, vi ricordo il nostro numero di telefono se volete scriverci su WhatsApp: 079 382 6765, 079 382 6765. Allora andiamo a vedere quali sono le notizie principali sui quotidiani di oggi. Zelensky: no, voglio la tregua. E gelo russo in risposta alla proposta di Zelensky, oppure sì, alla proposta di Trump e alla reazione di Zelensky. La NATO: se attaccati siamo pronti, nuove sanzioni di Bruxelles contro Mosca. I dirigenti di Big Oil disertano Riyadh, lo scalo saudita chiuso per 5 giorni. L'Iran minaccia nel mirino cavi e centri dell'intelligenza artificiale. Nobel 2026 per l'economia a Robert Hall e Michael Woodford. L'Accademia Reale di Svezia dedica il premio ai fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. E poi ancora, il Papa verrà ricoverato oggi in tarda mattinata al Policlinico Gemelli. Io parto la rassegna stampa dal titolo del manifesto, come al solito geniale, però leggiamo come ci arriva il manifesto al titolo. Nel Mar Rosso gli Houthi colpiscono l'aeroporto di Riyadh e bloccano l'Arabia Saudita. Super petroliera in fiamme a Hormuz. La tregua del diesel con Putin fa infuriare l'Europa, strozzata dal caro energia. Trump sacrifica mezzo mondo al voto di medio termine per pochi centesimi in meno al gallone. Grande titolo. Sciocco energetico. Questo è il titolo geniale del manifesto. Andiamo a Repubblica, dove leggiamo un articolo che è a pagina 2, però lanciato in apertura in prima pagina: la sfida della NATO a Mosca. Un articolo di Tonia Mastrobuoni, è scritto in occasione del forum sulla sicurezza di Varsavia. Si analizza la nuova strategia della NATO di fronte alle minacce russe. Grunkiewicz, comandante supremo delle forze armate dell'Alleanza Atlantica in Europa, fa riferimento agli insegnamenti di Karl von Clausewitz, generale prussiano, per illustrare la teoria della vittoria contro Vladimir Putin, il presidente russo. Grinkiewicz chiarisce che la priorità è la deterrenza convenzionale. Distruggeremo il sistema bellico che ci aggredisce perché non sia in grado di proseguire l'aggressione, aggiungendo che se qualcuno sarà così pazzo da attaccarci, combatteremo. Chiuso il virgolettato. Sempre a pagina 2, nel taglio basso, Paolo Brera riporta nel pezzo «Zelensky non merita la tregua, le resistenze del Cremlino alla pausa dei combattimenti». Sergei Lavrov, ministro degli esteri russo, rifiuta lo stop alle ostilità, mentre Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, sottolinea, virgolettato, «non vogliamo una tregua ma una pace duratura». Dal canto suo, Zelensky ribadisce la propria disponibilità a un'intesa sull'energia, affermando: sosteniamo l'idea, siamo pronti a firmare garanzie, chiuse virgolette. A pagina 3, Claudio Tito firma un retroscena intitolato «Dopo il patto Trump-Putin, l'Unione Europea costretta a fare da sola, difendere Kiev per 2 anni». Inquadra questo articolo le tensioni diplomatiche in vista del prossimo Consiglio Europeo. Di fronte ai patti energetici sul diesel stretti tra Washington e Mosca, l'Unione Europea prende atto che occorre incrementare la propria autonomia strategica. Un diplomatico dell'Unione osserva che dobbiamo abituarci da subito a fare da soli e sostenere finanziariamente e militarmente l'Ucraina per i prossimi 24 mesi, una scelta obbligata soprattutto se Elon Musk, proprietario della rete satellitare Starlink, dovesse disattivare la copertura alle forze di Kiev. Spostandoci a pagina 6, Gianluca Di Feo
firma l'articolo droni sui data center e sul web, si inceppa la propaganda dello zar, descrive gli effetti del bombardamento ucraino contro le infrastrutture informatiche, gli Yandex, che vi dicevamo ieri è una sorta di Google russo. L'attacco ha provocato un crollo delle reti di profilazione e disinformazione gestite dai bot a sostegno di forze politiche europee come la AfD e candidati del movimento MAGA, Make America Great Again, lo sapete. In merito ai risultati di questa operazione contro la disinformazione guidata dall'intelligenza artificiale, Zelensky ha dichiarato: molte persone se ne sono accorte, c'è stato meno odio, meno divisioni e meno provocazioni perché ci sono stati meno bot. Il pezzo cita anche la ricostruzione di Giuliano da Empoli, scrittore saggista, autore del libro Il mago del Cremlino, che paragonava la disinformazione russa all'azione di torcere il filo di ferro, piegandolo poco alla volta finché si spezza. Passiamo al Corriere della Sera, restando sullo stesso fronte. In prima pagina leggiamo l'editoriale di Massimo Gaggi intitolato «Cosa fa e perché? La folle corsa di Trump». Massimo Gaggi commenta l'intesa siglata con Vladimir Putin per la fornitura di diesel, evidenziando come la promessa di calare i prezzi alla pompa sia vana e crei un vero e proprio salto di qualità nella perdita di credibilità di questo leader e purtroppo della politica degli Stati Uniti davanti al mondo. Il presidente promuove una visione distorta, definita fatti alternativi, e promette una tregua energetica, subito dopo smentita dai bombardamenti del Cremlino a Kiev. In politica interna Zelensky viene delegittimato, mentre la pressione per le elezioni di metà mandato spinge Trump a dichiarare che i miei interventi stanno salvando di nuovo i repubblicani. Intanto la strategia basata sull'idea dollari al posto di pallottole, ascrivibile a William Howard Taft, presidente americano ai primi del Novecento, mostra i suoi limiti, aggravati dall'emergere di sciami di droni nell'era dell'intelligenza artificiale e da un bilancio della guerra contro l'Iran che conta 21 morti e 890 feriti tra le forze degli Stati Uniti. E a pagina 5 poi leggiamo l'articolo L'alleanza, intelligence e truppe, velocità. Ecco il piano della NATO per rispondere agli attacchi. L'appoggio degli Stati Uniti è garantito. Giuseppe Sarcina riferisce dal forum sulla sicurezza di Varsavia. Qui Alexus Grinkiewicz, l'abbiamo letto prima qualche informazione, comandante supremo delle forze europee della NATO e del comando europeo degli Stati Uniti, presenta la teoria della vittoria riprendendo il motto «Se vuoi la pace, prepara la guerra», storicamente attribuito a George Washington, primo presidente degli Stati Uniti d'America. Grinkiewicz assicura che in questo modo non consentiremo al nemico di occupare neanche una piccola porzione del nostro suolo. L'impegno difensivo è confermato anche da Matthew Whitaker, ambasciatore americano alla NATO, pur a fronte della tentazione di Trump di stringere patti con Vladimir Putin e Xi Jinping, il presidente cinese.

Questa era la voce di Rhiannon Giddens con Shake Sugary. Continuiamo la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani, allora delle principali notizie. A pagina 7 del Corriere della Sera, Davide Frattini firma il suo articolo: i dirigenti di Big Oil disertano Riyadh, lo scalo saudita chiuso per 5 giorni. E l'occasione è il 25esimo congresso mondiale sul petrolio, segnato dall'assenza dei vertici delle compagnie petrolifere a causa degli attacchi alle infrastrutture energetiche sferrate dagli Houthi all'aeroporto, intitolato a King Khalid, re saudita e zio di Mohammed bin Salam, principe regnante saudita. Il portavoce di BP si sono giustificati dicendo: avremmo voluto esserci, non ci è stato possibile a causa delle interruzioni al traffico aereo. Mohammed bin Salman teme per la tenuta del summit, noto come Davos nel deserto, mentre i ribelli minacciano che, virgolettato, se gli Stati Uniti entreranno nel conflitto subiranno una risposta rapida e dolorosa. Sul fronte marittimo, Kaya Kallas, responsabile della diplomazia per l'Unione Europea, sollecita l'invio di 10 navi per la missione a Spides. E infine, a pagina 7 del Corriere della Sera, taglio basso, Guido Olimpio descrive le tensioni nel Golfo nel suo articolo "Il regime e l'Iran minaccia". Nel mirino cavi e centri dell'intelligenza artificiale. Mohsen Razei, veterano dei Pasdaran e attuale segretario del Consiglio di Sicurezza iraniano, avverte che in caso di escalation verranno presi di mira i centri digitali e i cavi sottomarini, denunciando l'accerchiamento del blocco navale a Hormuz e temendo una nuova operazione Epic Fury. Torniamo a Repubblica, dove Francesca Caferri firma il pezzo: tra la folla al comizio di Ben Gvir, restando appunto in Medio Oriente, eliminare l'autorità palestinese. Testimonia il comizio a Tel Aviv organizzato per la stampa internazionale dal partito Otzma Yehudit. Yatmar al-Zubengvir, leader dell'estrema destra israeliana, rivendica la linea dura sulle carceri e sull'autorità nazionale palestinese. Quando sono arrivato io, i terroristi in carcere entravano magri e uscivano obesi. A tutto questo ha detto basta. Accanto a lui Ishai Fleischer, candidato alla Knesset, definisce la città laica una roccaforte dell'elettorato di destra. E a pagina 19 Annalisa Cozzocreo firma l'intervista: ha servito gli USA, Trump si vanta di essere più potenti di Hitler e Stalin. Realizzata questa intervista in occasione della pubblicazione del libro d'inchiesta Cambio di regime, i segreti della presidenza imperiale di Donald Trump, scritto da Maggie Haberman, corrispondente della Casa Bianca del New York Times, e Jonathan Swan, corrispondente del New York Times, edito da Bompiani. Haberman traccia un ritratto dell'evoluzione politica americana spiegando che è come se la democrazia americana non fosse attrezzata per affrontare uno come Trump, rivelando che il presidente forte dell'immunità ama ripetere "sono immune, sono immune". Passiamo rapidamente al sito del quotidiano Avvenire, dove si parla del Nobel per l'economia 2026. Il Nobel per l'economia agli statunitensi Hall e Woodford, che hanno cambiato il modello delle crisi. Un articolo di Paolo Alfieri. Alfieri ci spiega come il riconoscimento sia andato agli economisti statunitensi Hall e Woodford per i loro studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. I due studiosi hanno rinnovato i modelli tradizionali, spostando l'attenzione dalle sole grandezze aggregate alle decisioni dei singoli consumatori e delle imprese, oltre che alle loro aspettative rispetto al futuro. Questa impostazione rafforza l'intuizione dello storico economista John Maynard Keynes sull'opportunità dell'intervento pubblico nelle recessioni, dimostrando che le misure economiche agiscono prima di tutto orientando la fiducia e la credibilità delle istituzioni. La nostra prima parte della rassegna stampa finisce qui, un po' di musica e poi il radiogiornale delle 6:30.

0: Musica elettronica, esplorazioni sonore e profondo amore per il cinema. Questi i tratti distintivi del percorso creativo e musicale del chitarrista e polistrumentista Adriano Lanzi. Ha sonorizzato dal vivo diversi classici del cinema muto, creando una vera e propria terza opera. Parallelamente, ha costruito una carriera solista altrettanto intensa, influenzata da nomi come Robert Fripp o Terry Riley. Il suo album The Calling è un gioiello minimalista per chitarra dall'atmosfera sospesa. Adriano Lanzi è ospite di Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Oggi alle 15:35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, Donald Trump torna a denunciare tutto e tutti durante un comizio in Ohio, a poche settimane dalle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, dove i sondaggi lo danno in perdita di consensi. Il cambiamento climatico è una bufala, i ghiacci non sono mai stati così estesi, mi piacerebbe candidarmi per un terzo mandato alla Casa Bianca, la guerra contro l'Iran finirà, il prezzo della benzina scenderà. Sono solo alcune delle affermazioni del presidente statunitense, contestato da un gruppo di manifestanti allontanati con la forza dal servizio d'ordine. Nelle prossime ore è previsto un comizio di Trump anche in Alaska, obiettivo riconquistare almeno in parte il sostegno e la fiducia persa. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.

0: Ma il quadro in realtà è assai più fosco, tanto che nelle ultime settimane alcuni candidati repubblicani hanno pubblicamente, seppur discretamente, preso le distanze dal presidente. Persa, salvo un miracolo novembre, la Camera dei Rappresentanti, gli sforzi della Casa Bianca si concentrano su quegli stati dove la corsa per il Senato è più incerta. Anche per questo Trump ha ripetuto anche in Ohio la formula che spera possa mobilitare un elettorato repubblicano in parte deluso per molte promesse non mantenute, in primis sull'economia. Per riconquistare il 3 novembre la maggioranza al Senato, i democratici dovranno ribaltare almeno 4 seggi.
1: L'Unione Europea mantiene la politica dalle sanzioni contro Mosca, da Lussemburgo ieri. I 27 le hanno estese a oltre 1600 fra imprese e individui russi, prevalentemente legati alla produzione di missili balistici. E intanto Mosca non conferma la tregua energetica con l'Ucraina annunciata da Trump. Il Cremlino si limita a dichiarare che i contatti proseguono. Zelensky avverte che continuerà a colpire le raffinerie in caso di nuovi attacchi alle sue centrali termiche idroelettriche. Russia, che ha ripreso a bersagliare obiettivi civili, a Kiev colpito un edificio, almeno 2 le vittime. Nonostante l'apertura al dialogo e le proposte avanzate dal governo francese sul fronte dell'educazione e della scuola, gli studenti francesi si dicono insoddisfatti e annunciano nuove proteste. Abbiamo ricevuto solo briciole, hanno dichiarato i rappresentanti dei giovani annunciando una nuova giornata di mobilitazione per oggi. Tra le tante manifestazioni, quella di Parigi, dove è previsto un corteo che nel primo pomeriggio attraverserà il centro per raggiungere il Ministero dell'Istruzione. Papa Leone XIV sarà ricoverato nelle prossime ore al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone, del quale ha dato notizia lo stesso pontefice domenica nel corso dell'Angelus. Ricovero che dovrebbe durare una settimana, che non avrà modifiche particolari sulla sua agenda. Tutte le udienze infatti sono state annullate solo fino al 20 ottobre, confermato il suo viaggio in Sud America previsto invece in novembre. Monito del Fondo Monetario Internazionale, l'economia mondiale ha retto, ma potrebbe essere al limite con le scorte energetiche che si stanno assottigliando. Un quadro reso ancora più critico, sottolineano gli economisti, dall'alto debito generale che limita gli spazi di manovra fiscale con le banche centrali con le mani legate perché impegnate nell'assicurare la stabilità dei prezzi. Una situazione che influenza la crescita mondiale, che segna una decelerazione al 3,1% per quest'anno, crescita mondiale che dovrebbe invece risalire leggermente al 3,4% nel 2027. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità. A seguire ora le notizie sportive con David Conti.
2: Lo sport.
3: Ben ritrovati, si riaccendono per la seconda volta le luci della Champions League, questa sera spazio a 9 partite, tra le quali segnalo quella tra Atletico Madrid e Manchester United, Galatasaray Barcellona, Villarreal Napoli e Inter contro Bruges. Si è conclusa invece la sesta giornata di Serie A, Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. In campo femminile la Svizzera, forte del 7-3 dell'andata, ospita le 19 Israele nella ritorno del primo turno dei playoff, validi per le qualificazioni ai mondiali. Infine nell'hockey, in Swiss League, i Bellinzona Snakes alle 20:15 ospitano lo Chaudfont.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

un'attrice prima o poi somiglierai, coinvolta senza fuga tra cinghiali e tra torai. Tu che vai a Portofino e non a Genova, che vuoi saperne dell'amore, muovi le dita ancora.

E beh, chi non si era ancora svegliato con questo ritmo l'ha fatto sicuramente, anche di lunedì, tratto dall'album Come il suono dei passi sulla neve, un album del 2012, il quarto album del gruppo musicale marchigiano fondato da Sergio Vallarino, in arte Zibba, e il batterista Andrea Ballestrieri, vincitore della Targa Tenco 2012 nella categoria Album dell'anno. Allora, bentornati e per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, benvenuti. Questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Sapete, questa nostra parte della mattina è dedicata alla rassegna stampa culturale, però prima di partire io vi ricordo il nostro numero di telefono se volete scriverci su WhatsApp: 079 382 6765, 079 382 6765. Ringraziamo chi già ci ha scritto per darci il buongiorno. Noi partiamo, eravamo rimasti sul sito di Avvenire a leggere, prima del radiogiornale, a leggere le notizie, le informazioni circa il Nobel per l'economia. Restiamo su Avvenire, e dove leggiamo un articolo intitolato La mossa di Netanyahu alla sbarre chi ha partecipato a NASA. NASA, lo sapete, è il documentario che è uscito nelle sale da poco. Lucia Capuzzi ci racconta l'ultimo scontro politico e mediatico in Israele. L'occasione per la pubblicazione dell'articolo è la richiesta ufficiale del premier israeliano Benjamin Netanyahu di identificare e perseguire penalmente 24 militari dell'intelligence. Questi ultimi hanno testimoniato in condizioni di anonimato nel documentario NASA. Lo sapete, ve lo ricordate, l'acronimo usato per parlare dei danni collaterali nel linguaggio tecnico militare, diretto dai registi Yuval Abrahams e Rachel Sor. Nel filmato i testimoni descrivono il sistema di ordini che ha condotto all'uccisione di massa di civili a Gaza. Meron Rapoport, consulente editoriale del documentario e giornalista della testata 972 Local Call, sottolinea che l'iniziativa del premier è l'ultimo atto di una strategia volta a spostare il baricentro del dibattito pubblico dagli scandali sul 7 ottobre. Accolto con 24 minuti di applausi al Festival di Venezia, il film prodotto dal quotidiano britannico The Guardian insieme a JW Films ha scatenato violente reazioni in Israele, tra cui minacce ai registi e la proposta del ministro della cultura israeliano Miki Zohar di revocare loro la cittadinanza. Ci spostiamo adesso a Repubblica, dove leggiamo un articolo uscito per i 10 anni dalla morte di Dario Fo. Apro parentesi, anticipo che oggi la prima pagina, ma il tema del giorno alle 11.45 in Alphaville è dedicata proprio a Dario Fo in questa occasione. Il titolo dell'ampio articolo di Roberto Saviano è Caro Dario, la censura oggi non è più il silenzio, ed è pubblicato a pagina 34 del quotidiano. Saviano traccia un accorto ricordo del grande artista, riflette sull'evoluzione del controllo sul pensiero libero. Saviano rievoca l'incontro avvenuto nel 2009 con il maestro, che definiva l'arte come un modo per organizzare la fantasia e il sapere contro ogni potere, contro qualsiasi forma di controllo sui corpi. Per Dario Fo l'impegno teatrale coincideva con un'idea precisa del lavoro dell'attore. Aperte virgolette, rappresentare sempre, recitare mai, rifiutando la finzione e la quarta parete per cercare una complicità viscerale con il pubblico. L'articolo di Saviano ripercorre le dure ritorsioni subite da Dario Fo e da sua moglie Franca Rame, attrice e compagna di lotte civili. Nel 1962, durante la trasmissione Canzonissima sulla Rai 2, denunciarono per la prima volta in televisione la mafia, pagando la scelta con minacce, censure e un bando televisivo durato 14 anni. A questo si aggiunsero le bombe nei teatri, i processi alla drammatica aggressione neofascista subita da Franca Rame nel 1973. Il punto centrale della riflessione di Saviano riguarda il profondo mutamento della censura
censura. Se un tempo il potere silenziava direttamente le voci sgradite, Roberto Saviano sottolinea come oggi la censura non ha più bisogno di proibire, le basta seppellire. Nel contesto contemporaneo dominato dagli algoritmi dei social media, le piattaforme non ti tolgono il microfono, ma ti affogano nel rumore, trasformando la società in uno spettacolo di guardoni digitali e condannando all'oblio la memoria di figure rivoluzionarie. Il giorno del funerale, questo proprio vi leggo l'ultimo passaggio, il giorno del funerale di Dario Fo, c'ero anch'io, scrive Saviano. Pioveva e la pioggia non finiva mai. Sembrava che Milano si sciogliesse nel pianto per il suo giullare, ma nessuno se ne andava. Tutti restavano lì. Non si lascia solo l'ultimo giorno. Chi non ti ha fatto sentire solo durante il sentiero che hai percorso? Mentre passava il feretro, dagli altoparlanti uscì una canzone d'amore. A cantarla era lui, l'aveva scritta da ragazzo per Franca. L'ultimo trucco del giullare: farsi sentire vivo nell'atto più vivo che esista, cantare l'amore in una piazza con la sua voce. Oggi quella piazza non c'è più, l'hanno sostituita milioni di schermi sui quali stiamo perennemente chini. Ma da qualche parte, in una sala, qualcuno sale ancora sul palco, guarda in faccia chi è davanti e comincia a raccontare storie che fanno sganasciare dal ridere e incendiano, che rivendicano il diritto di credere sempre nella possibilità di amare, che insegnano che verità e potere non coincidono mai. In quel momento lì c'è Dario Fo.

E questa era la straordinaria Miriam Makeba con I Band, brano tratto dall'album Keep Me In Mind del 1970, appunto, della cantante sudafricana Miriam Makeba. Continuiamo la nostra rassegna stampa culturale e andiamo a sfogliare le pagine del Corriere del Ticino, dove a pagina 23 leggiamo l'articolo intitolato Un grido d'amore e libertà di Luca Orsenigo, che presenta il libro Storia di una fuga dello scrittore zurighese Thomas Stressle, edito dalla casa editrice Lorma. E l'articolo ci narra la vicenda reale e rocambolesca vissuta dai genitori dello scrittore, ovvero un giovane studente universitario svizzero di Zurigo e una ragazza tedesca di Dresda, incontratisi nel 1966 nella Repubblica Democratica Tedesca. In una Berlino divisa dalla Guerra Fredda e dal muro, i due ragazzi decidono di intraprendere la folle e pericolosa sfida di fuggire insieme in Occidente. Orsenigo spiega che la narrazione si trasforma presto da storia d'amore in un thriller concitato, dove l'obiettivo principale diventa ingannare non uno ma due stati. Il piano rischioso prevede l'utilizzo di un vero passaporto svizzero appartenente all'ex fidanzata del padre, sostituendone la fototessera originale con quella della madre. Luca Orsenigo evidenzia come il libro sia un romanzo in cui lo svolgimento dei fatti, così come è stato qui narrato, è confermato dalla realtà, e definisce l'opera un sussidiario della memoria per capire criticamente la nostra storia. Accompagnare i protagonisti in questa impresa rende il lettore complice di un grido di libertà, sottolineando il valore dell'intraprendenza giovanile di fronte al controllo delle autocrazie. E l'autore dell'articolo conclude la sua analisi con un messaggio limpido: largo ai giovani, sono l'unica speranza. Passiamo all'altro quotidiano ticinese, La Regione. A pagina 17, Beppe Donadio firma il pezzo intitolato Tutte le voci del maestro Strambo. L'occasione della pubblicazione di questo articolo è il debutto dello spettacolo teatrale Voci, in scena al teatro Tan di Biasca, all'interno del festival Con le ali, descritto come 4 giorni di storie, incontri e immaginazione dal 16 al 19 ottobre. La pièce è un adattamento del libro Il maestro Strambo, scritto da Daniele Dell'Agnola, docente e scrittore musicista, e pubblicato dalla casa editrice Tempo Sospeso nel mese di marzo. La regia dello spettacolo è curata da Antonella Astolfi, insegnante di voce alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, affiancata dall'attrice Sara Giulivi, dottoressa di ricerca in linguistica e docente ricercatrice senior alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, e dall'attore Christian Pezzatti. Insieme a loro recitano e suonano 4 giovanissimi strumentisti di 10 e 12 anni, Yaeli, Ania, Nael e Leonardo. La trama ruota attorno a un giovane insegnante del Lago Maggiore che crea insieme ai suoi allievi una fiaba collettiva su due bambini in fuga dalla guerra, intrecciando l'invenzione fantastica con la tragedia nazista di Oradour sur Glan. Come spiega Antonella Astolfi, l'obiettivo dell'opera è raccontare una tragedia ai bambini senza semplificarla né spettacolarizzarla, ricordando attraverso le parole della poetessa Patrizia Cavalli che, virgolettato, le mie poesie non cambieranno il mondo, ma il fatto che la poesia esista è già una grandissima e straordinaria cosa. Nel suo testo Beppe Donadio, quindi nel suo articolo, mette in luce il valore di una didattica divergente capace di affrontare la brutalità del reale attraverso il potere dell'immaginazione e la voce dell'infanzia.

0: amor, yo, l'amor.
1: Aprile, aprile, questo è il titolo del brano, cantato dalla straordinaria voce di Gigi Proietti, tratto dall'album I Sette Re di Roma del 1989, un album che è anche uno spettacolo teatrale di Luigi Magni con musiche di Nicola Piovani e Gigi Proietti, che era il protagonista e il cantante di questo spettacolo teatrale. Continuiamo la nostra rassegna stampa culturale e andiamo a sfogliare le pagine del Tagesanzeiger di oggi, le pagine dedicate alla scienza, cultura e società. E l'articolo intitolato "I ricercatori scoprono le tracce più antiche di una sostanza stupefacente". Vincent Bordenave, autore dell'articolo, racconta la scoperta di un consumo di noci di betel risalente a 25.000 anni fa sull'isola di Sulawesi. L'occasione per la pubblicazione di questo articolo è la diffusione di un nuovo studio sulla rivista scientifica Science Advances, realizzato da un team di ricerca australiano-indonesiano. Come spiega François Xavier Ricot, specialista in antropologia biologica dell'Università di Tolosa, masticare il betel è anche un rituale sociale. Si condivide il piccolo barattolino di calcio tra amici come se fosse un pacchetto di sigarette. Oltre all'effetto stimolante, la noce possiede spiccate proprietà analgesiche. Renaud Johannes Boyot, paleogeochimico presso la Southern Cross University in Australia, ricorda infatti che per l'amputazione chirurgica risalente a 31.000 anni fa nel Borneo, descritta dal suo team nel 2022 sulla rivista Nature, un intervento del genere richiedeva sicuramente un analgesico per alleviare il dolore. Tuttavia l'indagine archeologica impone prudenza. Lo stesso Renaud Johannes Boyot rileva che questo, virgolettato, è per me il piccolo punto debole di questo studio, la presenza di aricolina nei denti antichi rimane indiretta. Sul fronte, quindi, insomma, le tracce di queste sostanze nei reperti antichi. Sul fronte della salute, l'Organizzazione Mondiale della Sanità classifica la noce come cancerogena, come sottolinea Romain Aké, neurofarmacologo all'Università di Tolosa. Il consumo favorisce inoltre le malattie parodontali e disturbi cardiovascolari. A lungo termine porta a una forte dipendenza. Ciononostante, il principio attivo trova risvolti nella medicina contemporanea. Nel settembre 2024 la Food and Drug Administration ha autorizzato un nuovo farmaco contro la schizofrenia che sfrutta i medesimi meccanismi biologici. Questo, insomma, è un articolo un pochino di scienza e un pochino di archeologia scientifica da pagina 14 del Tagesanzeiger. E andiamo a dare un'occhiata brevemente, vi segnalo anche un articolo a pagina 30 della Neue Zürcher Zeitung, un paradiso di colori. A pagina 30 un articolo di Jörg Restoff che riflette sulla figura di Franz Marc, pittore espressionista tedesco e cofondatore del gruppo artistico Der Blaue Reiter. Perché ce ne parla Jörg Restoff? Perché è aperta al Kunstsammlung di Düsseldorf fino al 24 gennaio una mostra su Franz Marc, alla ricerca di un mondo migliore, mostra che dal 26 febbraio al 4 luglio sarà visitabile al Kunstmuseum di Berna. Restoff ripercorre il percorso creativo di Franz Marc, incentrato sulla ricerca della salvezza e della redenzione attraverso l'arte. Centrale nella sua produzione è quella che il pittore stesso definiva la animalizzazione dell'arte, un'immersione nella sensibilità e nell'essenza delle creature naturali. Ci avviciniamo ai titoli del radiogiornale delle 7 ascoltando un po' di musica, The Rolling Stones.

0: Scricchiola la base repubblicana di Trump, serie di comizi del presidente che parla all'elettorato insoddisfatto di alcuni conservatori in vista del midterm del 3 novembre. La NATO è pronta e lo fa sapere, presentato ieri al forum sulla sicurezza e il piano d'azione dell'Alleanza Atlantica in caso di conflitto aperto, una deterrenza anche per le crescenti tensioni con la Russia. Tripli controlli, costi elevati e gravi ritardi. Il controllo federale delle finanze critica duramente la procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari in Svizzera. Sarà ballottaggio nel comune di Tresa. Dopo la partenza di Piero Marchesi verso l'esecutivo cantonale, nel comune si andrà al voto per scegliere il nuovo sindaco.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Pieno di passione questo brano scelto per la nostra scaletta dal nostro Corrado Antonini, un brano noto, amado mio, cantato, interpretato in questo caso da Luz Casal, tratto dall'album Fiction del 2010, un album del quartetto d'archi e Ben che ha ospitato proprio per questo brano la cantante spagnola Luz Casal. Questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. È arrivato il tempo della nostra corrispondenza. Facciamo partire la sigla. L'Austria è notoriamente un paese alpino con valli e vetti che attirano ogni anno turisti da tutto il mondo, sia in estate che in inverno. Per la corrispondenza di oggi parliamo proprio di montagne. Per farlo andiamo a Salisburgo, uno dei cuori montuosi della Mitteleuropa, per un fatto curioso di cui ci racconta Flavia Foradina, la quale do buongiorno, buongiorno.
1: Buon mattino a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Cosa è successo fra i monti di Salisburgo, Flavia Forandini?
1: Allora, un vanto della regione salisburghese è stato finora quello di avere un centinaio di monti che superano i 3.000 metri di altezza. E come dicevi tu, si tratta di paesaggi che attirano visitatori sia per fare escursioni fra scorci e vedute mozzafiato, sia per sciare su piste che, dato il cambiamento climatico, non si sa per quanto saranno sufficientemente innevate, ma che intanto lo sono ancora. E naturalmente si tratta di gruppi montuosi che fanno anche la gioia degli alpinisti. Ebbene, il fatto è che una di quelle vette da 3.000 metri è stata declassata in seguito a una decisione della sezione salisburghese del club alpino austriaco, perché era ingannevolmente nel novero dei monti da 3.000 metri. Fa parte del gruppo degli Alti Tauri, grosso modo tra Salisburgo e il Tirolo, e di quel gruppo chiamato Venediga. La montagna più alta è il Gross Venediga, che è alto più di 3.600 metri ed è la quarta montagna dell'Austria per altitudine. Dunque parliamo di un gruppo montuoso piuttosto importante. Tutta questa storia ha dell'incredibile e per due distinte ragioni. La prima è che nel 1988 si è pensato di dare un aiutino a quel monte che allora si chiamava Pillewitzer Spitze, e dico allora perché ha perso anche il nome, però restiamo sulla prima parte della storia. L'aiutino era stato pensato perché il monte in realtà era alto soltanto, si fa per dire, 2.999 metri, cioè mancava circa un metro ai 3.000. E come è stato fatto il rialzino? Semplicemente con un mucchio di pietre opportunamente disposte sulla cima. Dunque un gruppo di funzionari del club alpino nelle ultime settimane si è arrampicato sulle pendici del monte e ha tolto non solo le pietre, ma, già che c'era, anche la targa commemorativa che era stata apposta 38 anni fa alla vetta in onore del glaciologo e cartografo Wolfgang Pillewitzer, a cui era stata intitolata la vetta. Così, in questo modo, con un'unica cerimonia si è riportata l'altezza della montagna a quella stabilita da Madre Natura e si è cancellata l'intitolazione.
0: Accidenti. Ma fa sorridere, fa pensare a chi magari va a farsi la carta d'identità, si mette sulle punte di piedi per sembrare più alto.
1: Esatto.
0: Sono alto 1,70 m. Allora, il declassamento in termini di altitudine è comprensibile dato il misfatto, ma come mai è stato cancellato il nome della montagna? Ne è stato dato un altro, Flavia?
1: Allora no, non è stato dato un altro, la montagna è senza nome adesso, e il motivo è che Wolfgang Pillewitzer non era una persona qualunque, bensì un nazista della prima ora. L'idea dell'intitolazione era partita, come dicevo prima, dopo la guerra, nel 1988, quando Pillewitzer era ancora in vita, ed era stato fatto da cerchi viennesi in cui lui era attivo e da circoli salisburghesi, quindi un'azione bipartisan. Lui aveva aderito al nazismo nel 1932, cioè quando in Austria il partito era ancora illegale. Dunque lui fu appunto un nazista della prima ora. Naturalmente ci si può chiedere come mai ci siano voluti così tanti anni per accorgersene e per agire di conseguenza, ma talvolta i mulini della storia, lo sappiamo, macinano lentamente. Comunque sia, ora il club alpino austriaco dice che in passato è stato diverso, ma l'attuale filosofia del club non può accettare il nome Pillevitsa per una montagna del proprio patrimonio naturalistico nazionale. Dunque, niente 3.000 metri e niente nome.
0: E cos'altro si sa di Wolfgang Pillevitsa?
1: Ma è un peculiare personaggio austriaco, è nato nel 1911, morto nel 1999, dopo aver fatto carriera nel partito nazista nelle SA, quindi nella Sturmabteilung, era diventato cartografo dell'Università di Hannover e dal 1939 prese servizio a Berlino come direttore dell'ufficio del Reich per il rilevamento cartografico del territorio, quindi sempre nello stesso ambito. Durante la guerra venne fatto prigioniero dagli americani, venne rilasciato nel 1947 come tanti nazisti dichiarati denazificati, dopodiché si trasferì niente meno che nella DDR. In Germania Est, che insomma, se pensiamo al fatto che là si era voluto instaurare un regime comunista, è un bel salto di prospettiva per un nazista. E non solo si trasferì, ma fece anche carriera là, come docente di cartografia all'Università di Dresda e poi con una serie di incarichi di alto livello, fra cui la direzione di due spedizioni della DDR nell'Artico. Dunque è un caso magari non unico, ma certamente raro, di qualcuno che riuscì a nuotare molto bene nel mare tempestoso di due contrarie dittature tedesche del Novecento. Però non è finita qui. Dalla DDR tornò in Austria nel 1970 e anche questa è una data un po' peculiare, visto che c'era la Cortina di Ferro e anche il Muro di Berlino, e a quel tempo erano piuttosto impenetrabili. Ma le vie della provvidenza sono infinite e infatti Pillevitsa diventò docente di cartografia al Politecnico di Vienna, dove rimase fino al pensionamento, ed è in quel periodo che fece ricerche sul gruppo del Venedica. Quindi potremmo supporre che difficilmente ignorasse che quella particolare vetta era alta poco meno di 3.000 metri. Dunque è una storia che forse meriterebbe un film. Comunque sia, la bella notizia è che la giunta regionale di Salisburgo ha deciso all'unanimità che bisogna compiere un'ampia ricerca storica su tutte le vette salisburghesi, particolarmente rispetto a intitolazioni che potrebbero essere collegate al nazionalsocialismo. E in questo nuovo clima etico va detto che già lo scorso anno sempre il club alpino salisburghese aveva ridato il nome originario al rifugio Söldenhütte nei monti di Tennen, che sono nelle Alpi settentrionali salisburghesi, perché nel 1944 era stato ribattezzato col nome di Heinrich Hackel, che fu un esponente di spicco dell'alpinismo salisburghese, però incarnava spiccate posizioni antisemite. Dunque, le macchine della storia lavorano lentamente, ma qualcosa si muove fra i monti del Salisburgo.
0: Allora, del retroscena complesso storico che sta dietro il declassamento del monte in Austria ci ha parlato la nostra Flavia Foradini. Grazie Flavia Foradini, buona giornata.
1: Buona giornata a tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E questa era la voce della cantante francese Cyrie Lemay, accompagnata dal chitarrista brasiliano Diego Figueiredo, con il brano It's Only a Paper Moon, tratto dall'album Just the Two of Us del 2010. Noi ci avviciniamo in musica al nostro appuntamento con la rubrica L'Agenda. Ascoltiamo Harold Lopez Nussa con Bonito y Sabroso.

0: L'agenda con Prosenectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
1: Stamattina alle 9.30, dalle 9.30 alle 11 al Teatro Centro Sociale di Mendrisio ha luogo l'apertura ufficiale della quinta edizione del Festival di Mersamente del 2026-2027, il Festival Socioculturale di Casvegno. Per l'edizione 2026-27 il tema proposto è il viaggio della vita, inteso non solo come viaggio reale o immaginario, ma anche come metafora di percorsi personali, incontri, esperienze, cambiamenti e sensazioni. Nel pomeriggio alle 17.30 al Cinema Corso di Lugano il Film Festival Diritti Umani propone Promise Spaces di Ivan Markovic, in anteprima svizzera. Il film intreccia le storie di Sokun, un operaio migrante che cerca rifugio dal caldo di un grattacielo incompiuto insieme ad altri lavoratori, e di Seda, che si trasferisce in una torre residenziale di lusso, finendo però per sentirsi prigioniera del vasto complesso recintato. Sempre in seno al Film Festival dei Diritti Umani, alle 20.30 al Cinema Corso sarà proiettato Hungry, alla presenza della regista Susan Branstedt. Il film immagina un mondo in cui l'umanità è scomparsa e un essere misterioso ricostruisce la storia della nostra specie attraverso testimonianze registrate da scienziati e visionari. Un viaggio tra paesaggi spettrali, avvertimenti e occasioni mancate che invita a interrogarsi sulle responsabilità umane, sulla possibilità di evitare l'estinzione. Alle 20 in via Vela 4 a Lugano Cassarate, Vasco Ticino propone la conferenza Essere fratelli e sorelle di persone con disagio psichico con lo psichiatra e psicoterapeuta Thomas Emmeneg. Già attivo presso la clinica psichiatrica cantonale, Emmeneg è direttore del CARL e promotore dell'associazione Olinda, impegnata nel recupero dell'ex manicomio Pini di Milano attraverso un'impresa sociale. Infine alle 20.30 al Teatro Foce di Lugano il Teatro Paravento porta in scena Felici di volare nell'ambito della rassegna Home. Lo spettacolo racconta le vicende di due pioniere dell'aviazione nei primi del Novecento: Amelia Earhart, prima donna a compiere un volo transatlantico in solitaria nel 1932, e Raymond de la Roche.

0: bacio marafeto.
1: Questa è la voce di Ettore Castagna con il brano Riace, tratto dall'album Eremia del 2022. Ci avviciniamo all'appuntamento col Radio Giornale delle 7:30 e noi ci risentiamo subito dopo.

0: Silvia Bencivelli è giornalista scientifica, scrittrice e conduttrice radiotelevisiva. Collabora con Radio 3 Rai e Rai Cultura. Insegna in numerosi corsi, universitari e non, ed è autrice di podcast. Ha da poco pubblicato il suo ultimo libro, Fake Land, mappa per orientarsi nel mondo delle notizie fasulle. Un manuale per ragazze e ragazzi su come difendersi dalla disinformazione o quantomeno provarci. Silvia Bencivelli commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. Scricchiola la base repubblicana di Trump, serie di comizi del presidente che parla all'elettorato insoddisfatto di alcuni stati conservatori in vista delle midterm del 3 novembre. La NATO è pronta e lo fa sapere, presentato ieri al Forum sulla sicurezza il piano d'azione dell'Alleanza Atlantica in caso di conflitto aperto, una deterrenza anche per le crescenti tensioni con la Russia. Troppi controlli, costi elevati e gravi ritardi. Il controllo federale delle finanze critica duramente la procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari in Svizzera. E sarà ballottaggio nel comune di Tresa dopo la partenza di Piero Marchesi verso l'esecutivo cantonale. Nel comune si andrà al voto per scegliere il nuovo sindaco. E infine per lo sport, calcio, si riaccendono le luci sulla Champions League con le italiane obbligate a vincere. Il Napoli sul campo del Villarreal, l'Inter opposta al Bruges di Sommer. Sentiremo l'ex portiere della nazionale nella pagina sportiva. Sta dunque entrando nel vivo la campagna per le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, con in palio la maggioranza al Congresso. Confrontato con sondaggi che vedono i repubblicani in serie difficoltà, il presidente Donald Trump è sceso in pista con una serie di comizi negli stati chiave. Ieri sera era in Ohio e oggi sarà invece in Alaska. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
4: L'accoglienza per Donald Trump è come al solito trionfale, come al solito sulle note di God Bless the USA. Ma tre settimane esatte dalle elezioni di metà mandato in cui si votano 435 seggi alla Camera e un terzo di 100 senatori, il partito del presidente è confrontato con sondaggi che lo vedono in evidente difficoltà. Colpa del costo eccessivo della vita, del prezzo di benzina ma soprattutto diesel, schizzato alle stelle per via della guerra in Iran. Ma anche per colpa di un presidente il cui indice di gradimento è scivolato al 37%.

0: l'Iowa e il Kansas. Stati questi ultimi tradizionalmente conservatori, ma dove i sondaggi indicano una sostanziale testa a testa fra i candidati. Anche per questo Trump ha ripetuto anche in Ohio la formula che spera possa mobilitare un elettorato repubblicano in parte deluso per molte promesse non mantenute, in primis sull'economia. Fate finta che io sia candidato.
1: I'm asking everybody to pretend, just pretend that I'm on the ballot.
0: Per riconquistare il 3 novembre la maggioranza al Senato, i democratici dovranno ribaltare almeno 4 seggi.
2: E Trump è tornato anche a difendere l'accordo sul diesel fatto con la Russia dopo le critiche espresse da parlamentari di entrambi gli schieramenti, perché in contrasto con la legge statunitense che vieta le importazioni russe fino a che l'aggressione contro l'Ucraina non cesserà. Russia, che ha anche respinto la proposta statunitense di una tregua negli attacchi limitata alle infrastrutture energetiche. E la notte scorsa un attacco di droni russi contro un edificio residenziale a Kiev ha provocato 2 morti. È proprio dell'accordo sul diesel voluto da Trump per ridurre il prezzo dei carburanti negli Stati Uniti parleranno questa mattina anche i colleghi di Modem, il nostro approfondimento in onda come sempre alle 8.30 su Rete 1. Intanto la NATO ha presentato il suo piano d'azione in caso di conflitto aperto. Lo ha fatto ieri durante l'annuale forum sulla sicurezza di Varsavia che prosegue oggi. Si chiama Teoria della Vittoria ed è pensato soprattutto in preparazione ad un potenziale scontro con la Russia. La presentazione giunge in un momento critico alla luce dell'evoluzione della guerra in Ucraina e dei crescenti timori di un suo allargamento in Europa. Il servizio del nostro collaboratore dalla Polonia, Fabio Turco.
3: Bloccare, neutralizzare, disgregare. Si può sintetizzare così la teoria della vittoria, il piano strategico con cui la NATO intende sconfiggere il nemico in caso di conflitto. Lo ha presentato ieri il comandante supremo alleato in Europa, il generale Aleksej Grinkevich, nella prima giornata del forum sulla sicurezza in corso a Varsavia. Il piano si presenta in 3 fasi. Bloccheremo l'attacco iniziale. Se questo dovesse proseguire, lo neutralizzeremo. Se necessario, disgregheremo le forze nemiche, ha affermato il generale. Un'operazione che verrebbe portata avanti dalle forze di terra, supportate da quelle aeree, navali e spaziali. Il piano è applicabile a diversi scenari, ma in questo momento il principale destinatario è la Russia, la cui minaccia si fa crescente sull'Europa orientale. Grinkevich ha tenuto a precisare che non ritiene un conflitto con Mosca né imminente né inevitabile, e che la NATO fonda la sua esistenza sull'essere un'alleanza difensiva. La versione integrale del piano è segreta ed esiste da 3 mesi. Grinkevich ha spiegato che la decisione di renderlo pubblico in questo momento, e proprio in Polonia, è legata al crescente senso di insicurezza causato dai sabotaggi russi. Si è voluto pertanto mandare un messaggio: la NATO è presente ed è pronta a combattere anche oggi, se dovrà farlo. Il destinatario è duplice: gli europei, che il generale vuole rassicurare, e Mosca, in chiave di deterrenza. Parole che fanno eco a quelle del primo ministro polacco Tusk in apertura dei lavori. La strada della pace non passa dalla debolezza, ma dal fermare l'aggressore con ogni mezzo.
2: In Germania sembra sempre più compromessa la tenuta del governo di grande coalizione. Le dimissioni a sorpresa ieri della ministra socialdemocratica del lavoro e degli affari sociali, Bärbel Bas, potrebbe aprire nuovi conflitti fra un SPD sempre più tentata a rispolverare la sua indole laburista di sinistra e una CDU fortemente indebolita dalle pesanti sconfitte elettorali incassate alle amministrative di settembre. Walter Raue, nostro collaboratore dalla Germania, che cosa sta succedendo? Si può parlare di una vera crisi di governo?
4: Ma la situazione politica in Germania è molto delicata. I due grandi partiti storici della CDU e dell'SPD, che per decenni si sono alternati alla guida dei governi e che attualmente fanno parte della grande coalizione guidata da Friedrich Merz, devono fare i conti con una drammatica erosione di consensi. I cristiano-democratici vengono messi sempre di più alle strette a destra dal partito populista delle Alternative für Deutschland e socialdemocratici dai post-comunisti della Linke. In questo quadro politico dominato da forze estreme, i due partiti hanno grandi difficoltà a trovare un consenso per continuare a governare, dal momento che sono alle prese con una crisi che rischia di compromettere la loro stessa esistenza. Le dimissioni della ministra del Lavoro e degli Affari Sociali e co-presidente del Partito Socialdemocratico Bärbel Bas compromettono ulteriormente la tenuta del governo. I socialdemocratici non sembrano più disposti disposti a sostenere i tagli allo Stato sociale voluti dai cristiano-democratici. Il rinnovo dei vertici dell'SPD, annunciato

0: dal ministro delle Finanze e vice cancelliere Lars Klingbeil potrebbe favorire una svolta a sinistra del partito e aprire nuovi conflitti all'interno della coalizione.
1: E i cristiani democratici si sono riuniti in clausura negli ultimi 2 giorni nel tentativo di trovare una via d'uscita alla loro attuale crisi. Che cosa ha portato questo conclave?
0: A dire il vero, ben poco. Friedrich Merz ha annunciato ieri una riduzione dell'imposta sull'elettricità, ma non sarà certo questo a salvare le sorti dei cristiano-democratici. La loro attuale crisi ha soprattutto 2 ragioni: la scarsissima popolarità del cancelliere e la forte concorrenza a destra da parte dell'AfD. Per il primo problema non c'è una soluzione facile, anche perché al momento nessuno all'interno della CDU sembra disposto a voler sostituire Friedrich Merz alla cancelleria. Il problema dell'avanzata della destra radicale pone invece i cristiano-democratici di fronte ad un dilemma, quello cioè se collaborare o meno con l'AfD. Ufficialmente la linea dettata da Friedrich Merz è ancora quella del cordone sanitario che esclude ogni tipo di collaborazione con la destra radicale. Ma all'interno della CDU si fanno sempre più largo i favorevoli di un'apertura all'AfD per uscire così dall'alleanza obbligata con i socialdemocratici dell'SPD.
1: Ancora proteste oggi in Francia, nonostante l'apertura al dialogo e le proposte avanzate dal governo sul fronte dell'educazione e della scuola, gli studenti francesi si dicono insoddisfatti e annunciano nuove manifestazioni. Abbiamo ricevuto solo briciole, hanno dichiarato i rappresentanti dei giovani, annunciando una nuova giornata di mobilitazione per oggi. La più grande sarà quella di Parigi, che nel primo pomeriggio attraverserà il centro per raggiungere il Ministero dell'Istruzione. E sempre in Francia, nella notte tra domenica e ieri, dei pirati online hanno mandato fuori uso congelatori e frigoriferi di centinaia di supermercati. Un attacco inedito e di vaste dimensioni che ha costretto le insegne coinvolte a eliminare derrate alimentari per un valore di milioni di euro. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
2: Improvvisamente frigoriferi e congelatori hanno cominciato a surriscaldarsi, raggiungendo anche temperature di 50 gradi centigradi. Così i cibi conservati in centinaia di supermercati francesi si sono rapidamente deteriorati, costringendo i gestori a buttarli. Colpa di un attacco di pirateria online senza precedenti che ha mandato in tilt i termometri dei sistemi di refrigerazione di centinaia di negozi di alimentari, tra cui quelli di grandi insegne del gruppo U, Intermarché, ma anche di un colosso come Leclerc, la più grande catena di supermercati in Francia. Un attacco che potrebbe aver colpito comunque anche altri marchi della grande distribuzione è seguito con preoccupazione dal primo ministro Sébastien Lecornu, che ha incaricato l'Agenzia Nazionale di Sicurezza dei Sistemi Informatici di indagare. E così è emerso che gli hacker hanno sfruttato il mancato aggiornamento di un software danese di gestione a distanza dei sistemi di sbrinamento, sovvertendone le funzioni e provocando danni per milioni di euro. Cibi surgelati e verdure fresche conservati nei frighi andati fuori controllo sono diventati infatti incompatibili con le norme sanitarie. La Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta anche per far luce sul montante globale dei pregiudizi subiti che, secondo i dirigenti di Intermarché, non sono coperti dalle normali polizze assicurative.
1: Proseguono i bombardamenti degli Houthi in Arabia Saudita. Gli abitanti di Riyadh hanno ricevuto l'allerta per telefono. Nella capitale si sono udite forti esplosioni durante la notte, come conferma l'agenzia di stampa francese AFP. E un numero imprecisato di americani è stato fermato per aver fotografato gli attacchi, lo conferma anche l'ambasciata degli Stati Uniti. Numerosi stranieri hanno segnalato arresti a causa della condivisione di immagini relative al conflitto che nel regno è vietata. Per la cronaca regionale, adesso il comune di Tresa avrà un nuovo sindaco. Fin qui tutto normale. Piero Marchesi ha infatti lasciato la carica con la sua entrata in Consiglio di Stato. Ma per sapere chi sarà il suo successore, si dovrà attendere il pomeriggio di domenica 6 dicembre. A contendersi la poltrona si sono infatti presentati in 2. Sentiamo i dettagli con Alain Melchionda.
3: Il 14 aprile del 2024 Massimo Tavoli era stato eletto sulla lista per Tresa con il secondo risultato assoluto, 641 voti, dietro solo al compagno di lista e poi confermato sindaco Piero Marchesi, che arrivò a 814. Terza con 587 voti, la liberale radicale, già sindaca di Croglio in 2 occasioni e fino all'aggregazione del 2021, Margherita Manzini. Da allora l'esecutivo del nuovo comune luganese le ha affidato il vice sindacato. Manzini, che dall'uscita di Marchesi per ricoprire la carica di consigliere di Stato, sta ricoprendo ad interim la funzione di sindaca. Ora si tratta di trovare il nuovo assetto definitivo ed entrambi rivendicano la carica di primus inter pares per quelle che a questo punto saranno le elezioni suppletive di ballottaggio per il sindacato del prossimo 6 dicembre. Una situazione, questa della poltrona contesa, ora definitiva e certa, dopo che il termine per presentare la propria candidatura è scaduto ieri alle 18. Altre candidature, infatti, come ci ha confermato la segretaria comunale Miriam Mauri, non ne sono arrivate.
1: Troppa burocrazia e troppa frammentazione nelle competenze. Il controllo federale delle finanze critica duramente la procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari in Svizzera, che ha accumulato ritardi enormi. L'ufficio federale responsabile in materia, quello della sicurezza alimentare e di veterinaria, accetta le critiche e promette miglioramenti. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
4: Sono ben la metà delle domande di omologazione presentate tra il 2018 e il 2025 ad essere attualmente in sospeso. Ed è dunque sui ritardi che si concentrano le principali critiche avanzate dal Controllo federale delle finanze al sistema di omologazione dei prodotti fitosanitari. In Svizzera, prima che questi preparati chimici o naturali essenziali per l'agricoltura possano essere messi sul mercato, devono infatti essere approvati dal governo dopo esame della loro efficacia e dei rischi per l'uomo e l'ambiente. Burocrazia eccessiva, un sistema ancora troppo macchinoso, legato a ben 5 uffici federali appartenenti a 3 diversi dipartimenti per l'esame delle domande, con inoltre l'apposito sito gestito dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, InfoFito, che funziona in modo insufficiente. Le tasse riscosse consentono infatti di coprire solo il 15% dei costi. Ufficio federale responsabile in materia, che fa sapere di accettare tutte le raccomandazioni, ma che sta anche sviluppando un piano d'azione per scadenze vincolanti, una cooperazione più stretta e tariffe più elevate. Il mese scorso, per dare una mano, il Consiglio federale aveva annunciato investimenti per circa 18 milioni di franchi entro il 2032 per aumentare il personale, semplificare i processi tra gli uffici in modo da smaltire gli arretrati e proseguire la digitalizzazione della procedura.
1: E adesso c'è lo sport, a più tardi.
5: Lo sport.
6: Ben ritrovati, si riaccendono per la seconda volta le luci della Champions League, questa sera spazio a 9 partite, tra le quali segnalo quella tra Atletico Madrid e Manchester United, Galatasaray-Barcellona, Villarreal-Napoli e Inter contro Bruges. Si è conclusa invece la sesta giornata di Serie A, Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. In campo femminile la Svizzera, forte del 7-3 dell'andata, ospita le 19 Israele nel ritorno del primo turno dei playoff, validi per le qualificazioni ai mondiali. Infine nell'hockey, in Swiss League, i Bellinzona Snakes alle 20:15 ospitano lo Chaudfonds.
7: La meteo.
8: Questa mattina sul Ticino centro-meridionale qualche banco nuvoloso basso, per il resto soleggiato, nel pomeriggio passaggio di velature ad alta quota. A basse quote temperatura massima sui 20 gradi, in Alta Engadina attorno ai 15. In montagna vento debole o moderato da nord, temperatura 2000 metri, il rialzo a 10 gradi.

J'ai ma femme qui me gronde, questo il brano che abbiamo appena ascoltato, tratto dall'album La Vieillie del 2023 del gruppo francese Ormuz di Olivier Catteau, che qui reinterpreta un brano della tradizione popolare. Bentornati, per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Io vi ricordo il nostro numero di telefono se volete scriverci: 079-382-6765. 0793826765. Ringraziamo già quelli che ci hanno già scritto per darci il buongiorno. Ed eccoci agli appuntamenti di oggi con Rete 2. Partiamo con la pagina delle 11.5 di Alphaville, la banca dei semi di Ginevra, un caveau per preservare le piante minacciate. Da 25 anni la banca dei semi dell'Orto Botanico di Ginevra conserva i semi di alcune piante minacciate con l'obiettivo di preservare la biodiversità. La banca ginevrina custodisce circa 60 milioni di semi appartenenti a quasi 800 specie, tra cui il 69% delle specie minacciate a Ginevra e il 48% di quelle minacciate in Svizzera. In questo contesto, proteggere le piante nel loro ambiente naturale rimane quindi una priorità. Ne parleremo ad Alphaville con Nicola Schönenberger, direttore dell'Orto Botanico di Ginevra. Alle 11.45 ad Alphaville ci concentreremo sulla figura di Dario Fo a 10 anni dalla scomparsa. Ripercorreremo infatti la parabola di un artista che ha reinventato la figura del giullare medievale, trasformandola in un potente strumento di critica politica e sociale. Lo faremo insieme all'attore drammaturgo Mattias Martelli, autore del libro Il giullare ribelle, vita apocrifa di Dario Fo, recentemente pubblicato da Baldini e Castoldi, che sta portando in scena lo spettacolo Lo Santo Giullare Francesco, un'opera di Dario Fo e Franca Rame. La pagina è a cura di Robin Pellanda. Questo invece è il tema dell'approfondimento delle 12.05: essere vegetariani molto più di una scelta. Cosa significa e cosa ha significato nel passato rinunciare alla carne? Il principio che sta alla base di questa scelta porta con sé sicuramente un carico morale e politico, ma poi nel corso della storia emergono molte altre motivazioni che possono essere etiche e religiose, di ascetismo, salutismo oppure di rispetto per gli animali e per l'ambiente. Ad Alphaville Francesca Rodesino e Cristina Artoni si confronteranno su questi temi con Massimo Montanari, professore emerito all'Università di Bologna, dove ha fondato il Master Storia e Cultura dell'Alimentazione, autore del saggio L'idea vegetariana, una storia in 10 quadri, e Francesca Grazioli, economista e autrice di Capitalismo Carnivoro, uscito con Il Saggiatore. Ma il primo appuntamento con il nostro programma di Rete 2 è quello con il laser, che ci sarà direttamente alle ore 9, l'Isola del Tesoro, la guerra tra USA e Cina per l'intelligenza artificiale passa per Taiwan, di Stefano Vergine. Taiwan è al centro della più grande disputa geopolitica del momento, la sfida tecnologica tra Stati Uniti e Cina, quella per il primato nell'intelligenza artificiale. È una guerra invisibile che si combatte tra Washington e Pechino, ma che ha in Taiwan il suo epicentro, perché è qui che si produce la maggior parte dei chip usati nel mondo. E la guerra per l'intelligenza artificiale verrà vinta da chi sarà in grado di assicurarsi chip migliori, cioè quelli capaci di sviluppare la maggior potenza di calcolo possibile nel minor spazio possibile. L'autore del laser è stato a Taiwan, e scusate, devo riprendere, a Taiwan per provare a capire qual è il segreto che ha permesso a questo popolo di ottenere il primato commerciale più ambito del momento, e per provare a rispondere a una domanda: davvero la Cina attaccherà Taiwan nel 2027? Ricordiamo il nome dell'autore di questo laser, Stefano Vergine.

Our Walls, questo è il titolo del brano interpretato da Jane Fielding, registrato nel 1956. Noi continuiamo in musica ascoltando Spirit People di Bokani Dyer e Ameshi Ikechi.

0: scricchiola la base repubblicana di Trump, serie di comizi del presidente che parla all'elettorato insoddisfatto di alcuni stati conservatori, a 3 settimane dal voto. La NATO è pronta e lo fa sapere, presentato ieri al forum sulla sicurezza e il piano d'azione dell'Alleanza Atlantica in caso di conflitto aperto. Troppi controlli, costi elevati e gravi ritardi, il controllo federale delle finanze critica duramente la procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari in Svizzera.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E questo era il brano Around the World, singolo del cantante americano Buddy Greco, che l'ha anche interpretato in questo caso, pubblicato nel 1961. La canzone fu composta nel 1956 per il film Il giro del mondo in 80 giorni di Michael Anderson. Questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Siamo arrivati al momento di stampa razionale. La sigla. Diamo subito il buongiorno al direttore della regione Daniel Ritzer. Buongiorno.
1: Buongiorno Cristiana, buongiorno a tutti.
0: Allora, l'articolo scelto è il commento in prima pagina: la generazione Z sceglie di disconnettersi, di Simonetta Caratti, e questo articolo parte da un rito di divinazione sciamanico interrotto da TikTok. Che cosa ci racconta Simonetta Caratti?
1: Dunque, Simonetta oggi fa un lavoro in due modalità, nel senso che, come ben dici, c'è il commento in prima pagina che si aggancia all'articolo di approfondimento a pagina 5. Questo è un po' il punto di partenza, quindi questo lavoro che ha svolto la collega intervistando alcune persone, quattro sono i suoi interlocutori, che raccontano le loro storie, diciamo, di disconnessione o di recupero del proprio tempo. Infatti l'articolo, la pagina 5 si intitola così. Sono quattro storie di quattro persone tra i 25 e i 30 anni che raccontano come in un determinato momento della loro vita, di questa generazione Z, no? Cioè i nati tra la fine degli anni 90 e i primi 10-12 anni dei 2000, quindi una generazione pienamente digitale, hanno sentito il bisogno di staccarsi, chi in maniera radicale, proprio uscendo e lasciando completamente i social media, chi magari e adottando dei periodi di distanza. Ed è interessante osservare come le quattro testimonianze parlano di una sensazione di allontanamento progressivo dalla realtà e di perdita di una capacità di scelta. C'è anche una ricercatrice della SUPSI, la professoressa Camerini, che spiega anche la differenza tra quella che è la scelta consapevole di una persona, e parliamo quasi di un trentenne, di prendersi queste pause, di riacquisire un certo controllo, diciamo, sulla propria vita digitale, rispetto a quella che è l'imposizione che un genitore può tentare nei confronti di un adolescente, dove la ricercatrice dice: beh, in quei casi l'esito è quasi scontato, dopo qualche settimana obbligata di distacco, poi il giovane ci ricasca. E non è un caso, qui appunto non è un caso, e questo lo spiega bene Simonetta nel commento della prima pagina. Mi dispiace portarti avanti e indietro, sento il rumore della carta che scorre, ed è un bel rumore, ma è così. Oggi il gioco che proponiamo è questo, proprio perché si sa, no? Cioè, come sono progettati i social, cioè sono pensati, gli algoritmi funzionano in modo tale di tenerci incollati allo schermo. C'è tutta una questione anche a livello chimico, diciamo, di stimoli per il cervello, e una capacità di controllare determinati impulsi di ricerca della gratificazione che viene sviluppata soltanto tra i 22 e i 25 anni. Quindi questo che è la novità, cioè questa generazione Z che inizia a cercare un modo di un nuovo equilibrio nella propria vita digitale, avviene proprio quando si acquisiscono anche gli strumenti proprio a livello di, diciamo, fisiologici per tentare questa via, che a volte, dice Simonetta in una chiusa particolarmente suggestiva, dice: basta semplicemente alzare lo sguardo per poter vedere cosa ci circonda e non restare completamente confinati a quello che lo schermo ci propone.
0: E quindi sembra di capire che la generazione Z, o perlomeno alcuni membri della generazione Z, attribuisce un altro significato oggi alla disconnessione. Non viene più visto come un'esclusione sociale da questo.
1: Sono dei segnali, ancora difficile parlare di, direi è persino difficile parlare di una tendenza, però piano piano si sta sviluppando una certa consapevolezza, almeno in alcune persone, in alcuni elementi di questa generazione, che lasciano magari intuire o sperare in un uso più razionale, più consapevole, dove davvero, soprattutto oggi che siamo anche confrontati con intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, di poter essere noi a gestire i rapporti con i dispositivi, non che siano i dispositivi a gestire noi.
0: Allora, io ricordo i titoli dei due pezzi: Spegnere i social per riprendersi il proprio tempo, a pagina 5 di Simonetta Caratti, quattro storie di giovani che hanno scelto di ridurre o abbandonare Instagram, TikTok e Facebook, meno scroll, più relazioni, concentrazione, salute, salutare e noia. E invece, sempre della stessa autrice Simonetta Caratti, il commento in prima pagina: Generazione Z, la generazione Z sceglie di disconnettersi. Grazie Daniel Ritzer per averci portato aiutato a approfondire questo tema molto importante.
1: Grazie a te, una buona giornata a tutti.

Agua di Weber, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, preso dall'album Intimidade del 2005 della pianista e cantante brasiliana Tania Maria. Noi ci avviciniamo al nostro appuntamento con In altre parole, lo facciamo in musica ascoltando Les yeux noirs del settetto Birelli La Graine.

ci avviciniamo al nostro spazio dedicato all'opinione. L'ospite di questa settimana è Silvia Bencivelli, giornalista scientifica, scrittrice, conduttrice radiotelevisiva e docente. Collabora con Radio 3 Rai e Rai Cultura, scrive per giornali e riviste, per esempio Il Venerdì e D di Repubblica, Le Scienze e il National Geographic. Tra i suoi ultimi libri ne citiamo due: Eroica folle visionaria, storie di medicina spericolata, Bolati Boringhieri 2023, vincitore del premio nazionale divulgazione scientifica Giancarlo Dosi 2024, e l'ultimo fresco di stampa, Fake Land, mappa per orientarsi nel mondo delle notizie fasulle, Gallucci Editore 2026.

0: In altre parole.
1: Il 6 ottobre OpenAI ha pubblicato 722 lavori di ricerca su centinaia tra i più complessi problemi matematici non ancora risolti, affermando di averne trovato la soluzione o almeno di aver ottenuto significativi avanzamenti. L'annuncio giunge a seguito dello stupore manifestato dalla comunità dei matematici il mese scorso, quando OpenAI aveva dichiarato di aver trovato la soluzione a uno dei 7 problemi del millennio, quello relativo alle equazioni di Navier-Stokes. Vi ricordate, forse ne abbiamo parlato in Alphaville il 15 settembre. La portata della notizia è decisamente cresciuta con la pubblicazione di qualche giorno fa. Da qui vogliamo partire oggi con Silvia Bencivelli. Buongiorno.
2: Buongiorno a te Cristiana e buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: La matematica sta vivendo quello che il New York Times ha chiamato un terremoto. Non è solo la dimostrazione del teorema di cui si è parlato anche in Alphaville, appunto, il 15 settembre. Bencivelli.
2: No. Qui c'è un salto di livello notevole, come hai giustamente detto tu. In un colpo solo sono centinaia di risultati matematici, 722 manoscritti raggruppati in 372 famiglie di risultati. Insomma, le cose matematiche sono complicate anche da raccontare, ma insomma quasi tutti i settori della disciplina sono stati affrontati con ChatGPT, che ha risolto alcuni dei problemi che chiamiamo i problemi del millennio, quelli che hanno un premio da $1 milione per chi li risolve. E i matematici si sono preoccupati, diciamo così, anche se è un eufemismo. Noi non ci aspettavamo che proprio i matematici fossero i primi lavoratori a sentirsi sul collo il fiato dell'intelligenza artificiale, ecco. E loro si sono preoccupati moltissimo, hanno avuto delle reazioni molto forti, perché sostanzialmente bastava uno di questi problemi risolti per prendersi la medaglia Fields, che è l'equivalente del Nobel per la matematica. Ora, la cosa che secondo me è interessante da notare è che mentre negli Stati Uniti la notizia ha avuto grande spazio, mentre tra i matematici se ne parla con grande preoccupazione, i giornali generalisti in Italia, ma anche nel resto d'Europa, ne hanno parlato veramente molto poco, immagino anche in Svizzera, un po' come se ci fossimo abituati. E questo non è rassicurante, no? A maggio c'era stata una congettura di Erdős, a settembre uno dei problemi del millennio, adesso questa valanga impressionante e nessuno di noi che ne parla in maniera così, in maniera approfondita. È un po' l'effetto rana bollita, sai? La rana che si trova nell'acqua, l'acqua si scalda lentamente e non si accorge del pericolo finché non è tardi, finché insomma appunto non viene lessata.
1: Accidenti, che immagine davvero preoccupante. Ma che cosa è successo quindi? Perché i matematici si sono allarmati? Solo loro, magari, però, perché?
2: Sì, adesso vediamo, solo loro, perché uno può pensare in fondo se l'intelligenza artificiale risolve problemi è una cosa buona, no? Ma c'è problema e problema, come hanno detto i matematici, se il problema è una cura contro un tipo di tumore, siamo felici che l'intelligenza artificiale risolva questo problema, anche se fatichiamo magari a seguirla nei suoi ragionamenti. In matematica le cose sono un po' diverse, i problemi hanno un altro valore. Allora tu considerai, l'8 settembre c'era stato quel problema di cui si era parlato anche a Alphaville, quello sulle equazioni che descrivono il moto dei fluidi. Lì quello che era successo è che un OpenAI ha ammesso di essersi messa al lavoro dopo aver sentito che c'erano due matematici in carne e ossa che ci stavano lavorando su. E allora c'è stata un po' di maretta. Per rimediare, OpenAI ha promosso la nascita di un gruppo consultivo indipendente, cioè ha preso 9 matematici e gli ha chiesto di dire a OpenAI come doveva pubblicare gli eventuali risultati prodotti dall'intelligenza artificiale sulla matematica. E intanto ha detto, perché noi ne abbiamo più di 100 in via di soluzione. Questo gruppo di matematici ci ha messo una settimanetta e ha raccomandato a OpenAI di fare un paio di cose importanti. Intanto di non utilizzare questi problemi matematici come banco di prova per i modelli chiusi, anche perché i modelli chiusi non si possono controllare. E un'altra cosa che ha chiesto è di pubblicare insieme al risultato del problema le istruzioni date alla macchina e come la macchina ha ragionato. Soltanto che questa cosa qua OpenAI poi non l'ha fatta. Adesso in questa pubblicazione a valanga, sì, ha accettato qualche consiglio, ma la richiesta principale no, il modello è chiuso, le istruzioni, i ragionamenti, insomma queste cose che si era chiesto di rendere pubblici non sono stati resi pubblici, soltanto per alcuni problemi, in maniera molto parziale, eccetera. Per di più OpenAI ha detto ci potrebbero essere degli errori, che insomma... Ci possono essere degli errori e anche dei problemi risolti dall'essere umano, però qui sono tanti, inquinano un po' l'atmosfera. Tra l'altro c'è anche da chiedersi perché lo abbiano fatto tanto in fretta. No, c'è anche un rischio d'immagine proprio legato al fatto che qualche errore sicuramente c'è e si sta già trovando. E su questo io risposte non ne ho. Ho trovato in giro molte congetture non dimostrate, tipo che OpenAI temeva che ci stesse lavorando anche Anthropic, per esempio. Oppure qualcuno ha notato che non ci sono problemi che parlino di crittografia, che è un po' strano perché si toccano tutti gli ambiti della matematica, ma proprio no quelli legati a, se vuoi, anche a operazioni militari di alta finanza, insomma quelli più rischiosi. E quindi qui c'è insomma, molto di cui farsi domande. Questo è una cosa degli esseri umani, no? Farsi domande. Ecco, non dimentichiamoci che dobbiamo farcele, perché le cose qua non tornano, ecco.
1: E come hanno reagito i matematici, diciamo, a queste promesse inevase?
2: Allora, si sono arrabbiati moltissimo, prese di posizioni senza precedenti, tra l'altro a grandissima velocità, anche questo è piuttosto inusuale. Hanno scritto una lettera, le medaglie Fields, che sono appunto i premiati Nobel, diciamo, tra cui c'è un italiano molto giovane che si chiama Alessio Figalli, hanno scritto e hanno spiegato che cos'è un problema per un matematico. In questo devo dire sono stati anche molto bravi, perché l'hanno spiegato anche a noi, cioè stanno spiegando al resto dell'umanità perché questa operazione di OpenAI è un po' preoccupante. Dicono loro che per un matematico il problema non è la ricerca della soluzione, come per esempio per chi fa ricerca biomedica, ma è uno strumento il cui scopo vero è capire settori della matematica che ci stanno dintorno. Terence Tao, per esempio, che è un'altra medaglia da Fields, la dice così: la soluzione del problema è il faro, no? È la luce là in fondo, è quella verso cui tu stai andando facendo un sacco di fatica, è il tuo obiettivo nella vita, ma nel frattempo, mentre ti muovi verso il faro, proprio grazie alla luce del faro puoi esplorare i dintorni. Se arrivi direttamente al faro e il faro ce lo spengi, il processo si inceppa, no? Rischi di non trovare nuove idee, cioè rischi di risolvere problemi ma imparando sempre di meno. Quindi per i matematici questa cosa che hanno fatto OpenAI è una dimostrazione di potere, ecco, non è una dimostrazione di erudizione o di comprensione matematica. E poi c'è un rischio che riguarda i più giovani, che dalla matematica può interessare tutti quanti, perché il punto è che i matematici giovani imparano, facendo i problemi, a distinguere gli ostacoli, a capire quando cambiare strada, a capire quali sono le strade giuste, eccetera, e poi sono gratificati dalla gioia di arrivare in fondo. Ma se noi gli leviamo la possibilità di esercitarsi con i problemi, perché diamo loro uno strumento che dà direttamente la soluzione, questo vale per qualsiasi altra forma di studio, insomma, leva un po' il senso dello studio stesso.
1: E quindi hanno ragione. Che cosa sappiamo dell'effetto dell'intelligenza artificiale su chi impara?
2: Allora, sappiamo tante cose perché stiamo cominciando a studiarlo, ma non ne sappiamo ancora abbastanza da dire che abbiamo un punto fermo. La paura che ogni tecnologia rubi pezzi della nostra intelligenza è vecchissima, ne scrive addirittura Platone. Qui noi abbiamo gli strumenti per fare ricerca, ci sono già numerosi studi che, ti dico, in sintesi dicono che il nostro timore deve essere l'indebolimento dell'autonomia di pensiero e del pensiero critico, e anche la perdita delle competenze di base. Ovviamente dipende da come la si usa, bisogna evitare di usarla come sostituto cognitivo e usarla semmai come stampella. L'OCSE, per esempio, nel rapporto 2026 sull'educazione digitale dice che senza una guida pedagogica, cioè senza il vecchio insegnante, delegare all'intelligenza artificiale migliora sì le prestazioni dello studente, ma può non produrre un vero apprendimento. Cioè, noi dobbiamo imparare a usare lo strumento, come abbiamo imparato a usare Google, e prima la calcolatrice, o l'abaco, se vuoi, carta e penna, che sono strumenti che hanno espanso le nostre possibilità cognitive. Ma dobbiamo continuare a saperlo controllare, lo strumento, a saperlo dirigere noi, senza che questo comporti un debito cognitivo, come lo chiamano i neuroscienziati.
1: E io su questo vi anticipo un appuntamento di domani alle 18:15 nell'aula magna della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale di Lugano. Ci sarà la serata dell'Officina delle Idee sul rapporto tra formazione e intelligenza artificiale, il senso della formazione all'epoca dell'intelligenza artificiale. Concludendo, Vencivelli, che cosa dovrebbe fare la scuola?
2: La scuola dovrebbe riconoscere che la fatica è importante, dovrebbe riconoscere che certe difficoltà che si incontrano studiando sono desiderabili, rendono lo studio più profondo, più duraturo e secondo me anche più bello. E poi la scuola deve insegnare che le macchine non sono infallibili, quindi dobbiamo continuare ad avere competenze di base che sono sempre più indispensabili per non farsi mangiare dallo strumento, ma per imparare a usarle in maniera proficua a beneficio di noi stessi e possibilmente anche di tutti.
1: Allora, con questa immagine di uno strumento da usare a beneficio di noi stessi e degli altri, ringrazio Silvia Vencivelli, noi ci sentiamo domani, buona giornata.
2: A domani, buona giornata anche a te.
0: Rete 2. Cosa significa custodire una musica senza congelarla? Negli ultimi 40 anni, Wynton Marsalis è stato accusato di conservatorismo e di aver guardato con diffidenza all'avanguardia. Ma con la fondazione del Jazz at Lincoln Center ha anche contribuito a creare la prima istituzione culturale americana che ha portato il jazz sullo stesso piano della musica classica. La stagione 2026-2027, non a caso intitolata Come Home, sarà l'ultima che lo vedrà come direttore artistico. Bourbon Street dedica due puntate a questi quattro decenni, partendo proprio dal principale protagonista. Wynton Marsalis al Lincoln Center. Una storia americana. A cura di Corrado Antonini. Bourbon Street. Domani alle 15:35.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Vera Pellandini. Scricchiola la base repubblicana di Trump, serie di comizi del presidente che parla all'elettorato insoddisfatto di alcuni stati conservatori a 3 settimane dal voto. La NATO è pronta e lo fa sapere, presentato ieri al forum sulla sicurezza il piano d'azione dell'Alleanza Atlantica in caso di conflitto aperto. Troppi controlli, costi elevati e gravi ritardi. Il controllo federale delle finanze critica duramente la procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari in Svizzera. Sta dunque entrando nel vivo la campagna per le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, con in palio la maggioranza al Congresso. Confrontato con sondaggi che vedono i repubblicani in serie difficoltà, il presidente Trump è sceso in pista con una serie di comizi negli stati chiave. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
5: L'accoglienza per Donald Trump è come al solito trionfale, come al solito sulle note di God Bless the USA. Ma 3 settimane esatte dalle elezioni di metà mandato in cui si votano 435 seggi alla Camera e un terzo dei 100 senatori, il partito del presidente è confrontato con sondaggi che lo vedono in evidente difficoltà. Colpa del costo eccessivo della vita, del prezzo di benzina ma soprattutto diesel, schizzato alle stelle per via della guerra in Iran. Ma anche per colpa di un presidente il cui indice di gradimento è scivolato al 37%, anche se Trump non sembra rendersene conto.
6: I think the rallies have had a massive impact.
5: Adesso penso a fare i comizi, ha detto Trump in partenza per l'Ohio. Ovunque vado i candidati repubblicani rimbalzano nei sondaggi, ha assicurato il presidente statunitense.
6: You see the numbers go up. Every time I have a rally.
5: Ma il quadro in realtà è assai più fosco, tanto che nelle ultime settimane alcuni candidati repubblicani hanno pubblicamente, seppur discretamente, preso le distanze dal presidente. Persa, salvo un miracolo novembre, la Camera dei Rappresentanti, gli sforzi della Casa Bianca si concentrano su quegli stati dove la corsa per il Senato è più incerta. La Carolina del Nord, il Maine, l'Alaska, l'Ohio, ma anche il Texas, l'Iowa e il Kansas. Stati questi ultimi tradizionalmente conservatori, ma dove i sondaggi indicano una sostanziale testa a testa fra i candidati. Anche per questo Trump ha ripetuto anche in Ohio la formula che spera possa mobilitare un elettorato repubblicano in parte deluso per molte promesse non mantenute, in primis sull'economia. Fate finta che io sia candidato.

0: E proprio dell'accordo sul diesel per ridurre il prezzo dei carburanti negli Stati Uniti parleranno questa mattina anche i colleghi di Modem. Il nostro approfondimento in onda, come sempre, alle 8.30 su Rete 1. Intanto la NATO ha presentato il suo piano d'azione in caso di conflitto aperto. Lo ha fatto ieri durante l'annuale forum sulla sicurezza di Varsavia, che prosegue oggi. Si chiama Teoria della Vittoria ed è pensato soprattutto in preparazione ad un potenziale scontro con la Russia in questo momento di crescenti tensioni e timori di un allargamento del conflitto in Ucraina. Il servizio del nostro collaboratore dalla Polonia, Fabio Turco.
1: Bloccare, neutralizzare, disgregare. Si può sintetizzare così la teoria della vittoria, il piano strategico con cui la NATO intende sconfiggere il nemico in caso di conflitto. Lo ha presentato ieri il comandante supremo alleato in Europa, il generale Aleksandr Grinkevich, nella prima giornata del forum sulla sicurezza in corso a Varsavia. Il piano si presenta in tre fasi. Bloccheremo l'attacco iniziale. Se questo dovesse proseguire, lo neutralizzeremo. Se necessario, disgregheremo le forze nemiche, ha affermato il generale. Un'operazione che verrebbe portata avanti dalle forze di terra, supportate da quelle aeree, navali e spaziali. Il piano è applicabile a diversi scenari, ma in questo momento il principale destinatario è la Russia, la cui minaccia si fa crescente sull'Europa orientale. Grinkevich ha tenuto a precisare che non ritiene un conflitto con Mosca né imminente né inevitabile, e che la NATO fonda la sua esistenza sull'essere un'alleanza difensiva. La versione integrale del piano è segreta ed esiste da 3 mesi. Grinkevich ha spiegato che la decisione di renderlo pubblico in questo momento, e proprio in Polonia, è legata al crescente senso di insicurezza causato dai sabotaggi russi. Si è voluto pertanto mandare un messaggio: la NATO è presente ed è pronta a combattere anche oggi, se dovrà farlo. Il destinatario è duplice: gli europei, che il generale vuole rassicurare, e Mosca, in chiave di deterrenza. Parole che fanno eco a quelle del primo ministro polacco Tusk in apertura dei lavori. La strada della pace non passa dalla debolezza, ma dal fermare l'aggressore con ogni mezzo.
0: Monito, scusate, del Fondo Monetario Internazionale. L'economia mondiale ha retto grazie agli investimenti dell'intelligenza artificiale che hanno compensato l'impatto della guerra in Medio Oriente, ma potrebbe essere al limite con le scorte energetiche che si stanno assottigliando. Un quadro reso ancora più critico, sottolineano gli economisti, dall'alto debito generale che limita gli spazi di manovra fiscale con le banche centrali che hanno le mani legate perché impegnate nell'assicurare la stabilità dei prezzi. Una situazione che influenza la crescita mondiale, che segna una decelerazione al 3,1% per quest'anno. E adesso una notizia dalla Svizzera: troppa burocrazia e troppa frammentazione nelle competenze. Il Controllo federale delle finanze critica duramente la procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari in Svizzera, che ha accumulato ritardi enormi. L'ufficio federale responsabile in materia, quello di sicurezza alimentare e veterinaria, accetta le critiche e promette miglioramenti. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
2: Sono ben la metà delle domande di omologazione presentate tra il 2018 e il 2025 ad essere attualmente in sospeso. Ed è dunque sui ritardi che si concentrano le principali critiche avanzate dal Controllo federale delle finanze al sistema di omologazione dei prodotti fitosanitari. In Svizzera, prima che questi preparati chimici o naturali essenziali per l'agricoltura possano essere messi sul mercato, devono infatti essere approvati dal governo dopo esame della loro efficacia e dei rischi per l'uomo e l'ambiente. Burocrazia eccessiva, un sistema ancora troppo macchinoso, legato a ben 5 uffici federali appartenenti a 3 diversi dipartimenti per l'esame delle domande, con inoltre l'apposito sito gestito dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, InfoFito, che funziona in modo insufficiente. Le tasse riscosse consentono infatti di coprire solo il 15% dei costi. Ufficio federale responsabile in materia, che fa sapere di accettare tutte le raccomandazioni, ma che sta anche sviluppando un piano d'azione per scadenze vincolanti, una cooperazione più stretta e tariffe più elevate. Il mese scorso, per dare una mano, il Consiglio federale aveva annunciato investimenti per circa 18 milioni di franchi entro il 2032 per aumentare il personale, semplificare i processi tra gli uffici in modo da smaltire gli arretrati e proseguire la digitalizzazione della procedura.
0: Per lo sport, il calcio di Champions League propone la seconda serata della fase a campionato. 9 le partite in cartellone stasera, segnalo Atletico

0: Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcellona e poi gli impegni delle italiane già obbligate a vincere, Villarreal, Napoli e Inter contro Bruges, il Bruges dell'ex portiere della nazionale svizzera Ian Sommer. L'informazione per il momento si ferma qui, a più tardi.
1: La meteo.
2: Questa mattina sul Ticino centro-meridionale qualche banco nuvoloso basso, per il resto soleggiato. Nel pomeriggio passaggio di velature ad alta quota. A basse quote temperatura massima sui 20 gradi, in alta Engadina attorno a 15. In montagna vento debole o moderato da nord, temperatura 2000 metri in rialzo a 10 gradi.

0: E questo era il brano Vuka Vuka del gruppo sudafricano The Manhattan Brothers. È un brano registrato nel 1951. Bentornati, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Vi ricordo il nostro numero di telefono se volete ancora scriverci, ringraziando nel frattempo chi ci ha già scritto: 079 382 6765, 079 382 6765. Noi ci avviciniamo al nostro appuntamento con la rivista e lo facciamo in musica ascoltando No One, questo brano tratto dall'album Pleasure and Pain del 2023 della cantante e musicista zurighese Andrina Bolling.
1: No one knows when, no one knows where, no one knows how, no one knows if anyone knows. Crashing down, battle up, oh my hand, you won't get caught. No one speaks out, no one breaks rules, no one to fix taking risks if no one else does. Seven steps, minimum to D, the hardest thing is holding dignity.

0: La rivista.
1: Wedekind viene seppellito il 12 marzo 1918 nel Waldfriedhof di Monaco, circondato da una piccola folla di personaggi bizzarri, chiassosi e vestiti in modo eccentrico, che sgomitano pur di essere primi alla fossa, il tutto accompagnato da tumulti degni di una rockstar. Sotto gli occhi ammirati di talenti artistici dell'epoca come Bertolt Brecht, di donne provenienti dal quartiere a luci rosse di Monaco, il poeta Heinrich Lautensack lancia una ghirlanda sulla bara e salta nella fossa, urlando a Frank Wedekind: mio insegnante, modello e maestro, dal più degno dei suoi allievi. Ma chi è stato Frank Wedekind per ricevere un tale tributo finale? Ne parliamo con Thomas Benevento, autore di queste righe che ho appena letto, scritte nel suo pezzo su La balena bianca, un femminista nella Germania guglielmina, il risveglio di primavera di Wedekind. Buongiorno Thomas Benevento.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: Thomas Benevento è dottore di ricerca in letteratura tedesca con una tesi sulla prosa breve dello scrittore svizzero Robert Walser dal titolo Der Aquarellist ist vielleicht auf dem Gebiet del Malerei ein Feuilletonist. Bel titolo, lo traduco dopo. E docente di lingue e cultura tedesca presso il Liceo Linguistico ed Istituto Tecnico di Milano. Thomas Benevento, torniamo a quello che dicevamo prima. Allora, chi è stato Wedekind per ricevere un tale tributo finale?
2: Allora, diciamo, i prodromi di un personaggio assolutamente sopra le righe li troviamo già nella famiglia. Il padre infatti era un medico ginecologo che per 10 anni lavorò presso il sultano in Turchia e che partecipò nel 1848 ai moti, e per questo fu costretto poi a lasciare la Germania per non finire in carcere. La madre invece è un'attrice e una cantante cresciuta tra il Cile e gli Stati Uniti, anche lei figlia, nasce in una famiglia di rivoluzionari. Suo padre infatti, Friedrich Kammerer, fu costretto anche lui a scappare dopo i moti del 1848. Wedekind nasce in Germania nel 1864, ma cresce in Svizzera, presso il castello di Lenzburg in Aargau, perché il padre era un cospiratore anche della politica di Bismarck. Oltre a questi due genitori assolutamente affascinanti, si unisce una terza persona nell'educazione di Frank Wedekind. Si tratta della zia filosofa Olga Plumacher, ossia un'amica della madre, una filosofa autodidatta che tra le altre cose corrispondeva e leggeva e commentava le opere di Friedrich Nietzsche, il quale le rispondeva, insomma erano in corrispondenza. A 20 anni lascia questo l'idilliaca provincia svizzera per recarsi a Monaco, e siamo nella Monaco però del quartiere bohemien di Schwabing. Qui viene per esempio fondato il movimento del Blaue Reiter, qui circolano grandi artisti come Mann, Kubin, Georg. A Monaco vede che studia giurisprudenza, ma molto presto lascia gli studi, anche estasiato dall'ambiente che lo circonda, per dedicarsi a tutta una serie di attività assolutamente affascinanti. È per esempio cofondatore della rivista satirica Simplicissimus, che è una mansione che gli costerà anche un arresto. È caporedattore della pubblicità dei Dadi da Brodo Maggi, è anche fondatore appunto di un cabaret di Elf Scharfricht, gli 11 Boia, è scrittore di circo e non ultimo è amico stretto di questo personaggio, Vili Rubinov, che era un famoso ai tempi imitatore di uccelli e un losco mercante d'arte. Quindi vede chi lascia gli studi per cercare e viaggia tra Berlino, Parigi, Londra, e per scoprire un po' se stesso e con questi personaggi. Oltre a tutto ciò è anche un grande scrittore.
1: E lei lo definisce un femminista nella Germania guglielmina. Perché femminista?
2: Allora, innanzitutto volevo dire, non è una mia, diciamo, personale intuizione. Ho trovato un saggio di Lia Secci, che è stata una traduttrice e una germanista famosa in Italia, che già racconta come negli anni 70 i movimenti femministi italiani si erano ispirati all'opera di Wedekind. Inoltre, tutta l'opera di Frank Wedekind ha al centro personaggi femminili. Forse il più importante, il più famoso è Lulu, e non hanno un ruolo ancellare o diciamo in opposizione al maschile, ma sono personaggi femminili a tutto tondo. Sembra oggi forse quasi una banalità, forse neanche, ma siamo alla fine dell'Ottocento ed è uno scrittore, un uomo scrittore alla fine dell'Ottocento. Inoltre Frank Wedekind si occupa per 24 anni di redigere una specie di saggio, catalogo, intitolato Die große Liebe, il grande amore, che doveva raccogliere tutto lo scibile umano sul femminile, nella letteratura, nell'arte, nella filosofia, allo scopo di creare un saggio che potesse rivoluzionare la società partendo proprio dal femminile. Alcuni estratti di questo materiale finiscono in questo racconto misterioso intitolato Mine Aha, dal sottotitolo dell'educazione fisica delle fanciulle. In questo racconto si parla di come delle fanciulle siano inserite in una scuola con un grande giardino, e lo scopo principale è insegnare a queste fanciulle a sentire il proprio corpo per poi essere, diciamo, rispedite nella società. Un ultimo aspetto emerge dalla biografia di Arthur Kutcher, probabilmente il biografo più importante di Frank Wedekind, che ci racconta come, per esempio, mentre Wedekind scriveva Hidalla, all'inizio del Novecento, si occupava anche di lettura critica del femminismo, come per esempio On the Subjection of Women di Mill, Die Frauen der Sozialismus di Bebel, La donna e il socialismo, oppure come Herrenmoral di Papritz, La morale del signore. Quindi il femminile, lo studio del femminile e lo studio anche critico del femminismo non sono delle stagioni di Frank Wedekind, ma è il filo rosso di tutta la sua opera.
1: E quindi il femminismo wedekindiano, lo possiamo chiamare così, di cui parla, emerge anche nella sua più grande opera teatrale, che è Frühlingserwachen, eine Kindertragödie, Risveglio di primavera, una tragedia infantile. Lo troviamo anche lì.
2: Sì, decisamente. Allora, quest'opera è un'opera una delle prime opere di Wedekind, la scrive a 27 anni e la pubblica in Svizzera a proprie spese, perché in Germania quest'opera avrebbe causato, nella Germania guglielmina, avrebbe causato l'arresto dello scrittore, ma anche del tipografo e dell'editore, e verrà poi messa in scena solamente all'inizio del Novecento a Berlino sotto la regia di Max Reinhardt. Sì, il femminismo diciamo, ciò che emerge in questo testo racconta di alcuni adolescenti e della repressione sessuale di questi adolescenti, che li porta a una tragica fine. I personaggi principali sono tre: Moritz, Wendla e Melchior. Moritz si uccide perché con una rivoltella per reprimere i propri istinti sessuali. Wendla invece è vittima della propria ignoranza e dell'ignoranza in cui la tiene la società del tempo. Infatti rimane incinta in seguito a un fortuito stupro. E Melchior invece verrà rinchiuso in un riformatorio per la sua amoralità e per i suoi istinti sessuali soffocati dagli adulti. Quindi un aspetto fondamentale è la denuncia alla scuola e alla società guglielmina, che soffoca gli istinti sessuali, soffoca il femminile e quindi rovina la vita a questi giovani. Questo è un aspetto assolutamente affascinante, ma forse il secondo aspetto ancora più interessante per la nostra epoca è che questi ragazzi discutono tra loro e cercano di trovare dei modelli educativi alternativi. Faccio un esempio: Marta, per esempio, e cito: se mai avrò i figli, li lascerò crescere come le erbacce nel nostro giardino. Non se ne occupa nessuno e crescono così alte, così fitte, al contrario invece delle rose, che sono così belle ma così fragili. Oppure Thea, che dice: quando avrò dei figli li vestirò tutti di rosa, cappellini rosa, vestitini rosa, scarpe rosa, solo le calze nere come la notte, e poi quando andrò a passeggio li farò marciare davanti a me. E infine anche Moritz, il nostro ragazzo suicida, ha una sua proposta, diciamo, di educazione. Se mai avrò dei figli, maschi e femmine, li farò dormire insieme, fin da piccoli, nella stessa stanza, se possibile anche nello stesso letto. Mattina e sera lascerò che si aiutino a vicenda a vestirsi e spogliarsi, mentre nella stagione calda sia i maschi sia le femmine di giorno indosseranno solo una tunica corta, di lana bianca con una cintura di cuoio in vita. Crescendo così saranno più sereni di quanto in genere lo siamo noi. Quindi la cosa che trovo veramente attuale e affascinante è proprio questo tentativo di questi giovani di trovare modelli alternativi che non soffochino i loro entusiasmi, i loro risvegli di primavera, essenzialmente.
1: Io ricordo il titolo dell'articolo pubblicato sulla Balena Bianca, un femminista nella Germania guglielmina, risveglio di primavera di Wedekind. Ne abbiamo parlato con l'autore Thomas Benevento, che ringraziamo molto. Buona giornata, grazie.
2: Grazie a voi per questo spazio.

È arrivato il momento del lancio della puntata di Laser che ci seguirà l'Isola del Tesoro. La guerra tra USA e Cina per l'intelligenza artificiale passa per Taiwan, un laser di Stefano Vergine. Taiwan è al centro della più grande disputa geopolitica del momento, la sfida tecnologica tra Stati Uniti e Cina, quella per il primato nell'intelligenza artificiale. È una guerra invisibile che si combatte tra Washington e Pechino, ma che ha in Taiwan il suo epicentro, perché è qui che si produce la maggior parte dei chip usati nel mondo. E la guerra per l'intelligenza artificiale verrà vinta da chi sarà in grado di assicurarsi chip migliori, cioè quelli capaci di sviluppare la maggior potenza di calcolo possibile nel minor spazio possibile. Siamo stati a Taiwan, ovvero c'è stato Stefano Vergine, per provare a capire qual è il segreto che ha permesso a questo popolo di ottenere il primato commerciale più ambito del momento e per provare a rispondere a una domanda. Davvero la Cina attaccherà Taiwan nel 2027? Questo è un laser di Stefano Vergine che inizierà fra qualche secondo alle 9 precise. Siamo in chiusura, grazie davvero per averci seguito. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura buon proseguimento con i programmi di Rete 2.

0: Arrivando in aereo da Pechino, la prima cosa che si vede è il mare. È una giornata di sole, non c'è molto vento. Eppure l'acqua è increspata, il suo colore tende più verso il marrone che il blu. Quello che scorre sotto la pancia dell'aereo è lo stretto di Taiwan, un tratto di mare dove passa circa il 20% del commercio mondiale marittimo e dove passa soprattutto gran parte dei chip che serve per far funzionare il mondo di oggi. Telefoni, computer, TV, auto, lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, pacemaker, droni e tantissime altre cose. Ognuno di questi oggetti contiene almeno un chip e la maggior parte di questi chip è prodotta qui a Taiwan, un'isola del Pacifico, un arcipelago in realtà, che dista circa 150 km dalle coste della Cina continentale, è poco più piccola della Svizzera, ha 23 milioni di abitanti e una situazione geopolitica a dir poco esplosiva. Appena si mette piede a Taipei, la capitale, con i suoi 2,5 milioni di abitanti, la tensione non si percepisce. Sembra una tipica metropoli dell'estremo oriente, a metà strada fra modernità e tradizione. Grattacieli scintillanti, condomini fatiscenti, templi buddisti. Tutto normale, normalissimo, se non fosse per qualche piccolo segnale inquietante. Piccolo come le insegne che indicano i rifugi antiaerei sparsi per la città o i servizi dei telegiornali locali che raccontano delle esercitazioni militari che Taiwan ha svolto quest'estate alle Penghu, un gruppo di isole che forma l'arcipelago di Taiwan. Ximen è uno dei quartieri commerciali più importanti di Taipei. Bancarelle, centri commerciali, tavole calde, centri massaggi, luci e suoni che si accavallano senza sosta più o meno a tutte le ore del giorno e della notte. In un pomeriggio di caldo umido, con il termometro che segna 32 gradi e il cielo terso, è qui che incontriamo Lucien, 26 anni, studente di linguistica nel Regno Unito.
1: Lucien, are you afraid of China invading Taiwan?
0: È uno dei pochissimi passanti a voler rispondere alle nostre domande sulla possibile invasione di Taiwan da parte della Cina. Da un lato sono tranquillo, spiega, perché è da decenni che si parla di una possibile invasione e finora non è mai avvenuta. Dall'altro lato però si dice preoccupato perché la situazione adesso è più tesa del solito e questo a causa dell'atteggiamento dei due governi attuali, quello di Pechino e quello di Taipei. La Cina vuole riunirci, dice Lucien, facendo il segno delle virgolette quando pronuncia la parola riunirci. E il governo attuale di Taiwan è molto a favore dell'indipendenza. Si dice che il conflitto potrebbe scoppiare nel 2027, ricorda. Gli chiedo che cosa farà se dovesse scoppiare la guerra. Lui risponde che spera di poter rimanere nel Regno Unito, sempre che Londra gli conceda l'asilo. La storia del 2027 come anno dell'invasione cinese di Taiwan va spiegata subito per evitare fraintendimenti. Il primo luglio del 2026, in occasione del 105° anniversario del Partito Comunista Cinese, il presidente Xi Jinping ha detto che la Cina deve colpire con durezza le forze separatiste e indipendentiste di Taiwan e ha aggiunto che risolvere la questione di Taiwan e realizzare la completa riunificazione della Cina, queste sono state le sue parole, è una missione storica e un impegno incrollabile per il Partito Comunista Cinese. Poi ha detto che entro l'agosto del 2027 la modernizzazione militare della Cina deve arrivare a un livello elevato. Queste affermazioni, che per la verità Xi aveva già fatto in passato, hanno riportato d'attualità, secondo alcuni media e analisti, una domanda che persiste da anni. Nel 2027 davvero Pechino attaccherà Taiwan? La domanda nasce dalla cosiddetta finestra di Davidson, un concetto espresso nel 2021 dall'ammiraglio statunitense Phil Davidson, allora capo della Marina Militare Americana nell'Indo-Pacifico. Durante un'audizione al Senato, Davidson disse che la Cina stava accelerando i suoi piani per Taiwan e indicò proprio il 2027 come l'anno entro il quale Pechino avrebbe potuto acquisire forza militare necessaria per l'invasione. Due anni dopo, l'allora capo della CIA, William Burns, ribadì il concetto dichiarando di sapere che il presidente cinese Xi aveva ordinato al suo esercito di essere pronto a invadere Taiwan entro il 2027. Insomma, il prossimo anno potrebbe essere quello della guerra per Taiwan? L'ho chiesto a Yu-Jen Guo, politologo taiwanese, professore all'Università Sun Yat-sen, specializzato sui temi della sicurezza nella regione dell'Asia Pacifico.
1: China will invade Taiwan in 2027.
2: No.
3: La storia del 2027 nasce dall'ammiraglio Davidson, che indicava il 2027 perché nel 2027 sarà il centenario dell'esercito di liberazione popolare. E in un vecchio discorso Xi Jinping aveva chiesto effettivamente all'esercito di raggiungere una capacità militare sufficiente da permettere la conquista di Taiwan nel 2027. Io dico che l'anno prossimo la Cina non proverà a conquistare Taiwan, perché se guardiamo alla reale capacità militare attuale, vediamo che Pechino non ha una sufficiente capacità anfibia d'assalto per invadere Taiwan. Secondo le stime degli Stati Uniti, per attaccare e invadere Taiwan è necessario un corpo d'anfibi d'assalto di 250.000 uomini. Oggi la Cina dispone di forze per 2.500 unità, 100 volte meno.
2: China doesn't have enough amphibious assault.
3: Taiwan è un'isola, non è grande ma non è piccola. Ha 36.000 km di superficie. Il 70% di Taiwan sono montagne alte. Ci sono 268 montagne più alte di 2.000 metri, 200 montagne più alte di 3.000 metri. Taiwan in pratica non è un'isola, è una montagna che fuoriesce dall'Oceano Pacifico.
2: 200 mountains are taller than 3.000 meters. So it is not an island. It's a mountain standing out from the Pacific. So
0: il professor Guo dunque non sembra credere che l'anno prossimo Pechino invaderà Taiwan. Innanzitutto perché non avrebbe la capacità militare per farlo, dice. Di sicuro Taiwan è da anni al centro della più grande disputa geopolitica del momento: la guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina. Quella per il primato sulla potenza di calcolo, che poi significa in pratica il primato sull'intelligenza artificiale. È una guerra per ora abbastanza invisibile, che si combatte fra Washington e Pechino, ma che ha in Taiwan il suo epicentro, perché questa è l'isola dove si produce la maggior parte dei chip usati nel mondo, e la guerra per l'intelligenza artificiale verrà vinta da chi sarà in grado di assicurarsi i chip migliori, cioè quelli capaci di sviluppare la maggior potenza di calcolo possibile. Per capire di cosa stiamo parlando bisogna prima riassumere un po' la storia di Taiwan. Abitata per millenni da popolazioni di origine austronesiana, che oggi rappresentano solo il 2,7% della popolazione totale, nel periodo del colonialismo europeo Taiwan fu terra di conquista prima del Portogallo, che la chiamò Formosa, l'isola bella, poi della Spagna e infine dell'Olanda. Nel 1683 divenne parte dell'impero cinese e vi rimase per oltre 200 anni, fino a quando, alla fine del 1800, il Giappone ne prese il controllo. Taiwan è stata colonia giapponese per 50 anni, fino alla sconfitta di Tokyo al termine della Seconda Guerra Mondiale. I segni di questo lascito si vedono ancora oggi, sia nell'architettura, sia in alcuni comportamenti della popolazione locale, come l'abitudine ad essere sempre silenziosi in pubblico, comportamento più simile a quello dei giapponesi che dei vicinissimi cinesi. Fatto sta che dopo le bombe atomiche sganciate sul Giappone dagli Stati Uniti, a Taiwan tornò a comandare la Cina, che nel frattempo si era alleata con gli Stati Uniti in chiave antigiapponese ed era diventata una repubblica, non comunista però, o almeno non ancora. Quattro anni più tardi le cose si complicarono ulteriormente ed è proprio da questa svolta che si è generata la fase attuale. Usciti sconfitti dalla guerra civile contro i comunisti di Mao, i nazionalisti di Chiang Kai-shek si trasferirono stabilmente proprio a Taiwan, promettendo di voler un giorno o l'altro riconquistare Pechino. È per questo che ancora oggi Taiwan si chiama ufficialmente Repubblica di Cina, diversamente dalla Repubblica Popolare Cinese, cioè la Cina continentale. Ed è per questo che oggi Taipei e Pechino sono acerrimi nemici, con gli Stati Uniti che difendono Taiwan in chiave anticinese e Pechino che non riconosce Taiwan come stato sovrano. Parentesi che rende il quadro ancora più complicato. Solo 12 nazioni al mondo riconoscono ufficialmente lo stato di Taiwan e tra queste non ci sono nemmeno gli Stati Uniti. Tornando alla storia, sotto Chiang Kai-shek, Taiwan ha vissuto quasi 40 anni di dittatura, poi alla fine degli anni 80 si è trasformata in una democrazia. È in questo periodo che è iniziato lo sviluppo dell'industria dei chip nell'arcipelago di Taiwan.

0: Per capirci qualcosa di più bisogna spostarsi a sud di Taipei, percorrere circa 80 km e arrivare a Hsinchu, 400.000 abitanti, la cosiddetta Silicon Valley di Taiwan. È qui che lavora il professor Ying-Hao Eddie Chu, direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dei Materiali all'Università Tsinghua, uno dei massimi esperti taiwanesi di chip. Partiamo dall'inizio, da quando Taiwan ha iniziato a sviluppare l'industria dei chip. Okay.
1: So I think we have to go back to 70s because Taiwan is a very very small island. We don't have much like natural resources. So then the government decide we have to plan for our next generation. So they think
2: dobbiamo tornare agli anni 70. Taiwan è un'isola molto piccola, non abbiamo grandi risorse naturali. In quel periodo il governo taiwanese decise di pianificare il futuro per le generazioni successive e si convinse che i chip basati su materiali semiconduttori avrebbero rappresentato il futuro. Il governo decise quindi di inviare un gruppo di persone negli Stati Uniti per acquistare la licenza per usare questa tecnologia da un'azienda che si chiama RCA. Quello è stato l'inizio della produzione di semiconduttori a Taiwan. Quelle persone hanno avuto in qualche modo una visione sul futuro. Credevano che i chip basati su materiali semiconduttori sarebbero stati fondamentali per lo sviluppo della nostra società. Per questo hanno deciso che dovevamo investire in quella direzione. Il primo chip prodotto a Taiwan è stato quello per i telefoni. All'epoca i vecchi telefoni avevano ancora quel disco che dovevi far ruotare. Poi c'è stato un miglioramento perché si è passati alla tastiera ed è proprio da quel momento che hanno iniziato ad essere usati i chip.
0: Il professor Chu racconta tutto questo seduto nel suo ufficio al quarto piano del dipartimento universitario che dirige. Siamo a ridosso del parco scientifico di Hsinchu, il più importante polo tecnologico del paese. Immaginatevi un'area di quasi 1500 ettari, come 2000 campi da calcio messi insieme, dove lavorano 170.000 persone impiegate in università e aziende che coprono quasi tutta la filiera dell'industria dei chip. Tra le imprese presenti ce n'è una che spicca a livello mondiale, è il vero tesoro di Taiwan. Si chiama Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. È più conosciuta come TSMC ed è il principale produttore globale di chip. È stata fondata alla fine degli anni Ottanta da Morris Chang, nato nella Cina continentale, emigrato negli Stati Uniti dopo l'ascesa al potere di Mao e tornato in Asia, a Taiwan, per fondare appunto TSMC, società che nel 2025, tanto per dare un'idea della potenza economica, ha fatturato l'equivalente di circa 100 miliardi di franchi svizzeri, con un margine di profitto netto del 45%. TSMC è quotata in borsa, ha tra i suoi azionisti più importanti fondi di investimento americani, ma la quota di maggioranza relativa, anche se equivalente solo al 6% del capitale, è del governo di Taiwan.
1: Okay. So I think we have to go back to 70s because Taiwan is a very very small island. We don't have much like natural resources. So then the government decide we have to plan for our next.
2: Se parliamo in generale della produzione di semiconduttori, ci sono e c'erano molte compagnie capaci di farlo negli Stati Uniti, in Giappone, in Corea. Morris Chang ha creato un nuovo modello di business. A quel tempo, se volevi produrre un chip, lo progettavi e lo producevi. Lui ha pensato che poteva separare le due fasi e concentrarsi solo sulla produzione. Questo modello ha ottenuto moltissimo successo ed è per questo che la TSMC è diventata così potente.
0: TSMC è dunque un produttore puro di chip. Non si occupa di progettarli, come fa ad esempio l'americana Nvidia, né di progettarli e produrli, come fanno l'americana Intel e la coreana Samsung. TSMC è specializzata nella sola produzione, dunque lavora per conto terzi, produce ad esempio per Apple, Nvidia e molti altri, oggi soprattutto per aziende americane. Ha qualche concorrente, ad esempio la cinese SMIC, ma al momento è considerata da tutti la migliore al mondo nel suo campo, che poi significa, semplificando al massimo, prendere il silicio puro, fonderlo in un lingotto, affettare il lingotto in dischi chiamati wafer, imprimere su questi dischi il disegno richiesto dal cliente, applicarvi una miriade di transistor, collegarli tra di loro e tagliare il wafer in singoli chip. TSMC è considerata la migliore perché capace di produrre già oggi su scala industriale chip a 2 nanometri. Nel 2027 ha promesso di arrivare a 1,4 nanometri, mentre la concorrente cinese SMIC oggi raggiunge al massimo i 4 nanometri. Significa in sostanza che i chip prodotti da TSMC sono capaci di esprimere la potenza maggiore possibile al momento nello spazio minore possibile. E siccome la potenza dei chip determina lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, si capisce ancora di più l'importanza di questa azienda e del suo paese. Ecco perché si dice che Taiwan è dotata di uno scudo di silicio, perché la sua vera arma geopolitica è stata finora la capacità di produrre i migliori chip al mondo. Sono le 7 di sera di un normale giovedì e 25 persone siedono in una grande stanza al terzo piano di un palazzo moderno nel centro di Taipei. Siamo nella sede della Kuma Academy, un'organizzazione fondata nel 2021 che dichiara di essere nata dalla convinzione che se vuoi la pace devi preparare la guerra. Il logo è un orso in tuta mimetica che imbraccia un fucile. Sul tavolo all'ingresso sono in vendita libri con titoli come Se la Cina attacca o Io non sono un eroe. Sul muro una bandiera dell'Ucraina. Un uomo taiwanese spiega ai 25 presenti come si fa a far volare un drone. Si comincia con la teoria, poi si passa alla pratica. Ogni partecipante paga 2.000 dollari taiwanesi, circa 50 franchi, per due lezioni come questa, da 3 ore l'una. Ma oltre a pilotare un drone si possono fare lezioni di comprensione della Cina, simulazione militare, intelligence, identificazione di quinte colonne, evacuazione di feriti, tecniche di autodifesa.
3: My name is Augustine Shen.
0: A gestire l'organizzazione è Augustine Shen, 46 anni, ex manager di una rock band locale e organizzatore di concerti. Racconta che 5 anni fa ha cambiato lavoro e oggi si dedica a tempo pieno, insieme ad altri 30 dipendenti, di questa associazione per la difesa civile. E questa è l'espressione che usa. Associazione dove le persone, mi dice, imparano a prepararsi in caso di tifoni, di terremoti o di un attacco da parte di Pechino. Alle nostre lezioni vengono persone normali, impiegati, insegnanti, avvocati, medici. La maggior parte ha tra i 25 e i 45 anni, quasi il 70% sono donne, specialmente madri che vogliono imparare come difendere la propria famiglia. Chiedo quante organizzazioni del genere ci sono a Taiwan. Tra le 150 e le 200, mi risponde il manager dell'Accademia Kuma, che è stata fondata tra gli altri da Puma Shen, candidato sindaco di Taipei alle elezioni del prossimo 28 novembre e attuale parlamentare del Partito Democratico Progressista, in questo momento al governo di Taiwan ed espressione di quei taiwanesi meno disponibili a un dialogo con la Cina, che in generale sono anche le persone più giovani. L'altro grande partito taiwanese è il Kuomintang, forte soprattutto nella fascia più anziana della popolazione, che ha governato ininterrottamente l'arcipelago fino al 1987, prima con Chiang Kai-shek, poi con suo figlio e i suoi successori. A differenza del Partito Democratico Progressista, il Kuomintang è più incline al dialogo con Pechino. La differenza sostanziale tra i due partiti non sta quindi nella questione dell'indipendenza dal Partito Comunista Cinese, che entrambi condividono sostenendo invece la democrazia. I due partiti si dividono sul tema dell'indipendenza dalla Cina. Per il Kuomintang, Taiwan è la Repubblica di Cina, in qualche modo la vera Cina. Per il Partito Democratico Progressista, Taiwan è invece un paese che ha la sua identità autonoma rispetto alla Cina. Sembrano questioni di lana caprina, per certi versi lo sono, ma qui a Taiwan queste differenze sono considerate sostanziali, e anche a Pechino lo sono. Infatti Pechino preferisce di gran lunga una Taiwan guidata dal Kuomintang, piuttosto che dal Partito Democratico Progressista, come sta succedendo adesso. Lo avete ascoltato brevemente all'inizio di questa puntata. Ora torniamo da lui, dal professor Kuo, che incontriamo nel suo ufficio a Taipei.
4: So again, for full-fledged invasion.
0: Ci ha detto prima che la Cina non ha la capacità militare per invadere Taiwan e noi prendiamo la risposta per buona. Gli chiediamo allora un'altra cosa, ma se il primato dell'industria dei chip dipende da TSMC, a Pechino non basterebbe invece che invadere, bombardare l'isola e distruggere i siti principali dell'azienda così da rallentarne lo sviluppo e poterla superare nel frattempo?
4: Il
5: sistema di TSMC è estremamente complesso. Prima di tutto c'è la fabbrica in sé, la struttura vera e propria di TSMC. Poi c'è l'ecosistema, ovvero l'intera catena di fornitura che è concentrata nelle immediate vicinanze degli stabilimenti TSMC. Il terzo punto è il capitale umano, gli ingegneri. Rappresentano il vero valore fondante dei semiconduttori e non esiste al mondo una forza lavoro paragonabile a quella degli ingegneri taiwanesi del settore, è un esercito. Infine il quarto elemento sono i dati. Al di là di tutto l'hardware, delle fabbriche, degli impianti e dei macchinari, TSMC ha accumulato infatti oltre 40 anni di dati di ricerca e sviluppo e di produzione e questi non li puoi distruggere con i missili. Mettendo insieme questi quattro fattori si capisce chiaramente perché TSMC sia alla guida del settore globale e perché nessuno al mondo riesca a raggiungerla. Ripeto, è qualcosa che non si può distruggere con i missili.
0: Se è tutto vero quello che ci hanno detto gli esperti taiwanesi, il vero tesoro di Taiwan, più che i macchinari, la tecnologia, i data center e un costo del lavoro certamente più basso di altri paesi industrializzati, sono le sue persone, i suoi ingegneri specializzati in semiconduttori, i tanti studenti che abbiamo visto camminare a testa bassa nel campus universitario di Hsinchu.
4: Again, I had to reemphasize the very virtue of TSMC system. Number one, the young engineers.
5: Il vero fattore virtuoso del sistema TSMC è che non esiste un altro paese al mondo capace di sfornare così tanti ingegneri. Ogni anno noi creiamo circa 4.000 ingegneri specializzati in semiconduttori.
0: La vittoria della guerra per l'intelligenza artificiale passa quindi dal reperimento dei talenti. Chi tra Stati Uniti e Cina si dimostrerà alla fine più bravo ad accaparrarsi questi ingegneri aumenterà di molto la possibilità di vincere la gara.

0: Rete 2.
1: Abbiamo sentito la puntata di Laser, l'isola del tesoro, la guerra tra USA e Cina, per la I passa per Taiwan, a cura di Stefano Vergine. Ricordo che potete riascoltare questa o altre puntate di Laser su rsi.ch o sul player RSI.

0: Gulluzza è regista, sceneggiatrice e sound designer. Assieme a Patricia Boyat ha dato vita all'Atelier Boat Visual Art, una fabbrica di idee che fa e costruisce cinema. Ha curato il suono e l'immagine per il Locarno Film Festival e sempre assieme a Patricia Boyat ha messo a punto il più grande cinema confederato, Le Capitole, cuore pulsante della Cineteca Svizzera. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.45.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. Scricchiola la base repubblicana di Trump, serie di comizi del presidente che parla all'elettorato insoddisfatto di alcuni stati conservatori a 3 settimane dal voto. La NATO è pronta e lo fa sapere, presentato ieri al Forum sulla sicurezza, il piano d'azione dell'Alleanza Atlantica in caso di conflitto aperto. Troppi controlli, costi elevati e gravi ritardi. Il controllo federale delle finanze critica duramente la procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari in Svizzera. E per lo sport, calcio, si riaccendono le luci sulla Champions League con le italiane obbligate a vincere, il Napoli sul campo del Villarreal, l'Inter opposta al Bruges dell'ex Sommer. Negli Stati Uniti entra dunque sempre più nel vivo la campagna verso le elezioni di midterm del 3 novembre, con in palio la maggioranza al Congresso. Confrontato con sondaggi che vedono i repubblicani in serie difficoltà, il presidente Trump è sceso in pista con una serie di comizi negli stati chiave. Ieri sera era in Ohio e oggi sarà invece in Alaska. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
4: L'accoglienza per Donald Trump è come al solito trionfale, come al solito sulle note di God Bless the USA. Ma 3 settimane esatte dalle elezioni di metà mandato in cui si votano 435 seggi alla Camera e un terzo di 100 senatori, il partito del presidente è confrontato con sondaggi che lo vedono in evidente difficoltà. Colpa del costo eccessivo della vita, del prezzo di benzina ma soprattutto diesel, schizzato alle stelle per via della guerra in Iran. Ma anche per colpa di un presidente il cui indice di gradimento è scivolato al 37%, anche se Trump non sembra rendersene conto.
5: I think the rallies have had a massive impact.
4: Adesso penso a fare i comizi, ha detto Trump in partenza per l'Ohio. Ovunque vado i candidati repubblicani rimbalzano nei sondaggi, ha assicurato il presidente statunitense.
5: You see the numbers go up every time I have a rally.
4: Ma il quadro in realtà è assai più fosco, tanto che nelle ultime settimane alcuni candidati repubblicani hanno pubblicamente, seppur discretamente, preso le distanze dal presidente. Persa, salvo un miracolo novembre, la Camera dei Rappresentanti, gli sforzi della Casa Bianca si concentrano su quegli stati dove la corsa per il Senato è più incerta. La Carolina del Nord, il Maine, l'Alaska, l'Ohio, ma anche il Texas, l'Iowa e il Kansas. Stati questi ultimi tradizionalmente conservatori, ma dove i sondaggi indicano una sostanziale testa a testa fra i candidati. Anche per questo Trump ha ripetuto anche in Ohio la formula che spera possa mobilitare un elettorato repubblicano in parte deluso per molte promesse non mantenute, in primis sull'economia. Fate finta che io sia candidato.
6: I'm asking everybody to pretend, just pretend that I'm on the ballot.
4: Per riconquistare il 3 novembre la maggioranza al Senato, i democratici dovranno ribaltare almeno 4 seggi.
3: Monito del Fondo Monetario Internazionale, l'economia mondiale ha retto grazie agli investimenti dell'intelligenza artificiale che hanno compensato l'impatto della guerra in Medio Oriente, ma potrebbe essere al limite, con le scorte energetiche che si stanno assottigliando. Così il Fondo Monetario Internazionale stamattina, con un quadro reso ancora più critico, sottolineano gli economisti, dall'alto debito generale che limita gli spazi di manovra fiscale con le banche centrali che hanno le mani legate perché impegnate nell'assicurare la stabilità dei prezzi. Una situazione che influenza la crescita mondiale, che segna una decelerazione al 3,1% per quest'anno. E noi adesso ci spostiamo in Polonia. È stato presentato ieri a Varsavia durante

0: Supremo alleato in Europa, il generale Aleksandr Grinkevich, nella prima giornata del forum sulla sicurezza in corso a Varsavia. Il piano si presenta in tre fasi. Bloccheremo l'attacco iniziale. Se questo dovesse proseguire, lo neutralizzeremo. Se necessario, disgregheremo le forze nemiche, ha affermato il generale. Un'operazione che verrebbe portata avanti dalle forze di terra, supportate da quelle aeree, navali e spaziali. Il piano è applicabile a diversi scenari, ma in questo momento il principale destinatario è la Russia, la cui minaccia si fa crescente sull'Europa orientale. Grinkevich ha tenuto a precisare che non ritiene un conflitto con Mosca né imminente né inevitabile, e che la NATO fonda la sua esistenza sull'essere un'alleanza difensiva. La versione integrale del piano è segreta ed esiste da 3 mesi. Grinkevich ha spiegato che la decisione di renderlo pubblico in questo momento, e proprio in Polonia, è legata al crescente senso di insicurezza causato dai sabotaggi russi. Si è voluto pertanto mandare un messaggio: la NATO è presente ed è pronta a combattere anche oggi, se dovrà farlo. Il destinatario è duplice: gli europei, che il generale vuole rassicurare, e Mosca, in chiave di deterrenza. Parole che fanno eco a quelle del primo ministro polacco Tusk in apertura dei lavori. La strada della pace non passa dalla debolezza, ma dal fermare l'aggressore con ogni mezzo.
1: Ancora proteste oggi in Francia, nonostante l'apertura al dialogo e le proposte avanzate dal governo francese sul fronte dell'educazione e della scuola. Gli studenti francesi si dicono insoddisfatti e annunciano nuove proteste. Abbiamo ricevuto solo briciole, hanno dichiarato i rappresentanti dei giovani annunciando una nuova giornata di mobilitazione per oggi. Tra le tante manifestazioni, quella di Parigi, dove è previsto un corteo che nel primo pomeriggio attraverserà il centro per raggiungere il Ministero dell'Istruzione. E sempre in Francia, nella notte tra domenica e ieri, dei pirati online hanno mandato fuori uso congelatori e frigoriferi di centinaia di supermercati. Un attacco inedito e di vaste dimensioni che ha costretto le insegne coinvolte a eliminare derrate alimentari per un valore di milioni di euro. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
2: Improvvisamente frigoriferi e congelatori hanno cominciato a surriscaldarsi, raggiungendo anche temperature di 50 gradi centigradi. Così i cibi conservati in centinaia di supermercati francesi si sono rapidamente deteriorati, costringendo i gestori a buttarli. Colpa di un attacco di pirateria online senza precedenti che ha mandato in tilt i termometri dei sistemi di refrigerazione di centinaia di negozi di alimentari, tra cui quelli di grandi insegne del gruppo U in Intermarché, ma anche di un colosso come Leclerc, la più grande catena di supermercati in Francia. Un attacco che potrebbe aver colpito comunque anche altri marchi della grande distribuzione è seguito con preoccupazione dal primo ministro Sébastien Lecornu, che ha incaricato l'Agenzia Nazionale di Sicurezza dei Sistemi Informatici di indagare. E così è emerso che gli hacker hanno sfruttato il mancato aggiornamento di un software danese di gestione a distanza dei sistemi di sbrinamento, sovvertendone le funzioni e provocando danni per milioni di euro. Cibi surgelati e verdure fresche conservati nei frighi andati fuori controllo sono diventati infatti incompatibili con le norme sanitarie. La Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta anche per far luce sul montante globale dei pregiudizi subiti che, secondo i dirigenti di Intermarché, non sono coperti dalle normali polizze assicurative.
1: Troppa burocrazia e troppa frammentazione nelle competenze. Il controllo federale delle finanze critica duramente la procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari in Svizzera, che ha accumulato ritardi enormi. L'ufficio federale responsabile in materia, quello della sicurezza alimentare e di veterinaria, accetta le critiche e promette miglioramenti. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
3: Sono ben la metà delle domande di omologazione presentate tra il 2018 e il 2025 ad essere attualmente in sospeso. Ed è dunque sui ritardi che si concentrano le principali critiche avanzate dal Controllo federale delle finanze al sistema di omologazione dei prodotti fitosanitari. In Svizzera, prima che questi preparati chimici o naturali essenziali per l'agricoltura possano essere messi sul mercato, devono infatti essere approvati dal governo dopo esame della loro efficacia e dei rischi per l'uomo e l'ambiente. Burocrazia eccessiva, un sistema ancora troppo macchinoso, legato a ben 5 uffici federali appartenenti a 3 diversi dipartimenti per l'esame delle domande, con inoltre l'apposito sito gestito dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, Info. Funziona in modo insufficiente. Le tasse riscosse consentono infatti di coprire solo il 15% dei costi. ufficio federale responsabile in materia, che fa

0: sapere di accettare tutte le raccomandazioni, ma che sta anche sviluppando un piano d'azione per scadenze vincolanti, una cooperazione più stretta e tariffe più elevate. Il mese scorso, per dare una mano, il Consiglio federale aveva annunciato investimenti per circa 18 milioni di franchi entro il 2032 per aumentare il personale, semplificare i processi tra gli uffici in modo da smaltire gli arretrati e proseguire la digitalizzazione della procedura.
1: L'RG si ferma qui, vi lascio allo sport. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Lo sport.
3: Buongiorno da Omar Mescialli. Il calcio di Champions League tra oggi e domani propone la seconda serata della fase a campionato. Segnalo in particolare Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcellona e poi gli impegni delle italiane già obbligate a vincere, Villarreal, Napoli e l'Inter contro il Bruges dell'ex portiere della nazionale svizzera Jan Sommer. Nel ritorno del primo turno dei playoff, validi per le qualificazioni ai mondiali, semplice formalità questa sera alle 19:30 per la nazionale svizzera femminile, forte del 7-3 dell'andata, che ospita Israele allora con lo sguardo già verso l'avversario della decisiva finale playoff, l'Austria oppure il Kosovo, con l'Austria avanti 2-1. E a tempi supplementari ieri si è parlato anche di tennis e della proposta di Tony Nadal, zio di Rafa, di rimpicciolire le racchette per un gioco meno violento e per prevenire gli infortuni. È intervenuto anche il tennista ticinese Remy Bertola, che invece individua un altro problema.
4: Io non cambierei tanto la racchetta, quanto secondo me hanno fatto un enorme downgrade e non upgrade come le racchette nelle palline. Secondo me quello che ha inciso tantissimo, e parlo dal Covid in avanti, è la qualità delle palline, e tanti giocatori si sono lamentati di questa cosa, ma perché è impossibile non vederlo. Lo vedevamo in allenamento, le palline si usurano molto più facilmente, si utilizzano molte più palline, e questa cosa secondo me ha rallentato un po' il tennis. Non è tanto la racchetta che ha rallentato il tennis, anzi il contrario, le racchette stanno, come dire, mettendo un bilancio positivo sulla velocità degli scambi, che stanno contrastando questo downgrade che hanno avuto le palline negli anni.
3: Insomma, secondo Remy Bertola è la qualità delle palline da sistemare, palline messe sotto accusa anche dalle lamentele di Alcaraz, ieri eliminato a Shanghai già ai sedicesimi. Ricordo che la puntata di ieri sera di Tempi Supplementari la potete ritrovare al solito sui principali portali podcast oppure sulle Play RSI. Il ciclismo, con Ayuso e Pidcock principali favoriti per la vittoria finale, si è aperto a Chongzhou in Cina, il giro del Guangxi, prima maglia di leader per il 22enne francese Magnier, impostosi allo sprint sull'australiano Welsford. Magnier alla 13ª vittoria stagionale, aveva già vinto 5 delle 6 tappe della scorsa edizione. Infine, nell'hockey su ghiaccio, in Swiss League, i Bellinzona Snakes alle 20:15 ospitano lo Chotfond.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovate, ben ritrovati a Parade. Un caro saluto da Martino Dont. Inizieremo la mattinata parlando di prestigiose orchestre e proseguiremo poi con qualche segnalazione concertistica prima di passare a diverse altre cose, ma l'inizio di questa puntata è dedicata alla musica cameristica di Johannes Brahms e Max Reger. Grazie a un'uscita discografica per l'etichetta Bis del 2026, Brahms Reger Clarinet Quintets, che ci propone il Escher Quartet, Escher String Quartet con Michael Collins al clarinetto. Allora ascoltiamo subito il terzo tempo andantino, presto non assai ma con sentimento, di Johannes Brahms, l'Escher Quartet con Michael Collins al clarinetto.

Dal quintetto per clarinetto e archi, opera 115 di Johannes Brahms, abbiamo sentito il terzo tempo andantino presto, non assai, ma con sentimento. Ce lo proponeva l'Escher String Quartet e Michael Collins al clarinetto da un'uscita per l'etichetta Bis del 2026 dedicata proprio ai quintetti. Per clarinetto e archi di Brahms, in questo caso, e di Reger. Sentiremo un estratto anche dal quintetto di Max Reger tra un attimo. Prima vogliamo dedicarci un attimo ad una notizia apparsa in questi giorni, una recensione in verità che appare sul New York Times, firmata dal critico giornalista di musica classica David Allen, che ci parla dei Berliner Philharmoniker che sono arrivati in tournée a New York, hanno suonato alla Carnegie Hall. La filarmonica di Berlino è straordinaria, potrebbe però essere ancora migliore, recita il titolo. In pratica l'articolo di David Allen è insieme una recensione entusiastica, ma anche una riflessione critica sulla tournée degli Berliner Philharmonic alla Carnegie Hall di New York. Il critico descrive i tre concerti diretti da Kirill Petrenko come una dimostrazione di grandissima eccellenza orchestrale, sottolinea in particolare la straordinaria qualità tecnica dell'ensemble e il modo in cui i musicisti, pur agendo come individui con una forte personalità, riescono a funzionare come un organismo perfettamente coordinato, in contrasto soprattutto con le orchestre americane, che lo stesso Allen descrive come più meccaniche. Grande attenzione viene dedicata poi anche nell'articolo a Petrenko, un direttore lontano dallo stereotipo della star carismatica, sobrio, concentrato esclusivamente sulla musica, capace di ottenere dall'orchestra una risposta immediata a ogni minimo gesto. Nonostante gli elogi, il vero punto dell'articolo è una critica alla programmazione della tournée. Allen si chiede se abbia senso portare un'orchestra così prestigiosa dall'Europa agli Stati Uniti per proporre ancora una volta i grandi classici, quelli più prevedibili. Infatti in programma trovavamo opere di Brahms, Strauss, Tchaikovsky, Elgar e Respighi. Secondo lui i Berliner Philharmonikers oggi sono un'orchestra molto più innovativa e audace, soprattutto per quanto riguarda la loro programmazione a Berlino, dove recenti programmi accostavano ad esempio il repertorio tradizionale a compositori come Schoenberg, Scriabin, Zimmermann, Rim. E il critico conclude che il pubblico americano ha ascoltato sì una magnifica orchestra, ma non necessariamente la Filarmonica di Berlino nella sua forma più creativa e rappresentativa della sua identità artistica reale, attuale. Un'interessante riflessione dunque: le più prestigiose orchestre del mondo sono forse meno creative se sono in tournée? Un controargomento che mi permetto di aggiungere potrebbe essere che magari la familiarità del giocare in casa, suonare nella sala da concerto che si conosce e con il pubblico che si conosce, può influire. Insomma, ascoltare i Berliner Philharmoniker a Berlino è sicuramente un'altra cosa che sentirli altrove, come in questo caso a New York, ma per quanto non sia sicuramente la scelta più economica. In ogni caso, un'interessante riflessione che potete approfondire anche online sul New York Times, firmato da David Allen, critico e giornalista per il New York Times. Noi ora continuiamo, lasciamo da parte le grandi orchestre per il quintetto, per clarinetto, due violini, viola e violoncello in La maggiore, opera 146 di Max Reger. Sentiamo il secondo tempo, vivace, un poco meno mosso, sempre Escher String Quartet e Michael Collins al clarinetto.

0: Leisure String Quartet e Michael Collins al clarinetto incidono per l'etichetta Bis in quest'anno, nel 2026, i due quintetti, uno di Brahms che abbiamo sentito prima per clarinetto e archi e quest'ultimo quintetto per clarinetto e archi di Max Reger, da cui abbiamo sentito il secondo movimento, vivace, un poco meno mosso, vivace. Noi ora voltiamo pagina.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E voltiamo pagina, lasciando da parte dunque Johannes Brahms e Max Reger, per tornare indietro a Johann Sebastian Bach, un disco per Alpha Classics del 2019, i concerti per tastiera, per clavier, o in questo caso for pianos, perché effettivamente di pianoforti parliamo, e questo è già un tasto dolente, se mi permettete la battuta, per molti puristi di Bach che naturalmente vogliono sentire la sua musica eseguita su strumenti che lo stesso Bach avrebbe avuto a disposizione al suo tempo. Il pianoforte non esisteva, c'erano i clavicembali e altre varianti di tastiere, ma il pianoforte come lo conosciamo oggi non esisteva ancora. Dunque, eseguire Bach sul pianoforte è sempre una questione delicata, c'è chi lo apprezza, c'è chi storce il naso. In ogni caso questa è la scelta che hanno compiuto tre pianisti che eseguono il concerto per tre pianoforti e orchestra d'archi in Do maggiore. Ascoltiamo quello in Re minore, Bach Werkverzeichnis 1063, e Evgeny Koroljov al pianoforte, Anna Vinitskaya, secondo anche lei pianoforte, Lyubka Azzi Georgieva al terzo pianoforte, mentre la Kammerakademie Potsdam è l'orchestra d'archi in questione per eseguire di Johann Sebastian Bach questo concerto per tre pianoforti. Ascoltiamo allora il primo tempo, il terzo tempo allegro, quindi dal concerto in Re minore, Bach Werkverzeichnis 1063.

L'Allegro dal concerto per pianoforti e orchestra, per tre pianoforti e orchestra d'archi, o meglio tre tastiere, probabilmente originariamente come l'aveva pensata Johann Sebastian Bach, concerto in re minore, Bach Werk Verzeichnis 1063. Evgeny Korolev e Anna Vinitskaya, Lubka Azi Georgieva ai tre pianoforti, mentre la Camera Academy Potsdam li accompagnava in questa incisione per Alpha Classic del 2019, Bach Concertos for Pianos, con diverse opere proprio di Bach dedicate alle tastiere, per più tastiere, più soliste e tastiere solistiche e orchestra d'archi. Questo ascolto si lega a un appuntamento d'agenda che ci porta alla Tonhalle di Zurigo, dove questa sera alle 19.30 nella Große Tonhalle ci sarà un omaggio a Gesa Anda, che fu un pianista e didatta ungherese, più tardi naturalizzato svizzero, vissuto dal 1921 fino al 1976, dunque si celebrano quest'anno i particolari 50 anni della sua scomparsa. In questo omaggio, dunque, a lui dedicato, sentiremo suonare questa sera il Musikkollegium Winterthur con Zlata Kokieva, direzione e pianoforte, David Frey, direzione e pianoforte, e i vincitori del concorso Gesa-Anda, ovvero Anton Gerzenberg, Vatarau Isawe e Dimitri Yudin, tutti e tre pianoforte, e eseguiranno naturalmente proprio delle pagine quelle che abbiamo appena sentito, quelle di Johann Sebastian Bach, il concerto per due pianoforti e archi in do maggiore, poi quello per due pianoforti e orchestra in mi bemolle maggiore, e dopo un intervallo ancora il concerto per tre pianoforti numero uno in re minore che abbiamo appena sentito, da cui abbiamo sentito un estratto, e anche una pagina di Wolfgang Amadeus Mozart, il concerto per tre pianoforti in fa maggiore, Köchelverzeichnis 242. Questo dunque è un interessante appuntamento concertistico se qualcuno dovesse trovarsi questa sera a Zurigo. Un altro appuntamento, invece, forse più vicino al Teatro Sociale di Como, accosta Tchaikovsky, Khachaturian e Shostakovich questa sera alle 20.30. Al pianoforte Alexandra Dvogan e Emanuel Chekhanvorian è il direttore, che dirigerà in questo caso l'Orchestra Sinfonica di Milano con il concerto per pianoforte orchestra in si bemolle minore, opera 23 di Tchaikovsky, grande pagina brillante, ovviamente conosciutissima, di Aram Khachaturian, invece il compositore armeno, tra le figure più originali della musica sovietica, si sentirà diverse pagine, ad esempio dal celebre balletto Spartacus, l'adagio di Spartaco, e poi ancora un estratti dalla suite numero 2, le variazioni di Egina, e infine anche il baccanale dalla suite numero 1. Infine la sinfonia numero 9 in mi bemolle maggiore, opera 70 di Dmitri Shostakovich, scritta nel 1945, una opera di straordinaria leggerezza e ironia. Dunque un appuntamento molto interessante anche a Como questa sera, ricordiamo, con l'Orchestra Sinfonica di Milano al Teatro Sociale di Como alle 20.30. Abbiamo parlato dunque, detto opere di Khachaturian che potremo sentire questa sera, allora proprio di Aram Khachaturian ascoltiamo un estratto dalla suite di danze per orchestra Armenian Dance, in questo caso sentiamo la Robert Schumann Philharmonie sotto la direzione di Frank Behrmann.

La brillante scrittura orchestrale di Aram Khachaturian dalla suite di danze per orchestra. Abbiamo sentito questa Armenian Dance, dunque una danza armena, di questo importante compositore che di cui opere potremmo anche sentire questa sera al concerto con l'Orchestra Sinfonica di Milano al Teatro Sociale di Como alle 20:30. In questo caso abbiamo sentito la Robert Schumann Philharmonie sotto la direzione di Frank Behrmann, un disco per CPO del 2024 dedicato alla Sinfonia numero 1 di Aram Khachaturian e a questa suite di danze. Restiamo allora proprio ancora su questa suite di danze e dopo questa Armenian Dance sentiamo anche Lezginka, un'altra danza popolare riscritta con i brillanti colori orchestrali di Aram Khachaturian.

La Robert Schumann Filarmonie sotto la direzione di Frank Behrmann, e questa era Letzkinka dalla suite di danze per orchestra di Aram Khachaturian. Dall'uscita per CPO del 2024, Aram Khachaturian Symphony No. 1 e Dance Suite, appunto con la Robert Schumann Filarmonie. Ricordiamo ancora una volta allora gli appuntamenti di questa sera concertistici: uno a Zurigo, con pagine dunque di Bach, i suoi concerti per due o tre tastiere, e anche una pagina di Mozart, sempre più per più tastiere e orchestra d'archi. Invece a Como questa sera pagine di Tchaikovsky, Aram Khachaturian appunto e Shostakovich. Noi ora daremo uno sguardo tra un attimo anche all'agenda interna per quanto riguarda la programmazione musicale di Rete 2, e ci arriviamo con una pagina per quintetto di fiati in Do maggiore di Claude Arieux. Claude Arieux, che era lo pseudonimo di Anne-Marie Simon, una compositrice francese del XX secolo, vissuta a Parigi dal 1903 fino al 1990. Noi ascoltiamo allora il primo tempo allegro dal quintetto di fiati in Do maggiore di Claude Arieux, il quintet L dell'ensemble Latitude.

Claude Arieux e il quintetto di fiati in Do maggiore, il primo tempo allegro con l'ensemble Latitude in quintet L, per un'uscita del 2005 per l'etichetta Triton, in cui abbiamo un esempio di musiche francesi, soprattutto di compositrici, in questo caso Claude Arieux, da cui continueremo ad ascoltare qualche estratto tra pochissimo. Prima uno sguardo però agli appuntamenti musicali di questo martedì 13 ottobre. Questo pomeriggio a Montmartre, alle 14, anzi alle 15 circa, sentiremo l'incontro con Alessandro Cerino a cura di Claudio Farinone. Alessandro Cerino, che è musicista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra, che inizia la sua carriera musicale avvicinandosi al jazz nel 1982, ha realizzato circa 80 incisioni e composto una quarantina di colonne sonore per il cinema e per il teatro, ottenendo anche riconoscimenti internazionali. Ha collaborato con tantissimi artisti, come ad esempio Ennio Morricone, e con artisti della canzone italiana come Lucio Dalla e Roberto Vecchioni. Un bel curriculum, possiamo dirlo. E recentemente Alessandro Cerino ha realizzato anche un progetto in omaggio a John Coltrane e Miles Davis, di cui quest'anno naturalmente ricordiamo i 100 anni dalla nascita, e del quale parlerà in un incontro curato da Claudio Farinone. Dunque, questo pomeriggio, incontro con Alessandro Cerino alle 15 circa a Montmartre. Sempre a Montmartre, alle 15:35, ci sarà l'appuntamento del martedì con Babilonia. Magnifiche promiscuità sonore a cura sempre di Sergio Albertoni e Valerio Corzani, e anche loro avranno un ospite interessante oggi, ovvero Adriano Lanzi, che è un chitarrista e polistrumentista nato a Roma, classe 1972, la cui arte fonde con naturalezza elettronica, improvvisazione e un profondo amore per il cinema. Infatti, uno degli aspetti più affascinanti del suo percorso è il rapporto con il cinema muto. Lanzi ha infatti sonorizzato dal vivo diversi classici del grande schermo, dunque del cinema muto, creando una sorta di vera e propria terza opera in cui le immagini acquistano nuova vita proprio attraverso la musica. Questo dunque l'appuntamento a Babilonia alle 15:35 con Valerio Corzani e Sergio Albertoni. Un ultimo riferimento anche a Prima Fila, musica del nostro tempo, questa sera alle 20, in cui sentiremo Pagine per ottavino, questo strumento del registro più acuto nell'orchestra sinfonica, che conosciamo proprio in questo ruolo, ma lo sentiremo questa sera in veste solistica, concerti per ottavino, concerti solistici scritti durante il XX e XXI secolo, interpretati dalla Prague Radio Symphony Orchestra sotto la direzione di Mardirossian, e con Jean-Louis Bomadier come nel ruolo del solista, proprio al piccolo, all'ottavino, con pagine virtuosistiche del XX secolo che presentano questo strumento in una nuova luce. Questi alcuni degli appuntamenti musicali. Naturalmente Montmartre torna alle 14:30. Noi ora continuiamo sempre con l'ensemble Latitude e il quintetto di fiati in Do maggiore di Claude Arieux. Sentiamo il terzo tempo Allegro scherzando e il quarto Adagio.

0: Con questi due movimenti conclusivi, allegro scherzando e adagio, si conclude il quintetto di fiati in Do maggiore di Claude Arieux. Abbiamo sentito il quintet L dell'ensemble Latitude e un'incisione contenuta nel disco uscito per Triton nel 2005, dedicato alla musica francese di compositrici francesi, tra cui diverse anche Elsa Barrian, Claude Arieux, Florentine Musson, insomma diverse compositrici, un disco interessante da riscoprire. In questo caso abbiamo sentito una pagina per strumenti a fiato molto interessante, carina, e noi tra pochissimo, dopo le anticipazioni dei programmi musicali di Rete 2, proseguiamo in questa linea anche tra pochissimo parlando del concerto .ch in onda alle 13:30. Prima però spazio all'informazione.
1: Musica elettronica, esplorazioni sonore e profondo amore per il cinema. Questi i tratti distintivi del percorso creativo e musicale del chitarrista e polistrumentista Adriano Lanzi. Ha sonorizzato dal vivo diversi classici del cinema muto, creando una vera e propria terza opera. Parallelamente, ha costruito una carriera solista altrettanto intensa, influenzata da nomi come Robert Fripp o Terry Riley. Il suo album The Calling è un gioiello minimalista per chitarra dall'atmosfera sospesa. Adriano Lanzi è ospite di Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Oggi alle 15:35.
2: Rete 2.
3: In studio Pervin Cavacioglu col notiziario delle 10. Ipoteche più care in Svizzera. Nel terzo trimestre i tassi sono aumentati, soprattutto quelli fissi. Per un'ipoteca a 10 anni si è superato il 2%, un livello che non si vedeva dal marzo dell'anno scorso. Lo indica il servizio di confronto online Comparis. Il motivo è l'aumento dei tassi sui mercati finanziari, anche se la Banca Nazionale Svizzera mantiene il suo tasso di riferimento allo 0%. La SUVA ha versato l'anno scorso 1 miliardo e 340 milioni di franchi per trattamenti medici a seguito di incidenti. La cifra è aumentata del 6% rispetto al 2024. Di fronte a questo rialzo, l'assicurazione contro gli infortuni ha iniziato una campagna di sensibilizzazione per limitare i costi ingiustificati con un controllo sistematico delle fatture. Già l'anno scorso l'assicuratore ha potuto risparmiare 123 milioni di franchi con la verifica delle fatture. Negrigioni a Landquart. Ieri a mezzogiorno un automobilista ha investito una pedone che è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. La conducente, una donna di 79 anni, stava circolando sulla strada cantonale in direzione di Zitzers quando sulle strisce pedonali ha urtato la pedone, anch'essa di 79 anni, mentre questa stava attraversando la strada. In Ticino sarà un ballottaggio a decidere il nuovo sindaco di Tresa dopo l'ingresso di Piero Marchesi in Consiglio di Stato. Il 6 dicembre si sfideranno Massimo Tavoli e la vice sindaca Margherita Manzini, che attualmente guida il comune ad interim. Alla scadenza dei termini, ieri sera, erano arrivate unicamente queste due candidature. Il fotovoltaico rallenta in Ticino. Stando all'Ufficio Cantonale di Statistica, nel 2025 c'è stato un nuovo calo del numero di impianti installati rispetto agli aumenti di due anni fa. L'anno scorso, infatti, i nuovi impianti sono stati quasi 1.600, mentre l'anno precedente erano 2.800. Dall'estero, in Corea del Sud, almeno 6 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto in un supermercato di Incheon. Stando alle prime informazioni riportate dai media locali, la polizia ha fermato un uomo sospettato di essere l'autore dell'aggressione. Infine, in Russia, nella regione di Kaluga, una scuola è stata bersaglio la scorsa notte di attacco di droni ucraini. Secondo l'agenzia TASS, sono stati colpiti l'edificio scolastico e due case private. Il Ministero della Difesa di Mosca ha reso noto che durante la notte le difese aeree hanno intercettato oltre 600 droni su diverse regioni russe. Mentre nella zona di Kharkiv, in Ucraina stavolta, i corpi di 3 persone sono stati trovati sotto le macerie di una casa colpita da un missile russo. Altre 10 persone sono rimaste ferite. Il tempo fino a stasera, soleggiato in tutta la Svizzera, nel corso del pomeriggio, soprattutto a nord delle Alpi, velature a tratti dense. Domani, sulle regioni nord-orientali, dapprima nuvolosità estesa con qualche rovescio, poi, come nelle altre regioni, passaggio a tempo soleggiato. Temperature, le minime saranno sui 10 gradi, le massime sui 22 al sud, 19 al nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

L'allegro dal quartetto per archi numero 1 in sol maggiore, Köchelverzeichnis 80, naturalmente di Wolfgang Amadeus Mozart. Siamo al momento di parlare, al momento in cui parliamo solitamente sempre del concerto punto CH, e questo pomeriggio, come sempre, è alle 13.30, grazie alle scelte musicali di Alice Nembrini e alla conduzione di Alessandro De Rosa, si parlerà del violinista e violista svizzero Jürg Dehler, proveniente da Zurigo, tra i più autorevoli interpreti della musica contemporanea, formatosi con importanti maestri, vincitore di numerosi premi, ha suonato come solista in diversi festival internazionali, collaborando con diverse orchestre e direttori di fama mondiale. Ha presentato poi in prima assoluta numerose opere a lui dedicate, lavorando con compositori come Gheorghi Ligeti, Heinz Holliger, Arvo Pärt, Beat Fuhrer, insomma grandi protagonisti della musica del XX e XXI secolo. È stato poi cofondatore anche del Collegium Novum Zürich e di Swiss Chamber Concerts. Accanto alla sua attività concertistica, svolge un'intensa attività didattica e organizzativa. Nel 2020 ha poi ricevuto il premio svizzero della musica per il suo contributo alla vita musicale nel paese. Una curiosità: lui suona un violino Antonio Stradivari del 1714 e una viola Raffaele Fiorini datata al 1893. Lo sentiremo questo pomeriggio con un programma un po' tra il moderno, con opere di Daniel Schneider, ma anche grandi classici, Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach e Robert Schumann. Noi però l'abbiamo già sentito all'interno di una formazione poco fa, in questo quartetto per archi numero 1 di Mozart. L'abbiamo sentito la viola accanto a Esther Hoppe e Daria Zappa ai violini e Daniel Hefliger al violoncello, da un'incisione per RTS. Torniamo allora proprio a questo ascolto, al quartetto per archi di Mozart, a cui vogliamo ascoltare anche il menuetto e il rondò, sempre dal quartetto per archi in sol maggiore, Köchelverzeichnis 80.

0: Il quartetto per archi numero 1 in sol maggiore, Köchel Verzeichnis 80, menuetto e rondò di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo sentito qui Esther Hoppe e Daria Zappa violini, Zürk Dahler, a cui sarà dedicato il concerto .ch di questo pomeriggio, alla viola, e Daniel Hefliger al violoncello. Siamo in chiusura dunque di Parade, gli appuntamenti musicali tornano quindi, come dicevamo, alle 13.30 per il concerto .ch. Invece tra pochissimo arriva Alphaville con Francesca Rodesino, ma prima ancora la recensione con oggi Franco Fabbri, che ci parla dell'ultimo disco del virtuoso chitarrista folk e songwriter Billy Strings, il disco So Much for Goodbyes. Non mi resta che augurarvi un piacevole proseguimento di ascolto e un caro saluto da Martino Dont.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un saluto da Franco Fabbri. Abbiamo appena ascoltato I'm One of Those, sono uno di quelli, la prima traccia dell'album So Much for Goodbyes, che più o meno vuol dire ne ho abbastanza di addii, basta con gli addii. L'autore della musica e il cantante e il polistrumentista è Billy Strings, che a 34 anni appena compiuti è ormai forse uno dei più autorevoli rappresentanti del genere bluegrass. Il suo nome d'arte gli è stato dato quando era ancora un ragazzo da una zia che aveva notato che William, questo è il suo nome, era estremamente bravo a suonare strumenti a corda e quindi l'aveva chiamato Billy Strings, e quel nomignolo è diventato poi il nome d'arte del nostro artista, il quale negli ultimi anni ha vinto ben 3 Grammy Awards per il migliore album del genere bluegrass. Parliamo un pochino del bluegrass, allora. È un genere che condivide con altri, non molti, una caratteristica particolare, interessante forse solo per chi si occupa di teorie dei generi musicali, ed è cioè un genere che ha avuto il suo nome dopo che esisteva già da un certo tempo, in alcuni casi da parecchio tempo. È la stessa cosa che è successa al blues, che già esisteva secondo le testimonianze negli ultimi 2 decenni dell'Ottocento, ma ha cominciato a essere chiamato così all'inizio del Novecento. Lo stesso vale per il jazz, che inizialmente, prima di ricevere questo nome, era ragtime orchestrale, e perfino, andando da un'altra parte del mondo, il flamenco, che a lunghissimo è stato chiamato cante jondo nelle comunità gitane e soltanto nella seconda metà dell'Ottocento è diventato flamenco. Così il bluegrass, che nasce come un sottogenere della musica hillbilly. Oggi quella musica non si chiama più così negli Stati Uniti, il nome è stato cambiato nel 1949 ed è diventato country and western. Come nasce il termine hillbilly? Nasce negli anni 20, quando un discografico porta in studio di registrazione un gruppo di campagnoli che venivano dalla regione degli Appalachi e alla fine chiede a loro che nome deve mettere sull'etichetta, come si chiama il gruppo. E uno di loro risponde: "You know, we're just a bunch of hillbillies." Sai, siamo solo un mucchio di montanari. Quella parola hillbilly però negli Stati Uniti ha una connotazione negativa, vuol dire un montanaro rozzo, sporco, zotico, un po' un equivalente di termini offensivi che si usavano in Italia una volta come burino, terrone, oggi maranza. Ma come avviene con questi termini? Spesso chi viene apostrofato in questo modo rivendica il termine in senso positivo. I am a hillbilly. Con orgoglio, sono uno di quei montanari lì. E il bluegrass nasce in un certo senso proprio da questa rivendicazione, da alcuni musicisti che promuovono la purezza di questa musica montanara e campagnola rispetto alle contaminazioni che il genere hillbilly aveva con altri generi del suo tempo e soprattutto con la musica da ballo dell'epoca, degli anni 20 e 30, che era lo swing, il jazz. E dunque nasce questa musica di virtuosi degli strumenti a corda, la chitarra suonata per lo più con il plettro, con la tecnica del cosiddetto flat picking, il banjo a 5 corde che fa degli arpeggi velocissimi, il mandolino, il violino chiamato fiddle con una tecnica di origine britannica e il basso o contrabbasso. C'è anche una tecnica di canto particolare che caratterizza il bluegrass, è un canto a più voci a strati che è trasmigrato poi non solo nella musica country, ma fino poi alla musica del rock and roll e in modo particolare poi a Buddy Holly, agli Everly Brothers, ai Beatles. E allora sentiamo questi strati, questi stacks in Light the Way.

Light the Way di Billy Strings dall'album So Much for Goodbyes, un album registrato molto bene, in modo cristallino direi, naturale fra virgolette, con una bellissima separazione degli strumenti nel panorama stereofonico. L'album è stato coprodotto dallo stesso Billy Strings e da T-Bone Burnett, una specie di monumento della musica nordamericana, che fra l'altro per un certo periodo è stato chitarrista nel gruppo che accompagnava Bob Dylan. Un'altra caratteristica stilistica sul piano formale, in questo caso del bluegrass, è il cosiddetto breakdown, una specie di sfida virtuosistica fra i diversi strumentisti su un ritmo di polka molto veloce e con dei cambi di accordi anche molto rapidi. Il breakdown non è un'esclusiva del bluegrass, si trova anche nella musica country and western, ma in quel caso è identificato dall'uso di altri strumenti che non fanno parte della formazione classica, diciamo così, del bluegrass. Un esempio si trova proprio nell'album che Bob Dylan, abbiamo citato prima, registrò nel 1969 come omaggio alla musica country, alla sua patria Nashville, Nashville Skyline appunto, e se la sequenza delle canzoni su un album ha un senso, Dylan decise di cominciare la prima facciata di quell'album con una canzone condivisa con Johnny Cash, massimo esponente della musica country, ma il secondo pezzo era un pezzo soltanto strumentale, Nashville Skyline Rag, che era sostanzialmente un breakdown dove intervengono anche strumenti che non fanno parte dell'organico tipico del bluegrass come il pianoforte o la pedal steel guitar, però lo spirito era lo stesso. E quindi ascoltiamo per ultimo un breakdown che fa parte dell'album di Billy Strings che abbiamo recensito oggi, si intitola Blue Water Breakdown. È una polka velocissima, se state ascoltando questa recensione in automobile, raccomando di non premere troppo il pedale dell'acceleratore. Un caro saluto da Franco Fabbri.

Alphaville. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Francesca Rodesino per questa nuova puntata di Alphaville. In redazione Enrico Bianda, Cristina Artoni e Robin Pellanda. È sempre Michel Foucault il cuore pulsante delle riflessioni della nostra settimana di dossier. Perché? Perché giovedì saranno 100 gli anni dalla sua nascita e noi stiamo cercando di rintracciare i pilastri del suo pensiero: biopolitica, sorvegliare e punire, sessualità, per capire anche un po' meglio come abbia fatto questo intellettuale a vederci così lungo. Alle 11.45 torniamo su un grande del teatro italiano, il giullare che fustiga il potere, Dario Fo, scomparso 10 anni fa. Lo racconterà per noi l'attore Mattia Smartelli. Nell'approfondimento intorno alle 12 quindi ragioneremo invece di vegetarianesimo o vegetarismo, capiremo meglio con i nostri ospiti comunque come è nato, come si è trasformato, quali sono le sue implicazioni sociali e culturali. E tra pochissimo rimaniamo in ambito verde perché parliamo dell'orto botanico di Ginevra e della sua banca dei semi. Tutto dopo Justina Lee Brown con questo brano del 2025, Africa.

0: Da 25 anni la banca dei semi dell'Orto Botanico di Ginevra conserva i semi di alcune piante minacciate, con l'obiettivo di preservare la biodiversità. Si tratta di una struttura che potrebbe rivelarsi necessaria in futuro per salvaguardare le popolazioni di specie a rischio e rispondere ai cambiamenti ambientali. La banca ginevrina custodisce oggi, pensate, circa il 70%, circa 60 milioni di semi appartenenti a quasi 800 specie. Dicevo, di cui quasi il 70% delle specie minacciate a Ginevra e quasi il 50% di quelle minacciate in Svizzera. Ricordiamo anche che poi a livello globale quasi il 45% delle piante da fiore oggi è minacciato di estinzione. In questo contesto quindi proteggere le piante nel loro ambiente naturale rimane una priorità. Noi ne parliamo con Nicola Schönenberger, benvenuto alla Rete 2.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Lei è direttore dell'Orto Botanico di Ginevra ed è esperto di biosicurezza, etnobotanica e genetica molecolare. Stiamo parlando di un anniversario. E allora, 25 anni fa, come nasceva l'idea di creare una banca dei semi all'Orto Botanico di Ginevra? Quanto era già chiaro all'epoca che la perdita di biodiversità vegetale sarebbe diventata un problema così grave da risolvere con urgenza?
1: Era già evidente allora, 25 anni fa, un po' di più di 25 anni fa, la Svizzera pubblica le prime liste rosse, quindi le prime liste che erano ancora stabilite sulla base di opinioni di esperti, con una base di dati molto meno accurata rispetto a oggi, ma si sapeva già evidentemente che c'era tutta una serie di specie di piante che erano minacciate d'estinzione, che stavano sparendo perché la trasformazione del territorio, la distruzione di ambienti naturali, la prosciugamento delle paludi e via dicendo, era già parecchio avanzato. Ginevra come città comunque molto urbanizzata, con una forte pressione antropica e al contempo con una sensibilità ambientale elevata, e questa infrastruttura del Giardino Botanico di Ginevra, che ha più di 200 anni di età, sembrava un luogo naturale per cominciare a fare un'attività di questo genere. Quindi 25 anni fa il Giardino Botanico, assieme alla città da cui dipende, decide di ingaggiare delle persone affinché comincino a raccogliere semi delle specie rare minacciate della flora ginevrina, e così la Banca dei Semi ebbe inizio.
0: Entriamo allora in questo deposito, in questo archivio della vita. Come funziona concretamente la conservazione dei semi delle piante? Tutti i semi si conservano allo stesso modo?
1: No, in verità esiste una porzione delle piante che producono semi che non si possono conservare in questo modo. In quella casistica si parla di semi recalcitranti, ovvero dei semi che non possiamo conservare a lungo periodo seccandoli, semi che devono germinare subito. Si tratta soprattutto di specie dei tropici, delle zone più calde. Qui da noi, in zona europea, zone temperate, quindi più o meno il 90% di tutte le piante hanno dei semi che invece possono essere essiccati e che si possono quindi conservare nello stato prosciugato a lungo termine. Per intenderci, un faggio, per esempio, deve germinare, una quercia deve germinare subito, una ghianda di una quercia non la posso mettere in un sacchetto, tenerla in un cassetto e seminarla l'anno dopo, perché questa muore. Quindi quelle piante che non hanno i semi che possono essere seccati, bisogna conservarle in modo diverso. Le nostre banche dei semi, in verità, sono delle strutture a bassa tecnologia, perché si tratta semplicemente di raccogliere dei semi in natura, di farli seccare, di seccarli ben bene e di congelarli a meno 20 gradi, e in quello stato, se la temperatura rimane bassa e l'umidità bassa, potremo conservarli per decine o centinaia di anni, e questo lo sappiamo. Evidentemente la tecnologia è semplice, ma il lavoro è tanto, perché non esistono due semi uguali. Immaginatevi andare in natura a raccogliere un numero comunque importante di semi, poi tornare in laboratorio, pulirli, ogni seme è diverso e richiede dei lavori diversi per pulirli, poi si testa anche la germinabilità, se questi semi sono buoni, germinano sì o no. per poi impacchettarli in singoli lotti e stoccarli a lungo termine è tantissimo lavoro. Però la tecnologia è semplice.
0: Una struttura bassa tecnologia ma con grande artigianato, quindi mi sembra di capire. Quali vantaggi offre una banca dei semi e soprattutto in quali circostanze può davvero fare la differenza per contrastare la perdita di biodiversità?
1: Allora, il fatto di conservare piante ex situ, quindi all'esterno degli ambienti naturali, questo appunto viene in collezioni di piante vive, per esempio l'esempio della quercia di prima la coltiveremo in un orto botanico come pianta viva, oppure le banche dei semi con queste sementi, il fatto di conservarle appunto all'esterno degli ambienti naturali ha solo senso se è un'operazione che è concettualmente integrata anche alla conservazione in situ. Mi spiego, se una specie non ha più un habitat naturale, che non potrebbe più essere reintrodotta in natura, poco senso ha il fatto di conservarla all'esterno della natura. Faremmo meglio a investire quei soldi per salvaguardare un habitat affinché la specie possa sopravvivere in natura. Il fatto di conservare queste piante all'esterno, appunto nelle banche dei semi o negli orti botanici, è sempre volto alla possibilità un domani di reintrodurle in natura e quindi di andare a rafforzare popolamenti di specie minacciate d'estinzione nel loro habitat con semi che magari ho raccolto altrove, di cui conosco anche la diversità genetica, la strutturazione genetica, via dicendo.
0: Ora stiamo guardando alle soluzioni per cercare di mantenere la biodiversità. I numeri però che riguardano Ginevra e la Svizzera sono davvero preoccupanti. Un quarto delle specie vegetali è minacciato nel cantone e un terzo a livello nazionale. Quali sono le principali pressioni che stanno mettendo in difficoltà la flora della nostra regione, Schönenberger?
1: Principalmente si tratta della trasformazione del territorio, quindi dell'urbanizzazione, dell'intensificazione dell'agricoltura, del prosciugamento di zone palustri, dell'arginazione di fiumi e via dicendo. Quindi proprio lo spazio vitale di queste specie che è venuto a mancare. Questa è una dinamica che esiste da secoli, chiaramente si è accelerata tantissimo nel dopoguerra e solo in tempi molto più recenti abbiamo appunto a conservare, a proteggere certi habitat naturali. Come esempio, il 95% delle torbiere in Svizzera sono sparite, i prati secchi, veri e propri scrigni di diversità biologica, sono spariti per oltre il 90%. Quindi la sparizione dell'habitat è certamente uno dei fattori principali. Poi esistono anche altri fattori, l'inquinamento, ad esempio, i corsi d'acqua dei laghi. Adesso usciamo da un periodo molto lungo, no? di inquinamenti delle acque dei nostri laghi, che hanno avuto delle emissioni di fosfati, di nitrati estremamente elevate negli ultimi decenni, solo adesso cominciano un pochettino a pulirsi, ma anche l'inquinamento di azoto, per esempio, negli habitat naturali che modifica le proprietà di un ambiente. Poi esiste anche chiaramente l'avvento delle specie invasive, una specie invasiva, una specie esotica che attraverso la sua presenza massiccia fa concorrenza a specie autoctone, quindi la pressione porta a un elevato rischio di estinzione per talune specie, e infine anche il cambio climatico, evidentemente con le temperature che si elevano e i ritmi delle precipitazioni che sono modificate, esistono tutta una serie di specie vegetali che non ce la fanno più, quindi spariscono pian pianino.
0: Crisi ecologica con cui abbiamo purtroppo molta familiarità, va però forse detto che una banca dei semi non può sostituire la natura. Conservare un seme in un archivio non significa necessariamente salvare una specie nel suo ambiente. Qual è oggi la relazione tra la conservazione fuori dall'ambiente naturale e poi la protezione delle piante all'interno del territorio? Insomma, già ci diceva qualcosa su questo aspetto, ma come si relazionano le due politiche o le due modalità di protezione della biodiversità?
1: Sì, effettivamente sono un po' due facce della stessa medaglia, dove una spesso ha bisogno dell'altra per funzionare. Faccio un esempio per illustrare meglio. Per esempio, magari c'è un'opera, una costruzione, una grande infrastruttura che va a toccare un popolamento di una specie minacciata di estinzione. Quindi cosa si fa? Si va a prelevare i semi di questa specie e la si mette in una banca dei semi come la nostra a Ginevra. Quando poi l'opera è finita e si è costruito magari un ambiente di sostituzione anni dopo, si può andare a riprendere questi semi dalla banca dei semi e ricreare una popolazione naturale. Quindi questo gioco tra conservazione in situ e ex situ deve, come dire, c'è una relazione molto forte. Quindi noi conserviamo specie attraverso il tempo, anche aspettando di avere di nuovo un habitat favorevole dove questa specie magari può essere reintrodotta. L'altro aspetto, che è un po' più tecnico, che è fondamentale anche, è il fatto di salvaguardare la variabilità in seno alle diverse specie minacciate. Per esempio, se io ho una pianta che cresce in tre posti in Svizzera e due di queste popolazioni spariscono e ne mantengo solo una, avrò molto probabilmente perso tutta una serie di variabilità genetica, di differenziazione all'interno delle specie. Quindi è importante andare a campionare semi da tutte le aree di diffusione di una specie affinché questa diversità genetica possa essere conservata e poi riutilizzata un giorno per creare dei popolamenti che poi sono viabili, perché se ho delle monoculture di specie che sono tutte molto simili tra di loro geneticamente, alla prima avversità magari la popolazione non regge. Sappiamo che la diversità genetica sostanzialmente è quel materiale che permette alle specie di adattarsi e di rispondere ai cambiamenti. Quindi, se non c'è la diversità genetica, le specie diventano molto più vulnerabili.
0: Se proviamo a proiettarci nel futuro, guardando magari ai prossimi 25 anni, quindi raddoppiando la vita dell'istituzione, quale ruolo potrà avere secondo lei la Banca dei Semi di Ginevra di fronte a una crisi climatica ed ecologica che potrebbe modificare davvero profondamente, e i segnali sono ovunque, i paesaggi e la vita sulla Terra?
1: Come detto, la banca dei semi è una delle infrastrutture che abbiamo e che usiamo per i progetti di conservazione della biodiversità. Le altre sono le colture ex situ, i progetti concreti sul terreno, la ricerca scientifica e via dicendo. Oggi quel sapere che noi abbiamo accumulato a Ginevra con 25 anni di esperienza è proprio quello il vero capitale, a parte i semi che sono conservati nella banca, ma il fatto di sapere come gestire un'infrastruttura di questo tipo ci permetterà di rimanere dei referenti nei prossimi 25 anni per questo genere di operazione a livello svizzero. Quello che facciamo anche, siamo integrati in modo internazionale, per esempio dei duplicati dei nostri lotti di semi finiscono altrove in altre banche dei semi in Europa affinché ci sia una ridondanza per creare più sicurezza. Quindi, per dire, la forza di un'infrastruttura di questo tipo per rispondere alle sfide di domani sta proprio nell'integrazione tra le diverse banche di semi che devono lavorare in rete, ma anche con l'altra faccia della medaglia, che è la conservazione sul campo e in situ. È solo così che riusciamo a creare un sistema che è poi solido e che può rispondere alle varie crisi, ma non salveremo il mondo solo con le banche di semi, dobbiamo fare molto molto di più.
0: Evidentemente è così. Abbiamo parlato dei 25 anni della Banca dei Semi dell'Orto Botanico di Ginevra, del lavoro svolto in questi anni per cercare di dare un contributo per arginare la perdita di biodiversità. Grazie, ci diceva Schoenberger, all'esperienza e ai saperi accumulati nel tempo e anche alle relazioni internazionali che sono state coltivate. Lo abbiamo fatto appunto con Nicola Schoenberger, direttore dell'Orto Botanico di Ginevra, che ringrazio tanto.
1: Grazie a voi e buona continuazione.
0: Alla prossima.
1: Arrivederci.

Abbiamo sentito Angela Stren con I Wouldn't Mind Dying, un brano registrato nel 2022 e pubblicato da Anton's Records. Intanto io vi do anche il nostro numero di telefono al quale potete scriverci per commentare con noi la puntata, 079 382 67 65. Vi ricordo infine anche il tema del dossier della settimana dedicato ai 100 anni dalla nascita di Michel Foucault, tra poco qui in Alphaville alle 11:30, minuto più minuto meno. Avremo il prossimo ospite, curatore di Michel Foucault, 40 anni e poi. Prima di arrivare a quel momento però abbiamo in scaletta Okaija Afroso con Notes Amour. Lei è la cantante ghanese che nel 2024 faceva uscire un album dal titolo Abor Edin, da cui abbiamo tratto questo brano.

0: est incertaine, la nuit est presque rouge. Traversant les années, au fond de moi, elle bouge. La mémoire de la mer.
1: Abbiamo sentito Michel Houellebecq, lo scrittore francese, con La mémoire de la mer. Siamo al secondo momento del dossier di Alphaville che questa settimana stiamo dedicando a Michel Foucault a 100 anni dalla nascita. Sono tantissimi i concetti nati dalla sua avventura intellettuale che ancora ci aiutano a orientarci in questo mondo che ci è dato abitare. Biopolitica, regime di verità, dispositivo, oltre poi a tutta la discussione sulla sessualità e sul sorvegliare e punire, diventati ormai leggendari. Negli anni il suo pensiero infatti incontrato molti luoghi e spazi di riattivazione dai movimenti sociali agli studi post-coloniali e di genere. Oggi noi continuiamo a parlare di questo filosofo cercando di capire quali siano le radici e gli snodi più vivi e importanti del suo pensiero. Ne parliamo con il nostro curatore del volume Michel Foucault 40 anni e poi uscito per Ortotes nel 2024. Buongiorno Lorenzo Petrachi.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, questo volume raccoglieva contributi di studiose e di studiosi che interrogano l'eredità di Foucault da prospettive anche molto diverse. Prima ci siamo richiamati a dei concetti chiave, per esempio biopolitica oppure dispositivo, che sono diventati, direi davvero poi nel tempo, dei concetti che una volta visti non puoi facilmente dimenticare. La domanda allora è quella fondamentale: che cosa ci permette di capire Foucault della società in cui viviamo oggi?
2: Direi innanzitutto che Foucault non ci offre una teoria generale con cui spiegare tutto quello che accade oggi, piuttosto ci offre un metodo, più metodi, per mettere in discussione ciò che consideriamo naturale, inevitabile, scontato. Penso ad esempio alla distinzione tra normalità e anormalità, al modo in cui concepiamo la sessualità, la malattia o la criminalità. Foucault ci invita a ricostruire la storia di queste evidenze, mostrando che sono il risultato di processi e di conflitti molto concreti. E poi, per parlare dell'attualità più immediata, le sue ricerche sulla governamentalità e sul razzismo, che ci invitano a comprendere le trasformazioni politiche del presente senza ricondurle semplicemente a un ritorno più o meno fantasmatico del fascismo o a una reazione agli effetti del neoliberismo, come anche si fa. Da questo punto di vista trovo molto foucaultiano, anche se non lo cita direttamente, il lavoro di uno storico come Winslow Bodian, che ricostruisce le genealogie neoliberali dell'estrema destra contemporanea.
1: E allora capiamo anche perché il suo pensiero continua a essere ripreso anche al di fuori della filosofia e dell'università. Voglio dire, non sempre, o meglio, in molti casi non accade che uno studioso oppure una studiosa accademica, ricordiamo che Foucault aveva anche insegnato al Collège de France, riesca a fare breccia nel dibattito intellettuale pubblico, come invece ha fatto Foucault. Poi dovremmo forse anche fare una distinzione temporale, perché i tempi da allora sono decisamente cambiati da questo punto, Petrachi.
2: Sì, allora, questo interesse per Foucault fuori dall'università è strettamente legato al suo pensiero. Questo accade perché Foucault è stato il pensatore di quelle lotte che nascono dall'esperienza concreta delle persone che si sviluppano in ambiti specifici e che non aspettano una rivoluzione futura per cambiare le cose, ma cercano di trasformare subito i rapporti di potere che attraversano la vita quotidiana. Per questo è proprio fuori dall'università che il pensiero di Foucault ha avuto alcuni dei suoi effetti più importanti. Le sue ricerche si sono sviluppate negli anni 70, soprattutto nel confronto con i movimenti di contestazione delle prigioni, della psichiatria, delle istituzioni, e hanno poi contribuito profondamente all'elaborazione dei movimenti queer e transfemministi. In Italia, ci siamo concentrati nel nostro volume chiaramente sull'Italia, la sua ricezione è stata segnata dal confronto con il marxismo e con l'operaismo, fino alle successive elaborazioni del post-operaismo, che hanno trovato nelle sue analisi del potere e della soggettività degli strumenti per ripensare lo sfruttamento e le lotte sociali. Nel volume ricostruiamo, come ho detto, alcune di queste traiettorie, ma non si tratta mai di applicare semplicemente una teoria alla realtà, non è quel tipo di pensatore. Si tratta di utilizzare Foucault per affrontare problemi che lui non si era posto, o anche che si era posto, ma che non aveva poi avuto il tempo di sviluppare.
1: dandoci quindi questo metodo di riflessione. Uno dei contributi più importanti di Foucault, oltre a questo tema, è averci insegnato a guardare al potere non soltanto come qualcosa che si esercita dall'alto attraverso le leggi e le istituzioni, ma anche come a delle regole, a una serie di regole, pratiche oppure meccanismi che attraversano la vita quotidiana. A un certo punto lo chiamerà dispositivo, e forse un po' tutti oggi abbiamo iniziato anche, non so, ad abusare di questo termine. Comunque, come possiamo tradurre questa intuizione in esempi comprensibili a tutte e a tutti? Guardiamo magari anche alla Francia di oggi e alle proteste per la scuola.
2: Allora, innanzitutto bisogna dire che il dispositivo, appunto questa parola, come lei ha detto, a volte abusata, non è semplicemente un altro nome per il potere con la P maiuscola, ma indica un insieme di pratiche, istituzioni, saperi e regole attraverso cui in un determinato momento, a determinati livelli della società, si esercitano determinate relazioni di potere. E qui c'è un punto molto importante. Foucault invita a non fermarsi all'interno delle istituzioni, come faceva la vecchia critica istituzionale, ma passare, per così dire, usando una sua espressione, all'esterno delle istituzioni, per comprendere come il potere si eserciti in un determinato momento e secondo quale logica, andando poi magari a richiedere anche la presenza di quelle istituzioni. Se prendiamo la scuola, per rimanere sull'esempio che ha fatto, non dobbiamo guardare soltanto la disciplina scolastica presa di per sé in maniera isolata al sì e al no, o al no dell'insegnante, ma anche alle politiche educative, alle diseguaglianze sociali, alle scelte economiche e amministrative che ne determinano il ruolo e il funzionamento all'interno di una società. Le proteste francesi di questi giorni lo stanno mostrando molto bene. Gli studenti contestano, certo, le condizioni

0: soprattutto allora attraverso anche queste riflessioni che ha appena fatto sul rapporto tra istituzione, disuguaglianze, controllo sociale e libertà, come ci aiuta il pensiero di Foucault a capire quando e come le persone possono resistere ai meccanismi che li governano?
1: Direi che il punto di partenza, se si vuole partire da Foucault, è quello di riconoscere che per Foucault il potere non è un sistema che ci sovrasta e che determina ogni cosa. Si esercita attraverso delle relazioni concrete, determinate, che attraversano anche le istituzioni e che proprio perché sono delle relazioni possono essere modificate. Questo non significa negare l'esistenza del dominio, ma chiedersi come certi rapporti di potere si consolidino, quali effetti producono e dove sia possibile intervenire per trasformarli. La resistenza per Foucault non è una libertà da conquistare una volta per tutte, al di fuori del potere. Foucault lo dice, il potere non è il male, né deve necessariamente attendere il rovesciamento dell'intero sistema. La resistenza può prendere forma in lotte circoscritte, così come nelle sperimentazioni di nuove forme di relazione tra le persone. È in questo senso che in una famosa conferenza del 78, Foucault definisce l'atteggiamento critico come l'arte di non essere governati in questo modo e a questo prezzo. Non si tratta di opporre astrattamente la libertà al potere, ma di domandarsi da chi, in nome di quali principi, con quali obiettivi, attraverso quali procedure siamo governati, e quindi anche di capire come sia possibile fare altrimenti. Questo in forme molto concrete. Penso all'importanza degli spazi sociali, alle reti di mutualismo, alle mobilitazioni per l'abitare e contro gli sfratti, ma anche iniziative come la flottiglia, che richiamano quella cittadinanza internazionale di cui parlava Foucault, fondata sulla solidarietà tra i governati e sulla possibilità di intervenire direttamente al di là e contro le decisioni dei governi.
0: L'arte di non essere governati anche attraverso lo studio e la decostruzione delle pratiche e dei procedimenti attraverso cui lo siamo. Michel Foucault a 100 anni dalla nascita, abbiamo cercato di ricostruire il suo profilo intellettuale e alcuni capisaldi del suo pensiero grazie a Lorenzo Petrachi, che intanto ringrazio molto, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Curatore del volume su Foucault uscito per Ortotes nel 2024. Alla prossima, Petrachi. Intanto io annuncio anche che domani il dossier di Alphaville continua su un aspetto della riflessione legata alla sessualità su cui Foucault si era concentrato, soprattutto interrogando la questione giuridica, e cioè l'ermafroditismo. A presto e risentirci. Rete 2.

0: Kudeltundu di Catfish Kate ci porta a un passo dal tema del giorno oggi dedicato a Dario Fo. A un passo perché prima ascoltiamo A Casciaforte di Peppe Servillo.
1: Va che truanna cascia forte,

Vaga druan na gascia forte, ma qua gascire giù vagati. Certe veline, certi cimeli.

0: Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip 10 anni fa, il 13 ottobre 2016, moriva all'età di 90 anni Dario Fo, drammaturgo, attore, ma anche giullare e paroliere. Dario Fo è stato un uomo di teatro a tutto tondo, sempre provocatore. La consacrazione avviene nel 1997 con il premio Nobel per la letteratura. Per ripercorrere la sua parabola e comprendere perché il suo teatro resti ancora attuale, saluto il nostro ospite di oggi, Mattias Martelli. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
1: Buongiorno, grazie.
0: Lei è attore, drammaturgo e regista. Martelli, lei è considerato uno degli eredi più diretti della tradizione teatrale di Fo. Ha portato in scena il famoso Mistero Buffo con Il Benestare di Fo e quest'anno ha anche pubblicato il saggio biografia Il Giullare Ribelle, vita apocrifa di Dario Fo per Baldini e Castoldi. Ma lei sta anche portando in scena proprio in questo momento, in questi giorni, Lo Santo Giullare Francesco, un'altra opera di Dario Fo e Franca Rame. Martelli, allora tra un attimo parliamo di tutto quanto, ma per iniziare proporrei di ascoltare qualche parola di Dario Fo in un'intervista per la RSI del 1975.
2: Noi siamo convinti che quello che diceva Molière a proposito del ridere sia esatto, cioè la dramma, la tragedia fanno piangere, sì, commuovono, portano alla disperazione, al patema, ma poi le lacrime si asciugano sulla faccia. Invece il ridere apre oltre che la bocca i cervelli e fa in modo che i chiodi della ragione, come diceva appunto Molière, poi alla fine rimangano dentro la testa della gente e fanno opinione.
0: Ridere apre i cervelli e permette che i chiodi della ragione restino nella testa della gente. Martelli, ma come metteva in pratica Dario Fo questo principio, peraltro bellissimo, sul palco?
1: Dario era uno che utilizzava lo sghignazzo e utilizzava il comico come ha raccontato in questa bellissima intervista che avete fatto sentire, per aprire i cervelli, per cui tutto quello che scriveva aveva dentro di sé sia provocazione che divertimento, era divertiva e sovvertiva nello stesso modo. E come riportato, come dice lui stesso in questa intervista, la caratteristica fondamentale è che il comico riesce a provocare, a lasciare un segno, secondo Dario, ma anche secondo me, molto più della tragedia, perché lascia il pubblico aperto dentro questa apertura il riso si infilza come una lama e crea dubbi, crea immagini di possibilità di mondi nuovi.
0: È bellissima questa immagine di spazio aperto. Nel 1997 a Dario Fo viene assegnato il Nobel per la letteratura con la motivazione che, come i giullari medievali, Fo dileggia l'autorità e risolleva la dignità degli oppressi. Secondo lei, Martelli, esiste ancora oggi uno spazio di critica e di riappropriazione di questo genere?
1: Ma io credo che ci siano tanti attori, tanti drammaturghi che hanno raccolto l'eredità o cercano di raccogliere l'eredità di Dario Fo, che è proprio viene proprio dalla dichiarazione del Nobel, e si può dedurre dalla dichiarazione del Nobel di legge il potere per restituire dignità agli oppressi, e lo fa, come dicevamo, attraverso la risata. È chiaro che l'eredità di Fo non significa solo riportare in auge i pezzi di Fo, Mistero Buffo, Lo Santo Giullare Francesco, che sto facendo in questo momento a Torino al Teatro Gobetti, ma anche scrivere pezzi nuovi e farlo con l'insegnamento di Dario Fo e Franca Rame, ovvero tramite la risata, tramite il teatro fisico, mimico, gestuale, un teatro che provoca, un teatro che apre le menti e che può essere rinnovato con nuovi temi, riuscendo a tenere in piedi quel tipo di insegnamento, che è un insegnamento che viene anche dai giullari medievali della commedia dell'arte, quindi un insegnamento antico.
0: Però all'epoca dell'assegnazione del premio l'Italia si divise fra chi lo accolse con giubilio e chi invece ne rimase deluso. Ma questa divisione era già presente prima nei confronti di Dario Fo. Come mai?
1: Perché Dario Fo è sempre stato, Dario e Franca sono sempre stati divisivi, nel senso che hanno sempre detto la loro in maniera assolutamente libera, prendendosela sia con la sinistra, con la Confindustria, con i sindacati, e hanno criticato tutti. Quindi quando ha vinto il Nobel c'è stato un grosso dibattito fra chi lo glorificava e chi invece pensava che fosse un Nobel immeritato. Tanti avversari politici, e c'è anche un aspetto che riguarda di nuovo il comico, ovvero la comicità vista come genere più modesto, diciamo, del dramma o della tragedia, e invece non è così, perché il comico, come ha dimostrato Dario Fo col premio Nobel, è un modo di fare teatro, un modo di fare arte che ha una dignità assolutamente pari a quella del dramma e della tragedia.
0: Parlare di Dario Fo significa anche parlare di Franca Rame, lei già l'accennava prima. Il sodalizio con l'attrice, drammaturga e compagna di vita è centrale infatti nella carriera di questo attore. Come funzionava concretamente la loro collaborazione e quanto è stata importante quindi Rame nella vita artistica di Dario Fo?
1: Franca Rame è stata assolutamente fondamentale, non era solamente quella che correggeva o portava il teatro di Dario Fo a un livello più alto, perché con i suoi suggerimenti, con i suoi tagli riusciva ad intervenire, ma era anche l'anima politica, l'anima sociale della coppia, ovvero era quella che portava idee. Quindi era sia la diga quando Dario Fo, diciamo così, esplodeva di creatività, lei riusciva a capire dove intervenire per rendere il testo e per rendere lo spettacolo efficace, anche perché Franca viene da una tradizione teatrale antichissima, e la sua famiglia fin dal 600 faceva teatro, prima con le marionette e poi proprio di persona. E quindi Franca è un'anima, non esisterebbe il teatro di Dario Fo così come lo conosciamo senza Franca Rame. Era l'anima artistica sociale, l'archivista, fin da subito ha raccolto tutti gli articoli di giornale, le recensioni che riguardavano Dario, e rimetteva a posto i suoi testi, come dicevo prima, proponeva idee nuove. Mi ha detto il figlio Jacopo, per esempio, che uno dei pezzi di Dario più noti, Morte accidentale di un anarchico, è stato proposto da Franca. Talmente Franca è centrale nel rapporto, nella vita artistica di Dario Fo, che tutte le commedie, anche quelle che prima erano firmate solo Dario Fo, ora sono firmate, grazie agli eredi, di Dario Fo e Franca Rame.
0: Martelli, lei prima di scrivere questa biografia apocrifa di Dario Fo si è confrontato con il teatro di Dario Fo. Nel 2017 ha portato in scena Mistero Buffo e attualmente sta rappresentando l'usanto giullare Francesco. Allora, c'è sempre forse il rischio quando si porta in scena un testo di un maestro di cadere nell'imitazione, nella citazione. Lei stesso, tra l'altro, scrive che non basta salire in scena e rappresentare le commedie o i monologhi di Dario Fo per continuare davvero il suo cammino. Come farlo allora, secondo lei, secondo la sua esperienza, Martelli?
1: Innanzitutto io sono sempre partito dalla gioia dell'interpretazione dei pezzi di Dario e di uno studio profondo della tecnica, e quindi abbiamo trattato subito con il primo regista del nostro Mistero Buffo, che era un grandissimo, si chiamava Eugenio Allegri. Abbiamo trattato Mistero Buffo come un classico, quindi abbiamo utilizzato tutto il teatro di Lecoq, tutte le regole del monologo, della commedia, dell'arte, e abbiamo messo in scena Mistero Buffo dicendo ok, si può fare, perché è un testo clamoroso, meraviglioso, che passerà i secoli, si può fare anche senza quell'attore straordinario che era Dario Fo. L'altra cosa è appunto, come dicevo, scrivere spettacoli che hanno quella imprinting, quell'anima, e io diciamo, come tanti, ho scritto spettacoli. Per esempio, l'ultimo spettacolo che ho portato in tour, prodotto dallo Stabile dell'Umbria, raccontava gli eretici, quindi da Giordano Bruno Galileo fino a Julian Assange, un discorso che partiva dall'anima provocatoria di Dario e nello stesso tempo coinvolgeva anche il corpo, la mimica, la gestualità, esattamente come da insegnamento di Dario Fo. E appunto ricordiamo che l'insegnamento di Dario Fo deriva dalla commedia dell'arte, dai giullari medievali, quindi non è inventato da zero, anche questa è una tradizione.
0: È proprio su questo, allora, Dario Fo appunto era un attore che cercava appunto di avvicinare, come dicevamo prima, il pubblico anche alla verità attraverso il comico. Oggi la comicità italiana si è rinnovata nella stand-up, forme, semplificando al massimo, direi che oggi mettono molto meno in gioco il corpo e gli elementi di clownery, per esempio la mimica, oppure ancora tutto il discorso legato all'uso della lingua, con questo gramlo tipico di Dario Fo. Oggi invece nella stand-up comedy ci sono molte più parole, mi pare di poter anche dire questo. Martelli, quindi come rimane attuale oggi la vis comica di Dario Fo?
1: Allora, guarda, ti dico questo. Secondo me hai centrato un punto importante, perché si attribuisce l'eredità di Dario Fo a attori e registi straordinari del teatro di narrazione, che sono Celestini, Paolini, Baliani, che sono eccezionali, straordinari, ma prendono una parte dell'eredità di Dario Fo, ovvero quella narrativo politica anche, no? Però tutta quella parte di cui parlavi tu, mimica, gestuale, del gramlo, comica, non c'è. Nella stand-up comedy c'è la parte comica, come dicevi tu, manca tutta la parte fisica spesso. Bisogna accettare che Dario Fo e l'eredità di Dario Fo è complessa, ha a che fare con i temi, ma ha a che fare anche con i modi di stare in scena, e i modi di stare in scena di Dario Fo sono ripresi, come dicevo prima, da quella tradizione, quindi è un teatro fisico, mimico, gestuale, comico. E sulla scena questo effettivamente non si vede molto, è un'eredità che non è stata come dire, accolta in pieno, è un'eredità popolare e va recuperata assolutamente.
0: I 10 anni dalla morte di Dario Fo, noi abbiamo ricordato questo grande attore con Mattias Martelli, attore, drammaturgo e autore de Il giullare ribelle, vita apocrifa di Dario Fo, edito per Baldini e Castoldi. Grazie mille per averci aiutato a ricordare questa figura. A presto, Martelli.
1: Grazie mille, grazie a voi.

0: Rete 2.
1: E siamo arrivati al momento del dibattito. Manca la sigla, ma ci siamo noi. Buongiorno Cristina Artoni.
2: Buongiorno Francesca, un saluto da ascoltatrici e ascoltatori. Dunque, il rifiuto della violenza è l'archetipo della scelta vegetariana e questa è la motivazione più antica e nei secoli più duratura. I luoghi chiave sono l'India, la Cina e la Grecia, ovvero i tre nuclei fondanti della cultura antica. Tutto avviene nel giro di qualche generazione tra 2600 e 2500 anni fa. Ecco, questo è solo un passaggio dell'ultimo libro di Massimo Montanari, arrivato da poco in libreria per La Terza, con il titolo L'idea vegetariana, una storia in 10 quadri. Un saggio che è un viaggio, possiamo dire, proprio dall'antichità ad oggi per raccontare come sono maturate certe pratiche alimentari e quali idee le hanno di fatto accompagnate.
1: Ma cosa significa e cosa ha significato nel passato rinunciare alla carne? Il principio che sta alla base di questa scelta porta con sé sicuramente un carico morale e politico. Ma poi nel corso della storia emergono molte altre motivazioni che possono essere etiche e religiose, di ascetismo oppure salutismo, oppure ancora di rispetto per gli animali e per l'ambiente. Nel nostro approfondimento di oggi siamo quindi pronti a sparigliare su questi temi con due ospiti. Ben ritrovato Massimo Montanari.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno. Grazie dell'invito.
1: Professore emerito all'Università di Bologna, dove ha fondato il Master Storia e Cultura dell'Alimentazione, è ritenuto a livello internazionale uno dei massimi specialisti in questo campo. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo Breve Storia degli Spaghetti al Pomodoro e poi Amaro, un gusto italiano. E anche il libro che citavamo poco fa, da cui partiamo per il nostro approfondimento, quindi L'idea vegetariana, una storia in 10 quadri. Tutti questi titoli sono usciti per La Terza. E ben ritrovata anche a Francesca Grazioli, benvenuta.
4: Buongiorno e grazie a voi per avermi qua.
1: Economista, lavora presso il Centro di Ricerca Biodiversity International, dove si occupa di cambiamento climatico e sicurezza alimentare in diverse regioni del mondo. Con il suo ultimo libro, pubblicato dal Saggiatore e intitolato Capitalismo Carnivoro, ha vinto nel 2023 il premio Science Book of the Year. Montanari, prima di iniziare il nostro confronto, partiamo magari da una precisazione. Vegetarianesimo o vegetarismo, professor Montanari?
3: Ma sono tutte cose equivalenti. Io ho scelto vegetarianismo che mi sembrava un buon compromesso fra il vegetarianesimo un po' troppo pesante e il vegetarismo un po' troppo leggero. Ma sono comunque tutte scelte attestate e consentite dalla lingua italiana.
2: E da lei, Grazioli?
4: Mi accodo con il professore, lui è in assoluto l'autorità da questo punto di vista.
1: Ora che siamo linguisticamente tutti d'accordo, addentriamoci magari nella storia, però partendo da un primo punto. Il filosofo tedesco Feuerbach diceva che l'uomo è ciò che mangia, questa è una citazione molto famosa. Secondo voi quindi chi è vegetariano o vegetariana? Diciamo, c'è un elemento universale che si fa espressione di questa scelta? Magari iniziamo con Montanari.
3: Se lei mi cita Feuerbach, cioè l'uomo è ciò che mangia, mi porta verso una direzione che è quella del distacco dalla carne, del non volere mescolarsi con la carne nel volere ricercare la purezza, che è uno degli aspetti storici della scelta vegetariana. E non forse la prima secondo me è quella del rispetto della vita altrui, cioè della vita animale, all'interno di una visione del mondo dove siamo tutti parte dell'universo, dove siamo tutti partecipi di una stessa vita, che è una visione tipica delle filosofie delle religioni orientali. Quindi non è un caso che la scelta vegetariana sia sbocciata la prima volta in Oriente, ma contemporaneamente anche in Occidente, dove però ha faticato di più ad affermarsi, perché qui diciamo il mood filosofico e religioso poneva un limite molto forte fra l'uomo e gli altri esseri viventi, e quindi il senso del rispetto degli altri era, non dico negato, ma insomma molto più problematico, ecco. Comunque l'uomo è ciò che mangia, è vero anche il contrario, che l'uomo mangia ciò che è, perché no, non dimentichiamo che Feuerbach scriveva e pensava in tedesco, dove ist e ist sono quasi sinonimi, essere e mangiare, e proprio per questo il gesto di mangiare è un gesto forte, compromettente, che mette in gioco la tua identità di essere, di persona, e quindi il costruire se stesso mangiando vuol dire cercare una certa identità di sé. Quindi io che non sono vegetariano, ma sono molto affascinato da questa storia, perché trovo che nella storia della scelta vegetariana, dell'idea vegetariana, come l'ho intitolata nel mio libro, esiste un livello di consapevolezza molto forte nel momento in cui si sceglie come mangiare, e questo mi sembra, al di là della scelta in sé, un fatto importante che merita di essere apprezzato e meditato da tutti, anche da chi vegetariano non è, ma diciamo l'importante sarebbe fare queste scelte sempre in maniera consapevole, sapendo che cosa si fa, ecco.
1: Grazioli, la sua opinione, c'è un elemento universale, possiamo ritornare al discorso di Feuerbach, oppure c'è un elemento che cambia continuamente nel corso della storia, ma che, come ci diceva Montanari, comunque si situa all'interno della consapevolezza dell'esserlo?
4: Fondamentalmente valgono entrambe le componenti. C'è un aspetto universale, che è quello citato dal professor Montanari, e che è l'elevarsi o il porsi anche in contrapposizione con quella che è la norma. Dall'altra invece c'è una continua multidimensionalità, come il cibo, no? Stesso è, il cibo è un'espressione dalle molteplici dimensioni, quindi oggi possiamo definire la scelta vegetariana a volte per motivi di salute, a volte per motivi etici, a volte per motivi di purezza, e anche la definizione di purezza può cambiare durante il periodo storico e indipendentemente anche dalle geografie, ma tutto questo ci riporta alla continua, no, commistione tra ciò che noi siamo e ciò che noi mangiamo, oppure chi siamo e chi mangiamo, che è questo anche il nesso che salta nel momento in cui noi entriamo nel concetto del vegetarianesimo.
2: Massimo Montanari, nella nostra introduzione citavamo come il rifiuto della violenza sia stata centrale per la scelta vegetariana in India, Cina e Grecia, ovvero i tre nuclei fondanti della cultura antica. Ecco, uno dei primi esponenti portatori di questa scelta era stato Pitagora. Restiamo su questa figura. Da dove arrivava la sua rinuncia?
3: Pitagora, di cui non sappiamo nulla, perché di Pitagora sappiamo solo quello che ne hanno scritto altri. È un caso curioso nella storia di un personaggio che è diventato un po' il simbolo dell'idea vegetariana, della scelta vegetariana, e però che cosa realmente lui facesse lo sappiamo solo da autori che hanno scritto 4, 5 secoli dopo di lui. Probabilmente c'è un nesso che è dal punto di vista cronologico molto evidente fra l'apparire di queste opzioni vegetariane in Oriente e in Occidente. Sui rapporti fra Cina e Grecia probabilmente dovremmo tacere, perché sono rapporti quasi inesistenti, ma sicuramente ci sono rapporti fra la cultura indiana e la cultura greca. Pitagora, almeno così assicurano i suoi quelli che ne hanno scritto la vita tanti secoli dopo, era un filosofo che aveva assorbito certi valori tipici delle filosofie orientali, soprattutto indiane, a cominciare dal principio della metempsicosi, cioè della reincarnazione continua delle anime, e quindi sul fatto che tutte le vite in qualche modo sono imparentate. E questo è uno dei motivi che dal punto di vista religioso e filosofico hanno sostenuto nel tempo questo tipo di idea, che non si deve mangiare carne perché la carne degli altri è come la tua. Non voglio dire che sia il tabù del cannibalismo che viene fuori, però c'è anche questo dietro, nel senso che il tema della distanza dall'altro è un tema molto importante, cioè tu mangi qualcosa, se non lo senti troppo prossimo, se non lo senti troppo vicino a se stesso, se non lo senti che sei tu, ecco, allora è chiaro che la teoria della metempsicosi è una teoria che mette noi sullo stesso piano di tutti gli altri esseri viventi. Peraltro, appunto, come diceva lei giustamente, nel corso del tempo in questa idea vegetariana si sono intrecciati molti fili, molte tematiche. Io ho cercato di così isolare 10 argomenti principali all'interno di questi 10 argomenti principali, alcuni li abbiamo già ricordati, anche la mia amica Grazioli lo ha fatto, e io credo che si potrebbero distinguere due modalità fondamentali, cioè le modalità che ho chiamato estroverse e quelle che ho chiamato introverse, nel senso che ci sono opzioni vegetariane che guardano fuori dal soggetto mangiante. Quando io parlo di rispetto degli animali, o quando io parlo di rispetto dell'ambiente, o quando parlo della scelta vegetariana come un mezzo per nutrire il mondo, per costruire una società più giusta, sto guardando fuori di me. Poi invece ci sono le opzioni introverse. Quando parlo, come parlavamo prima, dell'ascesi, parlo di qualcosa che riguarda me, che voglio elevare il mio spirito. Oppure quando parlo della penitenza, del fatto che rinunciare alla carne è anche un fatto di penitenza, come è un discorso per esempio all'interno della cultura cristiana, che vegetariana non è, ma che in qualche modo si avvicina a questa cultura nel momento in cui la propone come penitenza. Ecco, anche lì stai guardando a te quando parli di salute, stai guardando a te quando parli di piacere, perché c'è anche il tema del gusto che io ho inserito un po' furbescamente alla fine del mio percorso di individuare questi, furbescamente nel senso che certo c'è anche un vegetarianesimo che risponde alle ragioni del gusto, certo. C'è anche un vegetarianesimo perché mangiare cose vegetali è buono, ecco, e tutte queste cose in realtà si mescolano fra di loro. Quello che io ho cercato di fare in questa piccola storia è di individuare questi quadri, questi argomenti, questi contesti, e di seguirli un po' nel tempo dall'inizio fino ad oggi.
1: Lei ha già sviscerato molto i temi che poi cercheremo di approfondire in questa intervista. Vorrei tornare su un quadro, quello a cui accennava prima Montanari, l'idea della parificazione di tutti gli esseri viventi, perché essere vegetariani significa anche rinunciare alla violenza. Ma quanto è presente invece, chiedo a lei Grazioli, questa violenza nell'industria alimentare dei giorni nostri, quando parliamo di sfruttamento animale, di che numeri parliamo?
4: Allora, partiamo dal fatto che l'industria alimentare delle proteine animali, quindi non solo della carne, ma includiamo anche la produzione di uova, quindi di latte, via dicendo, si basa su un modello oggi assolutamente industriale. Quindi dobbiamo allontanarci dall'idea, no, della fattoria felice, dell'immaginario contadino, perché attualmente la maggior parte della produzione avviene all'interno non tanto appunto di fattorie quanto di fabbriche, e ci arrivo al tema della violenza. Questo perché avviene? È un processo che fa sì che si basa esattamente come qualsiasi altra produzione industriale, cioè la massimizzazione delle rese nel minor tempo possibile e con i minori costi possibili, dove spesso appunto costo e tempo è uno delle voci, dei costi più importanti. Il paradosso è ciò che poi in realtà crea molti dei problemi legati, no, al sistema industriale della carne di oggi, è che tra gli ingranaggi di questa industria a un certo punto ci sono dei corpi vivi, quelli degli animali. Quindi non stiamo parlando di costruzione di computer, di macchine, di case, di qualsiasi prodotto, e lì sta il vulnus di questo tipo di produzione esponenziale. Poi quando parliamo, se vogliamo parlare di numeri, possiamo dire che ci sono più di 80 miliardi di animali, quindi un po', anzi di più di 80 miliardi, quindi quasi 10 volte il numero di noi esseri umani che stanno all'interno di questi allevamenti intensivi. Possiamo dire che allo stesso tempo questa è l'industria, una delle voci principali anche del cambiamento climatico, deforestazione, surriscaldamento globale, utilizzo dell'acqua, vi dicendo. Ma è già citando questi aspetti si capisce quali sono alcune delle componenti violente di questo sistema, che però alla fine di tutto si riducono nel fatto che questi animali diventano pezzi all'interno di questo sistema di massimizzazione, e la violenza sta proprio nel fatto che questi sono esseri viventi che non solo provano dolore, ma ci sono anche adesso degli studi che ormai sono del 2012, quindi cominciano ad avere anche insomma non sono proprio recentissimi, si dimostrano anche dei pattern neuronali che proverebbero che c'è un cosiddetto sistema di coscienza, quindi anche l'avere coscienza del sé. Se noi cominciamo a pensare a questo, allora tutta questa idea, no, di efficienza, di produzione a enormi quantità, a prezzi irrisori, comincia un attimo a vacillare. Faccio un attimo una precisazione perché è importante, cioè la differenza tra di morte e di violenza, perché in qualsiasi produzione, no, di carne inevitabilmente noi passiamo per la morte, ma non è detto che per forza ci sia un costante sistema di violenza come invece è all'interno dei sistemi industriali che conosciamo tutti, cioè non c'è bisogno di che io li descriva, però e nel guardare, ultima cosa poi passo la parola a guardare, è interessante anche la parola violenza, no? Cioè il fatto che ci sia questa componente vis dal latino, quindi forza, potenza, però nell'aggettivo violentus questa parte volentus invece determina più l'abbondanza, la pienezza, l'eccesso, che lega, no? Che rimanda anche a questa tracotanza e questa abbondanza che abbiamo noi, di cui però il prezzo ancora non siamo pienamente consapevoli.
2: Ecco, dopo questo quadro di Francesca Grazioli, proseguiamo il nostro viaggio appunto nella scelta vegetariana. Aggiungiamo un tassello. Da quando, professor Montanari, dal punto di vista storico, la rinuncia alla carne assume anche un significato sociale e politico?
3: Ma in un certo senso ce l'ha sempre avuta, però in un momento storico più vicino a voi l'ha avuto in un senso particolare. Mi spiego meglio. Molti studiosi sostengono che la rinuncia alla carne da parte, per esempio, di alcuni filosofi greci dell'antichità era anche un gesto politico, cioè mettersi fuori dalla comunità, perché mangiare carne era il gesto comunitario e sociale per definizione, e politico per definizione, nel senso che si trattava di un gesto di pubblico che si faceva attraverso la pratica del sacrificio, attraverso la pratica della distribuzione della carne all'interno del gruppo, e tutto questo era gestito politicamente. Quindi rinunciare a quello voleva dire mettersi fuori dalla politica e contestare la politica così come veniva praticata. Questo discorso però ha assunto nell'età moderna significati diversi, vengono fuori soprattutto nel 600, soprattutto nel 600 inglese, quando c'è tutta una politica anti-aristocratica, anti-potere da parte di personaggi come i livellatori, i diggers, cioè tutti questi personaggi in qualche modo populisti che richiamano il mito inglese dei contadini del 300 che proclamavano quando Adamo zappava, Eva filava, chi era allora il gentiluomo? Cioè le differenze sociali sono state introdotte storicamente ed è su questo che noi dobbiamo lottare per ritrovare la parità originaria. Quindi c'è un po' l'idea del mito delle origini, non solo come mito vegetariano, che sarebbe tutto un altro discorso che non apro perché ci porterebbe lontanissimo, ma delle origini dove non c'è il potere che la sopraffazione dell'uomo sull'uomo, di una classe sull'altra. Quindi il discorso dell'uomo che padrone, non solo che si ritiene padrone dell'universo, delle cose, degli animali, ma anche delle altre persone umane, quindi gli schiavi, quindi i servi, quindi l'oppressione. Ecco, tutto questo è un tema che viene molto dibattuto nell'Inghilterra del Seicento da personaggi come Roger Crabb, John Oswald, e che è poi tutto quello che col tempo dà vita proprio in Inghilterra alla nascita della prima società vegetariana, che è inglese ed è del 1847. Cioè è una società che nasce non a caso in Inghilterra, cioè in un mondo fortemente carnivoro, dove il mangiare carne è tradizionalmente un segno di potere, un segno di forza. E tutto questo quindi si collega con un'idea politica dell'essere vegetariani, quindi portare la parità all'interno della società. C'è anche una componente socialista nella nascita di questo vegetarianismo inglese dell'Ottocento. Quindi diciamo che è una rivisitazione in senso nuovo all'interno di una società che comincia a essere la società operaia, che diventerà la società capitalista in senso pieno, che riprende i temi antichi del mondo greco, però in un modo nuovo. Ecco, quello che io ho cercato un po' di fare nel mio libro è di isolare questo come altri temi e di portarlo avanti nel lungo periodo, fino
1: A proposito proprio della riflessione su cui ci stava portando ora Montanari, che riguarda il tema delle disuguaglianze sociali, a proposito di questo, Grazioli, allora in che modo secondo lei possiamo ridefinire chi siamo e in quale società scegliamo di abitare? Abbiamo ancora pochi istanti, le chiedo di essere sintetica.
4: Certo, allora innanzitutto parto dallo spunto che ha detto il professor Montanari, il fatto che quando noi comprendiamo la prossimità che abbiamo verso anche altri animali, a un certo punto cambia completamente la prospettiva in cui noi ci poniamo, per cui non è più per forza gerarchica, ma forse spesso anche orizzontale. Questo veramente sarà il cambio maggiore. Poi invece, per dirla magari in maniera anche più diretta, dovremmo veramente ripensarci nelle nostre relazioni. Ora siamo spinti verso ancora un'idea in cui l'ideale è il consumo, quindi passare dal consumo a un concetto diverso di comunione, in cui dove il consumo ha un aspetto più individuale, di piacere più individuale, mentre invece la comunione è un qualcosa di collettivo e inclusivo, che però richiede uno sforzo maggiore di maggiore inclusione e di collettivismo, anche perché qua non stiamo parlando anche eventualmente di altre specie. E questo però non deve essere visto come un atto di, non abbiamo bisogno veramente di autodisciplina, perché se noi a un certo punto cominciamo a pensare a come questo sistema sia basato su ingiustizie, sulla sofferenza, sulla violenza, a parte che questo ci rende capaci di vederla e di notarla anche in altre aspetti, quindi anche la classe, quindi anche la razza, quindi tutte altre una serie di disuguaglianze e violenze su cui è basato il nostro sistema attuale, nel momento in cui comincia ad affinare questa visione, non abbiamo veramente bisogno di autodisciplina, ma più di coraggio.
1: L'importanza della giustizia. Grazie ai nostri ospiti, Francesca Grazioli, economista, e grazie anche a Massimo Montanari, professore emerito di storia medievale all'Università di Bologna e autore del libro uscito per la Terza, L'idea vegetariana, una storia in 10 quadri, da cui siamo partiti per questo approfondimento sull'alimentazione e in particolare sul vegetarianesimo come fondamento della storia culturale della nostra specie. Abbiamo anche parlato di industria della carne, di sfruttamento animale, di violenza e di disuguaglianze. Grazie infinite ai nostri ospiti e anche a Cristina Artoni.
2: Grazie a voi, grazie.
3: Grazie, grazie.

e siamo ai titoli della RG. Nuovi attacchi con droni a navi mercantili nel Mar Nero al largo delle coste bulgare. L'UE parla di un nuovo fronte nella guerra russa contro l'Ucraina. NATO allertata. Oggi il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma. Entro domattina l'operazione per il nodulo polmonare. Poi ci sarà una settimana di convalescenza. Più di 100.000 firme, l'associazione Inquilini consegna una petizione per chiedere al governo di ritirare il suo controprogetto all'iniziativa contro le pigioni abusive. Sale la febbre a Lugano, 31 anni dopo, giovedì si gioca in casa la partita di fase finale di una Coppa Europea. Nello sport ne parla il CEO bianconero Martin Blaser.

1958 è la Fitzgerald con Cheek to Cheek. La nuova serie di Alphaville, curata da Enrico Bianda, si chiama Perdersi nelle città, fermarsi per scoprire. L'autore è Franco La Cecla. Allora, perdersi in città è un metodo. Quando smetti di cercare la strada giusta, cominci finalmente a vedere dove sei. L'antropologo cammina così. Non attraversa la città, ma l'ascolta e scopre che ogni deviazione è una forma di conoscenza. Di questo parlerà Franco La Cecla ogni giorno intorno alle 12:35. Oggi siamo alla seconda puntata.

chiama Istanbul, che si chiamava Costantinopoli, la più grande città della Turchia, ma che è stata anche ovviamente in qualche modo la seconda Roma, cioè è stata la capitale dell'impero bizantino, quindi dell'impero d'Oriente. Allora, che cos'è interessante rispetto a questa città? Questa città è un luogo che ha moltissimi secoli dietro di sé, perché appunto è una città antichissima, è una città che ha coesistito in qualche modo anche con Roma e che poi è diventata in qualche modo la nuova Roma. È stata il luogo dove si è costituita in qualche modo questo impero che ha continuato la grandezza dell'impero romano, in altri termini, con una religione che era simile ma leggermente diversa, insomma. E la cosa importante è che se oggi ci andate, questa città mantiene, per quanto sono stati demoliti alcuni quartieri storici, però mantiene moltissimo del patrimonio storico che c'ha, quindi ha un patrimonio antico, ha un patrimonio più recente che il patrimonio in qualche modo legato appunto agli ottomani, all'impero ottomano, che subentra all'impero bizantino a un certo punto nel 1400. E poi però la cosa importante è il luogo, perché Istanbul è in uno dei luoghi più incredibili del mondo, cioè si affaccia ed è divisa da questo canale naturale che è il Bosforo, che è uno stretto, e che è un luogo incredibile perché non è, cioè è un luogo talmente, no, non è un luogo molto grande, è un luogo in cui voi da una riva vedete l'altra riva, è una specie di fiume, ma in realtà la cosa interessante è che questo canale, che è questo stretto, divide la parte asiatica dalla parte europea. Siamo nel luogo in cui appunto c'è questa cerniera incredibile tra l'Asia e l'Europa. Ora, e questo è interessante perché questa dimensione spettacolare, perché appunto il Bosforo poi sfocia in questo mare chiuso, no? Questo mare che è una specie di grande golfo dove ci sono le isole e dove in qualche modo però la cosa incredibile è che tutta la città è costruita affacciandosi o sul Bosforo o su questo mare dei Dardanelli un po' più grande, e la città è una città di colline molto di colline estreme. È un po' come Roma, perché è una città in cui le colline fanno in modo che le strade sono ripidissime in alcuni punti. E che cos'è interessante? Che effettivamente, se voi la girate a piedi, intanto fate una gran fatica perché effettivamente dovete scendere e risalire per queste colline. Poi a un certo punto scoprite che ci sono dei passaggi in funicolare, che sono dappertutto, ma dovete scoprirli. Soltanto gli stambolioti veri li conoscono. E poi, se cominciate a camminarla, capite la differenza tra i vari quartieri, quanto sia diverso il quartiere genovese, no? Che si chiama Galata o Beylolu in ottomano, in turco, dagli altri quartieri, da Uskudar, che invece appunto è un quartiere nella parte asiatica. Però tutti questi quartieri sono in qualche modo innamorati del Bosforo, sono innamorati di queste acque incredibili, che sono in qualche modo delle acque intanto familiari, ma nello stesso tempo sono delle acque internazionali, perché il Bosforo è uno stretto che comunica col Mar Nero e quindi moltissime navi petroliere, ma anche navi militari, passano per questo stretto. Orhan Pamuk, che ha scritto un bellissimo libro su Istanbul, racconta come tutti gli abitanti di Istanbul si sentano in qualche modo investiti dall'incarico di sorvegliare questo stretto. Però su questo stretto si pesca, per esempio i capi famiglia pescano il palamut, che è un piccolo tonno, per arrotondare appunto il cibo della giornata. Su questo Bosforo sono costruiti dei magnifici piccoli ristoranti che hanno proprio i propri piedi in qualche modo nell'acqua. E poi soprattutto
fatto queste acque sono il continuo riferimento per chi cammina nella città. Ora, una cosa importante è che questa città mantiene molto di questi secoli, no? Di diversi, differenti abitanti. Silvia Ronchey, che ha dedicato un libro appunto a Costantinopoli e a Istanbul, racconta che in qualche modo c'è un certo

0: c'è sempre stato un certo disagio, una certa nostalgia negli abitanti ottomani, negli abitanti turchi della città, che è la nostalgia dei secoli passati, che lei, che si chiama, che Pamuk ci ricorda che si chiama Fuzun, e che è una nostalgia proprio legata al fatto che questo luogo fondamentalmente non appartiene a nessuno, cioè un luogo talmente carico di storia che è nello stesso tempo un luogo dei turchi di oggi, ma è anche un luogo di tutti coloro che l'hanno vissuta nei secoli passati. È stata una città cosmopolita, sotto gli ottomani era una città pienissima appunto di gente che veniva da tutto l'impero ottomano, è una città molto greca, era la più grande città greca del mondo fino agli anni 40-50, e oggi comunque è una porta dell'Asia, quindi oggi è un luogo fondamentale per capire la differenza effettiva tra l'Europa e l'Asia.
1: La seconda puntata della nuova serie di Alphaville, curata da Enrico Bianda, dal titolo Perdersi nelle città, fermarsi per scoprire, con la guida dell'antropologo Franco La Cecla.

Abbiamo sentito, stiamo ancora sentendo in sottofondo Luisa Sobral con As the Night Comes Along, un brano registrato nel 2013 e che proviene dall'album There is a Flower in My Bedroom. Intanto sono le 12:45, la puntata di oggi di Alphaville termina qui. Grazie per averci seguito, per essere state e essere stati con noi da parte mia, Francesca Rodesino, e da tutta la redazione oggi formata da Enrico Bianda, Cristina Artoni e Robin Pellanda. A presto, risentirci.

0: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, domani alle 16:35 in Montmartre.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Nuovi attacchi con droni a navi mercantili nel Mar Nero al largo delle coste bulgare. L'UE parla di un nuovo fronte nella guerra russa contro l'Ucraina. NATO allertata. Oggi il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli di Roma. Entro domattina l'operazione per il nodulo polmonare. Poi ci sarà una settimana di convalescenza. Più di 100.000 firme. L'associazione Inquilini consegna una petizione per chiedere al governo di ritirare il suo controprogetto all'iniziativa contro le pigioni. Abusive. Sale la febbre a Lugano. 31 anni dopo giovedì si gioca in casa la partita di fase finale di una Coppa Europea. Nello sport ne parla il CEO bianconero Martin Blaser. Due nuove navi cargo sono state colpite da droni russi nel Mar Nero, una delle quali è affondata. Le imbarcazioni si trovavano non lontano dalla costa della Bulgaria, paese dell'Unione Europea. Il premier bulgaro ha definito gli attacchi inaccettabili e convocato l'ambasciatore russo. Condanne sono giunte anche dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha parlato di un nuovo fronte nella guerra russa contro l'Ucraina. Davide Maria De Luca è collegato in diretta con noi da Kiev. Allora ti chiedo che cosa sta succedendo al traffico navale nel Mar Nero.
4: Sì, come avete correttamente riassunto, siamo di fronte a una nuova escalation in un conflitto molto intenso sul Mar Nero che in realtà va avanti almeno dall'inizio di quest'estate. Una settimana fa abbiamo visto per la prima volta colpire una nave nello spazio economico riservato della Bulgaria, circa 100 chilometri dalla costa. Ieri invece abbiamo visto una nave colpita a sole 17 miglia dalla costa, quindi praticamente a un passo dalle acque nazionali bulgare, quindi quasi un attacco sul territorio di un paese NATO, di un paese dell'Unione Europea. Ci sono almeno 11 dispersi in queste due navi, sono in gran parte siriani ed egiziani, mentre 16 membri dell'equipaggio della prima nave sono stati invece tratti in salvo. Dicevo che questa è una campagna che abbiamo visto iniziare all'inizio di quest'estate, perché in realtà è proprio dal mese di giugno che i russi hanno iniziato a colpire sistematicamente tutte le imbarcazioni mercantili che provavano ad avvicinarsi ai porti dell'Ucraina, con l'obiettivo di fermare il traffico commerciale che consente all'Ucraina di esportare le sue materie prime agricole, che per il paese sono una delle principali esportazioni, uno dei principali asset economici dell'Ucraina. E ora, in queste ultime ore, stiamo vedendo un'escalation in cui persino fuori dalle acque territoriali ucraine, persino in zone molto vicine a paesi NATO, la Russia sembrerebbe almeno ha iniziato a colpire.
3: Ecco, la guerra intanto prosegue anche su altri fronti. La tregua energetica annunciata dal presidente Trump non sta avendo alcun effetto, così?
4: Sì, non vediamo alcun effetto, tranne forse un piccolo effetto parziale, potremmo dire, perché il presidente Zelensky, proprio pochi minuti fa, il presidente ucraino Zelensky ha detto che nelle ultime due notti l'aviazione ucraina non ha colpito raffinerie russe. Un gesto di buona volontà, lo ha definito Zelensky. Ed era proprio questo ciò che Trump chiedeva agli ucraini: smettere di colpire le raffinerie russe che raffinano il diesel che serve a soddisfare il nuovo accordo che è stato stabilito tra Putin e Trump per cercare di abbassare il prezzo globale del diesel. Gli ucraini però hanno colpito comunque in Russia, 600 droni sono stati lanciati in vari oblast, Belgorod, Bryansk, sono stati colpiti anche dei lanciatori di missili balistici russi, e la Russia a sua volta ha colpito l'Ucraina, ma ha colpito anche centrali energetiche, che invece è l'obiettivo che gli ucraini chiedono che non venga incluso nell'attuale cessate il fuoco energetico. Abbiamo 4 morti a Kharkiv, palazzi in fiamme a Lviv, e 2 morti anche qui a Kiev, nella città, dove addirittura l'attacco è arrivato prima che scattassero gli allarmi. Zelensky ha denunciato il fatto che gli alleati per la prima volta non hanno comunicato che l'attacco era in arrivo e si sta cercando di capire cosa sia successo, come mai l'allarme non sia scattato.
3: Grazie per questi aggiornamenti, Davide Maria De Luca, in diretta. E mentre gli attacchi ibridi si moltiplicano sull'Europa, facendo crescere i timori di un'escalation russa nei confronti della NATO, noi torniamo sulle parole pronunciate ieri a Varsavia dal generale Aleksej Grinkevich, comandante supremo delle forze alleate in Europa. L'alto graduato statunitense ha infatti confermato la capacità della NATO di difendersi da un eventuale attacco, anche se le forze americane fossero impegnate altrove. Allora, Andrea Ostinelli, corrispondente da Bruxelles, analizzando quanto ha detto Grinkevich, possiamo dire parole non scontate.
5: Sì, esatto. Riprendiamo un passaggio del discorso tenuto ieri dal generale a 4 stelle Aleksej Grinkevich al forum di Varsavia sulla sicurezza. Siamo qui insieme oggi in Polonia, più forti che mai, uniti nella nostra visione comune di un'alleanza più equilibrata, più pronta e più letale. Sappiamo come combatteremo se ci capitasse una battaglia e sappiamo che vinceremo. Ecco, questo Grinkevich, lo avete sentito, assertivo, inequivocabile, il comandante supremo delle forze alleate in Europa si espone nel contesto attuale. Innanzitutto c'è il moltiplicarsi degli attacchi sull'Europa, sulla NATO quindi, di cui gli europei tengono Mosca per responsabile, e poi c'è Donald Trump, presidente USA, che con la sua amministrazione dimostra scarsissima considerazione per la NATO. Un colpo durissimo sono state, lo ricordiamo, le rivendicazioni sulla Groenlandia, sotto sovranità dell'alleata Danimarca, e poi c'è stata la guerra in Iran, non concertata con gli alleati e il cui prezzo energetico lo pagano gli europei prima e più degli americani. Ciliegina sulla torta, l'accordo sul diesel Trump-Putin dei giorni scorsi, ossia con quel presidente russo, antagonista per definizione della NATO, un accordo che finisce col finanziare la guerra contro l'Ucraina. Ecco, mentre Trump piccona l'alleanza atlantica e fa affari col Cremlino, il generale Grinkevich da ieri incarna pubblicamente l'americano che difende la NATO, la sua dottrina e con essa l'Europa. Quando Grinkevich assicura che il vecchio continente saprà difendersi anche se le forze USA fossero impegnate altrove, fa opera di dissuasione come nessun altro, un'opera tanto più preziosa laddove Trump coltiva l'ambiguità sull'intervento americano e spiana così la strada agli attacchi sempre più spinti di Mosca.
3: Andrea Ostinelli, nostro corrispondente da Bruxelles. Papa Leone XIV verrà ricoverato tra poco al Policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi all'intervento per rimuovere un nodulo polmonare. L'annuncio di ricovero era stato fatto dallo stesso pontefice domenica al termine dell'Angelus in piazza San Pietro. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
6: Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV, è atteso al Policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi appunto all'intervento di cui lui stesso ha comunicato la necessità domenica scorsa davanti alla folla di fedeli di Piazza San Pietro. Un nodulo polmonare circoscritto e rilevato, secondo la sala stampa vaticana, durante una visita di routine. L'operazione dovrebbe avvenire al più tardi domani, dopodiché è prevista una settimana di riposo e di convalescenza. Durante la degenza il pontefice, che ha 72 anni, resta comunque titolare del proprio ufficio e può dunque continuare a esercitare. Il ricovero non trasferisce cioè automaticamente i poteri a un'altra autorità della Chiesa. Intanto, davanti al Policlinico, che Karol Wojtyła soprannominò il Terzo Vaticano per il lungo tempo trascorso all'ospedale, davanti al Policlinico si sono già appostate troupe televisive e giornalisti da mezzo mondo, tutti ad osservare la finestra del decimo piano, l'affaccio della stanza del Papa. Per ora gli impegni in agenda non sono stati modificati, soprattutto resta per il momento il viaggio in America Latina dal 6 al 17 novembre.
3: Parliamo ora di osteoporosi, una malattia che si sviluppa per anni senza dare sintomi e che spesso non viene diagnosticata né trattata in modo adeguato. Molte volte non vengono fatti accertamenti neppure dopo fratture delle ossa. Una situazione che non soddisfa la Lega Svizzera contro i reumatismi, che ha deciso di lanciare la prima campagna nazionale di sensibilizzazione. Sentiamo Emanuele Ferrari.
7: A partire dai 50 anni d'età, la metà delle donne e un uomo su 5 subiscono una frattura ossea a causa dell'osteoporosi. Stando ai dati dell'International Osteoporosis Foundation, poi, in Svizzera 684.000 donne che soffrono di questa malattia reumatica delle ossa non ricevono le cure necessarie. Non è invece nota l'entità della carenza per quanto riguarda gli uomini. Parliamo di una lacuna che è causa di fratture che potrebbero essere evitate, ciò che da un lato sgraverebbe il sistema sanitario e dall'altro risparmierebbe la persona interessata da notevoli sofferenze e perdita d'autonomia. Da qui la volontà di rafforzare la consapevolezza nei confronti di questo problema.
8: Nessun luogo è abbastanza soffice per chi ha ossa fragili.
7: La prima campagna di sensibilizzazione nazionale punta sulla quotidianità. Basta infatti una semplice caduta o un urto anche accidentale per rompere un osso. Un mondo imbottito ma impossibile da realizzare è quello che servirebbe a chi soffre di osteoporosi per evitare fratture. Da qui l'appello a prendersi cura della salute delle proprie ossa.
8: Cominci oggi a prendersi cura delle sue ossa. check-osteoporosi.ch.
7: Il questionario online con domande relative allo stile di vita, cambiamenti ormonali o precedenti fratture, per citare alcune delle domande, permette alle persone una prima valutazione della propria situazione, non è una diagnosi, e fornisce informazioni utili per un consulto medico.
3: A Berna, ora, dove questa mattina sono state consegnate alla Cancelleria federale più di 100.000 firme per chiedere al governo di ritirare il controprogetto indiretto all'iniziativa sulle pigioni. Controprogetto che, a detta dei sostenitori dell'iniziativa, porterà a una nuova pennata degli affitti. Sentiamo Alessio Veronelli.
9: Non c'è voluto molto per reagire. Il Consiglio federale solo 2 settimane e mezzo fa annunciava il controprogetto indiretto all'iniziativa sulle pigioni e poco più di 100.000 firme sono già state raccolte e depositate. Carlo Somaruga, presidente dell'Associazione Mantello degli Inquilini, a Sloca.
10: Penso che sia l'espressione della collera delle cittadine e cittadini svizzeri inquilini, che in fondo non capiscono come il Consiglio federale venga con una proposta contro l'iniziativa.
9: L'iniziativa sulle pigioni chiede che gli affitti siano controllati in modo automatico e regolare e che vengano poi direttamente ridotti se troppo elevati. La proposta del governo prevede invece che l'affitto iniziale venga fissato sulla base di un affitto di riferimento statistico, mentre i contratti in essere vanno indicizzati all'inflazione o adeguati al rialzo ogni 4 anni in funzione dell'affitto di riferimento. Per chi si oppone al controprogetto, questo significa però lasciare gli affitti in mano al mercato e dunque a una spirale di aumenti vista la carenza di alloggi. Ancora Carlo Somaruga.
10: Che ci sia necessità di costruire è giusto, ma credere che in fondo aumentare il numero di alloggi disponibili farà calare gli affitti è totalmente sballato, perché ci sono state le prove in diversi cantoni dove in fondo c'erano molti appartamenti disponibili, ma in fondo gli affitti non sono scesi. Dunque questa è la realtà in questo paese, dove si lascia in fondo il capitale immobiliare libero di fissare gli affitti, perché si sa che gli inquilini non contestano per paura di perdere l'alloggio.
9: Al Consiglio federale ora la prossima mossa.
3: E restiamo a parlare di alloggio, spostando l'attenzione sui proprietari o aspiranti tali. I costi delle ipoteche in Svizzera sono in crescita, nonostante la Banca Nazionale Svizzera abbia mantenuto il proprio tasso di riferimento allo 0%, nel terzo trimestre si è assistito ad un nuovo rincaro dei mutui. Valentina Mocetti.
11: Inflazione e costo delle casse malati non bastavano. Anche le ipoteche diventano più care per chi è confrontato al finanziamento della propria casa. Ad aumentare sono in particolare i mutui a tasso fisso. Stando ai dati raccolti da Comparis, a fine settembre il tasso indicativo, calcolato sulla base della media dei tassi offerti da una trentina di banche, si attestava al 2,07% per un'ipoteca fissa della durata di 10 anni, un livello che non si raggiungeva da marzo 2025. Tasso leggermente inferiore dell'1,79%, ma sempre in crescita rispetto a 3 mesi fa, per un'ipoteca fissa triennale. Come si spiega questo incremento? Secondo l'esperto immobiliare di Comparis, Dirk Renkert, la causa è da ricercare nel mercato internazionale dei capitali. All'estero le condizioni sono diverse. L'aumento dei tassi sul mercato dei capitali fa salire i costi di rifinanziamento degli istituti di credito e si riflette sulle condizioni offerte anche in Svizzera per l'ipoteca a tasso fisso. Bisognerà ora vedere come evolverà la politica monetaria elvetica in un contesto internazionale instabile. Vista l'inflazione contenuta, l'esperto di Comparis ritiene improbabile, a breve termine, un aumento dei tassi da parte della Banca Nazionale Svizzera.
3: Torniamo all'estero, in Francia, dove il Rassemblement National, l'estrema destra francese, vola nei sondaggi in vista delle prossime presidenziali della prossima primavera, ma deve fare i conti ancora con il problema non nuovo dei prestiti bancari per finanziare la propria campagna. Sentiamo Chiara Savi.
12: Per i meeting, gli incontri con gli elettori, il materiale elettorale, le campagne via web ci vogliono soldi. Tutti i partiti ne ricevono dallo Stato in proporzione ai risultati elettorali raggiunti e sono finanziamenti che servono a ripagare anche i debiti contratti con le banche. Per il Rassemblement National il problema è più complicato perché da sempre, quando ancora si chiamava Front National, non tutti gli istituti di credito sono disposti a finanziare un partito di estrema destra. E anche a questo giro di presidenza le banche rifiutano di sostenere le REN, come ha rivelato un'inchiesta del canale radiofonico RTL, secondo cui Marine Le Pen avrebbe chiesto al governo di consentire prestiti dai singoli cittadini ai partiti. Pratica non illegale se il privato non diventa un finanziatore abituale. C'è però chi fa notare come il Rassemblement National, cresciuto molto nelle urne, riceva già dallo Stato oltre 10 milioni di euro, non poco per una campagna elettorale. In Francia poi ci sono dei tetti di spesa. Un candidato al secondo turno delle presidenziali non può andare oltre i 22 milioni e mezzo di euro di spese e in media alle ultime presidenziali i 12 candidati hanno speso poco meno di 7 milioni di euro. Oltre 10 anni fa il Rassemblement National era finito sotto i riflettori per aver chiesto un importante prestito ad una banca ceca con legami con la Russia. Non trovavamo nessuno disposto a finanziarci, era stata la difesa di Marine Le Pen, accusata di essere diventata un burattino del Cremlino.
3: In Ungheria il Parlamento ha abolito una delle leggi discriminatorie nei confronti dei gay risalente all'era del precedente premier, il nazionalista Viktor Orbán. Con 139 voti a favore e 51 contrari è stata definitivamente cancellata la legge che si definiva di protezione dell'infanzia, contenente disposizioni contro la comunità LGBT e di altre persone con orientamenti sessuali diversi dal modello eterosessuale. La legge era stata adottata nel 2021 ed era stata condannata dall'Unione Europea. Si tratta della prima abolizione significativa riguardante la comunità LGBT dall'arrivo al potere del premier conservatore filo europeo Peter Magyar lo scorso maggio. La Grecia non è più un posto da cui fuggire per colpa dell'economia dissestata, lo assicura il governo che rivendica conti pubblici in ordine e punta a trasformare Atene in una calamita per i super ricchi in cerca di regimi fiscali vantaggiosi. L'ultimo a scegliere il paese mediterraneo è stato il finanziere Chris Rokos, il terzo contribuente per importanza del Regno Unito, che trasferirà in Grecia la propria residenza fiscale. Sentiamo Elena Kaniadakis.
13: Non più solo la Svizzera o gli Emirati fanno gola ai paperoni che abbandonano Londra dopo l'inasprimento della tassazione voluto dal governo laburista. Sulla decisione del finanziere britannico, proprietario del fondo Rokos Capital Management, di spostarsi verso climi più miti, pesa probabilmente l'origine greca della famiglia, ma soprattutto un sistema vantaggioso promosso dal governo conservatore. Rokos, che vanta un patrimonio netto di circa 4 miliardi di dollari, in Grecia potrà pagare un'imposta annuale forfettaria di soli 100.000 euro per 15 anni, a patto che investa nel paese almeno 500.000 euro in immobili o in titoli, per esempio. Un'imposta che, quando è stata approvata con una legge nel 2019, non aveva mancato di suscitare le proteste dell'opposizione di sinistra, che l'aveva definita un regalo ai super ricchi per legalizzare l'evasione fiscale. Dal 2019 la nuova tassazione ha iniziato a dare i suoi frutti, spiega Theodoros Skouzos, avvocato che assiste diversi clienti stranieri pronti a trasferirsi. Sono inglesi ma anche americani e cittadini del nord Europa che spesso hanno già un legame con la Grecia e per questo la preferiscono a stati come il Portogallo e l'Italia, che ha adottato strategie fiscali simili. Forte di un mercato immobiliare di lusso in continua crescita ad Atene come nelle isole, la Grecia ha fatto leva anche sui vantaggi del proprio clima mediterraneo, creando una vetrina che continua ad attrarre investitori grazie all'economia tornata a crescere quest'anno di quasi il 2%. Per sancire il successo dell'iniziativa, Atene puntava ad accogliere un peso massimo come Rocos. Altri potrebbero seguirlo. Dopo lo scoppio della guerra contro l'Iran, la Grecia spera ora di poter approfittare dell'esodo di alcuni miliardari dagli Emirati Arabi.
3: E con questo contributo si chiude l'edizione delle 12.30 di oggi del Radio Giornale. Vi lascio allo sport. L'augurio di un buon pomeriggio.
2: Lo sport.
14: Buongiorno da Omar Meshal, partiamo dal calcio con la Champions League che tra oggi e domani propone la seconda serata della fase a campionato. Segnalo quest'oggi in particolare Atletico Madrid contro Manchester United, Galatasaray Barcellona e poi gli impegni delle italiane già obbligate a vincere o perlomeno a riscattare una partenza falsa ad eccezione del Como. Stasera ci proveranno il Napoli a Villarreal e l'Inter che a San Siro riceve i nerazzurri del Bruges e dell'ex Jan Sommer. Nel ritorno del primo turno dei playoff validi per le qualificazioni ai mondiali, semplice formalità questa sera alle 19.30 per la nazionale svizzera femminile, forte del 7-3 dell'andata che ospita Israele con lo sguardo già verso l'avversario della decisiva finale playoff. L'Austria ospita il Kosovo avanti 2-1. Spostiamoci ora in Serie A ed in casa del fanalino di coda Venezia che dopo la sesta sconfitta in 6 giornate, incassata ieri in casa dell'Atalanta, ha esonerato l'allenatore della promozione Giovanni Stroppa. Il Ruanda ospiterà una gara di Formula 1 a partire dai primi anni del prossimo decennio, dal 2030, insomma, nell'ambito di un accordo decennale. L'ultimo Gran Premio corso in Africa si tenne nel 1993 a Kialami, a nord di Johannesburg, in Sudafrica. Il circuito su cui si svolgerà la gara ruandese sorgerà nei pressi di un aeroporto internazionale in fase di costruzione a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Infine nell'hockey, in Swiss League, i Bellinzona Snakes alle 20.15 ospitano lo Chotfon.
15: A voi un buongiorno e un buon martedì dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo di oggi pomeriggio. A nord delle Alpi arriverà della nuvolosità a partire dal Giura. In serata e nella notte sarà coperto e nelle regioni centro-orientali arriveranno alcune precipitazioni. Al sud il tempo continuerà ad essere soleggiato anche se passeranno alcune velature ad alta quota, che potranno essere anche dense. Le temperature saranno comprese tra 14 e 20 gradi. Scopriamo insieme le previsioni per domani, mercoledì 14 ottobre. In tutta la Svizzera sarà una giornata ben soleggiata e con temperature particolarmente miti a tutte le quote per la stagione. Le temperature minime saranno di circa 10 gradi, le massime raggiungeranno i 19 gradi al nord e i 22 al sud. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angioku.
16: Radio Televisione Svizzera.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Ben ritrovati da Alessandro De Rosa e bentornati al nostro concerto.ch. La puntata di oggi è dedicata a Jürg Dehler, violinista svizzero nato a Zurigo, interprete e camerista con una lunga attività che attraversa il repertorio classico, la musica contemporanea e le collaborazioni con compositori del nostro tempo. Dehler è primo solista di viola del Musikollegium Winterthur. Dal 1993 ha contribuito alla nascita di importanti realtà musicali svizzere, tra cui il Collegium Novum Zurich e gli Swiss Chamber Concerts. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose prime esecuzioni, alcune delle quali legate direttamente al suo lavoro con i compositori. Nel 2020 ha ricevuto il Premio Svizzero di Musica per il suo impegno artistico e organizzativo. Il programma di oggi presenta Dehler in quattro diversi contesti, in un quartetto che comprende il sassofono accanto al violino e al violoncello nel repertorio di Beethoven e Bach, con gli Swiss Chamber Soloists invece si impegnerà in un quartetto di Carl Philipp Emanuel Bach e infine nella musica di Robert Schumann insieme al pianoforte e al clarinetto. Cominciamo con una prima esecuzione di questo BBB, quartetto di Daniel Schneider per saxofono e trio d'archi, una registrazione del 3 ottobre 2020 durante questa prima esecuzione assoluta. E venendo al compositore, Daniel Schneider è compositore ma anche sassofonista di origine svizzera, che si muove fra mondi musicali assai differenti, dalla musica classica al jazz, e questa doppia esperienza, questa doppia estetica, grammatica e davvero esperienza musicale di vita emerge anche nelle scelte di organici e linguaggi che non rispettano necessariamente i confini tradizionali fra i generi. Proprio questo quartetto vede accanto al nostro protagonista di quest'oggi, il violista Jürg Dehler, proprio il compositore al sassofono Daniel Schneider. Ascoltiamo dunque BBBB nella registrazione del Festival di Bruneck del 2020.

Era BBBB di Daniel Schneider con il compositore al saxofono, Irene Abrigo al violino, Jürg Dehler alla viola e Sebastian Braun al violoncello. Una prima esecuzione registrata a Bruneg il 3 ottobre 2020. Restiamo nel repertorio cameristico, ma torniamo al primo Ottocento con la musica di Beethoven. E qui, da una produzione del 2014, l'ascoltiamo senza interruzione lo scherzo e il presto conclusivo del trio per archi in Sol maggiore, opera 9, numero 1. Proprio di Beethoven. I tre trii per archi dell'opera 9 furono pubblicati nel 1798 e sono opere assai importanti nel percorso del compositore verso una scrittura cameristica sempre più articolata. Il trio d'archi richiede in generale un equilibrio particolare: violino, viola e violoncello sono tre voci autonome senza il sostegno di uno strumento armonico come il pianoforte. La viola, affidata qui a Jürg Dehler, svolge quindi una funzione essenziale nel collegare le linee del violino e del violoncello, che sono un po' agli estremi dei registri. Ascoltiamo consecutivamente quindi lo scherzo e il presto finale nella registrazione realizzata a Ginevra nel 2014 con Hester Hope al violino e Thomas Grossenbacher al violoncello, ovviamente, lo dicevamo, alla viola, proprio lui il nostro protagonista di oggi, Jürg Dehler.

Abbiamo ascoltato lo scherzo e il presto conclusivo del trio opera 9 numero 1 di Beethoven con Esther Hope, Jürg Dehler e Thomas Grossenbacher. Dalla musica di Beethoven passiamo ora a Johann Sebastian Bach in una trascrizione cameristica della Sinfonia numero 5 in Mi bemolle maggiore, l'opera numero di catalogo 791. Questa sinfonia appartiene alla raccolta delle 15 sinfonie a tre voci di Bach, conosciute anche come invenzioni a tre parti. Furono concepite inizialmente come materiali di studio, ma la loro scrittura mette in evidenza proprio il principio del contrappunto e anche, diciamo, un'esasperazione del contrappunto. Sappiamo che Bach di questo si cibava e con questo alimentava i suoi ascoltatori e le proprie composizioni. Nella versione per trio d'archi le tre parti vengono affidate a violino, viola e violoncello ed è un'occasione per ascoltare come una composizione legata originariamente alla tastiera possa essere poi trasferita nella musica di Bach, nella musica grammaticalmente così ben congegnata anche a livello e soprattutto a livello contrappuntistico, come stavamo dicendo, per degli strumenti ad arco, senza perdere però una struttura polifonica interna che crea questa energia di movimento, questa energia propulsiva e di coerenza grammaticale.

Era la Sinfonia 791 di Johann Sebastian Bach, nella versione per trio d'archi interpretata da Esther Hoop, Jürg Dehler e Thomas Grossenbacher. Proseguiamo con un'altra formazione, questa volta con flauto, viola, contrabbasso e fortepiano, con gli Swiss Chamber Soloists che interpretano il quartetto in Sol maggiore di Carl Philipp Emanuel Bach. Un quartetto per flauto, viola, violoncello e fortepiano, dicevamo, una registrazione del 26 aprile 2022 nella chiesa di St. Peter di Zurigo, con Jürg Dehler alla viola, Felix Rengli al flauto, Sophie Luc al contrabbasso e Johannes Bergels al fortepiano.

Era il quartetto in sol maggiore, opera 95 di Carl Philipp Emanuel Bach, interpretato dagli Swiss Chamber Soloists con Jürg Dehler alla viola nella registrazione del 26 aprile 2022 alla chiesa di San Peter di Zurigo. Per l'ultima parte della puntata ci avviciniamo al mondo di Robert Schumann e alle sue pagine ispirate al racconto e all'immaginazione. Ascolteremo due brani dai Märchenbilder, quadri fiabeschi per viola e pianoforte, e due dalla raccolta di fiabe senza parole per clarinetto, viola e pianoforte, di cui parleremo tra pochissimo. I Märchenbilder, composti nel 1851, sono quattro pezzi per viola e pianoforte. Il titolo significa letteralmente immagini fiabesche, quindi Schumann non indicò una fiaba precisa come fonte di ispirazione, ma sono piuttosto da intendersi come quadri musicali che lasciano spazio proprio all'immaginazione dell'ascoltatore. L'opera appartiene agli ultimi anni della vita creativa del compositore, quando Schumann si dedicò intensamente alla musica da camera e alla scrittura per organici meno consueti. La scelta della viola, con il suo registro distinto da quello del violino, è parte integrante proprio di questa scelta compositiva e del carattere del ciclo. Ascoltiamo i primi due pezzi, Nicht Schnell e Lebhaft, nella registrazione del 2017 con Jürg Dehler alla viola e Gilles Fonsattel al pianoforte.

Erano i primi due Märchenbilder, opera 113 di Robert Schumann con Jürg Deller e Gilles von Sattel. Restiamo nel mondo dei racconti con questa raccolta di fiabe senza parole che va un po' in contro a quella esigenza di Schumann di cui parlavamo anche prima. Opera 132, composti nel 1853, quindi due anni dopo i Märchenbilder che appena ascoltati. Questa volta Schumann aggiunge il clarinetto alla viola e al pianoforte, affidando la parte a Françoise Benda in questa registrazione che stiamo per ascoltare. Questa raccolta di fiabe senza parole, lo dicevamo, composta nel 1853, pure si compone di quattro pezzi per un organico più grande e fu scritta negli ultimi mesi della sua attività creativa, prima del trasferimento a Edenich nel 1854. Ascoltiamo quindi il terzo e il quarto pezzo da questa raccolta con, lo dicevamo prima, la parte di clarinetto interpretata da Françoise Benda.

0: E abbiamo ascoltato due movimenti da questa raccolta di fiabe senza parole, opera 132 di Robert Schumann con Françoise Benda al clarinetto, Jur Deller alla viola e Gilles von Sattel al pianoforte. Il ritratto di Jur Deller si chiude proprio con Schumann e il percorso di oggi ha in effetti mostrato quanto sia ampio il suo repertorio, ampio e direi anche sfaccettato. Una carriera la sua che unisce l'attività concertistica alla promozione della musica contemporanea e alla collaborazione con interpreti e compositori di diverse generazioni. Il nostro concerto.ch si ferma qui, un caro saluto da parte di Alessandro De Rosa e a presto risentirci su queste frequenze.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Sono le 14:30 minuti, buongiorno, buongiorno a tutti voi e ben ritrovati a Montmartre da Claudio Farinone. Uno sguardo al sommario, prima come sempre però il nostro numero di WhatsApp, se ci volete scrivere, che come sempre è lo 079-382-6765, ve lo ripeto, 079-382-6765. Oggi avremo la puntata di Babilonia alle 15:30 con il nostro Sergio Albertoni e il suo fido compare Valerio Corzani. Il loro ospite di oggi è un chitarrista polistrumentista nato a Roma, classe 1972, la cui arte fonde con naturalezza elementi musicali diversi, l'elettronica, l'improvvisazione e poi anche un profondo amore per il cinema. Stiamo parlando di Adriano Lanzi. 16:35 invece avremo gli arpeggi e continueremo ad ascoltare la serie di Stefano Zenni che ci accompagna in un viaggio dal titolo Giant Steps nella musica di John Coltrane nel centenario dalla nascita, e oggi appunto ascolteremo la puntata numero 17 dal titolo Peace on Heart, le nuove ballad, e siamo arrivati appunto quasi alla fine di questo bellissimo e approfondito ciclo di Stefano Zenni e poi naturalmente come sempre molta musica. E noi partiamo proprio da qui, però voglio ricordarvi anche un altro appuntamento di oggi, perché naturalmente abbiamo un ospite e l'ospite di oggi che ci raggiungerà fra una ventina di minuti è Alessandro Cerino. Alessandro Cerino è un polistrumentista, un compositore, un arrangiatore, un direttore d'orchestra che si è avvicinato al jazz in tenera età e ha una serie notevole di progetti, tra cui anche, ricollegandoci al nome di Coltrane, un omaggio non solo a Coltrane ma anche a Miles Davis, perché come immagino voi sappiate quest'anno c'è questa coincidenza appunto dei 100 anni dalla nascita dei due giganti del jazz. E noi iniziamo ora con una bella novità discografica firmata ACT.

un lavoro che non ha particolari tecniche sofisticate, non ha sovraincisioni, si muovono elementi di soul, di jazz e soprattutto appunto questo bel dialogo molto intimo tra due vecchi compagni musicali. Abbiamo ascoltato un brano dal titolo Wisdom e adesso ne ascoltiamo un altro che si chiama Trust in You.

Davvero bello, molto interessante questo lavoro. Si tratta di Trust of You, l'abbiamo ascoltata dal pianoforte di Bill Lawrence e il basso fretless di Michael Leake, che in questo lavoro, dal titolo Close to Home, suona anche ludo, ovvero il liuto arabo. È una produzione della ACT uscita da pochissimo e, come vi dicevo, registrata nell'aprile di quest'anno in una settimana di lavoro, una settimana di registrazione allo Chateau Palmer, cantina famosissima di Bordeaux. Davvero molto insolito, no? Registrare un disco in un ambiente naturale di questo tipo, ma è oltremodo affascinante. Passiamo a un'altra novità che vede questa volta impegnato una delle figure più interessanti emerse dal mondo contemporaneo nell'universo del jazz, diciamo così, negli ultimi 10 anni. Un jazz che si unisce all'esperienza del flamenco che Daniel Garcia sente in modo molto particolare. The Hero's Journey è il titolo del suo lavoro e noi ascoltiamo un primo brano dal titolo Approach to the Inmost Cave.

Abbiamo ascoltato Approach to the Inmost Cave, ovvero Accesso alla grotta più profonda, un titolo molto bello, molto evocativo per questo notevolissimo pianista spagnolo che si chiama Daniel Garcia. The Hero's Journey è il titolo del suo album, Il viaggio dell'eroe. Abbiamo ancora il tempo, prima dell'incontro con Alessandro Cerino, che ci raggiungerà telefonicamente fra poco, di ascoltare ancora un brano.

0: Refusal on the Call, questo è il titolo di questo brevissimo brano con cui ci siamo avvicinati all'incontro con il musicista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra Alessandro Cerino, che sarà con noi fra proprio alcuni istanti. Vi ricordo che il pianista era Daniel Garcia, dal suo album The Hero's Journey, ovvero Il viaggio dell'eroe, un disco pubblicato dalla casa discografica tedesca Arte, uscito proprio da pochissimo. Sono le 14:50, Alessandro Cerino con noi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Alessandro Cerino, buongiorno, ben ritrovato a Rete 2.
2: Ben ritrovato a te, sono veramente felice che tu mi abbia invitato. Ti confesso che sentivo un po' di nostalgia, ecco.
0: Effettivamente è un po' che non sei più ospite delle nostre trasmissioni, tu ci sei stato tante volte, no? Ospite soprattutto delle puntate di Voi che sapete. Ma forse questa è la prima volta che possiamo parlare, possiamo prenderci tutto il tempo per parlare della tua carriera. Io so che per te questo è stato un anno particolarmente intenso, a cominciare da un'attività che so per te essere molto importante. Stiamo parlando dell'attività di insegnamento, è vero Alessandro?
2: È vero, guarda, io ti confesso che proprio per me l'insegnamento è una vocazione, così come per me è una vocazione la continua ricerca. Tu sai che io sono tanti strumenti a fiato e che quindi ricerco sempre continuamente. Perché ritengo che chi abbia un'esperienza debba poi trasferirla a tutti questi giovani che sono affamati. Guarda, ti racconto una cosa che può non c'entrare niente. Ieri stavo cercando un libro in una libreria e ho visto questi due ragazzi giovani che dicevano: ah, però sai, il ritratto di Dorian Gray, questo lo dovrei forse leggere. Mi sono sentito proprio spontaneo di dire: sì, guarda, dovresti conoscere Oscar Wilde, e ci siamo messi a parlare. Mi ha fatto così piacere, anche semplicemente dare delle indicazioni a queste ragazze che erano affamate di trovare i libri, perché è proprio veramente una mia vocazione, quindi figurati con la musica.
0: Certo, lo posso immaginare. E beh, raccontami qualche cosa di più anche sull'insegnamento in genere, no? Dove tu insegni e qual è il tuo approccio all'insegnamento?
2: Allora, guarda, io non insegno in nessuna scuola in maniera continuativa. Sono stato direttore dell'Accademia di Musica Moderna negli anni 80 e 90, poi ho insegnato all'Actor Play Studio, ho insegnato in altre scuole, però poi in realtà ho deciso di non entrare in una scuola perché preferisco le masterclass, e ti confesso che preferisco anche l'insegnamento privato, perché mi rendo conto che comunque nelle scuole tu devi per forza seguire un repertorio, mi stava venendo, un programma stabilito, mentre a me piace molto negli incontri privati, ma anche nelle masterclass, interagire. Per esempio, quello che per uno studente può essere sufficiente, per un altro studente invece non lo è, e quindi io mi regolo in base alla voglia di sapere. Per esempio, per 2 anni ho avuto una ragazza bravissima che era venuta da me soltanto per il sax, e poi ha fatto lezioni con me sia per il sax che per il flauto, armonia, improvvisazione, e mi rendevo conto che aveva voglia di sapere, quindi preferisco insegnare questo. Però quest'anno sono andato a insegnare in un luogo che ho amato molto nel 2003, 4, 5 e 6, e cioè il Collegio delle Università, che è stato creato da Umberto Eco, il quale non era mai venuto e poi venne appunto proprio nel 2005 in uno dei miei ultimi concerti, dove io tenevo l'orchestra degli Allievi, e mi confessò di essere un clarinettista amante del jazz. E infatti dopo il mio concerto disse: beh, spero di non prendere troppi giri di improvvisazione. E quindi fu veramente molto bello, e ho tenuto una masterclass sulla storia delle colonne sonore al cinema, e devo dire che ho utilizzato anche molto del materiale che avevo preparato per le tue trasmissioni.
0: Beh, insomma, questo ci fa molto piacere. Sappiamo che il cinema è un tuo fuoco, per così dire, una delle tue attività primarie. Ma vediamo invece a un'altra attività. Io so che hai celebrato, come tanti musicisti vicini al mondo, all'universo del jazz, i 100 anni di Miles Davis e di John Coltrane. Quindi raccontaci, Alessandro Cerino, un po' che cosa che cosa hai prodotto e come hai festeggiato questo importante doppio anniversario.
2: Dunque, innanzitutto io non voglio togliere niente ad alcuni miei colleghi che hanno anche presentato dei programmi eccellenti, anche se onestamente tu lo sai, io parlo chiaramente, senza falsi ipocrisie, molti si sono semplicemente buttati per approfittare un po' di questo centenario. Intanto troppi hanno dimenticato John Coltrane, perché se Miles Davis ha attraversato circa 50 anni di evoluzione, però per noi compositori John Coltrane, sai, con la sua teoria del triangolo perfetto, con le sue sostituzioni, con la sua logica, è per noi compositori uno stimolo continuo, e quindi ho voluto ricordare anche lui, perché entrambi sono nati nel 1926. Quindi ho proposto a vari comuni, vari enti, una mia idea, e per primo è stato accettato dal comune di Santa Margherita Ligure, dove io sono stato nominato anche direttore artistico di una intera settimana, nella quale quindi c'è stata una mostra fotografica di Mirko Boscolo, un grandissimo fotografo che ha collaborato per tanti anni con musica jazz, che aveva realizzato anche alcune delle mie copertine. Poi ci sono stati vari gruppi che prendevano in esame diverse fasi della carriera di Miles, quindi uno gli anni 40, uno gli anni 50, uno gli anni 60, e poi c'era questo grande concerto finale nella piazza principale con una filarmonica che io in realtà ho creato con elementi che venivano da Genova, da Santa Margherita, quattro da Milano e anche da Camogli, e ho creato questa filarmonica, che però è andato sotto il nome di Filarmonica Jazz di Santa Margherita, perché è il comune di Santa Margherita che ha finanziato questo evento. E quindi, a differenza di molti miei colleghi, io ho veramente con questa orchestra stilato un percorso che andava dagli anni 40, dal primo Birth of the Cool, fino agli anni 80. Infatti c'è stato un medley finale che comprendeva ben sei brani di tutti gli anni 80, quindi Dingo, Siesta, You Are Under Arrest, Tutu e altri. E questo è stato quindi il mio lavoro.
0: Ci fai ascoltare qualche cosa?
2: Oh, benissimo. Allora ti faccio ascoltare questa rielaborazione di Round Midnight, che è tratta appunto da un omonimo disco di Miles Davis e che ho ribattezzato Miles Midnight. Ascolterai un'introduzione del clarinetto basso suonato da me e del flicorno suonato da Daniele Moretto, che è uno splendido solista, che è stato uno dei solisti di questa orchestra.
0: Benissimo, ascoltiamo.

0: È davvero molto bello, questa era la tua, diciamo, elaborazione di Round Midnight, Alessandro Cerino, e appunto il nome Miles Midnight. Io so che, Alessandro, tu hai portato questo concerto dove abiti tu, ovvero alle porte di Milano, in un paese che si chiama Gaggiano, no? Quindi molto interessante portare musica di questa qualità, di questa portata all'interno anche di una località molto piccola come quella che dove tu abiti, no? Quindi come è andato il concerto? Dici qualche cosa di più.
1: Allora, guarda, innanzitutto devo dire che, sai come spesso succede con la nuova giunta, c'è stata un'apertura verso la cultura. Io abito qui dal 1998 e non sono mai stato considerato come artista, ma come pagatore delle tasse sì, questo. E quindi, peraltro, mi sono trasferito qui perché amo, la natura, quindi ho un orto, persino le galline. E poi, con il cambio sono stato contattato da questa donna veramente, molto luminosa, molto amante della cultura, che è appunto consigliere per la cultura, si chiama Sara Prampolini, e ha detto: "Maestro, vorremmo un suo concerto", e diciamo rischiando, perché qui, sai, diciamo, trovandosi sul naviglio, ci sono soprattutto le feste, le bancarelle, cosa che c'è stata, però volevano concludere con un evento particolare. E quindi io, grazie al fatto che avevamo già realizzato questo concerto, ho potuto portare la Filarmonica Jazz di Santa Margherita qui, e devo dire che, a parte qualche problema di acustica, perché abbiamo suonato qui in acustico, che però è stata anche un po' una sfida, no? Però diciamo, in una chiesa c'è qualche piccolo problema di acustico, sai, dato che c'era batteria e in totale 16 fiati, e quindi più me, che ho preso dei soli, quindi erano 17 i fiati. Però guarda, veramente sono estremamente soddisfatto, perché anche gente che poi ho incontrato per strada, mi ha detto: "Guardi, maestro, io non avevo mai ascoltato il jazz, ma devo dire che comunque sono rimasto veramente entusiasta del concerto." La chiesa gremita, e quindi sono veramente molto soddisfatto, e questa è la dimostrazione del fatto che la cultura non deve spaventare. Nel momento in cui tu porti uno spettacolo di danza, una mostra di pittura, un concerto di qualcosa che la gente non ha mai pensato di fruire, ecco che comunque, se la qualità è alta, se questo viene suonato con passione, e allora colpisce. Infatti l'arte non ha bisogno, infatti tanti mi hanno detto: "Ah, io non ne sapevo niente di jazz." Ma non devi saperne di musica. L'arte, la grandezza dell'arte, la magia dell'arte è che deve arrivare anche a chi non ha una preparazione, altrimenti non è pura arte, secondo me.
0: Hai ragione, Alessandro Cerino. Dai, ascoltiamo un'altra cosa. Che cosa ci proponi adesso?
1: Ah, allora ti propongo un'altra cosa, che poi dopo leghiamo a un'altra mia attività didattica, perché tu sentirai che questo inizio di Time of Summer, che è ispirato a Summertime, perché a un certo punto, poi dopo, a cavallo degli anni, fine anni 50 e 60, Miles aveva realizzato quattro dischi con Gil Evans, e in particolare Porgy and Bess, dove c'è anche Summertime. E questa è una mia rielaborazione, che però inizia con un effetto molto particolare di uno strumento che per il momento io non rivelo, non riveliamolo al pubblico, e poi ne parleremo.

0: Alessandro Cerino, è molto interessante l'introduzione del brano che abbiamo appena ascoltato, perché qui fai uso di una tecnica che rende lo strumento praticamente irriconoscibile, anche per il fatto che abbiamo ascoltato, come dire, uno strumento che suona di continuo, no? Senza soluzione di continuità. Quindi svelaci il mistero dello strumento e della tecnica.
1: Guarda, soltanto per gli ascoltatori della radio svizzera, in realtà sono due tecniche miste. Una è quella dell'effetto percussivo, che praticamente consiste nell'utilizzo della lingua in maniera, diciamo, molto incisiva, e soprattutto chiudendo e allargando le labbra in maniera tale che non ci sia suono. Quindi all'inizio si sente soltanto un effetto percussivo. E poi con la respirazione circolare. A questo proposito ti dico che sta per essere rilasciato un mio videocorso che fa seguito a un videocorso sulla respirazione circolare che ho rilasciato l'anno scorso, sempre per il mio editore Curci, che però sarà sulle tecniche contemporanee del flauto, quindi effetti percussivi, respirazione circolare, armonici, multiarmonici, utilizzo della voce. E infatti è proprio quello che si sente all'inizio, come giustamente hai rilevato tu.
0: Davvero molto interessante sentire suonare un flauto in questo modo, no? È molto, come dire, una cosa un po' inaspettata anche, immagino, per voi che ci state ascoltando. Bene, ma adesso vorrei cambiare un po' il discorso, perché tu ci hai parlato moltissimo nelle puntate che abbiamo registrato di Voi che sapete, poi di Jukebox 900, no? Quando andava in onda ci hai parlato tantissimo di cinema, però i nostri ascoltatori, forse alcuni di loro, non sanno che tu sei un operatore in questo senso, cioè scrivi delle colonne sonore, no? Quindi vuoi raccontarci qualche cosa a proposito?
1: Beh sì, allora intanto lasciami dire con orgoglio che io sono presente su Internet Movie Database, e ne sono molto orgoglioso, perché sai, sui social che invadono sempre di più, tu puoi scrivere qualunque cosa, anche se che sei il padrone di una grande fabbrica, di una grande marca, ma nessuno ti dice niente. Invece su Internet Movie Database ci sei solo se lavori effettivamente o se hai lavorato nell'industria del cinema, e quindi praticamente quello fa fede. Allora vorrei farti ascoltare un'altra delle mie soddisfazioni di quest'anno, anche se questa è veramente una anteprima, nel senso che per il momento è soltanto il provino di un film western, e poi c'è una curiosa coincidenza di cui parleremo dopo se vuoi, di un film, ti posso soltanto anticipare il titolo, si intitola Matthew il cinese, è una produzione spagnola, e infatti questo brano, che dovrebbe descrivere una cavalcata nel western, nel west, perché è un film western, si intitola appunto A Cavalcada.

0: Sì, Alessandro Acerino, deve essere davvero molto affascinante lavorare nel campo della cosiddetta musica applicata, no? Quella che serve in sostanza un'altra arte, che è quella variegata e multiforme del cinema. Abbiamo ascoltato A Cavalcada, appunto, che è un tuo brano. Vuoi raccontarci magari qualcosa di più?
1: Sì, allora, in generale vorrei far sapere al pubblico, per coloro che non lo sanno, che i provini si realizzano sempre di più con i suoni campionati, cioè si registrano i suoni degli archi, i suoni di un sassofono, i suoni di una tromba, e poi un compositore, quando non ha a disposizione l'orchestra, soprattutto se come me pensa sempre a delle colonne sonore molto estese, perché a me piace molto l'orchestrazione, li realizza prima con questi suoni, che sono sempre molto sempre più evoluti. Io mi ricordo che una volta su un dischetto, su un floppy disk, te li ricordi i floppy disk? C'erano magari 4-5 strumenti. Poi piano piano mi ricordo la prima volta un pianoforte che addirittura prendeva due dischetti, quindi addirittura 2 mega. Pensa te. Adesso chiaramente le librerie hanno giga e giga e giga. Io dalla parte mia ho il fatto che comunque sono molti strumenti, quindi spesso ci metto flauto, sassofoni, clarinetto, clarinetto basso, ma anche la chitarra, anche il pianoforte, e quindi diciamo i miei provini sono già molto più realistici. Poi è chiaro che nel momento in cui arriva il budget, sostituisco i suoni campionati come quelli dell'orchestra con suoni reali, ed è così che si esegue un provino. Quindi questo per il momento è un provino, ma come forse avrete sentito ci sono già i sassofoni che sono veri. E poi le percussioni invece sono campionate, come anche gli archi.
0: Alessandro, oltre a ciò che abbiamo appena ascoltato, so che stai lavorando anche ad altri progetti nell'ambito cinematografico.
1: Allora, guarda, di questo sono veramente molto orgoglioso, perché sono venuto a sapere del fatto che stanno girando, dunque si chiama Marcello Vicini, questa persona, un documentario, anzi l'hanno praticamente già girato, su Bud Spencer e Terence Hill, attenzione. E Marcello ha avuto questa idea da un libro che lui aveva scritto, che si intitolava E comunque i fagioli facevano schifo, mentre questo documentario si intitolerà E continuano a mangiare fagioli. Soltanto che hanno aderito così tante persone che hanno lavorato con noi, i nostri due eroi, come ad esempio Ornella Muti, Gerry Calà, Andy Luotto, lo stesso Mica Lizzi, che aveva composto il famoso brano di Lo chiamavano Trinità, che addirittura è diventata una docu-serie, e che infatti stiamo cercando di proporre a canali che naturalmente propongono delle serie televisive. E quindi io sono venuto a sapere di questo e ho detto: guarda, mi piacerebbe molto partecipare. Ho detto: guarda, se hai dei brani western, io li avevo per dei documentari, per un documentario e per un cortometraggio che avevo realizzato, glieli ho mandati, a loro sono piaciuti moltissimo, cioè quando intendo dire alla produzione e anche al regista. E a quel punto gli ho proposto anche la colonna sonora finale, anche quella è molto piaciuta, e se vuoi in anteprima io posso farti ascoltare. E vi dico che a fine novembre, quasi sicuramente, forse il giorno del compleanno di Bud Spencer, ci sarà una proiezione in anteprima della prima puntata nella sala Fellini di Cinecittà. Poi magari ne riparleremo quando sarà il momento, se vuoi.

0: Bellissimo Alessandro Cerino, davvero molto bello questo brano. Raccontaci qualche cosa di più su che cosa abbiamo ascoltato.
1: Innanzitutto diciamo che è un chiaro omaggio a Morricone e ci sono tutti gli elementi che lui ha utilizzato nel Buono, il Brutto e il Cattivo, in tanti altri, c'era una volta il West, in tanti altri western. Ci tengo a specificare che la chitarra è vera e l'ha realizzato Martino Vercesi, che era anche uno dei solisti del progetto di Miles Davis. È un chitarrista che io ammiro molto e che lavora spesso con me, quindi ci ho tenuto a mettere la chitarra vera, i sassofoni sono veri, c'è la quena che è uno strumento messicano e che ho provato varie soluzioni, ho provato anche il flauto di Pan, ma alla fine questo era lo strumento che funzionava meglio. E poi ci sono le sezioni di sassofoni registrate da me. Anche i cori sono campionati, però vedi Claudio, la questione è questa: come ti dicevo, i campioni sono sempre più reali, si avvicinano sempre di più ai suoni reali. Ma se poi tu non li sai usare, se tu per esempio armonizzi gli archi come un compositore non armonizzerebbe i veri archi, oppure se fai fare loro delle cose che comunque degli archi non potrebbero realizzare perché ci sono dei salti scomodi o anche, non so, gli ottoni, metti a un trombone un salto che non o un intervallo che non potrebbe andare, non suonano reali, capito? I suoni sono belli, però suonano tanto più reali quanto un compositore conosce i suoni, le estensioni, i punti di difficoltà e i punti di forza di ciascuno strumento. E quindi praticamente io ho voluto mettere tutti gli elementi, dai timpani, dalla batteria, dai cori, dalla chitarra elettrica, le trombe e i sassofoni, ecco.
0: Lo posso immaginare, Alessandro, è una vera e propria scienza, no? Ormai quella dell'utilizzo di questi suoni, come dire, campionati, di queste librerie di suoni che, come dicevi appunto poco fa, stanno diventando sempre più incredibili e sofisticati. Siamo in conclusione, Alessandro Cerino, ti voglio chiedere ancora una cosa perché è una cosa legata fortemente al territorio svizzero e ci porta verso un festival che è stato istituito a Mendrisio. Di che cosa si tratta?
1: Allora, si tratta di un festival di un personaggio straordinario che è anche un amico, siamo diventati amici, si chiama Marcus Otz. Lui e la sua adorabile moglie Luisa Neri sono artefici di un festival che è arrivato alla 11ª edizione, si svolge a Mendrisio, si intitola il Mohil Festival e io sono stato premiato per le colonne sonore di un cortometraggio che si intitola Who's Jerry Adams. Infatti ho vinto un premio qui e un altro a Los Angeles, magari ne ho vinti anche altri, però poi ho perso i contatti col regista che è sparito nel nulla, magari ce ne sono anche altri, comunque sono stato premiato. E quindi quest'anno lui, il quale Marcus Otz è poi anche il regista di quel Matthew il cinese, se si realizzerà, ecco perché poi dopo ho realizzato quella colonna, quel provino di cui parlavamo prima, Cavalcada, e lui mi ha detto: senti, ma tu verresti in giuria? È una cosa che io ho sempre desiderato di andare in giuria. E lui allora mi ha detto addirittura una cosa che mi ha sorpreso, ha detto: allora guarda, creiamo proprio il premio Alessandro Cerino per 4 categorie di colonne sonore: corti, documentari, il miglior lungo e il miglior video musicale. Ma il bello, Claudio, è che sono ancora vivo, perché di solito quando uno muore dice: ah, istituiamo il premio a quello che è morto. Infatti ho detto: ma arriverò vivo fino a lì. Pare che io sia vivo e mi piacerebbe farti ascoltare il brano finale della colonna sonora che appunto mi è valso il premio e poi quindi è quello che è seguito con questa amicizia con Marcus Otz. Il brano è il brano finale che chiude appunto il cortometraggio che potete trovare online, che si intitola Who is Jerry Adams, e questo brano in particolare, che è per i titoli di coda, che mi è stato fatto niente meno realizzare 23 volte, perché lui aveva in mente il finale di La La Land. E quindi poi quando io a distanza di un anno gli ho fatto risentire quello che lui aveva messo come reference, ho detto: no, mamma mia, non c'entra niente. E quindi è innamorato di questo brano che ti faccio ascoltare, che si intitola Evening Walk.
0: Benissimo, grazie davvero Alessandro Cerino, ci lasciamo con questo brano, che dire, buona musica, belle cose e buona fortuna.
1: Grazie, buona musica a tutti.

Osia Lack, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Antonello Manacorda. Solista Hans Livia Bella, violino. Musiche di Claude Debussy, Ottorino Respighi, Lino Livia Bella e Maurice Ravel.

0: Osi all'Hack, in diretta su Rete 2 dalla Sala Teatro dell'Hack di Lugano, giovedì alle 20.
1: Rete 2.

0: In studio Giulio Rezzonico. In centro a Chiasso sul mezzogiorno è scattato un allarme per degli oggetti sospetti fuori da una banca in piazza Bernasconi. La polizia ha verificato gli oggetti, tra cui uno zaino, e hanno accertato che non costituivano un pericolo. Gli agenti hanno dovuto sfollare la banca e un bar. Nel frattempo i dipendenti dell'istituto di credito hanno potuto rientrare negli uffici e l'allarme è rientrato. Sempre a Chiasso, tre persone sono state arrestate mercoledì scorso perché sospettate di aver preso parte a truffe ai danni di anziani, le cosiddette chiamate shock. Si tratta di due cittadini slovacchi di 39 e 28 anni che vivono nel loro paese e di un trentenne ceco residente in Repubblica Ceca. Grazie alla segnalazione dei familiari di una vittima, la polizia è riuscita a risalire a un veicolo sospetto con targa ceca, dove sono stati rinvenuti oggetti di valore e denaro, probabilmente refurtiva di una truffa commessa a Milano. Inoltre, grazie alla segnalazione di un tassista, è stato possibile scongiurare un'altra truffa. I tre sono in carcere e la polizia sta ora cercando di capire se siano coinvolti in altri raggiri. Resterà in carcere almeno un mese il 17enne siriano sospettato di aver accoltellato un 21enne italiano il 5 ottobre a Biasca. Lo ha deciso il giudice dei provvedimenti coercitivi. Nei suoi confronti la magistratura dei minorenni ipotizza il tentato omicidio. Secondo nostre informazioni, gli inquirenti avrebbero anche trovato l'arma, un coltello rinvenuto il giorno dopo vicino al luogo dell'aggressione, sul quale sono in corso gli esami. La vittima, fuori pericolo, è ancora in ospedale. Oggi a Berna si è presentato alla stampa il comitato a favore di un aumento dell'IVA per finanziare la 13ª AVS, tema in votazione il prossimo 29 novembre. Un'ampia alleanza partitica e sindacale sostiene che senza una solida soluzione di finanziamento della 13ª mensilità l'intera AVS rischia di finire in difficoltà, mettendo in pericolo le persone che ne beneficiano. Netflix entra nel grande calcio. La piattaforma di streaming americana ha ottenuto i diritti per trasmettere in Spagna e Andorra tutte le 104 partite dei mondiali di calcio del 2030, che la Spagna organizzerà insieme a Portogallo e Marocco. Una partita per giornata sarà comunque visibile gratuitamente su una rete televisiva nazionale. Finora in Spagna i mondiali venivano trasmessi proprio dalla televisione pubblica. Il tempo fino a stasera soleggiato al sud, ma a tratti con velature. Al nord abbastanza soleggiato, sulle regioni nord-orientali nuvolosità a tratti estesa. Domani mercoledì sulle regioni nord-orientali dapprima nuvolosità estesa con qualche rovescio, poi come altrove passaggio a tempo soleggiato. Temperature minime sui 10 gradi, massime sui 22 al sud e 19 al nord.
1: Sono le 15:33 minuti, noi proseguiamo ora la nostra puntata di Montmartre con la puntata di Babilonia, come sempre con il nostro Sergio Albertoni affiancato dal valente Valerio Corzani, in una puntata che ospita un chitarrista, un polistrumentista romano, classe 1972. Scopriamo insieme di chi si tratta.

0: Babilonia. Magnifiche promiscuità sonore. O se preferite, il Kama Sutra musicale. Con Cosoli, Albertoni e quell'altro, insomma.
1: Ecco,
2: è sempre bello essere quell'altro, introdotti da una bella sigla.
1: Sei tu quell'altro, sono credo. Io sono
2: Coso.
1: Vabbè,
2: sì, vabbè. Sì, vabbè.
1: No, poi una sigla alternativa, ci piace ogni tanto cambiare.
2: Esatto,
1: ma,
2: insomma, perché il bailamme stilistico rimane, che è la caratteristica di questo programma, che se non si fosse capito si chiama Babilonia.
1: E un po' non si è capito il Kama Sutra musicale, beh, se vogliamo. Insomma, nel
2: Sergio
1: senso che
2: Albertoni
1: e Valerio Corzani, esatto. Buongiorno e un saluto a tutti e benvenuti a Babilonia, naturalmente.
2: E insieme a noi un ospite anche,
1: sì,
2: come sempre, perché
1: come
2: non facciamo questo percorso pieno di musica da soli.
1: No, e come sempre lo introduciamo in musica.
2: Sentiamo.

0: Agnese Capri, in realtà il pseudonimo di Agnese Chauveau, vissuta tra il 1907 e il 76. Pensa che fu una tra le prime interpreti di Léo Ferré, di Boris Vian, di molti altri, insomma una grande, soprattutto tra gli anni 30 e 50, una delle più importanti cantanti, attrici, ma anche direttrice di cabaret francese.
1: Che ha deciso di dedicare un pezzo al nostro ospite.
0: Già allora, pensa, ancora non esisteva Babilonia, ma lei già si preparava per introdurre Adriano Lanzi, che è con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno. Sei mai stato introdotto in questo modo così roboante?
2: No, assolutamente roboante e anche sorprendente. Grazie di questo invito e di questo spazio.
0: Ciao. Adrien, ti chiameremo così per questa puntata. Chitarrista
1: e quant'altro, mi verrebbe dire. Va bene come definizione, chitarrista e quant'altro?
2: Perché no?
1: Perché in effetti gli ingredienti che mette e che porta alla musica, quando decide di farla e di cucinare Adriano, sono tanti. C'è anche questo tuo approccio al chitarrismo, ma con una chitarra acustica, ma amplificata e modificata e agghindata.
2: Sì, da una serie di effetti, non sempre, poi spesso mi piace anche il suono puro, puramente acustico, però l'elettronica fa parte un po' del mio bagaglio, quindi...
1: E invece per quanto riguarda l'improvvisazione, quanto, diciamo, incide nel tuo approccio? Cioè, ti consideri un jazzista, ti consideri invece un... che ne so, post-atomico?
0: No, in che senso?
1: Così.
2: Post-atomico è probabile, anzi.

0: cerchiamo di fare improvvisazioni che non dimentichino il senso della forma e della struttura, anche quando sono il più astratte possibili. C'è comunque un'idea di forma, di sviluppo.
1: E anche il suono ovviamente ha una sua importanza, cioè l'aspetto timbrico incide.
2: Beh, usa anche
0: Sì, molto.
2: l'elettronica,
0: Sì,
2: credo, no? In maniera importante.
0: non sempre, nel senso che il Duomo è comunque un duo prevalentemente acustico. Quindi l'elettronica entra un po' a fare come dire, da terzo incomodo o da elemento che va ad agitare un po' le acque, a confondere, a sparigliare le carte, ma è usata con molta misura all'interno dei mool elettronica. Altre cose che faccio sono, insomma, c'è una presenza dell'elettronica più importante.
2: E qui, anche qui c'è una presenza sulla nostra arca radiofonica di
1: No,
2: aggeggi
1: infatti
2: elettronici
1: sì,
2: che
1: ma lo
2: vibrano,
1: sai che oramai non ne possiamo fare a
2: può
1: meno e quindi
2: succedere la
1: si
2: qualunque.
1: infilano, sì.
3: Babylonic Blues. Abbiamo tutti un blues da piangere.
2: Adriano Lanzi diceva che non si definirebbe jazzista e quindi a maggior ragione o a minor ragione bluesman. Ma
1: Che però è una categoria così lasca che tutto sommato ci si può ritrovare, tanto che ci abbiamo fatto una rubrica,
2: sì,
1: questa.
2: e quindi ce l'hai anche tu un blues da piangere?
0: Senz'altro.
2: Una citazione da Giovanni Tommaso, lo
1: Tra l'altro,
2: ricordiamo,
1: Iperigeo,
2: che
1: esatto.
2: salutiamo e ringraziamo per questa citazione. Sì, ti porto verso quello che con termine ormai più che abusato si direbbe blues del deserto, no? Non l'hai
1: Sì.
2: inventato tu il termine,
1: No,
2: no?
1: no, no,
2: Credo
1: no, anzi,
2: un
1: me lo
2: tuo
1: guardo bene e
2: collega.
1: comincia anche a darmi un po' noia, per cui no.
2: Infatti, volendo si può definire così, ma si distingue però nettamente dall'espressività dei Tinari Wen, ad esempio, con accenti più visceralmente blues, come sentiremo in questo Wilaya Blues. Sto parlando di Aziza Ibrahim.
1: E quindi anche di un altro deserto, peraltro, rispetto a, diciamo, ai Tinari Wen, nel senso che sta un po' più in alto a sinistra.
2: Sì, lei è una cantante e compositrice Saharawi, tra l'altro l'ho
1: Esatto.
2: pronunciata malissimo, Aziza Brahim, non c'è la
1: Sì.
2: I davanti, scusatemi. Classe 1976, è nata in un campo profughi in Algeria.
1: Eh sì,
2: Ne ha
1: e tra l'altro
2: un.
1: in una zona che è contesa tra Algeria e Marocco e ancora non si sono messi d'accordo, ma soprattutto loro vorrebbero non essere con nessuno dei due, cioè creare uno stato indipendente sostanzialmente, cosa che forse non gli lasceranno fare.
2: Beh, quindi ha vissuto un'infanzia e una giovinezza che già da sole basterebbero a giustificare l'ispirazione del blues, no? Che in qualche modo
1: Certo.
2: esprime anche dolore, malinconia e chi più ne ha più ne metta. Ma questo Wilaya Blues ci interessa molto perché appunto è un blues babilonico.

0: Beh, Aziza Brahim mi piace molto e tra l'altro potremmo ospitarla anche nel nostro canto di Babele, perché lei principalmente si esprime in Hassaniya, ovvero la lingua madre del popolo Sahrawi. Tu la mastichi, no?
1: Benissimo, un pochino, io credo. La recito ogni sera, sì, no, prima di andare a letto.
0: In questo caso in realtà cantava in spagnolo, Wilaya Blues, appunto per il nostro angolo del blues.

0: Attenzione,
1: che è successo?
0: Attenzione, no, ti sei preso paura?
1: Sì,
0: o no?
1: Sì, io ogni volta me ne scordo di queste.
0: Perché in effetti questo è il nostro salto nel buio che dovrebbe mettere un po' di in apprensione il nostro ospite, ma non deve essere così, perché tutto sommato è un regalo che noi facciamo prima che lui ci porti tre regali, ovvero tre brani della, diciamo, storia professionale discografica di Adriano Lanzi, ma prima appunto vogliamo noi offrire qualcosa senza però introdurlo, perché vogliamo che l'ascolto sia abbastanza vergine, oppure se semplicemente lo riconosci ci dici cosa ne pensi, altrimenti che miccia ti ha acceso, va bene?
2: Perfetto.

0: Allora,
1: che meraviglia.
0: Sentiamo che dice Adriano.
2: La complessità, l'articolazione, il delirio anche di certi fraseggi sembrano quelli di Frank Zappa.
0: Esatto.
2: Tuttavia non riconosco con certezza l'album, il periodo, non so se roba...
1: È un
2: periodo...
1: ensemble che porta anche verso la musica contemporanea.
0: Infatti,
1: evidentemente,
0: perché è un Zappa sinfonico, quindi tutto sommato non era così facile riconoscerlo, ma è vero che la firma compositiva è quella, ci sono degli incastri anche melodici, ritmici che insomma lo svelano.
2: Assolutamente.
0: Qui siamo dalle parti di Yellow Shark,
2: non ero sicuro.
0: Era appunto, tra l'altro, tutto un progetto nato, diciamo, sostanzialmente dall'incontro con il Modern Ensemble, l'ensemble Modern,
1: sì,
0: che scaturì da una specie di residenza in cui venne convocato Zappa a Francoforte nel 1991 e insieme a Frank Zappa erano stati convocati altri tre compositori: Alexander Kneifel, Karlheinz Stockhausen e John Cage. Pensa un
1: però,
0: po'.
1: Però,
0: insomma.
1: Poi lui ha avuto a che fare anche con Pierre Boulez, insomma. Sì.
0: Cosa ti piace di Zappa?
2: Allora, sicuramente il primo periodo delle Mothers, quello proprio più freak, tanto. E poi gli stessi dischi che un po' piacciono a chiunque, quelli della metà degli anni 70 e anche quelli della fine degli anni 70, dove aveva quella live band, tra le tante belle live band importanti che ha avuto. Non ho mai avuto musicisti scadenti, ovviamente, Frank
0: sì,
2: Zappa.
0: Anche perché era molto esigente, no?
2: Io sono molto affezionato ai live da cui lui estrasse quel folle film Baby Snakes, quindi periodo sì, fine anni 70, cos'è, 78, 79 più o meno, adesso non sono sicuro. Quella è una fase di Zappa che mi piace veramente, veramente molto.
1: Beh, lo ami come compositore o anche come chitarrista?
2: Anche come chitarrista sicuramente, ma credo che Zappa stesso poi a sentire a posteriori, a rivedere dei frammenti, degli stralci, di interviste, lui era molto consapevole di dove risiedesse veramente il suo talento. Lui ha avuto chitarristi anche più forti di lui, lui aveva sicuramente personalità, uno stile, un tocco perfettamente riconoscibile, ma come diceva di se stesso, I'm specialized, cioè sono specializzato, c'ho una formula e faccio quello con la chitarra. Poi per quanto riguarda invece la ricchezza delle idee compositive, sicuramente stava anche più avanti, più interessante come compositore, secondo me, come direttore di ensemble, come orchestratore, organizzatore di gruppi, di insiemi, di risorse, suonava.
1: Anche lui però, come te, diciamo, dentro la categoria per esempio chitarrista rock ci stava molto stretto, quindi non si sarebbe definito, credo,
0: no, probabilmente rock. No, ma forse in quale altro genere, difficile anche lui sì, collocarlo, ed era quello il bello. Beh, tutto sommato, in questo senso anche Adriano, come dicevo, è un po' difficile collocarlo. E passiamo adesso, credo, con il tuo primo regalo, perché adesso noi ti abbiamo in qualche modo offerto una cosa, ma tu devi ricompensarci.
2: La apprezzo tantissimo, fra l'altro, il dono che mi avete fatto.
0: Bene, anche
2: imbarazzante passare qualcosa di mio dopo Zappa.
0: Per fortuna passiamo da una situazione appunto quasi sinfonica a una cosa che arriva da un organico molto scarno, anche se un po' di parsimonica elettronica arriva.
2: Sì. Sì.
0: Ovvero Mu.
2: E il duo Mu, questo duo che ormai ha una storia quasi decennale, con una cara amica violoncellista Federica Vecchio, siamo arrivati da poco alla pubblicazione del nostro terzo lavoro discografico per Folderol, etichetta romana, che pubblicò anche già il nostro secondo. L'album si chiama Third Trip to Mu e io proverei direttamente a far ascoltare un pezzo, che la traccia d'apertura del disco si chiama Nothing Has Been Seen That Matters Most.

0: Beh, mi è piaciuto molto, devo dire.
1: Sì, molto una bolla molto morbida all'inizio e poi alla fine qualche ruggito arrivava.
0: Sì, è difficilmente etichettabile, come dicevamo, ma a tratti mi veniva in mente un'etichetta che azzardo così, neominimalismo, c'era da qualche parte.
2: C'è,
0: no?
2: C'è, c'è. La appoggio perfettamente questa etichetta, o forse post classicismo e minimalismo tout court, senza sì.
1: Certo, senza considerare il post atomico, che sappiamo, no, che è quello
0: che tu già hai provato, ma sì, ci ha lasciati un po', però anche perché è un po' inquietante post atomico.
1: Sì, siete tutti basiti, giustamente.

0: Beh, arrivavamo da un violoncello e siamo approdati a che cosa?
1: In due viole da gamba addirittura, madre e figlia, madre e figlia, Ille Perle e sua figlia Marte, che sembra si siano chieste a un certo punto: ma perché uno strumento come la viola da gamba dovrebbe essere legato al passato e autorizzato a suonare solo opere antichissime di compositori ancora più antichi? No. Si può fare anche cose diverse con questo strumento, che tra l'altro ha un suono magnifico, pieno di risonanze. Sì. Tra l'altro hanno anche molta ironia nell'approccio un po' anticonvenzionale allo strumento, perché l'album in questione da cui abbiamo tratto questo pezzo si intitola Born to be Mild, cioè nati per essere lievi, leggeri, tranquilli, blandi, diciamo così, il contrario di wild sostanzialmente.
0: Sì, mild.
1: Che mi sembra un bel gioco, era una pillola di 1:08.
0: E tra l'altro anche qui c'era un'impronta minimalista in qualche modo.
1: Sì, è vero, perché quindi, tra l'altro, diciamo, il culto anche della ripetizione benefica veniva fuori anche da questa melodia, da questo approccio. Ma pensa, in 1:08 quante chiacchiere ci hanno già fatto fare.
2: Well, it's one

0: un brano inedito questo, ma mai
1: sì,
0: sentito.
1: Sì, anche questa è musica antica per certi versi,
0: in qualche modo,
1: ma fresca.
0: Sì, un classico del rock and roll che tutti leghiamo istintivamente al nome di Elvis Presley, ma in realtà è questo l'autore.
1: Carl Perkins.
0: Carl Perkins, giustamente. Che noi andiamo a depredare però di nuovo.
1: Sì,
0: ma
1: perché...
0: Non...
1: Si tratta, in realtà, quello che vogliamo ascoltare è una rivisitazione.
0: Sì, cioè, non è una semplice interpretazione come quella di Elvis Presley e poi di altri che hanno cavalcato l'onda di Blue Sweet Shoes, ma una versione piuttosto recente, tra l'altro da Tomato Peloso, un disco firmato da John DeLeo,
1: esatto,
0: che come sappiamo è un vocalist inafferrabile, no?
1: Che si è preso quattro jazzisti sostanzialmente e ha detto facciamo il rock and roll.
0: Jazzabilly Lovers si chiamano, e sentiamo cos'è uscito.

0: well. Beh, geniale, no? Questa rivisitazione. Bello. John DeLeo qui con Enrico Terragnoli, chitarra, poi la batteria di Fabio Nobile e il contrabbasso di Stefano Segni.
1: E non è, è anche particolare il fatto che John DeLeo viene spesso associato al nome di Demetrio Stratos, ed entrambi avevano questo amore per il rock and roll, perché lui lo dimostra in questo caso, e con anche tra l'altro un background giovanile, ma Demetrio Stratos ha proprio registrato un pezzo di classici del rock and roll insieme a Mauro Pagani e Paolo Tofani, evidentemente c'è questo imprinting tra grande avanguardia vocale e rock and roll cucinato in questo modo nuovo.
0: Sì, no, davvero vi consiglio l'ascolto di tutto il disco Tomato Peloso, uscito di recente tra l'altro. Adriano Lanzi, ma che rapporto hai con la numerologia?
2: Sì, e sì. Qui mi avete spiazzato così a bruciapelo.
0: Certo. Ma non è colpa mia, in realtà.
1: Avrebbe spiazzato anche a me, guarda,
0: sì,
1: tranquillo.
0: Sì, ma è tutto per introdurre Gian Sergio Valeriani, che è un nostro collega che sta lanciando una nuova trasmissione che parla di argomenti musicali, ma
1: in maniera un po' squassata.
0: Sì, non sappiamo bene, tra l'altro non andrà probabilmente mai in onda, ma siamo gli unici che così.
1: Lo ospitiamo così, come carità proprio.
0: Perché incide questi trailer che lanciano appunto delle puntate del suo programma Note a Margine, che oggi si occupa di numerologia.
1: Sentiamo.
3: Note a Margine.
4: 4 3 4 3 4 3.
5: Tra le varie forme d'arte, la musica è forse quella che ha connessioni più strette con la matematica.
4: 4 5 5.
5: Da Pitagora a Pierre Boulez, che non a caso era laureato proprio in matematica, filosofi, scienziati e artisti hanno studiato il rapporto tra suoni e numeri.
6: Numeri, numeri che si confondono, numeri, numeri.
5: In un suo saggio pubblicato di recente, il numerologo belga Antoine Le Chiffre avanza ipotesi ardite che sono destinate a far discutere. Secondo Casadei, il nipote Raoul avrebbe annacquato la vitalità creativa del liscio romagnolo di Secondo e per primo Levi avrebbe diffuso la musica klezmer nel mondo. Le Chiffre dice pure che con le opere di Luigi Nono, Otto Klemperer non sapeva che farci e giunge alla conclusione che le quattro stagioni della musica italiana stanno nella misura estetica che separa Renato Zero da Luigi V.
7: Ho giocato tre numeri all'otto, 25, 60 e 38, pensa un po' che successo farà, la canzone se il terno uscirà.
5: Noi ne parliamo con due preziosi ospiti. La musicologa populista Luisella Fibonacci, autrice di un saggio che ha fatto scuola in quest'ambito, Musica al quadrato, e con il chitarrista e cantautore milanese Alessandro Centolanza. Conta che ti passa, a cura di Gian Sergio Valeriani. Editing e indicizzazione Cartesio Bottazzini. Regia ellittica Gaetana Somma.
3: Note a margine.
5: Con una certa regolarità sul cateto della settimana.
8: Rete 2.
0: Ecco, sul cateto della settimana non
1: ma si capisce una mazza.
0: No, vabbè. Non sappiamo più come spenderlo.
1: Comunque la musicologa populista può essere anche interessante, la convochiamola anche noi.
0: Sì, dobbiamo chiedere a Gian Sergio, perché è lui che ha questi contatti strani, ma poi la distanza estetica tra Renato Zero e Luigi V non saprei come.
1: Sicuramente è parecchia,
0: sì,
1: è molta, diciamo.
0: Sì, equivale però a 5 probabilmente, ma quindi la matematica non entra nella tua musica, come ti sei mai ispirato, che so, alla serie di Fibonacci, o cerco di dare un senso, ma è difficile.
1: No, vedi, è reticente, giustamente.
0: Ci sta pensando, però.
2: No, ci sto pensando, però.
1: Invitiamo Anthony Braxton, che ha per anni e decenni intitolato i suoi dischi con delle cifre, delle sequenze numeriche.

0: e non finisce mai di sorprendermi questa sigla che si fa una domanda e si dà una risposta.
1: In qualche modo poi la domanda rimane lo stesso e permane. Dedicato a te è in realtà una sigla che va alla ricerca di brani musicali o canzoni che abbiano un nome e un cognome già nel titolo proprio.
0: Dedicati espressamente.
1: Esatto, e qui siamo dalle parti di un grande fotografo, perché la dedica è a Isio Saba. Un grande fotografo italiano, sardo per la precisione, che è stato però anche molte cose, oltre che fotografo, è stato anche manager. A lui portava forse addirittura in tutta Europa come manager l'Art Ensemble of Chicago per tanti anni. Ed è stato anche il manager di Antonello Salis. Non a caso qui c'è, nel prossimo brano che adesso ascoltiamo, a firma di Baba Sissoko, anche la partecipazione di Don Moye, appunto dell'Art Ensemble Chicago. Baba Sissoko, che è stato, diciamo, alla corte, nella corte così numerosa e nobile di Isio Saba come manager, ha voluto dedicare un pezzo a lui che si intitola proprio così, Isio Saba. Ci sono Baba Sissoko, Antonello Salis e Don Moye.

0: È indomabile, Salis, devo dire.
1: Incontinente.
0: No, no, anche fuori, perché comunque la Sardegna anche non è, fuori non dal è continente, sul continente.
1: Infatti, esatto.
0: Ci siamo.
1: Beh, era dedicato a te questa dedica, appunto, a Isio Saba, grande fotografo, grande manager, grande agitatore culturale, che ci ha portato alla fine quasi della nostra puntata, ma c'è ancora una tappa a cui peraltro il nostro ospite Adriano Lanzi tiene molto.
2: Sì, approfitto di questa finestra per salutare Paolo Di Cioccio, un amico fraterno, grande oboista classico barocco, ma aperto anche alla musica elettronica, alla contemporanea, a tante cose. Siamo stati amici dal 2008 fino alla sua morte, scomparso l'anno scorso. Approfitterei di questo spazio per condividere una traccia dall'ultimo dei dischi che siamo riusciti a produrre e pubblicare insieme, a nome Le Grand Lunaire. Erano musiche nate prevalentemente per fare da sonorizzazione al film muto di Jean Epstein, La Chute de la Maison Usher, Caduta di casa Usher, e che abbiamo fatto in tempo in realtà a portare dal vivo solo una volta. Poi Paolo stava già non benissimo, le sue condizioni si sono aggravate. E
1: però resta questa, appunto, traccia.
2: È una formazione, siamo lui all'obo e al theremin e io alla chitarra elettrica.
1: Beh, con questo ultimo tassello della personalità musicale di Adriano Lanzi si chiude Babilonia quest'oggi. Noi ci ritroviamo tra una settimana.
0: Sì, molto volentieri.
1: Con altri suoni e un altro ospite o un'altra ospite, vedremo. Abbiamo una raccomandazione da fare ai nostri ascoltatori.
0: Certo.
1: Nel frattempo, mi raccomando, siate babilonici.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Era il chitarrista e polistrumentista romano, classe 1972, Adriano Lanzi, ospite di questa puntata di Babilonia che abbiamo appena terminato di ascoltare, come sempre con il nostro Sergio Albertoni e il suo fido compare Valerio Corzani. Sono le 16:19, vi ricordo fra poco avremo la puntata di Arpeggi, continueremo ad ascoltare Stefano Zenni nel suo viaggio nella musica di John Coltrane. Adesso invece vi voglio proporre un ascolto relativo a una novità discografica che è uscita quest'anno da poco per la ECM con il duo Gazzana, un duo di sorelle italiane ma che hanno un'esperienza internazionale da sempre, Natasha e Raffaella Gazzana, che escono con questo disco che unisce tre compositori: Sergei Prokofiev, Alfred Schnittke e Arvo Pärt. E proprio l'ultimo compositore che voglio prendere in esame, compositore estone che insomma tanti conoscono, decisamente il più celebre compositore di quel paese, che ha 91 anni e che continua la sua attività imperterrito, e vi voglio far ascoltare una sua composizione che si chiama Spiegel im Spiegel, che è una forse delle sue più celebri e che mette in evidenza questo stile particolare compositivo che si chiama Tintinnabuli. Adesso è difficile spiegarlo in poche parole perché è piuttosto complesso, però sentirete appunto il duo violino e pianoforte snodare da una parte una melodia molto lineare, lenta, e dall'altra parte appunto delle triadi, cioè degli accordi di tre note molto semplici in arpeggio, no? E su tutto questo gioco si basa la suggestione di questo brano molto affascinante che ascoltiamo per intero in questa sorta di meditazione. Spiegel im Spiegel con le sorelle Gazzana, la musica di Arvo Pärt.

Tutto il fascino dilatato della musica di Arvo Pärt. Abbiamo ascoltato uno dei suoi pezzi più noti, Spiegel im Spiegel, eseguito dalle sorelle Gazzana, il tutto inserito in un album, una novità discografica firmata ECM, con la musica di Schnittke, quella di Pärt appunto, e anche quella di Prokofiev. Di Prokofiev hanno inciso la sonata per violino e pianoforte numero 1 in fa minore opera 80 e anche 5 brevi melodie, sempre per la stessa formazione naturalmente che è la loro. Sono 5 brevi melodie per violino e pianoforte, opera 35 bis, e abbiamo il tempo di assaggiarne una, la prima melodia, che è in movimento andante.

0: Davvero molto bello e raffinato questo brano di Sergei Prokofiev, era la prima delle cinque melodie appunto da questo disco delle sorelle Gazzana, melodie opera 35 bis. Sergei Prokofiev, poi Alfred Schnittke e Arvo Pärt, che prima ascoltato, sono gli autori presi in considerazione da questa nuova incisione di questo duo di bravissime, eccellenti musiciste italiane. Bene, a questo punto sono le 16:33 minuti, siamo al momento dei nostri arpeggi. Noi torniamo a ascoltare Stefano Zenni, che ha preparato in questi giorni una bella serie composta da 20 puntate, oggi ascoltiamo la 17esima, che rappresentano un viaggio nella musica di John Coltrane. Insomma, sappiamo che quest'anno oltre a Miles Davis c'era John Coltrane a a compiere il centenario dalla nascita, e quindi noi ascoltiamo questa puntata Peace on Heart, le nuove ballad.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Un saluto alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori. Ci avviamo verso la parte conclusiva del nostro percorso su Coltrane. Siamo alla puntata numero 17 e c'è stata una grande svolta nel frattempo nella musica di Coltrane. Alla fine del 65 il quartetto leggendario si scioglie perché la musica prende una direzione non gradita a Tyner e Jones, rimane solo Jimmy Garrison e John Coltrane porta con sé la sua seconda moglie, Alice MacLeod, ovvero Alice Coltrane, e il batterista Rashid Ali, oltre al sassofonista Pharoah Sanders, quindi sono due sassofoni, piano, basso e batteria. Coltrane ha superato la linea rossa del free, si avventura in un territorio apparentemente, come vedremo, informale, ma in realtà continua a scavare nelle sue ossessioni, tuttavia in forma sempre più libera, in forma sempre più aperta e al tempo stesso più complessa. In particolare c'è un dominio, un ambito nel quale Coltrane riesce a trovare una conciliazione fra lirismo e libertà, e sono le nuove ballad che lui compone. Una di queste si intitola Peace on Earth, la pace sulla terra. È una melodia semplicissima, non l'ascolteremo in modo chiaro all'inizio perché l'esecuzione che stiamo per ascoltare è lunghissima, ma è una melodia estremamente semplice, estremamente lineare, molto consonante, cantabile perfino, che però subisce poi un trattamento di grande libertà, perché questo nuovo gruppo ha una batteria che si muove in modo multidirezionale, avrebbe detto lo stesso Coltrane. Il pianoforte di Alice è ambiguo da un punto di vista armonico, il contrabbasso di Garrison galleggia più che portare il tempo e il sassofono di Pharoah Sanders spesso ha una qualità aggressiva, abrasiva addirittura, in contrasto con quella più lirica di Coltrane stesso. Nel corso di queste esecuzioni Coltrane spesso lavora su dei materiali estremamente semplici. In Peace on Earth, nell'assolo che stiamo per ascoltare, sono quattro note, né più né meno, le stesse quattro note che usa in Naima o in altri brani. Quattro note che vengono allargate, strette, invertite, spostate ovviamente nello spazio musicale. Questa idea di creare ripetizione e variazione, semplicità e complessità, ordine e libertà, tutte queste antinomie si agitano nella musica di Coltrane, si agitano dire nel suo stesso corpo, e la musica che lui produce in questo periodo è proprio il tentativo di trovare una sintesi fra queste antinomie. E questo tentativo raggiunge un culmine durante il tour giapponese dell'estate del 66. Peace on Earth che stiamo per ascoltare

Questo lungo ascolto era un frammento da Peace on Earth del quintetto di Coltrane da Tokyo nel 66, e qui c'è il fervore del predicatore, come in Ascension. Qui c'è un musicista che sta coinvolgendo il pubblico per portarlo in uno stato di trance, di tensione emotiva alta, superiore, e attraverso lui stesso un esercizio che è psicofisico, di abbandono completo all'ispirazione melodica e di controllo della struttura musicale così rigorosa. E questo è un po' il senso della musica di Coltrane di questo periodo e anche dei mesi successivi, che esploreremo nelle ultime puntate di questo ciclo. Un saluto da Stefano Zenni.

E questa era l'arte di David Bowie con Space Oddity. Siamo in conclusione di questa puntata di Montmartre. Io vi lascio in compagnia di Blixa Bargeld, che interpreta appunto la musica di David Bowie, questa volta con Helden. Un saluto a voi tutti da Claudio Farinone, rimanete con noi.

0: non ti aspetti.
1: La follia surreale di Giorgio Bracardi, i molti vestiti di Pinocchio e un poeta crepuscolare in salsa punk oggi a K. 17 in punto, anche questa sera siamo insieme fino alle 18.30. Io sono Marco Pagani per il programma serale di attualità culturale di Rete 2, la radio svizzera. Allora, intanto, come sempre faccio, vi ricordo anche il nostro numero per mettervi in contatto con noi tramite messaggio WhatsApp, è 079 382 6765. Come dicevo, la prima pagina di oggi la dedichiamo, e ci piace anche farlo, alla notizia della morte di Giorgio Bracardi, non perché siamo contenti evidentemente della sua dipartita, per quanto abbia avuto una bella e lunga e ricca di soddisfazioni vita, ma comunque ci piace farlo nel senso che ci piace ricordare una figura veramente speciale, veramente al di fuori delle etichettature, delle etichettabilità della radiofonia e della televisione italiana, perché parliamo di una carriera di più di 50 anni che è iniziata con Alto Gradimento, poi è andata avanti in televisione, Quelli della Notte, programmi che hanno fatto veramente, oltre che la storia, hanno costruito un immaginario che ancora oggi è ancora vivo, è molto ben vivo. Ne parleremo con Enrico Menduni, che è un sociologo dei processi culturali e alla storia della radio ha dedicato molte opere, tra poco. Poi alle 5.20 ci occupiamo per l'Anacardo di una mostra dedicata a Pinocchio che si apre proprio questa sera a Milano, una mostra sul modo in cui questo burattino si è trasformato in immagine, nel modo in cui è rappresentato nel corso dei decenni, del 1881 il romanzo, il racconto, del 1883 la prima immagine di Pinocchio, il primo ritratto, e da lì in poi chiaramente si sono diramate, si sono ramificate le maniere di rappresentarlo. Ne parleremo con la curatrice di questa bella mostra. Poi alle 5.30 il notiziario, 5.35 abbiamo Pietro Bernaschina di Falò, della redazione di Falò, che stasera ci racconta che cosa prevede la puntata che vedremo insieme sulla 1 in serata. Poi alle 5.50 più o meno l'appuntamento con K in Libertà, oggi dedicato ai congelatori francesi che sono andati in tilt domenica scorsa. Simone Lucciola sarà poi il protagonista dell'appuntamento dei consigli intorno alle 18, perché ha appena scritto un fumetto che è uscito da pochissimo su Corazzini, Sergio Corazzini, poeta crepuscolare, un fumetto su un poeta crepuscolare in salsa punk. Già di per sé c'è abbastanza per essere curiosi. Alle 18.15 K e Spalla, il nostro spazio editoriale curato oggi da Rachele Bianchi Porro. Parliamo con Le Collectif Tango Negro Ensemble con Toca Tango.

0: gran enigma sobre esta cuestión, un tema bastante polémico, que es la existencia y la desaparición de los negros en el Río de la Plata y en Argentina en particular, y su implicación en el Dan.
1: E lo dico io perché non si è venuta. Te lo dico io perché non si è venuta. Patroclo! Patroclo! Patroclo!
2: Dall'applauso finale di questo spezzone degli anni Ottanta si capisce già la popolarità di cui ha goduto per tutta la sua vita Giorgio Bracardi, al quale vogliamo con piacere dedicare una pagina, perché è morto a 93 anni, ha avuto una lunga e bella vita, e lo vogliamo ricordare proprio partendo da questi spizzichi di surrealismo un po' matto con i quali ha contaminato la radio e la televisione per tanti anni. Per farlo io saluto e ringrazio il nostro ospite, che è il sociologo Enrico Menduni, sociologo dei processi culturali, studioso di linguaggi multimediali all'Università di Siena, che è anche autore di libri sulla storia della radiofonia, sul linguaggio radiofonico e televisivo. Professore, buonasera, benvenuto a Kappa e grazie per essere con noi.
3: Buonasera cari, buonasera a tutti.
2: Allora, io tra i tanti ricordi che ho letto oggi sui giornali italiani, perché tutti dedicano a Giorgio Bracardi almeno una pagina, ce n'è uno che mi ha interessato di più e dal quale partirei con lei. Allora, il filosofo Adriano Ercolani sul Fatto Quotidiano dice: c'è chi fa filosofia con i trattati, i sillogismi, le bibliografie impolverate, e poi c'è chi la fa con una pernacchia. Allora, Bracardi, filosofo della pernacchia, che ne pensa?
3: Beh, l'ho letto anch'io questo pezzo, però forse c'è di più, ecco, c'è di più di questo, perché in realtà il nostro amico testimonia il momento in cui l'umorismo radiofonico approda nel cabaret televisivo, quindi è un passaggio che si spiega solo col fatto che ormai ci sono le radio libere e ormai il monopolio televisivo sta crollando. Quindi in qualche modo Bracardi è un segnale di profonda novità nei linguaggi televisivi, e anche di, è un po' un frontaliere, se posso dirlo, no? Parola molto svizzera, è un frontaliere che tra la radio e la televisione porta pacchi e poi ritorna con altri pacchi, sperando anche di non essere individuato dai finanzieri, no? È un, faccio un raffreddore pazzesco, è un, diciamo, un frontaliere fra radio e televisione che sdogana, vedi, è un'altra parola, diciamo, internazionale, sdogana vari tipi di contenuti, comprese le pernacchie, che però, come dire, non sono le volgarità che all'inizio potevano sembrare, sono l'incursione di un nuovo linguaggio, sono qualche cosa che parte dalla radio, passa dal cabaret e approva in una televisione che non è quella qualunque, ma è la televisione di Arbore, di Marenco, di Boncompagni, insomma.
2: C'è anche quell'elemento lì, nel senso sono scenari, sono episodi, sono fenomeni questi che stiamo provando a raccontare, che partono da Alto Gradimento, poi arrivano alla televisione, fino a quelli della notte, fino al cinema addirittura.
3: Assolutamente,
2: ma sono fenomeni ripetibili, o sono quelle persone lì che hanno fatto qualcosa che non è più possibile rifare?
3: Ma io credo veramente che sia la seconda, ecco, perché era un periodo in cui la televisione si allargava, rubava alla radio tutto quello che poteva rubare, scusate, portava il cabaret,
2: prego, prego,
3: in televisione. Però ecco, quest'epoca, a mio modesto parere, è finita verso il 2008. Dal 2008 noi abbiamo i social network, cioè non siamo più solo ascoltatori, no? Siamo da una parte ascoltatori, spettatori, lettori, ma contemporaneamente siamo scrittori, cantanti, confezionatori di dati, confezionatori di clip. E quindi l'idea che i media spargono, diciamo, come un aereo di quelli che seminano l'agricoltura, che si buttano i semi dall'aereo, ecco, e questo è un po' il broadcasting, il trasmettere. Beh, adesso è un po' diverso perché c'è quello che ci viene dall'alto, ma anche dal basso, grassroots, diciamo, vengono tanti messaggi. E quindi oggi, diciamo, pensare solo al mondo televisivo, no, o anche solo a quello radiofonico, non ci permette di capire che c'è questo, il pubblico che è diventato spettautore, no? Che sia spettatore che autore, e quindi ha dei poteri che prima non aveva, anche di distruggere quando è necessario.
2: Sì, anche quando non è necessario, uno dei tanti problemi, dei pro e contro di quest'epoca in cui siamo tutti produttori di contenuti, con questo termine contenuti che alla fine è un termine vuoto, ecco, come il contenitore in cui
3: come il contenitore che lo contiene, appunto.
2: Senta, professore, Renzo Arbore, grande amico di Giorgio Braccardi, lo ha ricordato come un intellettuale sotto mentite spoglie, che trovo una definizione splendida.
3: Sì. E allora, e anche autobiografica, vale anche per lui.
2: Ah, beh, sì, è vero. E Braccardi, quindi parliamo della scelta di usare un linguaggio anche volgare, perché la pernacchia è la pernacchia, poi c'è il fangala, c'è l'ingalera, c'è il fascista,
3: sì,
2: con gli stivaloni.
3: Tutti
2: i doppi sensi che giocano proprio con il volgare, però il volgare di servizio a qualcosa di più, possiamo dire, alto?
3: Io direi di sì. Diciamo, questo c'era già nei cabaret, va bene? Cabaret che però erano i teatrini di Roma o di Milano, molto off, ecco. E a un certo punto, quando il monopolio radio-televisivo si allenta, comincia la radio libera, eccetera, una parte di questi linguaggi teatrali va in televisione, e con Arbore arriva anche alla televisione più importante, che è la Rai. Quindi, ma non sono cose inventate, sono cose che già c'erano, sì, erano cose di nicchia e che poi sono diventate, grazie alla televisione, un linguaggio condiviso che la televisione ha usato per, come dire, sto cercando di dirlo bene, la televisione aveva un passato statale, quindi burocratico, ufficiale, omissivo, si è servita di questi linguaggi per dire: oh, non andate solo sulle radio libere, siamo cambiati anche noi, siamo anche noi lo zeitgeist, lo spirito del tempo. E quindi, ecco, personaggi come Marenco, come appunto Boncompagni, come Arbor e come il nostro amico Braccardi sono stati, ripeto, degli ambasciatori, no? Abbiamo parlato di frontalieri, ma anche gli ambasciatori sono dei passeur, no?
2: Sì.
3: Della gente che porta un contenuto, generalmente anche un po' pericoloso, da un posto all'altro e viceversa. E questo è bellissimo, ma non è che sia irripetibile. Si ripete nello specchio dei social network.
2: E a proposito di ripetersi, poi la lascio andare, la saluto.
3: Ritorno a letto, sono qui intabarrato perché sono raffreddatissimo.
2: Grazie davvero, grazie doppiamente. Sì, sì. Secondo lei questa scuola, perché poi è una scuola quella di Braccardi di cui lui fa parte, un gruppo irripetibile di cui fa parte, ha lasciato un'onda lunga, una coda, uno strascico? C'è qualcuno oggi che quello che fa lo fa anche perché ci sono stati i Braccardi in passato nella radio e in televisione?
3: Posso dire la verità? Credo, sì, di no. Credo di no. Credo che, diciamo, la gestione del trasgressivo, ecco, che era la pernacchia, diciamo, no? La nobilitazione e sdoganamento della pernacchia è vecchia rispetto a quello che sta succedendo adesso. Adesso c'è bisogno o di un linguaggio ancora più forte, più trasgressivo, oppure c'è un ritorno, che in Rai per esempio è evidente, nelle reti principali, un ritorno a quella che è stata l'ufficialità, come per dire: oh, noi siamo quelli che conservano il bon ton, ecco. Anche con una certa di reti come la Terza Rete, che sono state scapponate, no?
2: Scapponate, direi che è un termine piuttosto evidente, rende molto bene,
3: ecco,
2: l'idea. Menduni,
3: ma non solo, non è, insomma, ecco, ne parleremo un'altra volta.
2: Io
3: grazie del pensiero.
2: No, grazie a lei, davvero.
3: Volevo dire di questo scapponamento.
2: Sì.
3: Certe volte si vede l'aspetto politico, che indubbiamente esiste.
2: Sì.
3: Esiste in tutta Europa, però è qualche cosa di più. È qualche cosa che ha, al solito, a che vedere con lo spirito del tempo, con la cultura del tempo, Una cultura in cui il rapporto tra trasgressione e conformismo si è completamente cambiato. Vedi alla voce Catenacci, che è un personaggio di Bracardi e ha un cognome particolarmente simile a un altro personaggio odierno, che però non è un comico, è un politico.
2: Grazie professore, a risentirci. A presto.
3: Buone cose, auguri.

0: In questa pagina parliamo di Pinocchio, il burattino più celebre della letteratura internazionale, che nasceva nel 1881. Tra l'altro, tra poco, a novembre, saranno anche i 200 anni dalla nascita del suo autore, Carlo Collodi. Per la prima pubblicazione, Pinocchio prese la strada della pubblicazione a puntate sulle pagine di un giornale per i bambini, senza illustrazioni. Bisogna aspettare poi il 1883 per la prima illustrazione di Pinocchio, che dobbiamo a Enrico Mazzanti, che era anche amico di Carlo Collodi, probabilmente ha avuto anche l'approvazione di Collodi questa sua prima immagine. Poi arriva il successo planetario del burattino, decine di variazioni sul tema, vengono coinvolti molti disegnatori anche celebri, poi sappiamo il film Disney come a sua volta amplia ulteriormente l'immaginario intorno alla faccia di Pinocchio, all'immagine di Pinocchio, che nel tempo sappiamo quindi essere anche cambiata, si è trasformata. Una mostra che si apre oggi a Milano, proprio oggi, ripercorre proprio questi mutamenti. La mostra si intitola Eccellenze italiane, i vestiti nuovi di Pinocchio. Rimarrà aperta alla Fondazione Mondadori fino al 19 dicembre e comprende una cinquantina di illustrazioni. Ma ci arriviamo e ne parliamo con la curatrice Grazia Gotti, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
1: Ah, salve, molto piacere di ritornare da voi in Svizzera con la radio. Mi
0: Allora,
1: piacete moltissimo, grazie
0: che
1: molto
0: bello.
1: dell'invito.
0: Grazie, è un piacere anche per noi, anche perché poi questa occasione è veramente lieta. Poi il fatto che la mostra arrivi fino a quasi sotto Natale la rende in qualche modo anche natalizia. È forse anche il momento giusto, dicembre, per vedere una mostra del genere. Io dicevo, la prima illustrazione è del 1883. Enrico Mazzanti era un amico di Collodi, probabilmente lo scrittore approvò il burattino uscito dalla sua matita, che è un burattino spavaldo, con le mani sui fianchi, lo sguardo fiero, il famoso cappello a cono, la gorgiera. E questa è l'illustrazione di Pinocchio primigenia, poi ne arrivano anche molte altre. Che percorso intanto raccontate all'interno di questa mostra?
1: Allora, noi abbiamo fatto la scelta di andare oltre lo studio che già si era fatto in occasione del centenario dell'uscita del libro, cioè l'81. Ed era uscito un libro che raccoglieva proprio, come diceva lei, dal primo fino a Folon. Mi ricordo che arrivava a Folon. Nasce senza figure, poi ci sono le figure, poi c'è il successo. Ma Albin Michel pubblica Attilio Mussino, che è il primo invece con l'esplosione del colore, e quindi era già, diciamo così, europeo. Tutti gli editori del mondo, chi è che ha Pinocchio in catalogo e quali sono i libri di Pinocchio nel mondo che resistono e che un lettore può trovare, può regalarlo a un bambino? Come si, diciamo, rinverdisce la memoria di questo personaggio? La mostra è questa cosa qua, sono gli illustratori contemporanei, e ne abbiamo messo qualcuno che è Attilio, che è contemporaneo, ma è morto a 101 anni, però il libro c'è ancora in libreria. E poi invece la fiera, che guarda sempre lontano, dice: beh, però apriamo anche un contest per i giovani nel
0: La
1: mondo,
0: fiera,
1: quindi.
0: quando citi la fiera, di che fiera stiamo parlando?
1: Ah, stiamo parlando dell'unica fiera importante al mondo per i libri per bambini, la Bologna
0: Quella di
1: Children Book
0: Bologna,
1: Fair,
0: certo.
1: perché questo è un progetto della Bologna Children Book Fair. Importantissimo, se no non si capisce che operazione è e soprattutto che cosa sta portando, perché a metà novembre siamo a Shanghai, dove si fa la gemella fiera in collaborazione con i cinesi, e c'è Pinocchio, e là hanno fatto un contest e io sono in giuria con degli studiosi e degli istruttori cinesi a giudicare il vincitore di un nuovo Pinocchio cinese. Dopo la Cina, Guadalajara, a metà tra fine novembre e inizio dicembre, dove l'Italia, la grande fiera, è paese ospite. Quindi il mio ragionamento era: se nel centenario dell'uscita, cioè nel 1981, si è celebrato un centenario tutto sommato italiano e dentro le mura, diciamo così. Oggi, a distanza di meno di un secolo, cioè è una cosa sorprendente, cioè c'è una rinascita del personaggio attraverso il figurativo che non ha eguali.
0: Vorrei però
1: No,
0: arrivare
1: ma è una cosa. Prego.
0: vorrei arrivare alla mostra, anche perché abbiamo poco tempo, per capire per chi la va a vedere che cosa trova, come si
1: Ah,
0: evolve il
1: certo,
0: percorso
1: sì.
0: storico anche
1: Ma
0: dell'immagine di
1: certo, ma
0: Pinocchio.
1: certo. Si evolve che a un certo punto ci sono due Pinocchi, c'è un Pinocchio che proprio cambia il segno, che è Lorenzo Mattotti. tutti. Lorenzo Mattotti disegna le prime due tavole di il Mangiafuoco, bellissimo, e il Pinocchio impiccato per una mostra che noi Giannine, cioè della libreria Giannino Stoppani, facciamo alla Galleria d'Arte Moderna nel 1985. Quindi direi che, diciamo così, l'avvio storico di questa mostra è il 1985, quando i francesi vedono queste due tavole di Pinocchio, chiedono a Lorenzo Mattotti, che si è già trasferito a Parigi, di fare la prima edizione di Pinocchio per Albin Michel, che poi Rizzoli comprerà. Quindi noi facciamo gli ultimi 50 anni di editoria, quindi la salute di Pinocchio nei libri del mondo.
0: Io la ringrazio, ricordiamo ancora una volta la mostra fino al 19 dicembre alla Fondazione Mondadori, Eccellenze Italiane, i vestiti nuovi di Pinocchio. Grazie mille, a risentirci. Pronto? Temo sia caduta la linea, la mostra comunque, lo ricordiamo ancora una volta, è a Milano fino al 19 dicembre, si apre proprio oggi ed è un bello sguardo sul modo in cui Pinocchio e la sua immagine si sono evolute nella storia della letteratura e anche nel nostro immaginario. Proseguiamo con la musica.

0: Ecco qua.
1: Sei pronto?
2: Ma non è un po' presto per celebrare il califfo?
1: Lui è scomparso nel 2013 e tu sei stato uno dei suoi collaboratori storici. Frank Del Giudice, il coautore di Tutto il resto è noia, la sua canzone manifesto.
2: È vero, è vero. Anche se io l'avrei cantata un po' più alla francese.
1: Come mai alla francese?
2: Ma perché Franco era innamorato degli chansonnier. Jacques Brel, Brassens, Aznavour. Infatti lo chiamavano il Prévert di Trastevere.
3: Franco Califano, il Prévert di Trastevere. Originale radiofonico di Gian Gilberto Monti e Vito Vita. Regia di Sara Flatt. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
4: Rete 2.
5: In studio Giulio Rezzonico. In apertura l'attualità regionale, sono terminati i lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Ospita, la complessa vicenda giudiziaria riguardante la società attiva nel settore sanitario coinvolta in presunte malversazioni finanziarie. Istituita il 26 gennaio scorso, la commissione ha lavorato per oltre 8 mesi sotto la presidenza della deputata del PLR Natalia Ferrara e si è avvalsa della consulenza di 3 periti, il professor Giovanni Biagini, gli avvocati Francesca Piffaretti Lanz e Daniel Ponti. Il rapporto viene ora sottoposto al governo ticinese, il quale avrà a sua volta facoltà di presentare un proprio rapporto. I risultati dell'inchiesta verranno poi presentati l'11 novembre in una conferenza stampa e il 23 novembre si terrà il dibattito in Parlamento. Ci sono novità sull'incidente alla vecchia centrale del Rito Mapiotta avvenuto un mese fa. Nell'esplosione, lo ricordiamo, avevano perso la vita 2 operai che in quel momento stavano lavorando sul posto, un 55enne e un apprendista di 18 anni. Oggi il Ministero Pubblico ha reso noto che dagli esami della Polizia Scientifica è emerso che l'esplosione è riconducibile a un quantitativo di polvere nere, comunemente nota come polvere da sparo. Sarà ora compito della procuratrice pubblica Valentina Tuoni indagare su motivi della presenza di questa polvere in quel luogo, la sua provenienza e il suo quantitativo. Resterà in carcere almeno un mese il 17enne siriano sospettato di aver accoltellato un 21enne italiano il 5 ottobre a Biasca. Lo ha deciso il giudice dei provvedimenti coercitivi. Nei suoi confronti la magistratura dei minorenni ipotizza il tentato omicidio. Secondo nostre informazioni, gli inquirenti avrebbero trovato l'arma, un coltello rinvenuto il giorno dopo vicino al luogo dell'aggressione, sul quale sono in corso gli esami. La vittima, fuori pericolo, è ancora in ospedale. Il Dipartimento ticinese dell'educazione è corso ai ripari dopo il caso dei 13 docenti di italiano formati alla SUPSI e che non avevano trovato uno sbocco professionale nelle scuole medio superiori. La vicenda era emersa nella primavera dell'anno scorso, aveva portato il DEX a creare un gruppo di lavoro per capire come migliorare la formazione degli insegnanti in Ticino. In una conferenza stampa nel pomeriggio sono state presentate alcune raccomandazioni. Sentiamone una da Emanuele Berger, responsabile della divisione scuola del DEX.
6: Essere formati come docenti all'insegnamento in più discipline, per esempio 2 o 3 discipline, superando l'attuale modello monodisciplinare in cui un docente esce potendo insegnare una sola disciplina. I vantaggi sono un rafforzamento della relazione educativa, perché il docente passa più ore con la stessa classe, avendo più materie, ed è quindi una figura di riferimento stabile. C'è un carico relazionale ridotto per il docente, perché ha meno classi e meno allievi complessivi da seguire a settimana, e c'è anche una maggiore stabilità occupazionale e facilità di completamento dell'orario di lavoro nel caso mancassero delle ore. Questo ha portato l'azione 1, che è il rafforzamento della formazione pluridisciplinare nel percorso master secondario 1, quindi stiamo parlando degli insegnanti di scuola media.
5: La consigliera federale Karin Keller-Sutter si schiera contro l'iniziativa del centro sulla tassazione delle coppie sposate. Il testo chiede di mantenere per l'imposta federale la dichiarazione dei redditi comune. A marzo però il popolo ha approvato la tassazione individuale che prevede dichiarazioni separate per i coniugi. Con l'iniziativa si avrebbero 2 sistemi paralleli che complicherebbero inutilmente le cose, ha detto la responsabile del Dipartimento delle Finanze. In conclusione, dall'estero, sempre più isolata l'Arabia Saudita, colpita dagli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi vicini all'Iran. Etihad e Qatar Airways hanno sospeso i voli verso Riyadh e Dammam e Etihad anche verso Jeddah. Si aggiungono così a diverse altre compagnie aeree. L'aeroporto della capitale, colpito più volte negli ultimi giorni, resta chiuso fino a nuovo avviso. Gli Houthi hanno avvertito che gli scali sauditi restano possibili obiettivi. Per la meteo domani, mercoledì, al mattino ancora nuvole sulla Svizzera nord-orientale con qualche possibile ultimo rovescio. Poi, come già nel resto del paese, tornerà il sole. Minime sui 10 gradi, massime sui 22 a sud e sui 19 oltre Gottardo.

0: Daniele Pellizzari, Demodè, la seconda, anzi la terza pagina di oggi, perdo sempre il conto a quest'ora, le 5:38 minuti qui su K, su Rete 2, è quella dedicata ai lanci, li chiamiamo così in gergo, ma in realtà raccontiamo che cosa propone la RSI, la sua offerta per la giornata, per la serata come in questo caso. Stasera, beh, una delle ammiraglie storiche della 1, la testata Falò, ci propone, e lo scopriamo tra pochi istanti. Intanto saluto Pietro Bernaschini, il conduttore della serata, che è qui con noi e con piacere ci ha raggiunto. Ciao Pietro. Ben trovato.
1: Ciao, ciao e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, in un certo senso, ragionando sui vostri contenuti di questa sera, dicevamo questa è una puntata in cui raccontiamo

0: Con poi uno spazio pubblico però in riva al lago. E l'altro progetto che forse fa più discutere in questo momento è quello a Gandria. Lì c'è questo terreno dove già l'ex sindaco Giorgio Giudici aveva tentato di costruire l'ultimo edificabile dietro il bellissimo nucleo protetto a livello federale. Ecco lì, Constantin ci riprova, vuole costruire delle abitazioni, 14 residenze di lusso, proprio appunto dietro alle spalle del nucleo bellissimo di Gandria.
1: Tu dicevi fa più discutere perché da un punto di vista paesaggistico è più prezioso, se vogliamo. Alla fine la Forca di San Martino è un posto bellissimo, però è già costruita.
0: Esatto, Gandria poi ricordiamoci che è protetta in due inventari federali, ci sono delle sentenze del Tribunale federale che dicono, vabbè, non dicono che non si può edificare in assoluto, ma già esprimendosi sui progetti precedenti, i due progetti precedenti aveva detto sarebbe meglio non edificare lì proprio per proteggere quel gioiello che si è riusciti a conservare. E quindi ecco sì, è proprio la difesa del patrimonio, del territorio, di quello che abbiamo, dei piccoli gioielli del nostro territorio. E lo chiederemo, avremo in studio il sindaco Michele Foletti di Lugano e a lui chiederemo anche come trovare l'equilibrio perché nel reportage che vedremo Cristiano Constantin dice una cosa, dice per me un paese nel quale dobbiamo proteggere tutto, non si può più fare niente perché dobbiamo proteggere tutto, vuol dire bloccare delle città, vuol dire bloccare delle generazioni che non potranno dare il loro apporto al territorio, eccetera. E sarà interessante sentire il sindaco cosa ne pensa, che equilibrio si riesce a trovare tra le esigenze di una città che deve crescere e la difesa appunto dei gioielli come Gandria. Lo chiederemo al sindaco, vedremo cosa ci risponderà.
1: Che poi insomma viene anche un po' da ridere a pensare a Constantin che dice una cosa del genere, visto che io leggevo dai vostri dati, lui ha costruito circa 2800 immobili e passa, quindi se non si poteva costruire niente forse non arrivava a quel numero.
0: Esatto.
1: Ma mi interessa anche capire un po' che idee vi siete fatti con la redazione nel mettere insieme questa puntata sulle concrete possibilità. Chiaro che sono proiezioni molto fantasiose, non abbiamo elementi al momento, però quando scende un pezzo da 90 come Constantin, grande immobiliarista, con dei fondi, delle possibilità molto elevate, una città come Lugano è capace di tenere duro, di andare dritta sulla sua strada se questa strada non coincide, è difficile resistere all'attività di lobby, agli interessi che ci sono dietro. Che idee vi siete fatti su questo?
0: Allora, nella chiacchierata pre-intervista che faremo fatta col sindaco, lui dice che in realtà Constantin è una persona con la quale si riesce a discutere e trovare degli accordi. Difatti, uno degli accordi per l'hotel è stato proprio quello di rendere pubbliche le rive del lago. Hanno detto no, ci deve essere un interesse pubblico per cambiare il piano regolatore. Tu dicevi un imprenditore importante con tanta disponibilità finanziaria, quello che lui dice è: io non ho solo disponibilità, Constantin dice, io ho anche il tempo, io non ho bisogno, quindi se c'è da pazientare per arrivare all'obiettivo, io posso pazientare. Diciamo, se la città può resistere, la città io credo che ci creda molto in questi progetti, anche perché ha bisogno di alberghi, ha bisogno di stanze, lo ha detto anche Franco Cavalli, col suo congresso sui linfomi che porta 4.000 persone a Lugano, ha sempre detto però mancano le stanze d'albergo. Questo è un tema importante e queste 100 e passa camere sono importanti per la città. Quindi, a quanto io sono riuscito a capire, la città vuole accelerare la pianificazione, il piano pianificatorio per cercare di farglielo realizzare questo albergo. A Gandria è un po' diverso, lì io non sono ancora riuscito a capire se la città ci creda, non ci creda, voglia farlo, non voglia farlo. Lì ecco un grande punto interrogativo perché appunto il dilemma è molto
1: Eh sì,
0: più
1: più
0: importante.
1: delicato,
0: Sì,
1: più importante, più
0: esattamente.
1: delicato. No, importante è uguale, però è
0: Sì,
1: delicato
0: delicato,
1: effettivamente.
0: sì.
1: E questo per quanto riguarda il primo ricco,
0: Sì.
1: diciamo all'inizio. Poi la puntata proseguirà e anzi io penso che ci darà anche degli elementi per farci poi la nostra idea sull'opportunità o meno di investimenti immobiliari così importanti in una zona così già densa come il Luganese. Dall'altra parte dicevamo degli altri ricchi, questa volta dal Regno Unito, che hanno qualche tempo fa fatto una proposta è piuttosto sorprendente.
0: Hanno lanciato un'iniziativa

0: Sì, veramente sorprendente, come dici tu. Sono dei milionari, che cosiddetti si definiscono milionari patriottici, che hanno chiesto allo Stato di essere tassati di più. Loro si rendono conto che le persone più fortunate devono ridare qualcosa alla società nella quale vivono e quindi chiedono il 2% di tassazione sulla loro ricchezza. Non fanno l'unanimità nemmeno fra i milionari, a quanto capiremo dal bel servizio di Loretta Dal Pozzo. Ma quello che sarà interessante è vedere una società, quella inglese, che è veramente molto spaccata. Certo, ci sono i ricchi, ci sono le tenute fantastiche, c'è lo skyline di Londra con i suoi palazzi, la City, eccetera, ma c'è veramente tantissima, tantissima gente che non arriva a fine giornata, neanche a fine mese, ma a fine giornata, e andremo a scoprire di persone che non riescono neanche a garantirsi un pasto caldo al giorno. E il 20%, sono 14 milioni se ricordo bene, vivono sotto la soglia della povertà in Inghilterra. Ed ecco, scopriremo questi due mondi e scopriremo l'iniziativa di questi milionari che appunto dicono tassateci pure di più. Alla fine, se il nostro capitale, dicono, rende il 6 o il 7% l'anno e ne paghiamo il 2, lo ridiamo alla comunità, diventiamo comunque sempre più ricchi,
1: Sì.
0: quindi no, per noi
1: Non
0: non è un...
1: moriranno di fame, non finiranno come quei
0: Loro
1: 14
0: dicono
1: milioni alle mense dei poveri. Ecco. Sono milionari già più simpatici questi. Vediamo, stasera allora scopriremo un po' di più su questi strani mondi che ci sovrastano e che spesso incrociamo solo anche grazie a testate come Falò. Grazie Pietro
0: Grazie
1: Bernaschina, buona
0: mille,
1: serata.
0: grazie davvero.
2: La nuit je dors, mais surtout je rêve de lendemain, tout comme la sève, prendre par la main et se balader, te raconter le peu que j'en sais, te faire comprendre que cette terre n'est pas la nôtre, mais notre mère, que l'arbre, l'abeille ou le poisson sont plus précieuses que tout leur rond, que la vraie richesse, c'est les souvenirs, nos différences et les sourires, aimer les autres, et puis soi-même, être chevalier contre la haine, je t'aiderai à mettre un pied devant l'autre, courir les filles ou dans les potres, se relever et continuer. Quand la vie nous fait un croche-pied, que quand le copain il est par terre, faut s'arrêter, enlever la pierre, le rassurer, lui tendre la main. Ensemble on va toujours plus loin. T'es pas mon fils, petit bonhomme. Je m'en fiche pas mal, car c'est tout comme quand je vois ta tête maroufler. Je me dis que les dieux doivent exister.

0: Because the Night, un grande classico con una voce eterna, quella di Patti Smith. Siamo arrivati all'ultimo appuntamento di oggi, che è quello con K e Spalla, il nostro editoriale, ogni giorno curato da una persona diversa. Oggi è il turno, ed è un piacere salutarla, di Rachele Bianchiporro. Ciao Rachele, ben trovata a K, ben ritrovata. Ecco, magari se ti apro il microfono magari è meglio.
1: Ah,
0: adesso
1: ecco,
0: sei in linea.
1: Non è colpa mia, ecco. Non sono io che mi sono dimenticata. Buonasera a tutti, buonasera Marco.
0: Allora, dicevamo Rachele, anzi non lo dicevamo, lo stiamo per dire. Una buona notizia per l'industria libraria europea sembrerebbe arrivare da Francoforte, dove è stato presentato un quadro di bilancio piuttosto positivo. Cioè, si vende bene, si guadagna bene, ci sono dei bei soldi che girano intorno all'industria libraria. Ma siamo sicuri che sia una buona notizia? Mi pare che tu voglia partire da qui questa sera.
1: Mi sembra sì, proprio che ci sia una specie di trucco di magia, un'illusione ottica, nel senso che io

0: che sono figlia di un giornalista economico, mi sono resa conto negli anni che quando vuoi mascherare una cattiva notizia è molto, molto meglio metterla in termini economici, perché è più facile confondere i termini della questione. Perché sì, allora c'è stato questo studio della Federazione degli Editori Europei che, riassumendo un po' il mercato, dice: ok, il valore nominale del fatturato supera addirittura i livelli di 20 anni fa. Perfino, figurati, il famigerato picco del 2007, che in ambito editoriale è ricordato come proprio l'era d'oro, poi è iniziata la crisi del 2008 e oggi sappiamo benissimo dove ci troviamo. Quindi tu dici: valore nominale del fatturato buono, i libri si venderanno bene. È così? No, non è così, perché come sempre devi andare a vedere che cosa c'è sotto al prezzo di copertina. E il problema qual è? Che naturalmente produrre un libro oggi, per i motivi più disparati, il costo della carta, il costo della stampa, la distribuzione, il personale, costa molto di più. Quindi in realtà questi libri sì, li vendiamo a un prezzo più caro, penso che chiunque se ne sia reso conto ultimamente, poi nel giro degli ultimi anni entrando in libreria, però ne vendiamo molti di meno. E allora dobbiamo rilevare che abbiamo perso circa un 6% rispetto al 2021, per esempio. E anche le novità se ne pubblicano un po' meno. Sembra incredibile, perché a me sembra che ne escano sempre in continuazione, non si riesce a stare dietro a niente. Però anche le novità sono scese a circa 570.000 dal picco di 610.000 del 2017. Quindi non lo so
1: Beh,
0: se sia un mercato
1: difficile
0: proprio in
1: rendersi conto
0: salute.
1: per una lettrice anche forte come te, da 610.000 a 570.000, difficile comunque leggerli tutti, per cui immagino sia sempre un'inondazione di titoli nuovi che ti arriva addosso, con un piccolo vagone in meno alla fine del treno, ecco.
0: Assolutamente, di sicuro questo è un mercato che sta facendo i conti con un'infinità di contraddizioni. Questo del prezzo è solo forse la punta dell'iceberg, ma vabbè, vediamo benissimo oggi la sproporzione tra il numero dei lettori. Un mesetto fa proprio con te parlavamo dell'indagine PISA sul livello
1: Sì.
0: di competenze degli studenti delle scuole medie, che sì, anche lì le notizie sembravano buone, poi guarda, guarda, la comprensione dei testi lunghi e complessi invece è calata di quasi 10 punti, un po' dappertutto. Quindi abbiamo tantissimi testi, oggi ne parlavate anche proprio negli ultimi giorni, forse proprio ieri con Giuliana Altamura, di quanto sia facile parlare, insomma, produrre testi. Siamo ossessionati e avvolti dai testi, ma abbiamo meno lettori, o forse lettori più distratti e che stanno meno su testi lunghi e di profondità, e questo non è un problema da poco.
1: E tra l'altro, un altro dei miti, tra virgolette, da sfatare, sul quale volevi tornare anche tu, è quello che i giovani leggano meno, perché pare che sempre da questi dati, da prendere con le pinze, leggerli attraverso questa lente che tu ci stai fornendo, sembra che comunque i giovani non siano affatto la.
2: Lista e analista politico statunitense e il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti. Andrea Vosti, partiamo proprio da te e dagli ultimi giorni di cronaca. In questi giorni abbiamo visto un Trump iperattivo tra congressi e comizi, ma ci sono gli annunci tra venerdì e domenica che hanno stupito un po' tutti. Ecco, riguardavano la politica estera, ma come sottolineano quasi tutti gli analisti, in realtà gli occhi erano ben fissi sulla politica interna. Che cosa è successo?
3: Ma direi che abbiamo assistito in meno di 48 ore a un condensato, se vogliamo, dell'agire del presidente statunitense, che è allo stesso tempo imprevedibile, collerico, inaffidabile, che agisce senza alcuna bussola morale. Appena un mese fa Trump aveva firmato il Lindsey Graham Act, dal nome del defunto senatore della South Carolina, un fedele alleato del presidente, che prevedeva un ampliamento delle sanzioni contro la Russia. Venerdì la marcia indietro, l'accordo invece con Putin, che prevede per 6 mesi una sospensione delle sanzioni sul diesel. Anche quelle secondarie, pensate per colpire chi come la Cina ha continuato comunque a importare gas e petrolio russi, senza dimenticare che una legge del Congresso del febbraio-marzo 2022 proibisce esplicitamente l'acquisto di prodotti petroliferi e gas naturale. Di fatto, comprando il gasolio russo, in futuro gli americani, i consumatori americani, diventerebbero finanziatori della macchina da guerra di Putin in Ucraina. E come dicevi tu benissimo, tutto questo con l'obiettivo, diciamo pure anche disperato, di abbassare i prezzi in vista delle midterm, con i repubblicani che rischiano davvero di perdere la doppia maggioranza che hanno in questo momento alla Camera e al Senato. Ma al 3 novembre mancano appena 3 settimane, difficilmente il prezzo della benzina e del diesel in particolare scenderà in modo significativo, quindi la mossa di Trump, che ha aperto una nuova crepa, l'ennesima, nelle relazioni con l'Europa, senza poi parlare dell'Ucraina, potrebbe anche rivelarsi del tutto inutile in chiave elettorale.
2: Ecco, Andrea Vossi, lo ricordo in

0: Collegamento da Washington, lo ringrazio anche per la levataccia, il suo orario è differente dal nostro. Ecco Andrea, il prezzo della benzina è davvero il tema numero uno nelle case americane, tu cosa percepisci sul terreno?
1: Beh, il prezzo del gallone di benzina, che ricordo sono 3,7 litri, è per tradizione un po' l'indicatore simbolo dell'andamento dell'economia americana e di riflesso anche il termometro degli umori, ma soprattutto dei malumori dell'elettorato in questo momento. In genere si dice che un costo della benzina sopra i $3 al gallone è un problema per chi ha il potere quando ci si avvicina una scadenza elettorale. Ebbene, oggi il prezzo medio nazionale è di $4,36 per la benzina, addirittura di $6,27 per il diesel, un aumento, pensate, del 67% rispetto a prima della guerra in Iran. E se l'affordability, quindi il costo della vita eccessivo, era già prima un problema e quindi anche un tema elettorale, un'arma vincente anche per i democratici, penso all'elezione di Zohran Mamdani a New York, l'aumento del prezzo della benzina tocca davvero tutti gli americani in tutti gli stati. Questo è un paese che si muove in automobile, lo sappiamo. Mentre l'aumento del diesel ha messo in grave crisi in particolare il settore agricolo. Tutti gli agricoltori che ho incontrato nelle ultime settimane sono arrabbiati e delusi dall'amministrazione, dalle scelte di Trump, dalle guerre, quelle vere e anche quelle dei dazi. Anche alcuni rancher conservatori nel conservatore Texas si sono pentiti di avere votato, alcuni anche 2-3 volte per Trump, e dicono che questa non è l'America First che Trump aveva promesso.
0: E infatti a questo proposito proprio ieri a 6 di sera abbiamo potuto ascoltare anche un tuo interessante reportage tra gli agricoltori di Delaware e Texas. E saluto ora di nuovo anche la professoressa e politologa della Columbia University di New York, Nadia Urbinati, autrice tra le altre cose di molti volumi sulla politica americana, e inizio subito da lei anche perché poi dovrà lasciarci anzitempo prima della fine della puntata. Ecco, professoressa, un presidente che chiede a un paese sovrano di cambiare il proprio leader e lo fa neanche troppo velatamente per far abbassare il prezzo della benzina nel suo di paese. Come legge questo intervento?
2: Beh, non è ancora l'elezione del presidente, questa è l'elezione di rinnovo di una Camera e parziale dell'altra, che dà un'indicazione di quello che sarà il possibile futuro e dà un'indicazione a quello che dovrebbe essere o fare Trump da qui in avanti, dalle elezioni in avanti. Ci sono tutti gli indicatori di crisi, l'avete già detto, ci sono tutti gli indicatori di declino, preferibilità del presidente, ci sono indicatori di preoccupazione per l'economia americana. È il diesel il problema, ancora più che la benzina. È il diesel perché significa aumento dei prezzi dei generi alimentari in tutti i generi di origine alimentare o comunque legati alla produzione alimentare e agricola, e questo è gravissimo perché significa che ha un impatto sull'inflazione e quindi anche sulla potere d'acquisto, che già è molto messo in discussione in seguito alla politica diciamo delle tariffe che ha fatto Trump dal momento in cui si è insediato. Quindi gli indicatori sono del suo declino di preferibilità e di legittimità politica, non ovviamente istituzionale. Ora si sta a vedere come reagisce Trump. Se reagisce rifiutando, addirittura anticipando e quindi aggredendo, come alcuni pensano che voglia fare gli elettori che vanno ai seggi, e quindi intimidendoli, indicando loro che sarebbe meglio stare a casa, oppure se accetterà il suo verdetto dopo, che probabilmente sarà anche negativo, e cosa succederà all'interno del suo partito. Le cose si stanno muovendo in questa direzione perché Peter Thiel, che è uno dei suoi grandi elettori, il padrone di Palantir, molto importante tra gli oligarchi, ha già spostato il suo interesse da Trump a Vance, quindi c'è un movimento post-Trump già presente tra coloro che lo hanno sostenuto, i più forti. Vediamo, quindi è tutto aperto.

0: Ticinese e chiede alla SUPSI quanti docenti formare e in che ambito. In questa contrattualizzazione si potranno discutere concretamente come implementare i modelli che riteniamo possano essere dei modelli innovativi e rispondere ai bisogni della scuola. Il dialogo con il DFA e con la SUPSI è costruttivo e sono convinta che le misure potranno essere implementate nei prossimi mesi e nei prossimi anni.
1: Tra le varie richieste c'era anche per esempio quella di poter già praticare la Nampolà, però si è detto non si può fare.
0: La Nampolà è sicuramente un modello interessante, l'abbiamo approfondito, ma porterebbe ad avere dei diplomi che sono dei diplomi cantonali e qui la CDPE, quindi la conferenza delle direttrici e dei direttori d'educazione, prevede dei requisiti per avere dei diplomi che siano riconosciuti a livello nazionale. È anche importante se pensiamo ai docenti che insegnano nel medio superiore per il riconoscimento delle maturità. In fondo quelli che abbiamo approfondito e vogliamo portare avanti sono i modelli che applicano anche gli altri cantoni.
1: Qualcuno direbbe che la responsabilità del cantone arriva fino alle scuole obbligatorie, forse lì si poteva fare una scelta diversa, visto che poi spesso i docenti non vanno oggettivamente ad insegnare fuori cantone.
0: Sì, questo è oggettivamente è così, però vediamo sempre di più che c'è una mobilità anche nei giovani, quindi di questo dobbiamo tenere conto anche nelle scelte e nelle proposte che noi vogliamo fare.
1: C'eravate tutti nel gruppo di lavoro da lei presieduto, quindi DFA, SUPSI, il cantone, tutti d'accordo? Queste sono le 9 direttrici su cui lavorare?
0: Queste sono le 9 direttrici su cui lavorare. C'è stato però un ampio approfondimento e anche una discussione al nostro interno, la volontà di avere delle proposte comuni da portare avanti e da sottoporre anche a chi è interessato a queste tematiche.
1: Quindi non è solo teoria?
0: Non è solo teoria, ci sono delle proposte che vediamo realizzate in altri cantoni, c'è un rafforzamento della pratica professionale, c'è un rafforzamento della coordinazione tra DEX e DFA, quindi ci sono varie piste d'azione, proposte concrete.
2: Qui chiudiamo 6 di sera, oggi i lavori in redazione li ha coordinati Gino Ceschini, adesso c'è lo sport, a domani.
3: Lo sport.
4: Buonasera da Patrick Locatelli, il calcio in primo piano con la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Dalle 21 in campo l'Inter a San Siro contro il Bruges dell'ex Jana Sommer, il Napoli gioca in casa del Villarreal, il Bayern Monaco in Norvegia in casa del Viking, il Barcellona a Istanbul con il Galatasaray, poi segnalo anche Atletico Madrid e Manchester United. La diretta di domani su RSI la 2 sarà Roma Real Madrid. Dalle 19.30 invece la nazionale femminile prova ad assicurarsi il posto nella finale playoff per i mondiali dell'anno prossimo. A Sion le rossocrociate ripartono contro Israele da un comodo 7-3 ottenuto all'andata. L'avversario in finale sarà la vincente di Austria-Kosovo 2-1 settimana scorsa. Concludiamo con l'hockey. Dalle 20.15 Bellinzona Snakes contro la Chaux-de-Fonds.
5: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo di domani, mercoledì 14 ottobre. In tutta la Svizzera sarà una giornata ben soleggiata e con temperature particolarmente miti a tutte le quote per la stagione. Le temperature minime saranno di circa 10 gradi, le massime raggiungeranno i 19 gradi al nord e i 22 a sud delle Alpi. Per oggi è tutto. A voi una serena continuazione di serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Stella Angioku.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ben ritrovate, ben ritrovati a Prima Fila, musica del nostro tempo. Un caro saluto da Martino Dont. Questa sera vi proponiamo un percorso musicale un po' particolare, tutto dedicato ad uno strumento che siamo soliti trovare nell'orchestra sinfonica, ma che raramente sentiamo in veste solistica. Parliamo dell'ottavino. Il piccolo flauto che ricopre il ruolo più acuto nei registri orchestrali. Vogliamo esplorare allora questo strumento in ambito solistico, in pagine che furono dedicate proprio all'ottavino durante il XX secolo. Rivisitiamo allora un'uscita discografica per l'etichetta Scarbo del 2019, Piccolo Concertos, dunque concerti per ottavino di diversi compositori del XX secolo. Questo progetto nasce grazie alla figura di Jean-Louis Beaumardier, interprete e insegnante, instancabile promotore dell'ottavino. La sua attività artistica e didattica ha contribuito in modo decisivo a far conoscere la potenzialità di questo strumento, spesso considerato ancora marginale. Un album che appare quindi non solo come una raccolta di concerti, ma come una vera e propria dimostrazione della maturità artistica raggiunta dall'ottavino durante l'epoca, se vogliamo, della musica contemporanea, appunto il XX e ora XXI secolo. Infatti, se nell'Ottocento l'ottavino era ancora associato prevalentemente alle bande militari e alla musica all'aperto, nel Novecento e ora nel XXI secolo i compositori ne hanno scoperto le straordinarie possibilità espressive, sia liriche che virtuosistiche. Il primo ascolto è il concerto per ottavino di Florentin Mulson, che ci mostra il lato più virtuosistico, ma anche lirico dello strumento, dell'ottavino. Un ottavino che alterna momenti di grande agilità a episodi più introspettivi all'interno di una struttura che rimane raffinata e che richiama la tradizione francese, in particolare della musica di Ravel. Sentiamo allora Jean-Louis Beaumardier all'ottavino, Vahan Mardirossian alla direzione della Prague Radio Symphony Orchestra, dal disco Piccolo Concertos e il concerto per ottavino e orchestra opera 72 di Florentin Mulson.

Questo era il concerto per ottavino e orchestra opera 72 di Florentine Mussin, compositrice francese, in un'interpretazione di Jean-Louis Beaumadier all'ottavino insieme a Van Mardirossian alla direzione della Prague Radio Symphony Orchestra, il disco Piccolo Concertos che ci propone proprio diversi concerti per ottavino e orchestra. Stiamo dedicando questa puntata di Prima Fila Musica del Nostro Tempo proprio a questi ascolti delle pagine concertistiche per ottavino e orchestra. Noi continuiamo subitissimo ascoltando sempre Jean-Louis Beaumadier e Van Mardirossian alla direzione della Prague Radio Symphony Orchestra con il concerto opera 50 di Lowell Lieberman, che unisce una struttura neoclassica a un linguaggio neoromantico, dove lo strumento dell'ottavino è allo stesso tempo cantante, capace di ampie linee melodiche, liriche, sia protagonista di passaggi scintillanti e giocosi. Continua dunque questo approccio, questa dualità tra virtuosismo e aspetto lirico dello strumento. Emerge in ogni caso la volontà di andare oltre lo stereotipo dell'ottavino come semplice strumento acuto e brillante. Sentiamo allora il concerto per ottavino e orchestra opera 50 di Lowell Lieberman.

Lower Lieberman e il suo concerto per flauto ottavino e orchestra, opera 50. Abbiamo sentito i suoi tre tempi, andante comodo, allegro, adagio e presto, finale, Jean-Louis Beaumadier all'ottavino, Van Mardirossian alla direzione della Prague Radio Symphony Orchestra. Continuiamo con un'altra pagina in cui l'ottavino veste i panni del solista. Dopo questi primi due ascolti che proponevano una contrapposizione tra virtuosismo e liricità dello strumento, passiamo ora a un filone estetico più legato all'emozione e all'interiorità. Touch the Sky, del compositore francese Régis Campeau, si fonda su immagini ed emozioni, in particolare la visione del cielo visto da un aereo, che diventa una meditazione sulla purezza, sulla memoria, un profondo mondo riflessivo che ci viene dunque proposto in musica, una composizione decisamente moderna. Touch the Sky, noi sentiamo sempre allora la Prague Radio Symphony con Van Mardirossian alla direzione, Jean-Louis Beaumadier all'ottavino.

La Prague Radio Symphony Orchestra con Van Mardirossian alla direzione e Jean-Louis Beaumadier all'ottavino in questa pagina molto riflessiva, introspettiva e filosofica per certi punti di vista del compositore francese contemporaneo Régis Campo. Touch the Sky, la visione del cielo da un aereo, dunque da un passeggero in aeroplano, che diventa una meditazione sulle proprie emozioni e sulla memoria. Stiamo sempre ascoltando esempi tratti dal disco uscito per l'etichetta Scarbo 2019, Piccolo Concertos, dunque concerti solistici per ottavino del XX secolo. Ascoltiamo un ultimo esempio da questo lavoro del 2019 con Jean-Michel Damas, pianista e compositore francese, il cui concerto per ottavino rappresenta l'ultima opera completata prima della scomparsa del compositore. In questo lavoro convivono eleganza francese, chiarezza formale, ma anche un certo senso per l'umorismo e una sottile malinconia. Pur rispettando il modello classico in tre movimenti, Damas conferisce allo strumento una dimensione che è molto espressiva, ricca di sfumature, oscillando tra leggerezza e profondità emotiva. Noi sentiamo allora per un'ultima volta ancora Jean-Louis Beaumadier all'ottavino, Van Mardarossian alla direzione della Prague Radio Symphony Orchestra.

Il concerto per ottavino e orchestra di Jean-Michel Damas, nei suoi tre movimenti, allegro ma non troppo, andante, allegro scherzando. Abbiamo sentito qui la Prague Radio Symphony Orchestra sotto la direzione di Van Mardirossian e Jean-Louis Bomadier come solista. L'ottavino in queste pagine, tratte dal disco Piccolo Concertos per l'etichetta discografica Scarbo, in uscita del 2019, che ci proponeva diversi concerti solistici proprio per ottavino e orchestra sinfonica, uno strumento che siamo soliti associare proprio all'orchestra sinfonica, ma che raramente associamo al ruolo solistico. Abbiamo sentito qua diverse pagine proposte dal virtuoso proprio di ottavino Jean-Louis Bomadier, che era al centro di questa uscita discografica. Piccolo Concertos. Nella seconda parte di questa puntata di Prima Fila, musica del nostro tempo, vogliamo dedicarci a qualche ascolto della compositrice Clémence de Grandval. Clémence de Grandval visse dal 1828 fino al 1907, fu una compositrice francese, dunque di età romantica, tardo-romantica, molto apprezzata e influente durante la sua vita, anche se in seguito la sua musica è stata in parte dimenticata. Proveniente da una famiglia agiata e colta al castello di Saint-Rémy-de-Meaux, il padre era un eccellente pianista, mentre la madre era scrittrice di racconti. Fin da giovane, Clémence de Grandval riceve lezioni di composizione da Friedrich von Flotow e studiò successivamente addirittura con Frédéric Chopin e Camille Saint-Saëns. Quest'ultimo le dedicò successivamente l'Oratorio di Natale. Sposata con il visconte de Grandval, e madre di due figlie, continuò a comporre per tutta la vita, pubblicando spesso sotto uno pseudonimo a causa delle discriminazioni dell'editoria verso le donne. Una personalità originale, vegetariana, interessata allo spiritismo, Grandval fu anche interprete delle proprie opere e la sua produzione comprende musica sacra, opere liriche, romanze, lavori cameristici e numerosi brani strumentali di diverso tipo, tra cui molte composizioni proprio per oboe. Venne molto stimata anche dai critici del suo tempo. De Grandval morì a Parigi nel 1907, lasciando un vasto catalogo musicale che oggi sta progressivamente tornando all'attenzione sia degli studiosi che degli interpreti. Sentiamo allora due uscite che ci propongono la musica di Clémence de Grandval. Partiamo da Works for Oboe, lavori per oboe, per l'etichetta Ensler Classic del 2007. Sentiamo la Radio Symphony Orchestra Stuttgart sotto la direzione di Andrei Boreiko e il solista Lajos Lanches all'oboe.

Il finale moderato e maestoso che chiude questo concerto per oboe, opera 7 di Clémence de Cornval. Abbiamo sentito tutti e tre movimenti, dunque allegro moderato, andantino commoto, e questo finale appunto moderato maestoso con la Radio Symphony Orchestra Stuttgart, Lajos Lanches solista all'oboe, mentre Andrei Boreiko era alla direzione dell'orchestra. Continuiamo ad ascoltare la musica di Clémence de Cornval. Stavamo ascoltando un estratto dal disco Works for Oboe, dedicato dunque alle pagine per oboe di Clémence de Cornval. E noi continuiamo ad ascoltare la sua musica spostandoci però su un altro disco più recente, risalente al 2019, per Alpha Classics. Compositrice, pagine in questo caso per flauto e pianoforte. Allora ascoltiamo di Clémence de Cornval la suite per flauto e pianoforte in si bemolle maggiore con Juliette Hurel al flauto traverso e Hélène Couvert al pianoforte.

La suite per flauto e pianoforte in Si bemolle maggiore, nei suoi cinque tempi, prelude, scherzo, menuetto, romanza e finale, abbiamo sentito Juliette Huriel al flauto traverso e Hélène Couvert al pianoforte. Una pagina di Clémence de Grandval, compositrice francese di fine 800, inizio 900, che stiamo ascoltando in questa seconda parte di Prima fila musica del nostro tempo. Un'incisione per Alpha Classics del 2019 intitolata Compositrice, dedicata a diverse opere di compositrici con un repertorio per flauto e pianoforte. Passiamo allora ad un'altra pagina musicale contenuta in questo disco, una sonata, in questo caso sempre per flauto e pianoforte, in Do diesis minore, opera 64, non più di Clémence de Grandval, ma di Mel Bonis, un'altra importante figura di una generazione successiva, tra le più importanti delle compositrici francesi del XX secolo. Ascoltiamo allora questa sonata, sempre con Juliette Huriel al flauto traverso e Hélène Couvert al pianoforte.

Andantino con moto e finale moderato con la sonata per flauto e pianoforte in Do diesis minore, opera 64 di Melbonis. Abbiamo sentito Juliette Hurel al flauto traverso e Hélène Couvert al pianoforte dal disco Compositrice per l'etichetta Alpha Classics del 2019. Prima di questa pagina di Melbonis abbiamo ascoltato qualche lavoro di Clémence de Grandval, importante compositrice francese dalla fin de siècle, e prima ancora abbiamo ascoltato diverse pagine dedicate all'ottavino, flauto nel registro più acuto, in veste solistica, in pagine del XX e XXI secolo. Prima fila, musica del nostro tempo, termina qui. Non mi resta che augurarvi un piacevole proseguimento di ascolto, di serata, e un caro saluto da Martino Dont.

0: Perdersi nelle città. Fermarsi per scoprire. Di Franco La Cecla.
1: Sono Franco La Cecla, vi invito a camminare con me in alcune città che ho camminato, che ho esplorato camminando, e cominciamo con una città magnifica, incredibile, stupenda, che si chiama Istanbul, che si chiamava Costantinopoli, la più grande città della Turchia, che è stata anche ovviamente in qualche modo la seconda Roma, cioè è stata la capitale dell'impero bizantino, quindi dell'impero d'Oriente. Allora, che cos'è interessante rispetto a questa città? Questa città è un luogo che ha moltissimi secoli dietro di sé, perché appunto è una città antichissima, è una città che ha coesistito in qualche modo anche con Roma e che poi è diventata in qualche modo la nuova Roma. È stata il luogo dove si è costituita in qualche modo questo impero, che ha continuato la grandezza dell'impero romano, in altri termini, con una religione che era simile ma leggermente diversa, insomma. E la cosa importante è che se oggi ci andate, questa città mantiene, per quanto sono stati demoliti alcuni quartieri storici, però mantiene moltissimo del patrimonio storico che c'ha, quindi ha un patrimonio antico, ha un patrimonio più recente che il patrimonio in qualche modo legato appunto agli ottomani, all'impero ottomano, che subentra l'impero bizantino a un certo punto nel 1400. E poi però la cosa importante è il luogo, perché Istanbul è in uno dei luoghi più incredibili del mondo, cioè si affaccia ed è divisa da questo canale naturale che è il Bosforo, che è uno stretto e che è un luogo incredibile, perché non è un luogo molto grande, un luogo in cui voi da una riva vedete l'altra riva, una specie di fiume, ma in realtà la cosa interessante è che questo canale, che è questo stretto, divide la parte asiatica dalla parte europea. Siamo nel luogo in cui appunto c'è questa cerniera incredibile tra l'Asia e l'Europa. Ora, e questo è interessante perché questa dimensione spettacolare, perché appunto il Bosforo poi sfocia in questo mare chiuso, no? Questo mare che è una specie di grande golfo, dove ci sono le isole e dove in qualche modo però la cosa incredibile è che tutta la città è costruita affacciandosi o sul Bosforo o su questo mare dei Dardanelli un po' più grande, e dove la città è una città colline estreme, è un po' come Roma, perché è una città in cui le colline fanno in modo che le strade sono ripidissime in alcuni punti. E che cos'è interessante? Che effettivamente se voi la girate a piedi, intanto fate una gran fatica, perché effettivamente dovete scendere e risalire per queste colline. Poi a un certo punto scoprite che ci sono dei passaggi in funicolare, che sono dappertutto, ma dovete scoprirli. Soltanto gli stambulioti veri li conoscono. E poi, se cominciate a camminarla, capite la differenza tra i vari quartieri. Quanto sia diverso il quartiere genovese, no? Che si chiama Galata o Beylolu in ottomano, in turco, dagli altri quartieri, da Uskudar, che invece appunto è un quartiere nella parte asiatica. Però tutti questi quartieri sono in qualche modo innamorati del Bosforo, sono innamorati di queste acque incredibili, che sono in qualche modo delle acque intanto familiari, ma nello stesso tempo sono delle acque internazionali, perché il Bosforo è uno stretto che comunica col Mar Nero, e quindi moltissime navi petroliere, ma anche navi militari, passano per questo stretto. Orhan Pamuk, che ha scritto un bellissimo libro su Istanbul, racconta come tutti gli abitanti di Istanbul si sentano in qualche modo investiti dall'incarico di sorvegliare questo stretto. Però su questo verso stretto si pesca, per esempio i capi famiglia pescano il palamut, che è un piccolo tonno per arrotondare appunto il cibo della giornata. Su questo Bosforo sono costruiti dei magnifici piccoli ristoranti che hanno proprio i propri piedi in qualche modo nell'acqua, e poi soprattutto queste acque sono il continuo riferimento per chi cammina nella città. Ora, una cosa importante è che questa città mantiene molto di questi secoli, no? Di diversi, differenti abitanti. Silvia Ronchey, che ha dedicato un libro appunto a Costantinopoli e a Istanbul, racconta che in qualche modo c'è sempre stato un certo disagio, una certa nostalgia negli abitanti ottomani, nei abitanti turchi della città, che è la nostalgia dei secoli passati, che lei, che Pamuk ci ricorda che si chiama Husun, e che è una nostalgia proprio legata al fatto che questo luogo fondamentalmente non appartiene a nessuno, cioè un luogo talmente carico di storia che è nello stesso tempo un luogo dei turchi di oggi, ma è anche un luogo di tutti coloro che l'hanno vissuta nei secoli passati. È stata una città cosmopolita, sotto gli ottomani era una città pienissima appunto di gente che veniva da tutto l'impero ottomano, è una città molto greca, era la più grande città greca del mondo fino agli anni 40-50, e oggi comunque è una porta dell'Asia, quindi oggi è un luogo fondamentale per capire la differenza effettiva tra l'Europa e l'Asia.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Chelsea Morning, bella canzone di Joni Mitchell, bella in questa versione per voce e chitarra che Simona Severini ci ha appena regalato. Buongiorno Simone, grazie quindi.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti. Chelsea Morning di Joni Mitchell è contenuta nel suo album Clouds, che è il secondo album. Si tratta del ritratto di una mattina, momento della giornata a cui Joni ha dedicato varie canzoni. Credo le piaccia particolarmente, forse perché è un momento in cui ancora tutto può accadere, perché tutto sta per iniziare e c'è un senso di potenza nella possibilità di ciò che ancora non è successo. Chelsea Morning parla di tutte le sfumature che compongono la mattina, i rumori fuori dalla finestra che formano la musica delle mattinate, il sole e l'arcobaleno tra le tende, i passanti e la colazione. Ma la cosa più importante che Joni ha sottolineato varie volte presentando questo pezzo è proprio il tema dell'arcobaleno, del vedere l'arcobaleno riflesso fra le tende quando ci si alza, nel aprire la finestra e guardare il sole di un mattino appunto a Chelsea. Adesso ascolteremo la sua versione da Clouds, Chelsea Morning di Joni Mitchell.

s'enfuir en vélo jusqu'au Sahara, en vélo jusqu'au Sahara.

0: Perdersi in città è un metodo. Quando smetti di cercare la strada giusta, cominci finalmente a vedere dove sei. L'antropologo cammina così, non attraversa la città, la ascolta e scopre che ogni deviazione è una forma di conoscenza. Perdersi nelle città, fermarsi per scoprire, a cura di Franco La Cecla. Domani alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Sofia Pelosi. Si è concluso positivamente l'intervento al polmone a cui è stato sottoposto Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha annunciato il Vaticano, precisando che il pontefice è già rientrato nella sua stanza e che ulteriori informazioni seguiranno. La notizia è stata accolta con particolare sollievo dal Perù, dove era stato vescovo di Ciclaio, e dall'Argentina. Il viaggio in novembre, che comprende anche l'Uruguay, resta confermato. Non si ferma la protesta degli studenti francesi. Secondo il Ministero dell'Interno, oltre 160.000 persone sono scese in piazza in tutto il paese, mentre i sindacati studenteschi parlano di quasi 500.000 di manifestanti. La giornata è stata segnata da nuovi disordini. A Parigi si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia, che ha fatto uso di gas lacrimogeni. Tensioni anche a Lione, dove si contano 5 feriti, tra cui 4 poliziotti. Nella capitale ha manifestato anche l'attivista svedese Greta Thunberg. Gli studenti, lo ricordiamo, protestano contro le condizioni nelle scuole e la mancanza di investimenti. In Arabia Saudita proseguono gli attacchi dei ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran. Alcuni missili balistici diretti verso i siti petroliferi nelle regioni orientali sono stati intercettati e distrutti. Forti esplosioni sono state udite anche nella capitale Riyadh, dove è scattata l'allerta aerea. Nello stretto di Hormuz sono state colpite una nave cisterna e una porta container. L'ha reso noto poco fa l'Agenzia di Sicurezza Marittima Britannica, senza fornire indicazioni sull'entità dei danni. E restano disperse 11 persone nel Mar Nero, dopo che 2 navi mercantili sono state colpite oggi al largo delle coste della Bulgaria. È l'ultimo di una serie di episodi legati alla guerra in Ucraina. Il primo ministro bulgaro ha convocato l'ambasciatrice russa, indicando una possibile responsabilità di Mosca. È stato condannato a 40 anni di carcere l'uomo riconosciuto colpevole di aver organizzato l'omicidio del rapper Tupac Shakur, ucciso a Las Vegas nel 1996. Si tratta di un ex membro di una gang di Los Angeles. Secondo l'accusa, avrebbe organizzato l'omicidio per vendicare il pestaggio di suo nipote, al quale aveva partecipato anche il rapper. Il delitto è rimasto irrisolto per decenni, diventando uno dei casi più celebri della storia della musica americana. Inizialmente era stato attribuito alla rivalità tra gang o agli scontri tra rapper della costa orientale e occidentale degli Stati Uniti. Domani, mercoledì, sulla Svizzera nord-orientale inizialmente nuvoloso, con possibili rovesci, poi passaggio a tempo soleggiato, come nel resto del paese. Le temperature minime si situeranno ovunque sui 10 gradi. Le massime, sempre miti per la stagione, raggiungeranno i 22 gradi a sud e i 19 a nord.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Arrivando in aereo da Pechino, la prima cosa che si vede è il mare. È una giornata di sole, non c'è molto vento, eppure l'acqua è increspata, il suo colore tende più verso il marrone che il blu. Quello che scorre sotto la pancia dell'aereo è lo stretto di Taiwan, un tratto di mare dove passa circa il 20% del commercio mondiale marittimo e dove passa soprattutto gran parte dei chip che serve per far funzionare il mondo di oggi. Telefoni, computer, TV, auto, lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, pacemaker, droni e tantissime altre cose. Ognuno di questi oggetti contiene almeno un chip e la maggior parte di questi chip è prodotta qui a Taiwan, un'isola del Pacifico, un arcipelago in realtà, che dista circa 150 km dalle coste della Cina continentale. È poco più piccola della Svizzera, ha 23 milioni di abitanti e una situazione geopolitica a dir poco esplosiva. Appena si mette piede a Taipei, la capitale, con i suoi 2,5 milioni di abitanti, la tensione non si percepisce. Sembra una tipica metropoli dell'estremo oriente, a metà strada fra modernità e tradizione. Grattacieli scintillanti, condomini fatiscenti, templi buddisti. Tutto normale, normalissimo, se non fosse per qualche piccolo segnale inquietante. Piccolo come le insegne che indicano i rifugi antiaerei sparsi per la città o i servizi dei telegiornali locali che raccontano delle esercitazioni militari che Taiwan ha svolto quest'estate a Lepongu, un gruppo di isole che forma l'arcipelago di Taiwan. Ximen è uno dei quartieri commerciali più importanti di Taipei. Bancarelle, centri commerciali, tavole calde, centri massaggi, luci e suoni che si accavallano senza sosta più o meno a tutte le ore del giorno e della notte. In un pomeriggio di caldo umido, con il termometro che segna 32 gradi e il cielo terso, è qui che incontriamo Lucien, 26 anni, studente di linguistica nel Regno Unito.
1: Lucien, are you afraid of China invading Taiwan?
2: Half-half. Yeah, not really,
0: è uno dei pochissimi passanti a voler rispondere alle nostre domande sulla possibile invasione di Taiwan da parte della Cina. Da un lato sono tranquillo, spiega, perché è da decenni che si parla di una possibile invasione e finora non è mai avvenuta. Dall'altro lato però si dice preoccupato perché la situazione adesso è più tesa del solito e questo a causa dell'atteggiamento dei due governi attuali, quello di Pechino e quello di Taipei. La Cina vuole riunirci, dice Lucien, facendo il segno delle virgolette quando pronuncia la parola riunirci. E il governo attuale di Taiwan è molto a favore dell'indipendenza. Si dice che il conflitto potrebbe scoppiare nel 2027, ricorda. Vi chiedo che cosa farà se dovesse scoppiare la guerra. Lui risponde che spera di poter rimanere nel Regno Unito, sempre che Londra gli conceda l'asilo. La storia del 2027 come anno dell'invasione cinese di Taiwan va spiegata subito per evitare fraintendimenti.
3: Il 1° luglio del 2026,
0: in occasione del 105° anniversario del Partito Comunista Cinese, il presidente Xi Jinping ha detto che la Cina deve colpire con durezza le forze separatiste e indipendentiste di Taiwan e ha aggiunto che risolvere la questione di Taiwan e realizzare la completa riunificazione della Cina, queste sono state le sue parole, è una missione storica e un impegno incrollabile per il Partito Comunista Cinese. Poi ha detto che entro l'agosto del 2027 la modernizzazione militare della Cina deve arrivare a un livello elevato. Queste affermazioni, che per la verità Xi aveva già fatto in passato, hanno riportato d'attualità, secondo alcuni media e analisti, una domanda che persiste da anni. Nel 2027 davvero Pechino attaccherà Taiwan? La domanda nasce dalla cosiddetta finestra di Davidson, un concetto espresso nel 2021 dall'ammiraglio statunitense Phil Davidson, allora capo della Marina Militare Americana nell'Indo-Pacifico. Durante un'audizione al Senato, Davidson disse che la Cina stava accelerando i suoi piani per Taiwan e indicò proprio il 2027 come l'anno entro il quale Pechino avrebbe potuto acquisire forza militare necessaria per l'invasione. Due anni dopo, l'allora capo della CIA, William Burns, ribadì il concetto dichiarando di sapere che il presidente cinese Xi aveva ordinato al suo esercito di essere pronto a invadere Taiwan entro il 2027. Insomma, il prossimo anno potrebbe essere quello della guerra per Taiwan? L'ho chiesto a Eugene Guo, politologo taiwanese, professore all'Università Sun Yat-sen, specializzato sui temi della sicurezza nella regione dell'Asia Pacifico.
1: China will invade Taiwan in 2027.
4: No. The deal of 2027 is also called Davidson Window.
5: La storia del 2027 nasce dall'ammiraglio Davidson, che indicava il 2027 perché nel 2027 sarà il centenario dell'esercito di liberazione popolare. In un vecchio discorso, Xi Jinping aveva chiesto effettivamente all'esercito di raggiungere una capacità militare sufficiente da permettere la conquista di Taiwan nel 2027. Io dico che l'anno prossimo la Cina non proverà a conquistare Taiwan, perché se guardiamo alla reale capacità militare attuale, vediamo che Pechino non ha una sufficiente capacità anfibia d'assalto per invadere Taiwan. Secondo le stime degli Stati Uniti, per attaccare e invadere Taiwan è necessario un corpo d'anfibi d'assalto di 250.000 uomini. Oggi la Cina dispone di forze per 2.500 unità, 100 volte meno.
4: China doesn't have enough amphibious assault capacity yet.
5: Taiwan è un'isola, non è grande ma non è piccola. Ha 36.000 km di superficie. Il 70% di Taiwan sono montagne, montagne alte. Ci sono 268 montagne più alte di 2.000 metri, 200 montagne più alte di 3.000 metri. Taiwan in pratica non è un'isola, è una montagna che fuoriesce dall'Oceano Pacifico.
4: 200 mountains are taller than 3,000 meters. So it is basically, it is not an island. It's a mountain standing out from the Pacific. So the idea

parte dei chip usati nel mondo e la guerra per l'intelligenza artificiale verrà vinta da chi sarà in grado di assicurarsi i chip migliori, cioè quelli capaci di sviluppare la maggior potenza di calcolo possibile. Per capire di cosa stiamo parlando bisogna prima riassumere un po' la storia di Taiwan. Abitata per millenni da popolazioni di origine austronesiana, che oggi rappresentano solo il 2,7% della popolazione totale, nel periodo del colonialismo europeo Taiwan fu terra di conquista prima del Portogallo, che la chiamò Formosa, l'Isola Bella, poi della Spagna e infine dell'Olanda. Nel 1683 divenne parte dell'impero cinese e vi rimase per oltre 200 anni, fino a quando, alla fine del 1800, il Giappone ne prese il controllo. Taiwan è stata colonia giapponese per 50 anni, fino alla sconfitta di Tokyo al termine della Seconda Guerra Mondiale. I segni di questo lascito si vedono ancora oggi, sia nell'architettura, sia in alcuni comportamenti della popolazione locale, come l'abitudine ad essere sempre silenziosi in pubblico, comportamento più simile a quello dei giapponesi che dei vicinissimi cinesi. Fatto sta che dopo le bombe atomiche sganciate sul Giappone dagli Stati Uniti, a Taiwan tornò a comandare la Cina, che nel frattempo si era alleata con gli Stati Uniti in chiave antigiapponese ed era diventata una repubblica, non comunista però, o almeno non ancora. 4 anni più tardi le cose si complicarono ulteriormente ed è proprio da questa svolta che si è generata la fase attuale. Usciti sconfitti dalla guerra civile contro i comunisti di Mao, i nazionalisti di Chiang Kai-shek si trasferirono stabilmente proprio a Taiwan, promettendo di voler un giorno o l'altro riconquistare Pechino. È per questo che ancora oggi Taiwan si chiama ufficialmente Repubblica di Cina, diversamente dalla Repubblica Popolare Cinese, cioè la Cina continentale. Ed è per questo che oggi Taipei e Pechino sono acerrimi nemici, con gli Stati Uniti che difendono Taiwan in chiave anticinese e Pechino che non riconosce Taiwan come stato sovrano. Parentesi che rende il quadro ancora più complicato. Solo 12 nazioni al mondo riconoscono ufficialmente lo stato di Taiwan e tra queste non ci sono nemmeno gli Stati Uniti. Tornando alla storia, sotto Chiang Kai-shek, Taiwan ha vissuto quasi 40 anni di dittatura, poi alla fine degli anni 80 si è trasformata in una democrazia. È in questo periodo che è iniziato lo sviluppo dell'industria dei chip nell'arcipelago di Taiwan.

0: Per capirci qualcosa di più bisogna spostarsi a sud di Taipei, percorrere circa 80 km e arrivare a Hsinchu, 400.000 abitanti, la cosiddetta Silicon Valley di Taiwan. È qui che lavora il professor Ying-Hao Eddie Chu, direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dei Materiali all'Università Tsinghua, uno dei massimi esperti taiwanesi di chip. Partiamo dall'inizio, da quando Taiwan ha iniziato a sviluppare l'industria dei chip. Okay.
1: So I think we have to go back to 70s, because Taiwan is a very, very small island. We don't have much like natural resources. So then the government decide we have to plan for our next generation. So they think
2: dobbiamo tornare agli anni 70. Taiwan è un'isola molto piccola, non abbiamo grandi risorse naturali. In quel periodo il governo taiwanese decise di pianificare il futuro per le generazioni successive e si convinse che i chip basati su materiali semiconduttori avrebbero rappresentato il futuro. Il governo decise quindi di inviare un gruppo di persone negli Stati Uniti per acquistare la licenza per usare questa tecnologia da un'azienda che si chiama RCA. Quello è stato l'inizio della produzione di semiconduttori a Taiwan. Quelle persone hanno avuto in qualche modo una visione sul futuro. Credevano che i chip basati su materiali semiconduttori sarebbero stati fondamentali per lo sviluppo della nostra società. Per questo hanno deciso che dovevamo investire in quella direzione. Il primo chip prodotto a Taiwan è stato quello per i telefoni. All'epoca i vecchi telefoni avevano ancora quel disco che dovevi far ruotare. Poi c'è stato un miglioramento perché si è passati alla tastiera.

0: Ed è proprio da quel momento che hanno iniziato ad essere usati i chip.
1: Il professor Chu racconta tutto questo seduto nel suo ufficio al quarto piano del dipartimento universitario che dirige. Siamo a ridosso del parco scientifico di Hsinchu, il più importante polo tecnologico del paese. Immaginatevi un'area di quasi 1500 ettari, come 2000 campi da calcio messi insieme, dove lavorano 170.000 persone impiegate in università e aziende che coprono quasi tutta la filiera dell'industria dei chip. Tra le imprese presenti ce n'è una che spicca a livello mondiale, è il vero tesoro di Taiwan. Si chiama Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. È più conosciuta come TSMC ed è il principale produttore globale di chip. È stata fondata alla fine degli anni Ottanta da Morris Chang, nato nella Cina continentale, emigrato negli Stati Uniti dopo l'ascesa al potere di Mao e tornato in Asia, a Taiwan, per fondare appunto TSMC, società che nel 2025, tanto per dare un'idea della potenza economica, ha fatturato l'equivalente di circa 100 miliardi di franchi svizzeri, con un margine di profitto netto del 45%. TSMC è quotata in borsa, ha tra i suoi azionisti i più importanti fondi di investimento americani, ma la quota di maggioranza relativa, anche se equivalente solo al 6% del capitale, è del governo di Taiwan.
0: Se parliamo in generale della produzione di semiconduttori, ci sono e c'erano molte compagnie capaci di farlo, negli Stati Uniti, in Giappone, in Corea. Morris Chang ha creato un nuovo modello di business. A quel tempo, se volevi produrre un chip, lo progettavi e lo producevi. Lui ha pensato che poteva separare le due fasi e concentrarsi solo sulla produzione. Questo modello ha ottenuto moltissimo successo ed è per questo che la TSMC è diventata così potente.
1: TSMC è dunque un produttore puro di chip. Non si occupa di progettarli, come fa ad esempio l'americana Nvidia, né di progettarli e produrli, come fanno l'americana Intel e la coreana Samsung. TSMC è specializzata nella sola produzione, dunque lavora per conto terzi, produce ad esempio per Apple, Nvidia e molti altri, oggi soprattutto per aziende americane. Ha qualche concorrente, ad esempio la cinese SMIC, ma al momento è considerata da tutti la migliore al mondo nel suo campo, che poi significa, semplificando al massimo, prendere il silicio puro, fonderlo in un lingotto, affettare il lingotto in dischi chiamati wafer, imprimere su questi dischi il disegno richiesto dal cliente, applicarvi una miriade di transistor, collegarli tra di loro e tagliare il wafer in singoli chip. TSMC è considerata la migliore perché capace di produrre già oggi su scala industriale chip a 2 nanometri. Nel 2027 ha promesso di arrivare a 1,4 nanometri, mentre la concorrente cinese SMIC oggi raggiunge al massimo i 4 nanometri. Significa in sostanza che i chip prodotti da TSMC sono capaci di esprimere la potenza maggiore possibile al momento nello spazio minore possibile. E siccome la potenza dei chip determina lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, si capisce ancora di più l'importanza di questa azienda e del suo paese. Ecco perché si dice che Taiwan è dotata di uno scudo di silicio, perché la sua vera arma geopolitica è stata finora la capacità di produrre i migliori chip al mondo. Sono le 7 di sera di un normale giovedì e 25 persone siedono in una grande stanza al terzo piano di un palazzo moderno nel centro di Taipei. Siamo nella sede della Kuma Academy, un'organizzazione fondata nel 2021 che dichiara di essere nata dalla convinzione che se vuoi la pace devi preparare la guerra. Il logo è un orso in tuta mimetica che imbraccia un fucile. Sul tavolo all'ingresso sono in vendita libri con titoli come «Se la Cina attacca» o «Io non sono un eroe». Sul muro una bandiera dell'Ucraina.
2: Questo è un altro tipo di FPV.
1: Un uomo taiwanese spiega ai 25 presenti come si fa a far volare un drone. Si comincia con la teoria, poi si passa alla pratica. Ogni partecipante paga $2,000 taiwanesi, circa 50 franchi, per due lezioni come questa, da 3 ore l'una. Ma oltre a pilotare un drone si possono fare lezioni di comprensione della Cina, simulazione militare, intelligence, identificazione di quinte colonne, evacuazione di feriti, tecniche di autodifesa.
2: My name is Augustine Shen.
1: A gestire l'organizzazione è Augustine Shen, 46 anni, ex manager di una rock band locale e organizzatore di concerti. Racconta che 5 anni fa ha cambiato lavoro e oggi si dedica a tempo pieno, insieme ad altri 30 dipendenti, di questa associazione per la difesa civile. È questa l'espressione che usa. Associazione dove le persone, mi dice, imparano a prepararsi in caso di tifoni, di terremoti o di un attacco da parte di Pechino. Alle nostre lezioni vengono persone normali, impiegati, insegnanti, avvocati, medici. La maggior parte ha tra i 25 e i 45 anni, quasi il 70% sono donne, specialmente madri che vogliono imparare come difendere la propria famiglia. Chiedo quante organizzazioni del genere ci sono a Taiwan. Tra le 150 e le 200, mi risponde il manager dell'Accademia Kuma, che è stata fondata tra gli altri da Puma Shen, candidato sindaco di Taipei alle elezioni del prossimo 28 novembre e attuale parlamentare del Partito Democratico Progressista, in questo momento al governo di Taiwan, ed espressione di quei taiwanesi meno disponibili a un dialogo con la Cina, che in generale sono anche le persone più giovani. L'altro grande partito taiwanese è il Kuomintang, forte soprattutto nella fascia più anziana della popolazione, che ha governato ininterrottamente l'arcipelago fino al 1987, prima con Chiang Kai-shek, poi con suo figlio e i suoi successori. A differenza del Partito Democratico Progressista, il Kuomintang è più incline al dialogo con Pechino. La differenza sostanziale tra i due partiti non sta quindi nella questione dell'indipendenza dal Partito Comunista Cinese, che entrambi condividono sostenendo invece la democrazia. I due partiti si dividono sul tema dell'indipendenza dalla Cina. Per il Kuomintang, Taiwan è la Repubblica di Cina, in qualche modo la vera Cina. Per il Partito Democratico Progressista, Taiwan è invece un paese che ha la sua identità autonoma rispetto alla Cina. Sembrano questioni di lana caprina, per certi versi lo sono, ma qui a Taiwan queste differenze sono considerate sostanziali, e anche a Pechino lo sono. Infatti Pechino preferisce di gran lunga una Taiwan guidata dal Kuomintang, piuttosto che dal Partito Democratico Progressista, come sta succedendo adesso. Lo avete ascoltato brevemente all'inizio di questa puntata. Ora torniamo da lui, dal professor Kuo, che incontriamo nel suo ufficio a Taipei.
3: So again, for full-fledged invasion.
1: Ci ha detto prima che la Cina non ha la capacità militare per invadere Taiwan e noi prendiamo la risposta per buona. Gli chiediamo allora un'altra cosa, ma se il primato dell'industria dei chip dipende da TSMC, a Pechino non basterebbe invece che invadere, bombardare l'isola e distruggere i siti principali dell'azienda, così da rallentarne lo sviluppo e poterla superare nel frattempo?
4: Il sistema di TSMC è estremamente complesso. Prima di tutto c'è la fabbrica in sé, la struttura vera e propria di TSMC. Poi c'è l'ecosistema, ovvero l'intera catena di fornitura che è concentrata nelle immediate vicinanze degli stabilimenti TSMC. Il terzo punto è il capitale umano, gli ingegneri. Rappresentano il vero valore fondante dei semiconduttori e non esiste al mondo una forza lavoro paragonabile a quella degli ingegneri taiwanesi del settore, è un esercito. Infine il quarto elemento sono i dati. Al di là di tutto l'hardware, delle fabbriche, degli impianti e dei macchinari, TSMC ha accumulato infatti oltre 40 anni di dati di ricerca e sviluppo e di produzione, e questi non li puoi distruggere con i missili. Mettendo insieme questi quattro fattori si capisce chiaramente perché TSMC sia alla guida del settore globale e perché nessuno al mondo riesca a raggiungerla. Ripeto, è qualcosa che non si può distruggere con i missili.
1: Se è tutto vero quello che ci hanno detto gli esperti taiwanesi, il vero tesoro di Taiwan, più che i macchinari, la tecnologia, i data center e un costo del lavoro certamente più basso di altri paesi industrializzati, sono le sue persone, i suoi ingegneri specializzati in semiconduttori, i tanti studenti che abbiamo visto camminare a testa bassa nel campus universitario di Hsinchu.
3: I had to re-emphasize the very virtue of TSMC system. Number one, the young engineers.
4: Il vero fattore virtuoso del sistema TSMC è che non esiste un altro paese al mondo capace di sfornare così tanti ingegneri. Ogni anno noi creiamo circa 4.000 ingegneri specializzati in semiconduttori.
3: We could produce like around 4,000 semiconductor engineers.
1: La vittoria della guerra per l'intelligenza artificiale passa quindi dal reperimento dei talenti. Chi tra Stati Uniti e Cina si dimostrerà alla fine più bravo ad accaparrarsi questi ingegneri aumenterà di molto la possibilità di vincere la gara.

0: Babilonia.
1: Babilonia.
0: Magnifiche promiscuità sonore. O se preferite, il Kama Sutra musicale. Con Cosoli, Albertoni e quell'altro, insomma.
2: Ecco,
3: è sempre bello essere quell'altro, introdotti, è una bella sigla.
2: Sei tu quell'altro, credo. Io sono
3: Coso.
2: Vabbè,
3: sì,
2: vabbè.
3: Sì, vabbè.
2: No, poi una sigla alternativa, ci piace ogni tanto cambiare.
3: Esatto,
2: ma,
3: perché il bailamme stilistico rimane, che è la caratteristica di questo programma, che se non si fosse capito si chiama Babilonia.
2: E un po' non si è capito il Kama Sutra musicale, beh, se vogliamo. Insomma, nel
3: Sergio
2: senso che
3: Albertoni
2: e Valerio Corzani, esatto. Buongiorno e un saluto a tutti e benvenuti a Babilonia, naturalmente.
3: E insieme a noi un ospite anche,
2: sì,
3: come sempre, perché
2: come
3: non facciamo questo percorso pieno di musica da soli.
2: No, e come sempre lo introduciamo in musica.
3: Sentiamo.

0: Agnese Capri, in realtà il pseudonimo di Agnese Chauveau, vissuta tra il 1907 e il 76. Pensa che fu una tra le prime interpreti di Léo Ferré, di Boris Vian, di molti altri, insomma una grande, soprattutto tra gli anni 30 e 50, una delle più importanti cantanti, attrici, ma anche direttrice di cabaret francese.
1: Che ha deciso di dedicare, sì, un pezzo al nostro ospite.
0: Già allora, pensa, ancora non esisteva Babilonia, ma lei già si preparava per introdurre Adriano Lanzi, che è con noi.
1: Eccoci,
0: buongiorno, buongiorno.
1: Sei mai stato introdotto in questo modo così roboante?
2: No, assolutamente roboante e anche sorprendente. Grazie di questo invito e di questo spazio.
0: Ciao. Adrien, ti chiameremo così
2: per
0: questa puntata. Chitarrista.
1: Chitarrista e quant'altro, mi verrebbe dire. Va bene come definizione, chitarrista e quant'altro?
2: Perché no?
1: Perché no? Perché in effetti gli ingredienti che mette, che porta alla musica quando decide di farla e di cucinare Adriano, sono tanti. C'è anche questo tuo approccio al chitarrismo, ma con una chitarra acustica, ma amplificata e modificata e agghindata.
2: Sì, da una serie di effetti, non sempre, poi spesso mi piace anche il suono
1: puro,
2: nudo, puro, puramente acustico, però l'elettronica fa parte un po' del mio bagaglio, quindi...
1: E invece per quanto riguarda l'improvvisazione, quanto, diciamo, incide nel tuo approccio? Cioè, ti consideri un jazzista, ti consideri invece un... che ne so, post-atomico?
0: No, in che senso?
1: Così.
2: Post-atomico è probabile, anzi. No, jazzista sicuramente no, nel senso ne ho ascoltato tanto, l'ho digerito, ma non è un linguaggio che frequento in maniera quantomeno ortodossa. Il mio approccio all'improvvisazione, che pratico comunque, non è di matrice jazzistica. Infatti anche nel duo che abbiamo con Federica Vecchio, IMU appunto, pratichiamo, il nostro discorso musicale si articola un po' cavalcando, mescolando composizione e improvvisazione, che spesso sfumano l'una nell'altra. Cerchiamo di fare improvvisazioni che non dimentichino il senso della forma e della struttura, anche quando sono il più astratte possibili, c'è comunque un'idea di forma, di sviluppo.
1: E anche il suono ovviamente ha una sua importanza, cioè l'aspetto timbrico incide.
0: Beh, usa anche l'elettronica, credo, no? In maniera importante.
2: Sì, non sempre, nel senso che il Duomo è comunque un duo prevalentemente acustico. L'elettronica entra un po' a fare da terzo incomodo o da elemento che va ad agitare un po' le acque, a confondere, a sparigliare le carte, ma è usata con molta misura all'interno dei mule elettronica. Altre cose che faccio sono, insomma, c'è una presenza dell'elettronica più importante.
0: E qui, anche qui c'è una presenza sulla nostra arca radiofonica di aggeggi elettronici che vibrano.
1: Ma sai che oramai non ne possiamo fare a meno.
0: Può succedere la qualunque.
1: Si infilano, sì.
3: Babylonic Blues. Abbiamo tutti un blues da piangere.
0: Adriano Lanzi diceva che non si definirebbe jazzista e quindi a maggior ragione o a minor ragione bluesman. Ma
1: che però è una categoria così lasca che tutto sommato ci si può ritrovare, tanto che ci abbiamo fatto una rubrica, questa.
0: Sì, e quindi ce l'hai anche tu un blues da piangere?
2: Senz'altro.
0: Una citazione da Giovanni Tommaso, lo
1: ricordiamo. Tra l'altro, il Perigeo, esatto.
0: Che salutiamo e ringraziamo per questa citazione. Sì. Ti porto verso quello che con termine ormai più che abusato si direbbe blues del deserto, no? Non l'hai inventato tu il termine?
1: No, anzi, me lo guardo bene e comincia anche a darmi un po' noia.
0: Infatti, volendo si può definire così, ma si distingue però nettamente dall'espressività dei Tinari Wen, ad esempio, con accenti più visceralmente blues, come sentiremo in questo Wilaya Blues. Sto parlando di Aziza Ibrahim.
1: E quindi anche anche di un altro deserto, peraltro, rispetto a, diciamo, ai Tenary Wine, nel senso che sta un po' più in alto a sinistra.
0: Sì, lei è una cantante e compositrice sahrawi, tra l'altro, esatto, l'ho pronunciata malissimo, Aziza Brahim, non c'è la I davanti, scusatemi. Classe 1976, è nata in un campo profughi in Algeria.
1: Eh sì, e tra l'altro in una zona che è contesa tra Algeria e Marocco e ancora non si sono messi d'accordo, ma soprattutto loro vorrebbero non essere con nessuno dei due, cioè creare uno stato indipendente sostanzialmente, cosa che forse non gli lasceranno fare.
0: Beh, quindi ha vissuto un'infanzia, una giovinezza che già da sole basterebbero a giustificare l'ispirazione del blues, no? Che in qualche modo esprime anche dolore, malinconia e chi più ne ha più ne metta. Ma questo Wilaya Blues ci interessa molto perché appunto è un blues babilonico.

0: Aziz Ibrahim mi piace molto e tra l'altro potremmo ospitarla anche nel nostro canto di Babele, perché lei principalmente si esprime in Hassaniya, ovvero la lingua madre del popolo Sahrawi. Tu la mastichi, no?
1: Un po', benissimo, un pochino, io credo. La recito ogni sera, sì, no, prima di andare a letto.
0: In questo caso in realtà cantava in spagnolo, Wilaya Blues, appunto per il nostro angolo del blues.

0: Attenzione,
1: che è successo?
0: Attenzione, no, ti sei preso paura?
1: Sì,
0: o no?
1: Sì, io ogni volta me ne scordo di queste.
0: Perché in effetti questo è il nostro salto nel buio che dovrebbe mettere un po' di in apprensione il nostro ospite, ma non deve essere così, perché tutto sommato è un regalo che noi facciamo prima che lui ci porti tre regali, ovvero tre brani della, diciamo, storia professionale discografica di Adriano Lanzi, ma prima appunto vogliamo noi offrire qualcosa senza però introdurlo, perché vogliamo che l'ascolto sia abbastanza vergine, oppure se semplicemente lo riconosci ci dici cosa ne pensi, altrimenti che miccia ti ha acceso, va bene?
2: Perfetto.

0: Allora,
1: che meraviglia.
0: Sentiamo che dice Adriano.
2: La complessità, l'articolazione, il delirio anche di certi fraseggi sembrano quelli di Frank Zappa.
0: Esatto.
2: Tuttavia non riconosco con certezza l'album, il periodo, non so se roba...
1: È un
2: periodo...
1: ensemble che porta anche verso la musica contemporanea.
0: Infatti,
1: evidentemente,
0: perché è un Zappa sinfonico, quindi tutto sommato non era così facile riconoscerlo, ma è vero che la firma compositiva è quella, ci sono degli incastri anche melodici, ritmici che insomma lo svelano.
2: Assolutamente.
0: Qui siamo dalle parti di Yellow Shark,
2: non ero sicuro.
0: Era appunto, tra l'altro, tutto un progetto nato, diciamo, sostanzialmente dall'incontro con il Modern Ensemble, l'ensemble Modern,
1: sì,
0: che scaturì da una specie di residenza in cui venne convocato Zappa a Francoforte nel 1991 e insieme a Frank Zappa erano stati convocati altri tre compositori: Alexander Kneifel, Karlheinz Stockhausen e John Cage. Pensa un
1: però,
0: po'.
1: Però,
0: insomma.
1: Poi lui ha avuto a che fare anche con Pierre Boulez, insomma.
0: Cosa ti piace di Zappa?
2: Allora, sicuramente il primo periodo delle Mothers, quello proprio più freak, tanto. E poi gli stessi dischi che un po' piacciono a chiunque, quelli della metà degli anni 70 e anche quelli della fine degli anni 70, dove aveva quella live band, tra le tante belle live band importanti che ha avuto. Non ho mai avuto musicisti scadenti, ovviamente, Frank Zappa.
0: Anche perché era molto esigente, no?
2: Io sono molto affezionato ai live da cui lui estrasse quel folle film Baby Snakes, quindi periodo fine anni 70, cos'è, 78, 79 più o meno, adesso non sono sicuro. Quella è una fase di Zappa che mi piace veramente, veramente molto.
1: Beh, lo ami come compositore o anche come chitarrista?
2: Anche come chitarrista sicuramente, ma credo che Zappa stesso poi a sentire a posteriori, a rivedere dei frammenti, degli stralci, di interviste, lui era molto consapevole di dove risiedesse veramente il suo talento. Lui ha avuto chitarristi anche più forti di lui. Lui aveva sicuramente personalità, uno stile, un tocco perfettamente riconoscibile, ma come diceva di se stesso, I'm specialized, cioè sono specializzato, c'ho una formula e faccio quello con la chitarra. Poi, per quanto riguarda invece la ricchezza delle idee compositive, sicuramente stava anche più avanti, più interessante come compositore, secondo me, come direttore di ensemble, come orchestratore, organizzatore di gruppi, di insiemi, di risorse. Suonava.
1: Anche lui, però, come te, diciamo, dentro la categoria, per esempio, chitarrista rock, ci stava molto stretto, quindi non si sarebbe definito, credo.
0: No, probabilmente rock. No, ma forse in quale altro genere? Difficile anche lui collocarlo, ed era quello il bello. Beh, tutto sommato, in questo senso, anche Adriano, come dicevo, è un po' difficile collocarlo. E passiamo adesso, credo, con il tuo primo regalo, perché adesso noi ti abbiamo in qualche modo offerto una cosa, ma tu devi ricompensarci.
2: La apprezzo tantissimo, fra l'altro, il dono che mi avete fatto.
0: Anche
2: imbarazzante passare qualcosa di mio dopo Zappa.
0: Per fortuna passiamo da una situazione appunto quasi sinfonica a una cosa che arriva da un organico molto scarno, anche se un po' di parsimonica elettronica arriva.
2: Sì. Sì.
0: Ovvero Mu.
2: È il duo Mu, questo duo che ormai ha una storia quasi decennale, con una cara amica violoncellista Federica Vecchio. Siamo arrivati da poco alla pubblicazione del nostro terzo lavoro discografico per Folderol, etichetta romana, che pubblicò anche già il nostro secondo. L'album si chiama Third Trip to Mu e io proverei direttamente a far ascoltare un pezzo, che la traccia d'apertura del disco si chiama Nothing Has Been Seen That Matters Most.

0: Beh, mi è piaciuto molto, devo dire.
1: Sì, molto una bolla molto morbida all'inizio e poi alla fine qualche ruggito arrivava.
0: Sì, è difficilmente etichettabile, come dicevamo, ma a tratti mi veniva in mente un'etichetta che azzardo così, neominimalismo, c'era da qualche parte.
2: C'è,
0: no?
2: C'è, c'è. La appoggio perfettamente questa etichetta, o forse post classicismo e minimalismo tout court, senza sì.
1: Certo, senza considerare il post atomico, che sappiamo, no, che è quello
0: che tu già hai provato, ma sì, ci ha lasciati un po', però anche perché è un po' inquietante post atomico.
1: Sì, siete tutti basiti, giustamente.

0: Beh, arrivavamo da un violoncello e siamo approdati a che cosa?
1: In due viole da gamba addirittura, madre e figlia, madre e figlia, Ille Perle e sua figlia Marte, che sembra si siano chieste a un certo punto: ma perché uno strumento come la viola da gamba dovrebbe essere legato al passato e autorizzato a suonare solo opere antichissime di compositori ancora più antichi? No. Si può fare anche cose diverse con questo strumento, che tra l'altro ha un suono magnifico, pieno di risonanze. Tra l'altro hanno anche molta ironia nell'approccio un po' anticonvenzionale allo strumento, perché l'album in questione da cui abbiamo tratto questo pezzo si intitola Born to be Mild, cioè nati per essere lievi, leggeri, tranquilli, blandi, diciamo così, il contrario di wild sostanzialmente.
0: Sì, mild,
1: che mi sembra un bel gioco. Era una pillola di 1:08.
0: E tra l'altro anche qui c'era un'impronta minimalista in qualche modo.
1: Sì, è vero, perché quindi, tra l'altro, diciamo, il culto anche della ripetizione benefica veniva fuori anche da questa melodia, da questo approccio. Ma pensa, in 1:08 quante chiacchiere ci hanno già fatto fare.
2: Well, it's one

0: un brano inedito questo, ma mai
1: sì,
0: sentito.
1: Anche questa è musica antica per certi versi,
0: in qualche modo,
1: ma fresca.
0: Sì, un classico del rock and roll che tutti leghiamo istintivamente al nome di Elvis Presley, ma in realtà è questo l'autore,
1: Carl Perkins.
0: Carl Perkins, giustamente, che noi andiamo a depredare però di nuovo.
1: Sì, ma perché non... si tratta, in realtà quello che vogliamo ascoltare è una rivisitazione...
0: Sì. Cioè, non è una semplice interpretazione come quella di Elvis Presley e poi di altri che hanno cavalcato l'onda di Blue Sweet Shoes, ma una versione piuttosto recente, tra l'altro da Tomato Peloso, un disco firmato da John DeLeo,
1: esatto,
0: che come sappiamo è un vocalist inafferrabile, no?
1: Che si è preso quattro jazzisti sostanzialmente e ha detto facciamo il rock and roll.
0: Jazzabilly Lovers si chiamano, e sentiamo cos'è uscito.

0: well. Beh, geniale, no? Questa rivisitazione. Bello. John DeLeo qui con Enrico Terragnoli, chitarra, poi la batteria di Fabio Nobile e il contrabbasso di Stefano Senni.
1: E non è, è anche particolare il fatto che John DeLeo viene spesso associato al nome di Demetrio Stratos, ed entrambi avevano questo amore per il rock and roll, perché lui lo dimostra in questo caso, e con anche tra l'altro un background giovanile, ma Demetrio Stratos ha proprio registrato un pezzo di classici del rock and roll insieme a Mauro Pagani e Paolo Tofani, evidentemente c'è questo imprinting tra grande avanguardia vocale e rock and roll cucinato in questo modo nuovo.
0: Sì, no, davvero vi consiglio l'ascolto di tutto il disco Tomato Peloso, uscito di recente tra l'altro. Adriano Lanzi, ma che rapporto hai con la numerologia?
2: Sì, e sì. Qui mi avete spiazzato così a bruciapelo.
0: Certo. Ma non è colpa mia, in realtà.
1: Avrebbe spiazzato anche a me, guarda,
0: sì,
1: tranquillo.
0: Sì, ma è tutto per introdurre Gian Sergio Valeriani, sì, che è un nostro collega che sta lanciando una nuova trasmissione che parla di argomenti musicali, ma
1: in maniera un po' squassata.
0: Sì, non sappiamo bene, tra l'altro non, si capisce, non andrà probabilmente mai in onda, ma siamo gli unici che così.
1: Lo ospitiamo così, sì, come carità, sì, proprio.
0: Perché incide questi trailer che lanciano appunto delle puntate del suo programma Note a Margine, che oggi si occupa di numerologia.
1: Sentiamo.
3: Note a Margine.
4: 4 3 4 3 4 3. Tra le varie forme d'arte, la musica è forse quella che ha connessioni più strette con la matematica.
5: 5, 3, 4, 5.
4: Da Pitagora a Pierre Boulez, che non a caso era laureato proprio in matematica, filosofi, scienziati e artisti hanno studiato il rapporto tra suoni e numeri.
6: Numeri, numeri che si confondono, numeri, numeri.
4: In un suo saggio pubblicato di recente, il numerologo belga Antoine Lechiffre avanza ipotesi ardite che sono destinate a far discutere. Secondo Casadei, il nipote Raoul avrebbe annacquato la vitalità creativa del liscio romagnolo di Secondo e per primo Levi avrebbe diffuso la musica klezmer nel mondo. Lechiffre dice pure che con le opere di Luigi Nono, Otto Klemperer non sapeva che farci e giunge alla conclusione che le quattro stagioni della musica italiana stanno nella misura estetica che separa Renato Zero da Luigi V.
7: Ho giocato tre numeri all'otto, 25, 60 e 38. Pensa un po' che successo farà, la canzone se il terno uscirà.
4: Noi ne parliamo con due preziosi ospiti. La musicologa populista Luisella Fibonacci, autrice di un saggio che ha fatto scuola in quest'ambito, Musica al quadrato, e con il chitarrista e cantautore milanese Alessandro Centolanza. Conta che ti passa, a cura di Gian Sergio Valeriani. Editing e indicizzazione Cartesio Bottazzini. Regia ellittica Gaetana Somma.
3: Note a margine.
4: Con una certa regolarità sul cateto della settimana.
8: Rete 2.
0: Ecco, sul cateto della settimana non
1: ma si capisce una mazza.
0: No, vabbè. Non sappiamo più come spenderlo.
1: Comunque la musicologa populista può essere anche interiore. La convochiamola anche noi.
0: Sì, dobbiamo chiedere a Gian Sergio, perché è lui che ha questi contatti strani. Ma poi la distanza estetica tra Renato Zero e Luigi V non saprei come.
1: Sicuramente è parecchia.
0: Sì,
1: è molta, diciamo.
0: Sì, equivale però a 5 probabilmente. Ma quindi la matematica non entra nella tua musica, come ti sei mai ispirato, che so, alla serie di Fibonacci, o cerco di dare un senso, ma è difficile.
1: No, vedi, è reticente, giustamente.
0: Ci sta pensando, però. No,
2: ci sto pensando, però.
1: Invitiamo Anthony Braxton, che ha per anni e decenni intitolato i suoi dischi con delle cifre, delle sequenze numeriche.

0: e non finisce mai di sorprendermi questa sigla che si fa una domanda e si dà una risposta.
1: In qualche modo poi la domanda rimane lo stesso e permane. Dedicato a te è in realtà una sigla che va alla ricerca di brani musicali o canzoni che abbiano un nome e un cognome già nel titolo proprio.
0: Dedicati espressamente.
1: Esatto, e qui siamo dalle parti di un grande fotografo, perché la dedica è a Isio Saba, un grande fotografo italiano, sardo per la precisione, che è stato però anche molte cose, oltre che fotografo, è stato anche manager. A lui portava forse addirittura in tutta Europa come manager l'Art Ensemble of Chicago per tanti anni. Ed è stato anche il manager di Antonello Salis. Non a caso qui c'è, nel prossimo brano che adesso ascoltiamo, a firma di Baba Sissoko, anche la partecipazione di Don Moye, appunto dell'Art Ensemble Chicago. Baba Sissoko, che è stato, diciamo, alla corte, nella corte così numerosa e nobile di Isio Saba come manager, ha voluto dedicare un pezzo a lui che si intitola proprio così, Isio Saba. Ci sono Baba Sissoko, Antonello Salis e Don Moye.

0: È indomabile, Salis, devo dire.
1: Incontinente.
0: No, anche fuori, perché comunque la Sardegna anche non, fuori è, dal non è sul continente.
1: Infatti, esatto.
0: Ci siamo.
1: Era dedicato a te questa dedica, appunto, a Isio Saba, grande fotografo, grande manager, grande agitatore culturale, che ci ha portato alla fine quasi della nostra puntata, ma c'è ancora una tappa a cui peraltro il nostro ospite Adriano Lanzi tiene molto.
2: Sì, approfitto di questa finestra per salutare Paolo Di Cioccio, un amico fraterno, grande oboista classico barocco, ma aperto anche alla musica elettronica, alla contemporanea, a tante cose. Siamo stati amici dal 2008 fino alla sua morte, scomparso l'anno scorso. Approfitterei di questo spazio per condividere una traccia dall'ultimo dei dischi che siamo riusciti a produrre e pubblicare insieme, a nome Le Grand Lunaire. Erano musiche nate prevalentemente per fare da sonorizzazione al film muto di Jean Epstein, La Chute de la Maison Usher, Caduta di casa Usher, e che abbiamo fatto in tempo in realtà a portare dal vivo solo una volta. Poi Paolo stava già non benissimo, le sue condizioni si sono aggravate. E
1: però resta questa, appunto, traccia.
2: È una formazione, siamo lui all'obo e al theremin e io alla chitarra elettrica.
1: Beh, con questo ultimo tassello della personalità musicale di Adriano Lanzi si chiude Babilonia quest'oggi. Noi ci ritroviamo tra una settimana.
0: Sì, molto volentieri.
1: Con altri suoni e un altro ospite o un'altra ospite, vedremo. Abbiamo una raccomandazione da fare ai nostri ascoltatori.
0: Certo.
1: Nel frattempo, mi raccomando, siate babilonici.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: È un tumore, il nodulo asportato dal polmone del Papa. Non è ancora stato accertato se sia benigno o maligno. L'operazione si è svolta nei tempi e nei modi previsti. È stata causata da polvere da sparo l'esplosione che ha provocato la morte dei due operai al Ritom. Le indagini proseguono per risalire alla sua provenienza. Swisscom non ha infranto la legge sui cartelli. L'azienda ha ottenuto una vittoria di peso nel campo dell'estensione della fibra ottica. Per lo sport Champions League, l'Inter perde anche contro il Bruges e rimane a secco dopo due partite. Sconfitto anche il Napoli. In studio Maria Armanda Trezzini. Papa Leone XIV è stato operato a Roma all'ospedale Gemelli per la prevista asportazione di un nodulo polmonare. L'operazione si è conclusa in serata. Il servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
3: La notizia della riuscita dell'operazione è arrivata intorno alle 20 con uno scarno bollettino della Santa Sede che avvisava che l'intervento si era concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. In serata Papa Leone XIV è stato poi riportato nella stanza dove dovrà proseguire la sua degenza in attesa delle dimissioni dall'ospedale previste nel giro di una settimana. Un paio d'ore dopo un nuovo comunicato per dare informazioni più dettagliate sull'operazione durata circa un'ora e mezza durante la quale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro col nodulo sospetto che da esame istologico si è confermato essere un adenocarcinoma, in pratica un tumore. Che sia benigno o maligno al momento non è stato chiarito, per saperlo si dovranno aspettare successivi esami, così come solo i prossimi bollettini medici informeranno sul decorso post-operatorio. Era stato lo stesso pontefice a dare notizia del suo ricovero in ospedale per l'intervento domenica scorsa in occasione dell'Angelus. Il Papa aveva detto pubblicamente di doversi sottoporre ad un intervento reso necessario dopo la scoperta del nodulo durante un normale controllo di routine. Per i prossimi giorni gli impegni di Leone XIV sono stati cancellati in attesa di novità sulla durata della sua degenza, ma al momento viene escluso che vengano annullati sui prossimi viaggi in America Latina previsti a novembre.
2: Proseguono gli attacchi in Arabia Saudita. Alcuni missili balistici lanciati dai combattenti Houthi filo-iraniani verso i siti petroliferi nelle regioni orientali sono stati intercettati e distrutti. Forti esplosioni sono state udite anche nella capitale Riyadh, dove è scattata l'allerta aerea. A Kiev è stata colpita ieri sera, senza preavviso da parte degli alleati, una centrale elettrica. L'ha reso noto Zelensky. L'Ucraina, lo ricordiamo, dipende dal sistema informativo occidentale e in particolare americano per intercettare gli attacchi. Un missile balistico ha centrato anche un palazzo residenziale di 9 piani, almeno una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite, stando alle informazioni appena giunte in redazione. In Polonia sono stati rinvenuti diversi ordigni esplosivi nell'abitazione dell'uomo accusato di pianificare l'assassinio del premier Tusk e del ministro della difesa. L'ha reso noto il ministero pubblico, il 66enne era stato arrestato domenica. In Francia migliaia di studenti sono tornati a manifestare contro le condizioni nelle scuole e la mancanza di investimenti. Secondo il Ministero dell'Interno, i manifestanti sono stati oltre 160.000 in tutto il paese, quasi 500.000 invece secondo i sindacati studenteschi. La giornata è stata segnata da nuovi disordini. A Parigi si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia che ha usato gas lacrimogeni. Tensioni anche a Lione, dove si contano 5 feriti, tra cui 4 poliziotti. Nella capitale ha manifestato anche l'attivista svedese Greta Thunberg. È stata provocata da polvere da sparo l'esplosione che il 9 settembre aveva ucciso al Ritom un apprendista e un dipendente dell'azienda elettrica ticinese. L'inchiesta prosegue per chiarire la provenienza della sostanza. Umberto Gatti.
4: A oltre un mese dalla tragedia del Ritom, l'inchiesta compie un primo passo avanti. Gli esperti forensi di Zurigo hanno stabilito che a provocare l'esplosione è stata della polvere nera, la tradizionale polvere da sparo. Restano ora da chiarire due aspetti fondamentali: la quantità di sostanza presente e soprattutto il motivo per cui si trovasse all'interno della vecchia centrale idroelettrica. Secondo le informazioni raccolte, al momento dell'esplosione il 55enne e l'apprendista 18enne, entrambi dipendenti della azienda elettrica ticinese, stavano lavorando alla posa di canaline per cavi elettrici nel piano interrato dell'edificio, un'attività che almeno apparentemente non richiederebbe l'utilizzo di polvere nera. Ed è proprio questo l'elemento che oggi suscita i maggiori interrogativi. La polvere nera viene infatti utilizzata quasi esclusivamente in ambito pirotecnico per la realizzazione dei fuochi d'artificio. In passato era impiegata anche in ambito militare e nelle costruzioni per la realizzazione di gallerie e di miniere, ma da oltre un secolo è stata sostituita da altri materiali esplosivi. La sua presenza all'interno di una centrale idroelettrica appare quindi quantomeno insolita. Gli inquirenti dovranno ora ricostruire non solo la dinamica della deflagrazione, ma anche la provenienza della sostanza e le circostanze che ne hanno determinato la presenza sul luogo dell'incidente.
2: Resterà in carcere almeno un mese il 17enne siriano sospettato di aver accoltellato il 21enne italiano il 5 ottobre a Biasca. La magistratura dei minorenni ipotizza l'accusa di tentato omicidio. Stando a nostre informazioni, il giorno dopo l'aggressione, gli inquirenti hanno rinvenuto il coltello. La vittima, che era giunta in ospedale in condizioni critiche dove è ancora ricoverata, è fuori pericolo. Sono terminati i lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Ospita, che coinvolge l'ex sindaco di Bioggio Eolo Alberti. Il rapporto sarà sottoposto al governo ticinese, che potrà esprimersi a sua volta. I risultati saranno illustrati durante una conferenza stampa il prossimo 11 novembre. Il 23 si terrà il dibattito in Parlamento sulla complessa vicenda giudiziaria che riguarda la società attiva nel settore sanitario implicata in presunte malversazioni. Vittoria di peso per Swisscom nel procedimento sull'estensione della sua rete in fibra ottica. L'azienda non ha violato la legge sui cartelli, visto che non ha una posizione dominante nel mercato che la Commissione della Concorrenza ritiene rilevante. Anna Riva.
5: Swisscom ostacola una reale concorrenza. Questo il tenore del rimprovero della Commissione della Concorrenza Comco il 4 dicembre 2023. Nel mirino la posa, avviata nel 2020, di cavi a fibra singola in alcune zone del paese in cui l'azienda è la sola responsabile dell'estensione della rete in fibra ottica. I concorrenti, così la Comco, non avrebbero potuto fare altro che rivendere con il loro nome le offerte di Swisscom. La Commissione aveva dunque disposto che l'azienda concedesse ai concorrenti l'accesso alla fibra ottica senza restrizioni. L'obiettivo era fare in modo, in altre parole, che questi potessero offrire prodotti propri. Swisscom si era così vista costretta a modificare le modalità di realizzazione della rete. Quale seconda misura, la Comco aveva poi deciso una multa di circa 18 milioni di franchi. Ebbene, ecco arrivare ora il sonoro altolà del Tribunale Amministrativo Federale che accoglie il ricorso inoltrato da Swisscom. L'azienda non detiene, questa è la motivazione della Corte, una posizione dominante nel mercato che la Comco definisce rilevante. Non ha quindi violato la legge sui cartelli. La sentenza può però ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale.
2: Ancora dall'estero, negli Stati Uniti è stato condannato a 40 anni di carcere l'uomo riconosciuto colpevole di aver organizzato l'omicidio del rapper Tupac Shakur, ucciso a Las Vegas nel 1996. Si tratta dell'ex membro di una gang di Los Angeles. Secondo l'accusa, avrebbe orchestrato l'omicidio per vendicare il pestaggio di un nipote, al quale aveva partecipato anche la vittima. Il caso, irrisolto per decenni, era diventato uno dei più celebri della storia della musica americana. Inizialmente era stato attribuito alle rivalità tra bande o rapper della costa orientale e occidentale degli Stati Uniti. E ora lo sport con Patrick Locatelli.
6: Bene ritrovati, altra sconfitta per l'Inter in Champions League. Nerazzurri annichiliti a San Siro dalla tripletta di tre soldi in una partita conclusasi 4-3 per il Bruges di Jana Sommer. Rimane ancora a zero dopo due partite anche il Napoli, sconfitto 3-1 a Villarreal, pari clamoroso. Poi è per 3-3 tra i norvegesi del Viking e il Bayern Monaco, 4-1 della Barcellona Istanbul contro il Galatasaray, 3-0 tra Arsenal e Lille, 2-0 dell'Atletico Madrid sul Manchester United. Questa sera la diretta su RSL 2 sarà Roma-Real Madrid, sempre alle 21, anche Manchester City-Paris Saint-Germain, mentre il Como gioca a Rotterdam contro il Feyenoord. Altro passo della nazionale femminile verso il mondiale brasiliano dell'anno prossimo: a Sion le rossocrociate hanno arrotondato il 7-3 dell'andata contro Israele, vincendo 2-0. La prossima avversaria, che potrebbe essere anche l'ultima prima del torneo sudamericano, sarà l'Austria. In attesa delle ticinesi, che torneranno in pista soltanto venerdì, questa sera il Losanna riceve la Joie in Champions League. Il Friburgo gioca a Herning in Danimarca, il Davos ospita i cechi della Liberec, il Ginevra, il Colonia. Ieri in Swiss League, altro punticino guadagnato dai Bellinzona Snakes, sconfitti solamente alla supplementare per 3-2 dal Chaux-de-Fonds.
2: E siamo alle previsioni meteo. In tutto il paese passaggio a tempo soleggiato con ultimi rovesci nella Svizzera nord-orientale. Le minime si situeranno ovunque sui 10 gradi. Le massime, sempre miti per la stagione, raggiungeranno i 22 gradi a sud e i 19 a nord. E con questo chiudiamo il radiogiornale della notte. Grazie per averci seguito e buona continuazione di ascolto.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Un saluto alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori. Ci avviamo verso la parte conclusiva del nostro percorso su Coltrane. Siamo alla puntata numero 17 e c'è stata una grande svolta nel frattempo nella musica di Coltrane. Alla fine del 65 il quartetto leggendario si scioglie perché la musica prende una direzione non gradita a Tyner e Jones, rimane solo Jimmy Garrison e John Coltrane porta con sé la sua seconda moglie, Alice MacLeod, ovvero Alice Coltrane, e il batterista Rashid Ali, oltre al sassofonista Pharoah Sanders, quindi sono due sassofoni, piano, basso e batteria. Coltrane ha superato la linea rossa del free, si avventura in un territorio apparentemente, come vedremo, informale, ma in realtà continua a scavare nelle sue ossessioni, tuttavia in forma sempre più libera, in forma sempre più aperta e al tempo stesso più complessa. In particolare c'è un dominio, un ambito nel quale Coltrane riesce a trovare una conciliazione fra lirismo e libertà, e sono le nuove ballad che lui compone. Una di queste si intitola Peace on Earth, la pace sulla terra. È una melodia semplicissima, non l'ascolteremo in modo chiaro all'inizio perché l'esecuzione che stiamo per ascoltare è lunghissima, ma è una melodia estremamente semplice, estremamente lineare, molto consonante, cantabile perfino, che però subisce poi un trattamento di grande libertà, perché questo nuovo gruppo ha una batteria che si muove in modo multidirezionale, avrebbe detto lo stesso Coltrane. Il pianoforte di Alice è ambiguo da un punto di vista armonico, il contrabbasso di Garrison galleggia più che portare il tempo e il sassofono di Pharoah Sanders spesso ha una qualità aggressiva, abrasiva addirittura, in contrasto con quella più lirica di Coltrane stesso. Nel corso di queste esecuzioni Coltrane spesso lavora su dei materiali estremamente semplici. In Peace on Earth, nell'assolo che stiamo per ascoltare, sono quattro note, né più né meno, le stesse quattro note che usa in Naima o in altri brani. Quattro note che vengono allargate, strette, invertite, spostate ovviamente nello spazio musicale. Questa idea di creare ripetizione e variazione, semplicità e complessità, ordine e libertà, tutte queste antinomie si agitano nella musica di Coltrane, si agitano direi nel suo stesso corpo, e la musica che lui produce in questo periodo è proprio il tentativo di trovare una sintesi fra queste antinomie, e questo tentativo raggiunge un culmine durante il tour giapponese dell'estate del 66. Peace on Earth che stiamo per ascoltare viene dal concerto di Tokyo dell'11 luglio, un'occasione in cui Coltrane ha suonato in modo incredibile, veramente al di sopra della media delle sue esecuzioni, e che per fortuna poi è stata registrata e pubblicata dopo la sua morte. Allora ci ascoltiamo una decina di minuti da Peace on Earth, dal quintetto di Coltrane, da Tokyo, luglio 66.

Questo lungo ascolto era un frammento da Peace on Earth del quintetto di Coltrane da Tokyo nel 66, e qui c'è il fervore del predicatore, come in Ascension. Qui c'è un musicista che sta coinvolgendo il pubblico per portarlo in uno stato di trance, di tensione emotiva alta, superiore, e attraverso lui stesso un esercizio che è psicofisico, di abbandono completo all'ispirazione melodica e di controllo della struttura musicale così rigorosa. E questo è un po' il senso della musica di Coltrane di questo periodo e anche dei mesi successivi, che esploreremo nelle ultime puntate di questo ciclo. Un saluto da Stefano Zenni.

0: In altre parole.
1: Il 6 ottobre OpenAI ha pubblicato 722 lavori di ricerca su centinaia tra i più complessi problemi matematici non ancora risolti, affermando di averne trovato la soluzione o almeno di aver ottenuto significativi avanzamenti. L'annuncio giunge a seguito dello stupore manifestato dalla comunità dei matematici il mese scorso, quando OpenAI aveva dichiarato di aver trovato la soluzione a uno dei 7 problemi del millennio, quello relativo alle equazioni di Navier-Stokes. Vi ricordate, forse ne abbiamo parlato in Alphaville il 15 settembre. La portata della notizia è decisamente cresciuta con la pubblicazione di qualche giorno fa. Da qui vogliamo partire oggi con Silvia Bencivelli. Buongiorno.
2: Buongiorno a te Cristiana e buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: La matematica sta vivendo quello che il New York Times si ha chiamato un terremoto. Non è solo la dimostrazione del teorema di cui si è parlato anche in Alphaville, appunto il 15 settembre, Bencivelli.
2: No. Qui c'è un salto di livello notevole, come hai giustamente detto tu. In un colpo solo sono centinaia di risultati matematici, 722 manoscritti raggruppati in 372 famiglie di risultati. Insomma, le cose matematiche sono complicate anche da raccontare, ma insomma quasi tutti i settori della disciplina sono stati affrontati con ChatGPT, che ha risolto alcuni dei problemi che chiamiamo i problemi del millennio, quelli che hanno un premio da $1 milione per chi li risolve. E i matematici si sono preoccupati, diciamo così, anche se è un eufemismo. Noi non ci aspettavamo che proprio i matematici fossero i primi lavoratori a sentirsi sul collo il fiato dell'intelligenza artificiale, ecco. E loro si sono preoccupati moltissimo, hanno avuto delle reazioni molto forti, perché sostanzialmente basta uno di questi problemi risolti, bastava uno di questi problemi risolti per prendersi la medaglia Fields, che è l'equivalente del Nobel per la matematica. Ora, la cosa che secondo me è interessante da notare è che mentre negli Stati Uniti la notizia ha avuto grande spazio, mentre tra i matematici se ne parla con grande preoccupazione, i giornali generalisti in Italia, ma anche nel resto d'Europa, ne hanno parlato veramente molto poco, immagino anche in Svizzera, un po' come se ci fossimo abituati. E questo non è rassicurante, no? A maggio c'era stata una congettura di Erdős, a settembre uno dei problemi del millennio, adesso questa valanga impressionante e nessuno di noi che ne parla in maniera così, in maniera approfondita. È un po' l'effetto rana bollita, sai? La rana che si trova nell'acqua, l'acqua si scalda lentamente e non si accorge del pericolo finché non è tardi, finché insomma appunto non viene lessata.
1: Accidenti, che immagine davvero preoccupante. Ma che cosa è successo quindi? Perché i matematici si sono allarmati? Solo loro, magari, però, perché?
2: Sì, adesso vediamo, solo loro, perché uno può pensare in fondo se l'intelligenza artificiale risolve problemi è una cosa buona, no? Ma c'è problema e problema, come hanno detto i matematici, se il problema è una cura contro un tipo di tumore, siamo felici che l'intelligenza artificiale risolva questo problema, anche se fatichiamo magari a seguirla nei suoi ragionamenti. In matematica le cose sono un po' diverse, i problemi hanno un altro valore. Allora tu consideri, l'8 settembre c'era stato quel problema di cui si era parlato anche a Alphaville, quello sulle equazioni che descrivono il moto dei fluidi. Lì quello che era successo è che OpenAI ha ammesso di essersi messa al lavoro dopo aver sentito che c'erano due matematici in carne e ossa che ci stavano lavorando su. E allora c'è stata un po' di maretta. Per rimediare, OpenAI ha promosso la nascita di un gruppo consultivo indipendente, cioè ha preso 9 matematici e gli ha chiesto di dire a OpenAI come doveva pubblicare gli eventuali risultati prodotti dall'intelligenza artificiale sulla matematica. E intanto ha detto: perché noi ne abbiamo più di 100 in via di soluzione. Questo gruppo di matematici ci ha messo una settimanetta e ha raccomandato a OpenAI di fare un paio di cose importanti. Intanto di non utilizzare questi problemi matematici come banco di prova per i modelli chiusi, anche perché i modelli chiusi non si possono controllare. E un'altra cosa che ha chiesto è di pubblicare insieme al risultato del problema le istruzioni date alla macchina e come la macchina ha ragionato. Soltanto che questa cosa qua OpenAI poi non l'ha fatta. Adesso in questa pubblicazione a valanga, sì, ha accettato qualche consiglio, ma la richiesta principale no, il modello è chiuso, le istruzioni, i ragionamenti, insomma queste cose che si era chiesto di rendere pubblici non sono stati resi pubblici, soltanto per alcuni problemi, in maniera molto parziale, eccetera. Per di più OpenAI ha detto ci potrebbero essere degli errori, che insomma… Ci possono essere degli errori anche nei problemi risolti dall'essere umano, però qui sono tanti, inquinano un po' l'atmosfera. Tra l'altro c'è anche da chiedersi perché lo abbiano fatto tanto in fretta. No, c'è anche un rischio d'immagine proprio legato al fatto che qualche errore sicuramente c'è e si sta già trovando. E su questo io risposte non ne ho. Ho trovato in giro molte congetture non dimostrate, tipo che OpenAI temeva che ci stesse lavorando anche Anthropic, per esempio. Oppure qualcuno ha notato che non ci sono problemi che parlino di crittografia, che è un po' strano perché si toccano tutti gli ambiti della matematica, ma proprio no. Quelli legati a, se vuoi, anche a operazioni militari di alta finanza, insomma, quelli più rischiosi. E quindi qui c'è molto di cui farsi domande. Questa è una cosa degli esseri umani, no? Farsi domande. Ecco, non dimentichiamoci che dobbiamo farcele perché le cose qua non tornano, ecco.
1: E come hanno reagito i matematici, diciamo, a queste promesse inevase?
2: Allora, si sono arrabbiati moltissimo, prese di posizioni senza precedenti, tra l'altro a grandissima velocità, anche questo è piuttosto inusuale. Hanno scritto una lettera, le medaglie Fields, che sono appunto i premiati Nobel, diciamo, tra cui c'è un italiano molto giovane che si chiama Alessio Figalli, hanno scritto e hanno spiegato che cos'è un problema per un matematico. In questo devo dire, sono stati anche molto bravi perché l'hanno spiegato anche a noi, cioè stanno spiegando al resto dell'umanità perché questa operazione di OpenAI è un po' preoccupante. Dicono loro che per un matematico il problema non è la ricerca della soluzione, come per esempio per chi fa ricerca biomedica, ma è uno strumento il cui scopo vero è capire settori della matematica che ci stanno dintorno. Terence Tao, per esempio, che è un'altra medaglia da Fields, la dice così: la soluzione del problema è il faro, no? È la luce là in fondo, è quella verso cui tu stai andando, facendo un sacco di fatica, è il tuo obiettivo nella vita. Ma nel frattempo, mentre ti muovi verso il faro, proprio grazie alla luce del faro, puoi esplorare i dintorni. Se arrivi direttamente al faro e il faro ce lo spengi, il processo si inceppa, no? Rischi di non trovare nuove idee, cioè rischi di risolvere problemi, ma imparando sempre di meno. Quindi per i matematici questa cosa che hanno fatto OpenAI è una dimostrazione di potere, ecco, non è una dimostrazione di erudizione o di comprensione matematica. E poi c'è un rischio che riguarda i più giovani, che dalla matematica può interessare tutti quanti, perché il punto è che i matematici giovani imparano facendo i problemi a distinguere gli ostacoli, a capire quando cambiare strada, a capire quali sono le strade giuste, eccetera. E poi sono gratificati dalla gioia di arrivare in fondo. Ma se noi gli leviamo la possibilità di esercitarsi con i problemi, perché diamo loro uno strumento che dà direttamente la soluzione, questo vale per qualsiasi altra forma di studio, insomma, leva un po' il senso dello studio stesso.
1: E quindi hanno ragione, che cosa sappiamo dell'effetto dell'intelligenza artificiale su chi impara?
2: Allora, sappiamo tante cose perché stiamo cominciando a studiarlo, ma non ne sappiamo ancora abbastanza da dire che abbiamo un punto fermo. La paura che ogni tecnologia rubi pezzi della nostra intelligenza è vecchissima, ne scrive addirittura Platone. Qui noi abbiamo gli strumenti per fare ricerca, ci sono già numerosi studi che, ti dico, in sintesi, dicono che il nostro timore deve essere l'indebolimento dell'autonomia di pensiero e del pensiero critico e anche la perdita delle competenze di base. Ovviamente dipende da come la si usa, bisogna evitare di usarla come sostituto cognitivo e usarla semmai come stampella. L'OCSE, per esempio, nel rapporto 2026 sull'educazione digitale dice che senza una guida pedagogica, cioè senza il vecchio insegnante, delegare all'intelligenza artificiale migliora sì le prestazioni dello studente, ma può non produrre un vero apprendimento. Cioè, noi dobbiamo imparare a usare lo strumento, come abbiamo imparato a usare Google, prima la calcolatrice o l'abaco, se vuoi, carta e penna, che sono strumenti che hanno espanso le nostre possibilità cognitive, ma dobbiamo continuare a saperlo controllare lo strumento, a saperlo dirigere noi, senza che questo comporti un debito cognitivo, come lo chiamano i neuroscienziati.
1: E io su questo vi anticipo un appuntamento di domani alle 18:15 nell'Aula Magna della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale di Lugano. Ci sarà la serata dell'Officina delle Idee sul rapporto tra formazione e intelligenza artificiale, il senso della formazione all'epoca dell'intelligenza artificiale. Concludendo, Vincivelli, che cosa dovrebbe fare la scuola?
2: La scuola dovrebbe riconoscere che la fatica è importante, dovrebbe riconoscere che certe difficoltà che si incontrano studiando sono desiderabili, rendono lo studio più profondo, più duraturo e secondo me anche più bello. E poi la scuola deve insegnare che le macchine non sono infallibili, quindi dobbiamo continuare ad avere competenze di base che sono sempre più indispensabili per non farsi mangiare dallo strumento, ma per imparare a usarle in maniera proficua, a beneficio di noi stessi e possibilmente anche di tutti.
1: Allora, con questa immagine di uno strumento da usare a beneficio di noi stessi e degli altri, ringrazio Silvia Bencivelli. Noi ci sentiamo domani. Buona giornata.
2: A domani, buona giornata anche a te.

0: Caffè Zimmermann. 5 puntate per parlare di una storia importante. Quella dell'ensemble La Reverdie, che compie 40 anni. Formato in origine da due coppie di sorelle, l'ensemble è dedito da sempre alla musica medievale. Un'esperienza professionale straordinaria tutta al femminile, attraverso l'affascinante patrimonio della musica creata dal XII al XV secolo. La Reverdie è un punto di riferimento che ha catturato e cattura pubblico, critica e discografici. Giovanni Conti incontra le tre fondatrici, Claudia Caffagni, Livia Caffagni ed Elisabetta De Mirkovic, per raccontare, decennio dopo decennio, una storia unica ed esemplare. La Reverdie, a cura di Giovanni Conti. Caffè Zimmermann, dal 5 ottobre al 2 novembre, ogni lunedì alle 15:35.
1: Rete 2.

0: Eran 6-7, le polastrisce son loro, sul muro c'è la bava, va a vedere. Ma non sfarinato su di ciuno. Arbuio laggiù, frapinino, toccato munciuo. Cosa ne dia, mine puti? Come faccio a campa? Mi vergogno da venne toccate. Era l'11 la sera, cor canino nel bollore maledetto, lui piscia fisso. C'avevo dei piedi, parevo un apostolo. Dondolavo me laghi dei pini e stiaffeggiavano vetri delle ase degli istriani. Che stava lì sul muretto, me ne era accorto da buni nell'asfalto dei tacchi delle bimbotte di Marina. Eran lì a ciondolà su motorini, una masnada, ti dio io. Uno mi chiama e mi fa:
1: artista!
0: Ni dio, eh?
1: Sì, di a te, ma che c'hai nell'orecchio, n'arpelli, be?
0: E te ti petti i neuraudi? Da lì che chiorba, pari sortito da Artagadà. A quel punto il geniaccio al sarpetto mi viene incontro e mi dice: fammi a pisse, a giro il cane o vuoi du pattoni? Ti lì che lingua, oh! Anche alle pucini viene la tosse. L'avessi mai detto. Si è girato e con un gesto del capo ha chiamato tutti quell'altri. Poi il buio. L'ama era il solito lampadario. La mia nipote a sedere sul bordo del letto mi dice: oh nonno, t'hanno gonfiato. Vedi, bimba, mi dispiace dirtelo, ma si vive in un mondaccio. E lo so, nonno, lo so. O chi te l'ha detto, ne dio io? L'ho letto su un muro. C'era scritto: ci toccherà a fare la doccia con un martello in mano.

0: Siamo al secondo momento del dossier di Alphaville che questa settimana stiamo dedicando a Michel Foucault a 100 anni dalla nascita. Sono tantissimi i concetti nati dalla sua avventura intellettuale che ancora ci aiutano a orientarci in questo mondo che ci è dato abitare. Biopolitica, regime di verità, dispositivo, oltre poi a tutta la discussione sulla sessualità e sul sorvegliare e punire, diventati ormai leggendari. Negli anni il suo pensiero infatti incontrato molti luoghi e spazi di riattivazione dai movimenti sociali agli studi post-coloniali e di genere. Oggi noi continuiamo a parlare di questo filosofo cercando di capire quali siano le radici e gli snodi più vivi e importanti del suo pensiero. Ne parliamo con il nostro curatore del volume Michel Foucault 40 anni e poi uscito per Ortotes nel 2024. Buongiorno Lorenzo Petrachi.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, questo volume raccoglieva contributi di studiose e di studiosi che interrogano l'eredità di Foucault da prospettive anche molto diverse. Prima ci siamo richiamati a dei concetti chiave, per esempio biopolitica oppure dispositivo, che sono diventati, direi davvero poi nel tempo, dei concetti che una volta visti non puoi facilmente dimenticare. La domanda allora è quella fondamentale: che cosa ci permette di capire Foucault della società in cui viviamo oggi?
1: Direi innanzitutto che Foucault non ci offre una teoria generale con cui spiegare tutto quello che accade oggi, piuttosto ci offre un metodo, più metodi, per mettere in discussione ciò che consideriamo naturale, inevitabile, scontato. Penso ad esempio alla distinzione tra normalità e anormalità, al modo in cui concepiamo la sessualità, la malattia o la criminalità. Foucault ci invita a ricostruire la storia di queste evidenze, mostrando che sono il risultato di processi e di conflitti molto concreti. E poi, per parlare dell'attualità più immediata, le sue ricerche sulla governamentalità e sul razzismo, che ci invitano a comprendere le trasformazioni politiche del presente senza ricondurle semplicemente a un ritorno più o meno fantasmatico del fascismo o a una reazione agli effetti del neoliberismo, come anche si fa. Da questo punto di vista trovo molto foucaultiano, anche se non lo cita direttamente, il lavoro di uno storico come Winslow Bodian, che ricostruisce le genealogie neoliberali dell'estrema destra contemporanea.
0: E allora capiamo anche perché il suo pensiero continua a essere ripreso anche al di fuori della filosofia e dell'università. Voglio dire, non sempre, o meglio, in molti casi non accade che uno studioso oppure una studiosa accademica, ricordiamo che Foucault aveva anche insegnato al Collège de France, riesca a fare breccia nel dibattito intellettuale pubblico, come invece ha fatto Foucault. Poi dovremmo forse anche fare una distinzione temporale, perché i tempi da allora sono decisamente cambiati da questo punto, Petrachi.
1: Sì, allora, questo interesse per Foucault fuori dall'università è strettamente legato al suo pensiero. Questo accade perché Foucault è stato il pensatore di quelle lotte che nascono dall'esperienza concreta delle persone che si sviluppano in ambiti specifici e che non aspettano una rivoluzione futura per cambiare le cose, ma cercano di trasformare subito i rapporti di potere che attraversano la vita quotidiana. Per questo è proprio fuori dall'università che il pensiero di Foucault ha avuto alcuni dei suoi effetti più importanti. Le sue ricerche si sono sviluppate negli anni 70, soprattutto nel confronto con i movimenti di contestazione delle prigioni, della psichiatria, delle istituzioni, e hanno poi contribuito profondamente all'elaborazione dei movimenti queer e transfemministi. In Italia, ci siamo concentrati nel nostro volume chiaramente sull'Italia, la sua ricezione è stata segnata dal confronto con il marxismo e con l'operaismo, fino alle successive elaborazioni del post-operaismo, che hanno trovato nelle sue analisi del potere e della soggettività degli strumenti per ripensare lo sfruttamento e le lotte sociali. Nel volume ricostruiamo, come ho detto, alcune di queste traiettorie, ma non si tratta mai di applicare semplicemente una teoria alla realtà, non è quel tipo di pensatore. Si tratta di utilizzare Foucault per affrontare problemi che lui non si era posto, o anche che si era posto, ma che non aveva poi avuto il tempo di sviluppare.
0: Dandoci quindi questo metodo di riflessione, uno dei contributi più importanti di Foucault, oltre